L'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo per

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: fatta io, ma sono matta.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città. No, sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì variabile sulla Campania, con la possibilità infatti di qualche piovasco sui settori interni nel pomeriggio. Per il resto invece sarà una giornata all'insegna del sole e con clima anche gradevole. Le temperature massime infatti saranno via via in ripresa in questi giorni, con valori che inizieranno a sfiorare i 25 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno che risulterà poco mosso, localmente mosso solo al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

lo scrivete, ormai è il tormentone del mercoledì. Che giornata di mercoledì 20 di maggio 2026, ma vi rendete conto che tra un mese più o meno arriva l'estate in tutto il suo splendore? Per il momento siamo molto fortunati noi che non amiamo il caldo afoso, quello azzeccoso. Qualcuno dice vabbè, però in questi giorni piove, poi non è il mese di maggio che volevamo tutti, con temperature un po' più clementi, più da amare. Lasciate sta, perché poi tra qualche giorno ci lamentiamo tutti quanti delle zanzare, del tempo che non ci fa respirare, che anche col condizionatore acceso abbiamo caldo, quindi va bene così. È stato un mese di maggio meraviglioso, fresco, bello, tranquillo. E tra l'altro, volete subito interagire con noi? Semplice, è gratis, una delle poche cose che non si paga qui in Italia. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Raccontateci cosa avete fatto ieri, cosa avete visto in TV ieri sera. Dai, vediamo se abbiamo visto la stessa cosa. Non credo. Simone Zagaria mi ha consigliato un filmettino.

0: il ritmo. Vai, svegliati. Lo so che è ancora quella scazzechella, come si dice in italiano, non lo so, quella che si forma, no? Vicino agli occhi, ogni tanto la togliamo anche col ditino, oltre a scaccolarci c'è anche quella lì, lì sopra, no? Come si chiama quella cosa in italiano? Boh, fatemelo sapere. Aia, mas cazzechella, anche tu, come la chiami, Simone? Non la chiami proprio? Niente, la togli e basta, eventualmente. A proposito di Simone Zagaria, mi ha consigliato un film ieri sera su Netflix, senza fare pubblicità, per l'amor di Dio, e si chiama Creature Luminose, questo film che parla in uburp. Non sto scherzando, ragazzi, c'è un polipo che parla, ma non ha cominciato, che defumata, cosa hai visto? È vero, perché è un film molto spirituale, ve lo consigliamo, anch'io ho cominciato a vederlo con un po' di scetticismo, poi dopo ho anche appreso che è un film tratto da un libro, certo il libro forse è molto più bello perché dà più spazio alla fantasia, ma vedetelo perché è bello, insegna tanto, c'è una signora, non dico altro, che parla con stu burp, ok? Un burp gigantesco, capisce tutto, gli ultimi giorni della sua vita chiuso in un acquario, è una storia anche abbastanza triste con un finale clamoroso, quindi vedete questo film, è Uburp che parla in poche parole e da lì poi capirete che Uburp è intelligentissimo, avete capito? Questo lo sapevamo già, ho scoperto che ha tre cuori addirittura il polipo e che uno dei tentacoli lo utilizza per l'accoppiamento, anche questo lo sapevi tu, Simone? Quindi vuol dire che noi quando ci mangiamo salate e Uburp mangiamo anche quel tentacolo lì, lo usa anche per quello. Guardatelo e poi ci fate sapere. Creature luminose, un film con un purpo. Va bene, sentiamo un po', vabbè, cominciamo. Si chiama Ashkazim, Antonio. A Napoli si dice Ashkazim. Ah, ok, vabbè. Noi diciamo Ashkizulel, Ashkazulel, più o meno è quella. Ok, sentiamo un po' di vocali al 342-00-00-100. Questi siete voi. Vediamo un po'. Più che parlare del film, mi dicono di come
1: buongiorno,
0: si chiama.
1: Buongiorno, grazie mille per la compagnia, Gerardo da Londra. Io accendo la televisione solo se sono entrati i soldi in mattinata. Quella è la mia televisione. Ah. Anche se, ma pare quasi non avete tempo ultimamente.
0: Sì.
1: Una birra, solo se sono entrati i soldi in mattinata. Tu ti sprema, capito? Così apri come trovavi una cusarella di soldi la mattina.
0: Sì.
1: E poi picciare la televisione e ti godi una mezz'ora.
0: Io non ho capito niente.
1: Mente un po' complicata. Okay. Ciao, Antonio.
0: Non l'ho capito.
2: Io ho visto Carta Bianca.
0: Carta Bianca, ok. Quindi qualcosa di impegnativo.
3: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da Pompei. Mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari meglio così, meglio queste temperature.
0: Assolutamente.
3: Bella e buona, e ce la mandiamo tutto quando.
0: Ce l'hai con me? Ce l'hai con me anche
4: buongiorno,
0: tu.
4: Pipistrelli, buongiorno, Pipistrelli. Sono Domenico Darvizio.
0: Vai.
4: Andiamo, ci fanno appunto sull'argomento di ieri.
0: Vai.
4: Mi sono tornato a Torre lunedì sera.
0: Sì.
4: Martedì mattino, con chi lupo zero, vado a accendere il canale 76 per guardare.
0: Sì.
4: Non c'era il segnale.
0: Aia.
4: Vado sul lattico e Marcog che si hanno fatto andare.
0: No! Hai visto? Quindi, argomento trattato ieri, no? Dei furti assurdi ma veri.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Pipistrelli, buongiorno.
0: È il mio amico
5: Switzerland Stefano.
0: Cosa
5: ho visto ieri sera in televisione?
0: Sì.
5: Veramente la televisione è guardata a me. Sono caduto come un broccolo, stanco, sfinito. Buona giornata a tutti.
0: E tu lavori tanto in Svizzera. Ciao Stefano, amico mio.
6: Pasticceria mi fermo te mattina, mi stai mangiando a brioche, mi hai fatto il
0: tocco. Ok. Pascazzichel o per il polpo che si accoppia?
7: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
7: Io la chiamo caccola oculare.
0: Caccolo, è bello, sai, caccola oculare. Non
8: buongiorno
0: male.
8: Mangani.
0: Buongiorno.
8: Vi giuro marrare, sta signora che parla con sur.
0: No, no. Bella questa, no. Ragazzi, guardate che carino.
9: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
9: Comunque, come l'hai spiegato?
0: Sì.
9: Su film è proprio un burro.
0: No, è bello, guarda che Alessio ha scritto, l'ho visto, hai visto? C'è un nostro ascoltatore molto carino. No, è bello, ti insegna tante cose.
8: Il finale lo butto come va a finire in un'insalata.
0: No, purtroppo ragazzi fa un... diciamo che fa una brutta fine, ma è la fine che poi dobbiamo fare tutti quanti.
8: Mangani, buongiorno.
0: Lo
8: butto più fine, fa in un'insalata.
0: No, ma come siete insensibili?
10: E andò, vai ieri con la civetica giusta stamattina, ci fate una cosa, ci vogliete bai di cucco.
0: Ha fatto bene.
11: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
11: Allora,
0: Ashkazim, ma che resta Ashkazim? No, Ashkazim, no. Come si chiama, ragazzi, in italiano? Non esiste qualcuno che ce l'ha.
12: Buongiorno, Pipistrelli, sono Lello.
0: Ciao, Lello.
12: Kill, ma
11: fatta colazione che aver mutto.
0: Ragazzi, io non l'ho capito quel messaggio, quasi quasi dopo lo riascoltiamo.
12: Lo
0: sapevo. Cioè, cosa vedi tu in TV la sera? A parte le iene.
13: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
13: Allora, Antonio,
0: sì.
13: Manganiello, quel liquido che si forma vicino a Cagro,
0: ah, sì, ok.
13: Si quella
0: cispa
13: si chiama, se ti interessa, va bene?
0: Come si chiama? Cista?
14: Tonino da Casapulla. Ieri mi sono visto La Fuggitiva su Netflix.
0: La Fuggitiva?
14: Buongiorno Antonio.
0: La devo segnare. Io sapevo Il Fuggitivo.
1: Ho fatto anche la versione femminile. Tu ti svegli la mattina.
0: Ah, ok, eccolo.
1: Sono entrati dei soldi di lavoro. Appicciate di sono pomeriggio. Non è entrato nemmeno Nero. Non ha appicciate di sono, non ha merda. Hai capito?
0: No.
1: Ma è strano.
0: Ragazzi, ma non l'ho capito. Ma tu l'hai capito, Simone? Cioè, cosa vuole dire? Sta mangiando, poi dopo mi spieghi, perché onestamente faccio fatica. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Quindi prima il dovere, poi il piacere. Se lui non fa delle cose propositive nella vita, durante la giornata, poi non si concede la TV, non si concede. Ok, il piacere, ok. Dico sì, ci stai cerendo. Abbiamo ancora qualche vocale.
15: Andrei,
0: dai.
15: Ma che dici quella mia matita Isi sotto a fare una cosa sotto?
0: Hai visto? Ha spiegato dopo. Ha spiegato dopo. Prima il dovere e poi il piacere. Quello
16: buongiorno.
0: È.
16: Buongiorno. Io ieri ero a Monza a vedere la Juve Stabia.
0: Ma davvero?
16: Peccato, però hanno dato tutti, ragazzi.
0: All'ultimo secondo, purtroppo, ha preso il secondo gol del Monza.
17: Ehi, Antonio, vista. Buongiorno. Allora, io ieri sera mi sono visto il film.
0: Sì.
17: Della nave che affondò nel deserto con Greg a coperta, Silvia Cuscina e Malambrand.
0: Va bene, ok.
18: Mangani, buongiorno, Francesco da Pozzuoli.
0: Vai, Francesco.
18: Ma dimmi una cosa:
0: sì.
18: Il film come finisce?
0: Non te lo posso dire.
18: Il tipo dice un burpa scocina l'acqua su.
0: No, però più o meno si tratta. Ritorna a casa. Adesso non voglio spoilerarvi tutto il film. Guardatelo, se siete delle persone molto sensibili, avrete anche un momento di commozione. Forse scende anche la lacrimuccia, eh? Vabbè, sentiamo un po' ancora i vostri WhatsApp tra poco al 342-00-00100, geolocalizzazione, e abbiamo una curiosità. Cosa avete visto in TV ieri sera?

0: pezzo, un pezzone di YouTube. Mi chiedevo, ma quanti anni ha Bonobox, il leader? Lo conosco ormai visivamente dalla TV, da MTV, ma quando, diciamo, avevo 10-12 anni ancora qui. E va bene, le canzoni vere, quelle reali, e questo lo dice poi il vecchiaccio di turno, no? Come un po' mio nonno faceva con me, e diceva, ma che devi fare con i Duran Duran dell'epoca? Meglio Claudio Villa. Poi ogni generazione ha i suoi miti. Poi c'è l'avvocato Rosario Fiore che finalmente spiega quello che ha detto l'amico di prima. Abbiamo già captato, ma lui è un avvocato e allora dice: versione moderna di chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano. Se non fai il tuo dovere non meriti alcun premio. Forse questo voleva dire l'amico attraverso un sillogismo. Senti qua, senti, è solo un avvocato, poteva proferire un termine così bello e difficile. Ancora qualcuno che mi scrive: ti guardo in TV tutte le mattine e anche stamattina il meteo non è male, dai. Sì, no, ci possiamo tranquillamente fidare della nostra amica. Poi quando arriva Corazon arrivo patava dell'acqua, ma per il momento in settimana non si è fatto vedere. Appena arriva lui arriva l'acqua, e ogni tanto ci vuole. Sono proprio gli agricoltori che quando hanno problemi di siccità chiamano in redazione e dicono: domani mi raccomando le previsioni, affidatele a Corazon. Nel frattempo ancora un po' di messaggi vocali, fateci sapere dove state, se c'è traffico, viabilità e cosa avete visto di bello ieri in TV. Non è l'argomento del giorno, ci mancherebbe altro. Poi Manganiello, ma come si chiama il film che hai detto poco fa? Creature luminose. Poi ancora, guardavo ieri la serie Netflix sulla squadra di calcio inglese Sunderland, bellissima. Ok, me la segno. Vediamo, qualcun altro dice che stava a guardare Belve Crime, poi si è addormentato. No, ma succede, perché tra l'altro i programmi televisivi in prima serata, quelli in chiaro, iniziano veramente molto tardi. Prima ricordo alle 20:30, 20:45, no? Potevi già vedere un film. Adesso devi aspettare le 22, le 21:45, orari improbabili per noi che poi dobbiamo svegliarci presto. Quindi o ti vedi qualcosa su Netflix, non c'è pubblicità e scegli te, oppure devi aspettare quel programma che dura un'ora e mezza ma con le pubblicità, inizia più tardi, finisce a 1 di notte e non va bene. Sentiamo ancora un po' di vocali. Questi siete di nuovo voi. Pronto? Hello.
1: Hello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vincenzo, mi giocalizzo.
0: Bravo.
1: Puto.
0: Dove sei?
1: Centro direzionale.
0: Sembra un baracchino. Ma
1: ieri mi visto la fabbrica di burrifici.
0: Veramente? Tu? Ah, ma lui. Lui è Vincenzo film. Burro.
1: Che film.
0: Al posto della fabbrica di cioccolato.
1: La fabbrica di burro.
0: La l'hai fabbrica di burro. No, mai visto.
2: Ho capito, con pulpo se lo scendava qua su.
0: Non sapevo, però in quel caso non si è cotto. Vi dico solo questo, non voglio spoilerare.
3: Da noi l'abbiamo sempre chiamata la cispetta.
0: La cispetta, io onestamente non sapevo.
4: Magari, ma chi è un produttore? Hitchcock, si è fatto pulpo alla Hitchcock.
0: Ancora, pronto? Vediamo. C'è anche Anna Maria da Cicciano, dice:
5: buongiorno,
0: ieri sera
5: magari
0: guardavo From su Netflix.
5: Hello, su Fabio Panettiere.
0: Sì.
5: Tutto bene, come stai?
0: Benissimo.
5: Da tempo che non ci sentiamo.
0: È vero.
5: Un forte abbraccio, vado al lavoro.
0: Bene, a fare il
5: lavoro
0: pane.
5: Nella prosetta Giugiano.
0: Ah, ok, ok, ok, conosciamo.
1: Allora, buongiorno. Allora, ma perché a casa di Berlino non ti piace? Mi sto prendendo la casa,
0: no,
1: di Berlino.
0: Ti dico la verità, bene, no. Bene. Proprio la casa di carta e poi tutti gli affini, non ho mai, sono forse uno dei pochi in Italia che non ha mai visto la casa di carta, né mai mangiato un pezzettino di frutta realistica. Sono il primo, probabilmente anche Simone, non ha mai assaggiato la frutta realistica? No, no, dobbiamo provvedere assolutamente. Anzi, se c'è qualcuno all'ascolto e vuole portarci un po' di frutta realistica, così ci adeguiamo un po' al popolo e a questo trend. Disco, e torniamo con l'argomento di stamattina, un argomento sempre molto ma molto leggero, e non parleremo né di film né di televisione, ma d'altro parleremo di cose che rimandiamo.

0: Letto di stamattina, diversi articoli hanno rilanciato uno studio scientifico secondo cui rimandare non sarebbe solo pigrizia, ma una vera risposta del cervello davanti a compiti percepiti come stressanti o spiacevoli. Secondo queste ricerche, le cose che rimandiamo più spesso sono, vediamo se ci ritroviamo tutti, visite mediche, gestione dei soldi, telefonate difficili, studio e burocrazia, messaggi o decisioni emotivamente pesanti. E allora la domanda di oggi è abbastanza semplice, no? Qual è quella cosa che continui a rimandare? Una telefonata, una scelta, un controllo medico o magari quel messaggio che è ancora lì da settimane, la cosa che tendi a rimandare di più. Ieri, quando ho pensato di fare questo argomento, poi ho scherzato anche un pochettino con me stesso e ho scritto tutte le cose che tendo a rimandare, e ce ne sono tante. Io sono uno di quelli che rimanda una continuazione, tipo rispondere ai messaggi, dormire presto, bere tanta acqua, iniziare la dieta da lunedì, ordinare le foto del telefono, fare il backup del telefono, cambiare le password, finire una serie che ho cominciato e poi non la finisco mai, e ancora comprare regali in anticipo, e ancora chiamare invece di mandare gli audio, ma soprattutto andare a dormire senza aprire quei maledetti social. Non riesco a farlo, cioè ogni volta che vado a dormire, vabbè, dormo presto, però non apro internet, perché sennò altrimenti perdo un'altra mezz'ora, ne perdo 40 di minuti e poi mi addormento. Sono tra le cose che tendo a rimandare. E voi cosa rimandate e per quale motivo? E se quella cosa che avete rimandato poi va portato un beneficio oppure va fatto perdere un'occasione, no? 342 00 00 100. Oltre a dire rimandare, si può dire anche procrastinare. Buona gita, perfetta. Ciao, miseria, mannaggia. Scusate, mi è venuta, però ho esagerato, lo so. A tra poco.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tante cose. Abbiamo parlato, no, in questi minuti di questo film su Netflix, delle emozioni che può dare, ma la cosa che più vi interessa è la scazzimma. E allora mettiamo un punto finalmente, perché c'è un amico, Vincenzo, che ci ha dato le informazioni giuste. Anche questa è cultura. La scazzimma è un termine del dialetto napoletano che indica la cispa, quindi si chiama cispa, ovvero quelle piccole secrezioni e crosticine mucose che si formano agli angoli degli occhi. Lo abbiamo detto, chiudiamo l'argomento, perché sanno un po' di caccole, no? Anche quelle. Evitiamo adesso di parlarne, magari qualcuno sta a mangiare i cornflakes e all'interno ci vede proprio una scazzimma con la fantasia. Parliamo dell'argomento principe di questa giornata. Secondo alcuni studi recenti, continuiamo a rimandare soprattutto le cose che ci pesano emotivamente, come una visita, una scelta importante, una telefonata scomoda o anche solo quel messaggio che non apri da giorni, no? Perché hai paura poi di sentirlo. E allora vogliamo sapere qual è quella cosa che dici sempre la faccio dopo e poi non la fai mai. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Ne abbiamo già diversi. C'è Manu che scrive: buongiorno Antonio, io per mesi ho rimandato un chiarimento con un amico, quando poi ho deciso di affrontarlo mi è totalmente scaduto dal cuore. A volte si rimanda perché già sentiamo dentro di noi che il finale non ci piacerà, e hai perfettamente ragione, perché gli esperti quello dicono. Chi rimanda non lo fa per pigrizia, lo fa per paura di quella eventuale risposta che già eventualmente immagina, no? Ancora, non è poi sempre così. Ne leggo qualcuno, poi passiamo a qualche vocale, vediamo se ci sono. Io sto rimandando una visita medica da praticamente un anno, non perché abbia paura del risultato, ma proprio perché ogni volta penso, vabbè, prenoto domani, un po' come facciamo tutti quanti, un po' come le analisi del sangue, anche quelle, no? Dice, vabbè, però ho mangiato un po' sporco oggi, nel senso che ho mangiato la frittura, secondo me domani uscirà di tutto, colesterolo, aspetto quando mangio un po' più sano, il martedì mangi di nuovo schifezze e finisci per non andare mai a fare il prelievo. Poi la cosa che continuo a rimandare è una telefonata ad un mio amico con cui ho litigato mesi fa. In realtà vorrei chiarire, però ogni volta mi manca il coraggio e allora faccio finta di niente. Anche qui, vedi, non devi rimandare, magari ci provi, poi andrà male, andrà male. Io rimando sempre il cambio armadio, puntualmente arrivo a giugno con i maglioni ancora fuori e a dicembre con le magliette estive in giro per casa, ormai vivo nel caos stagionale. No, invece mia moglie appena arriva il primo caldo, anche se è il mese di marzo, fa il cambio di stagione e poi finiamo per avere delle magliette con un freddo assurdo tipo ad aprile, no? Sentiamo qualche vocale, vediamo. 342 00 00 100, quello che tendete a rimandare. Pronto? Vediamo.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Angelo 2.0, direzione. Vai. Napoli. Mm. È vero, una cosa che mi capita spesso quando guardo le serie TV.
0: Sì.
1: Non riesco, rimando sempre la visione dell'ultimo episodio, finale di stagione o finale di serie.
0: Sì, non lo vedi. Chissà perché, ragazzi, proprio l'ultimo, o perché ce lo vogliamo godere, vogliamo così.
2: Buongiorno.
0: Avere la fantasia di pensare al finale.
2: Di solito le idee di lavoro che disegno, dipingo,
0: sì,
2: creo,
0: sì,
2: e rimando quelle. Mm. Per quanto riguarda la salute, mai rimandare.
0: Bravo, bravo.
2: Meglio sempre fare quello che va fatto.
0: Sono d'accordo con te, almeno su quello cerchiamo di non rimandare, perché prevenire è meglio che curare, come si suol dire.
3: Buongiorno, sono Lina.
0: Ciao.
3: Rimando. Astirando.
0: Per la gioia, non lo so, adesso del papà, del marito, del compagno, di te stessa. Stirare.
4: Buongiorno Manganello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
4: Manganello, te lo devo dire.
0: Vai.
4: Rimando sempre i miei debiti, c'era un sacco.
0: Rimanda il più possibile, vita lunga. Chi ha i debiti campa tanto, tranquillo.
5: Buongiorno, la cosa che rimando.
0: Sì. Anche quello. Ci credo, però. Ci tocca.
6: Ciao amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io non è che rimando, ho rimandato la macchina addomeccanica stamattina. È rimasto pure a pere.
0: Mannaggia, a proposito. A proposito di rimandare, dimmi dove sei. Dalle 9 sono libero, ti vengo a prendere.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Io la cosa che rimando sempre, sì, e l'ho fatta per la terza volta consecutiva, è la palestra. Mi sono fatto l'abbonamento annuale.
0: Eh beh, classico. Ci sei mai andato?
3: Purtroppo per causa lavoro non riesco mai ad andare. E se riesco ad andarci, non vengo genio.
0: Ecco, e quelli delle palestre lo sanno. Per questo offrono un abbonamento annuale. Cioè, tu paghi tipo 100 euro per tutto l'anno, ma già sanno che tu non ci vai. E capisci? Ci guadagnano anche, pronto?
7: Bogano a Lucco sempre, Logan, wow.
0: Ma abbiamo dei personaggi strani.
7: A Lucco sempre, Bogano, wow.
0: Ma che? Ragazzi, ci sono alcuni
7: abbiamo
0: veramente...
7: detto, chiudiamo.
8: Oye, voglio...
0: Da film.
8: Sta a posto, ma stai bene. Allora, voglio scazzimi sotto a lui.
0: Ah, non si chiama così.
9: Manganie, buongiorno. Mariano.
0: Vai.
9: Ieri sera ho visto la serie spin-off Berlino.
0: L'ho
9: purpata.
0: Ah, ecco. Allora vedi
9: buon lavoro e buona giornata.
0: La storia dello Purp che è più bella. Guarda, veramente, ti farà anche commuovere.
10: Manganiello, buongiorno.
0: Biagino. Vai, Biagino.
10: Ci mandate pure vocale.
0: Eccolo.
10: Mi manda, sai che cosa, che mi appiccico sempre con mia moglie.
0: Vai.
10: Che mia moglie mi comanda a fare qualche lavoro.
0: Sì.
10: E io rimando sempre, mamma mia.
0: Quello. siamo nella stessa barca, anche a pendere un quadro, no? C'è quel quadro a terra da mesi, da anni. Ma che ci vuole? Prendi la livella.
11: Buongiorno. Io ti dico la cosa al contrario.
0: Sì.
11: La cosa che non rimando mai,
0: sì,
11: è collegarmi con Radio Kiss Kiss.
0: Vai.
11: E sentire Manganiello.
0: Sei troppo buono, ti faccio un applauso io personalmente, non il computer. Tra poco ancora i vostri messaggi. Cosa tendete a rimandare sempre? E quella cosa che rimandate poi vi ha portato qualche vantaggio o svantaggio? Quindi aumentiamo un po' così la domanda, no? La rendiamo un po' più articolata. Al 342-00-00-100 c'è Luca, scrive: sto rimandando una visita dal dentista da mesi, lo so che è stupido ma tengo paura. Tutti abbiamo paura, però si deve non male mole, poi mi dici.

lo so, caro Raffaele, anche questo è vero, perché mi scrive: io sto rimandando la visita dal dentista, messa fa tutta a VUC da capo, non ci vado, no perché tengo paura del dolore, ma perché non tengo i soldi, minimo 10.000 euro e Aerostar non so nemmeno come sono fatti, allora vado un po' contro i dentisti italiani. Se vuoi risparmiare qualcosa, mi dicono che all'estero siano un po' più economici, come l'Albania, come la Romania, eccetera, poi fai anche dei preventivi da dentisti italiani un pochettino più economici, se ci sono. Poi c'è Rosario, l'avvocato, che ci ascolta tutte le mattine, dice: visto i tempi della sanità italiana non c'è bisogno di rimandare le visite, perché già molte prenotazioni te le danno quando il tempo oramai è scaduto. Mamma mia, Rosario, però facciamoci una grattata, in effetti non hai tutti i torti, e a volte poi si ricorre al privato, si spendono tanti soldi perché il pubblico fa acqua da tutte le parti. Buongiorno Manganello, un saluto a Frangatella e a Pasquale. Oh, un saluto a Frangatella e a Pasquale, non so se sono quelli che conosco anch'io. Un abbraccio da parte di Alfredo. Sto rimandando, dice Giovanni, una decisione che riguarda la mia vita personale. Non è una cosa piccola, ma nemmeno così complicata come la sto facendo diventare nella mia testa. Il problema è che rimandare mi fa sentire più tranquillo nell'immediato, anche se poi so che non cambia niente. È un po' il prototipo del sottoscritto. Tendo a rimandare una continuazione. Uno dei miei difetti principali è rimandare, proprio perché mi rompo le scatole di avere problemi. Allora dico, boh, rimando, rimando, rimando, e poi mi trovo un sacco di rimandamento, non so se si può dire, in corso. Abbiamo qualche vocale, lo vogliamo ascoltare, Simone? Giusto qualcuno e poi non ce la facciamo. Ok, allora dopo solamente vocali al 342 00 00 100. Cosa tendete di più a rimandare? E adesso è lui!

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente.
1: Attivo della Campania, CAM 45203.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala.

0: tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Stiamo parlando di questi articoli che hanno rilanciato un problema. Secondo questo studio scientifico, molti di noi tendiamo a rimandare sempre, ma non per pigrizia, è una vera risposta del cervello, una sorta di protezione, perché rimandare significa stare un po' più tranquilli, rimandare una telefonata importante, rimandare eventualmente sbagliando una visita medica, rimandare tante altre cose come fare palestra oppure fare la dieta. E io vi sto chiedendo qual è la cosa che rimandate, che

0: crea dei problemi rimandarla, ma non riuscite proprio a sbrogliare la matassa. Al 342 00 00 100. Ma ha colpito un po' il messaggio di Terry, ho provato anche a chiamarla ma giustamente non ha risposto perché la situazione è delicata, e dice: non sono più sicura di amarlo, vorrei affrontare il discorso ma ho paura che sia solo un mio momento e poi pentirmi, sto rimandando, che si fa in questi casi? Guarda, è un argomento molto ma molto complesso. Io giro il quesito ai nostri ascoltatori, eventualmente ti daranno delle informazioni, ti daranno anche delle risposte di vita vissuta, di esperienze simili. Ancora qualche risposta che riguarda il rimandare. Devo prendere una decisione, dice Giovanni, anche molto importante, ma ogni volta che ci penso mi distraggo con TikTok. Ti pareva che il TikTok ha rovinato tutti quanti noi? Appena stai per prendere una decisione, Shabu, sai che ti dico? No, mi metto in coppa a TikTok e poi dopo si vedrà, e non lo fai più. Alla fine non decido, però almeno sono informato su tutto tranne quello che devo fare. Poi esame all'università, ogni giorno apro il libro con grandissima motivazione, lo guardo per 5 minuti, poi improvvisamente diventa urgente sistemare la scrivania, fare ordine nei cassetti e magari iniziare una nuova serie TV, e anche quello non va bene. Ultimo messaggio, poi ascoltiamo qualche vocale. Ho un messaggio scritto da settimane, ogni volta lo rileggo, cambio una parola, lo rileggo ancora, alla fine mi sembra così perfetto che ho paura di rovinarlo inviandolo. Lo sai che mi fa quando devo inviare qualcosa al mio editore? Cioè, perché lo modifico per settimane, poi ho paura che non mi risponda al messaggio, cosa che fa spessissimo, o al massimo che mi dice sì, no, ok, e allora lo tengo per me. Dico la sincera verità, sentiamo. Sbaglia anche a volte, scrive deve essere ok, no? Vabbè, l'ok del nostro editore è già tanto, cioè è tantissimo per noi, vuol dire addirittura ti voglio bene, ti penso spesso, quell'ok. Se no ti mette l'ok, non ci vediamo a color, perché lo conosciamo, quindi volimo bene lo stesso. Vai, pronto?
1: Wow, ma sei cassa, frate, ma sto brano mi è trasuto in dei chioc. Che sarà dedico Mast sta canzone.
0: Va bene.
1: Saremo io e te.
0: Ancora.
1: Per sempre legati dalla vita.
0: Quinto posto all'Eurovision. Quinto.
1: Islam per te,
0: va bene.
1: Siamo legati.
0: Ok, pronto.
2: Manganito, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Manganito, ma tu lo sai che un po' tipo femmina,
0: sì?
2: Quando fa le uova, le cova fino a sfinire.
0: Veramente?
2: Cioè, non mangia fin quando non si schiudono.
0: Ma ragazzi,
2: e poi dopo muore.
0: Il mondo del polpo?
2: Giustamente, senza forza. Senza
0: è incredibile, mangiare, è incredibile.
2: Dopo che si sono schiuse le muore.
0: No, io devo affrontare. Proprio
3: ragazzi, se lavorate,
0: documentari.
3: Avete una casa dove
0: ancora, ma chi è il buon samaritano?
1: Magari tu sei proprio un presentatore, capisci a me, ma la risposta è noi, è che stavaglione.
0: Certo,
1: che
0: ragazzi,
1: tutto venuto, non indossare.
0: Ma no, mica perché si non è quello, è che non voglio prendermi io la responsabilità.
4: Magari un messaggio per l'amica che ha detto
0: bravo,
4: non sai cosa fare.
0: Diglielo.
4: Che non lo ama più. La cosa migliore è se tu vuoi bene una persona veramente, essere sinceri e onesti.
0: Quindi
4: andare vicino e dire io non ti amo più.
0: Però basta, non è sicura. Lei non è sicura.
4: È la cosa semplice.
0: Di questo, hai capito? Quindi ha paura poi di rovinare il rapporto.
4: Per me.
0: È da specificare questa cosa.
4: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Allora, due cose. Una è per l'amica di prima, Terry, che non sa se è il momento o no. Bisogna parlarne col partner. L'unica soluzione è questa. Poi si trova la strada insieme.
0: Ok.
4: Seconda cosa, invece, per quanto riguarda il rimandare, volevo acquistare una macchina, ma rimando sempre. Domani.
0: Vai bene così, non spendi i soldi.
5: Buongiorno, sono Raffaele da Pacale.
0: Eccolo qui.
5: Vorrei dare un consiglio a quella signora, che è quella donna che vuole un consiglio.
0: Vai.
5: Io direi aspetta un pochettino, perché non troverai mai meglio quello che c'hai. Troverai sempre di peggio.
0: Perché?
5: Buongiorno, scusami. Auguri di tutto.
0: Allora tutti gli altri sono peggio di quello che ha adesso. Neanche questo è giusto. Terry, poi se vuoi altri consigli lo facciamo nella seconda ora. Tra poco i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? Assicuratevi che ci rispondano al telefono, perché ieri Non ha risposto nessuno. 342 00 00 100 per inviare il messaggio e poi dopo ci penseremo noi a consegnare i Telegram. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Linea alle news.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Mirandalo. Ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento, la scorsa notte per cause in corso di accertamento c'è stato il cedimento del vano ascensori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Solo una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. La caduta di detriti ha avuto però delle conseguenze. Alcune famiglie residenti in un edificio attiguo sono state allontanate in via precauzionale. 300 gli sfollati di un palazzo di 6 piani con all'interno 47 nuclei familiari che potrebbero rientrare nelle loro case già nelle prossime ore. La vicenda è stata seguita nel corso della notte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, che è stato in contatto con il personale di soccorso giunto sul posto, riunito il centro di coordinamento soccorsi. Sequestro di oltre 18.000 euro della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata e di una terza persona sindacalista e parente di uno dei due consiglieri, a cui vengono contestati a vario titolo i reati di truffa ai danni del comune, falsità ideologica e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulle qualità personali proprie. L'indagine scattata dopo la denuncia del segretario generale di Torre Annunziata riguarda gettoni di presenza e rimborsi erogati dal comune. Dalle indagini è emerso che i due consiglieri comunali indagati, attraverso false dichiarazioni, avrebbero indotto il comune di Torre Annunziata a erogare indebitamente ai rispettivi datori di lavoro rimborsi relativi alle ore dedicate alla loro partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari di cui facevano parte e relativi trasferimenti dai luoghi di lavoro alla sede comunale e viceversa. Cambiamo argomento, la viabilità, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Riviera di Chiaia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza San Nazaro, che prevede la ricostruzione delle infrastrutture di armamento e dalla rete aerea elettrificata. Nello specifico, dalle ore 8 di giovedì 21 maggio 2026 fino alle ore 20 di venerdì 22 maggio 2026 sarà istituito il divieto di transito veicolare nella corsia promiscua percorsa da tram, mezzi pubblici e veicoli privati nel senso di marcia che va da Piazza San Nazaro a Piazza Vittoria. La chiusura con lo sport, il calcio. Domenica sera contro l'Udinese sarà l'ultima volta di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sarà quella l'occasione per il tecnico del quarto scudetto azzurro per salutare il pubblico partenopeo dopo due anni molto intensi, caratterizzati da grandi soddisfazioni e qualche delusione. Un addio anticipato da un prologo andato in scena lunedì pomeriggio, quando il tecnico salentino si è recato a Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli, per incontrare il sindaco della città, Gaetano Manfredi, in quello che al di là quello che trapela è un saluto che sa tanto di commiato, un incontro definito affettuoso con il tecnico azzurro, che si è sperticato in lodi per la città assicurando di volerla portare nel cuore. Nel frattempo il Napoli è tornato al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro l'Udinese, come detto in precedenza, valida per l'ultima giornata di campionato. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno, le 8 e 4 minuti. Che giornata di mercoledì 20 di maggio 2026 con il pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9 tutte le mattine. Lo sapete, il nostro compito è uno solo: quello di portarvi al lavoro, accompagnarvi in ufficio, ma anche a scuola, con un sorriso, con un po' di leggerezza che non guasta mai. E a proposito di leggerezza, adesso, caro Simone Zagaria, andiamo con dei numeri di telefono. Ne abbiamo tanti. Vediamo se stamattina è la volta buona per consegnare i nostri famosi Telegram, la dedica 2.0. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, ovunque nel mondo, attraverso l'app. Cominciamo. Fai sentire proprio la mano sulla scrivania. Ecco qua, è uno. Andiamo avanti. Guardate, io sono una persona molto pacifica, sono veramente un buono, però non potete mandare dei numeri dove poi abbiamo dei problemi, risultano spenti, non sono stati verificati. Lo sapete che abbiamo solamente 2 ore. Io voglio lavorare in queste 2 ore. Voglio dare il massimo. Si sa, non vanno l'orologio, meglio evitare. Maria Grazia, oggi è il suo compleanno. Dille che è la donna più importante della mia vita, ok?
1: Pronto?
0: Maria Grazia, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Un uccellino mi ha detto che oggi festeggi il compleanno, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Ecco qua, c'è sempre questo uccellino che non si fa mai fatto suoi. Sarebbe
1: no,
0: quello.
1: No, mi devo ricordare gli anni.
0: Bravo, sarà sempre quell'uccellino di Del Piero, no? Vabbè, sì. Comunque, scherzi a parte, ti leggo un messaggio. Siamo in diretta alla radio. Il messaggio dice: Maria Grazia oggi compie gli anni. Devi dirle che è la donna più importante della mia vita, in questa vita e anche se ce ne fosse un'altra, da parte di Massimiliano. Ecco, cosa vogliamo dire a Massimiliano, che è stato così gentile e così romantico?
1: Ti dico grazie. Sinceri, sono molto emozionata.
0: Si sente.
1: È una sorpresa.
0: Se è una sorpresa, devi essere emozionata. È così.
1: E anche io lo amo infinitamente.
0: Che bello. Da quanti anni siete insieme?
1: Da poco.
0: Ah, poco? Quindi mesi?
1: Sì,
0: Ok, quindi c'è quell'entusiasmo, quella passione, il fatto di scoprirsi a vicenda. Poi ti chiamo tra 3-4 anni e vediamo un po', ok, la situazione. Senti, ma quanti anni compi? Posso saperlo?
1: Sì, 43 anni.
0: E vai, sei giovanissima, credevo 44, dai, va bene.
1: No,
0: Maria Grazia, tanti auguri, ti abbraccio, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, leggo un messaggio, il finale leggo, dice: andò, passo sand, passa festa. È quasi una minaccia, no? Nel dire devi farlo oggi, altrimenti poi è inutile. Jenny, papà delle 3 sorelle, questa volta ti vorrei chiedere di chiamare i miei generi Pasquale per fargli gli auguri posticipati per il suo onomastico e dirgli che gli voglio bene. Ok. Ma mi hai dato 2 numeri. Adesso quale dobbiamo chiamare? Facciamo il primo, va, vediamo. Buttiamoci con il primo. Poi dice: grazie a te e a Ciro Froio. C'è Simone Zagari. Ah, ho capito, tu sei il papà di quelle 3 sorelle che abbiamo chiamato con 3 numeri diversi, ho capito. Ma lo piglio Vizi, perché hai trovato Ciro in un momento particolare, ma non possiamo fare 3 numeri di telefono o 2 anche oggi, ne facciamo 1. Ho capito bene chi sei. C'è anche, se non erro, no, sicuramente c'è sui social di Kiss Kiss Napoli questo Telegram che abbiamo fatto. Però vedi, i generi non rispondono. Sai come dice il detto napoletano? Vienren punta, quello che fai è tutto perduto. Cioè significa generi e nipoti, quello che fai poi dopo è tutto perso, perché non sono riconoscenti. Vedi, non risponde al telefono. Invece no, Simo, andiamo avanti. Antonio, buongiorno, potresti chiamare mio marito? Come no, e dirgli che è la mia vita. Finalmente una donna che vuole dire qualcosa di bello, di romantico al proprio marito. In genere è sempre il contrario quando consegniamo i Telegram. Per riascoltare il Telegram, rispondo a tanti di voi, dovete andare nei nostri podcast, ammesso che funzionino. Andate lì e poi trovate le registrazioni dei vari programmi, no? Tutti i programmi, non soltanto questo. Vediamo un po'. Messaggio molto bello per tuo marito, Marco. tu sei Brigida, la moglie, per favore è importante. Ok, vediamo se, se non risponde io faccio di nuovo con la mano sulla scrivania, mi piace questa cosa, un po' come fa il professore sulla cattedra, no? Lo fa ancora? Chissà se si porta ancora che il prof...
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno! Come stai Marco? Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ho un messaggio da parte di Brigida, la conosci?
2: Sì, conosco e conosco anche te ovviamente.
0: Anche me? Oh, ti faccio una domanda, chi sono io? Chi sono?
2: Mastaniello Fravagatore.
0: Allora, caro amico mio, ti leggo un messaggio che è molto bello per te, perché dice vorrei inviare un messaggio a mio marito e dirgli che è la mia vita, lo amo alla follia, è il miglior papà del mondo per le nostre bimbe, lui si chiama Marco, io Brigida, la moglie, per favore, è molto importante, voglio dirgli che lo amo da sempre e per sempre, mamma mia. Mamma mia, ma che ci ha fatta Brigida? La fattura, che ci ha fatta?
2: No, niente.
0: Da quanti anni siete sposati, state insieme?
2: Siamo sposati, l'anno prossimo sono 10 anni.
0: Ah ok, vedi, dopo 10 anni c'è ancora tanto amore. La cosa bella è che tu oggi non festeggi niente, no? Non c'è un anniversario.
2: No, niente di particolare.
0: Vedi, quindi ha pensato a te e ha pensato a me di dire a questo punto qualcosa a te. Cosa vuoi dire tu a lei da parte nostra, ma da parte tua soprattutto, vai.
2: Allora, che come marito e come uomo mi impegno, mi sono sempre impegnato per voler bene lei, amare lei e soprattutto per curare i nostri figli. Abbiamo tre bambine piccole.
0: Come si chiamano?
2: Allora, la Aurora, Ilaria e Vittoria.
0: Ok, quindi sei circondato da donne.
2: Sì.
0: Tre femminucce.
2: Diciamo che a casa se vola uno schiaffo il primo è il mio.
0: bravo, cioè diciamo che subisci tanto, no? Perché sei l'unico uomo, il re della famiglia, però anche quello che subisce di più, ci sono 4 donne contro di te, voglio dire, vabbè, sei l'unico che fa la pipì sul bordo a questo punto.
2: Sì.
0: Senti, è stato un messaggio bellissimo. Poi ho sentito dalla tua voce, non so se mi sbaglio, che sei molto emozionato. Ti è piaciuto molto, no? Questo messaggio di tua moglie.
2: Non me l'aspettavo.
0: Hai visto? No,
2: perché voi ascolto tutte le mattine.
0: Che bello.
2: Tutte le mattine.
0: Che bello, sono contento, veramente. Marco, ti abbraccio forte.
2: È la prima volta che ho modo di parlare con te, di per te.
0: Veramente.
2: Mi
0: senti?
2: Incontrarti anche.
0: E che emozione provi parlare con Antonio Manganiello? Qual è l'emozione?
2: Ti seguo da sempre, c'è Mastaniello, scherzi di Mastaniello.
0: Mastaniello, provocatore, cosa? Quindi, cioè, ti piace?
2: Le parodie, le ascolto tutte.
0: Sei un grande. Bello. Senti, ma ti emozioni di più per il Telegram che ti ha fatto tua moglie o perché stai parlando con me?
2: No, per tutto.
0: Però un po' che chiudi, un po' di più.
2: No, vabbè, perché non me l'aspettavo, quindi sì, devo dire per mia moglie, sennò
0: finita. Che cazzo, cioè, no,
2: sono brugge.
0: Ah, ok. Vabbè, ti abbraccio, sei molto carino. Un bacio forte a te, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, molto emozionato. Ciao. Che bello. Ragazzi, io sono una persona normale, cioè sono un essere umano come voi. Non mi dovete, inibire quando parlate con me. Anzi, facciami sotto i virus. Andiamo avanti, facciamo ancora un altro. Dai, vediamo. Ah, ok, chiudiamo così. No. Mi fido di Simone. Sapete che Simone è mio pupillo. Ha detto, ma vuoi urla così? No, chiudiamola così perché, sì, l'ho chiusa in bellezza. Poi magatteggiano poco e poi ritorno. A tra poco.
3: Se è scontato l'offerta di vide perché qui ci sono più Lidl che...

0: molto molto leggero per darvi la possibilità di interagire con noi e distrarvi dal lavoro, dalla guida. Ecco, dalla guida non tanto. Se volete rispondere con un vocale, fate attenzione, vi fermate un secondo. E stiamo parlando di questi articoli che hanno rilanciato uno studio scientifico secondo cui rimandare non sarebbe solo pigrizia, ma una vera risposta al cervello, o meglio del cervello, davanti a compiti percepiti come stressanti o spiacevoli. Secondo queste ricerche, le cose che rimandiamo di più sono visite mediche, gestione dei soldi, telefonate difficili, studio e burocrazia, messaggi o decisioni emotivamente pesanti. E io vi sto chiedendo, ma voi cosa tendete a rimandare di più? Una telefonata, una scelta, un controllo medico? Questo secondo me non bisogna rimandarlo, anche se qualche ascoltatore ha inviato un WhatsApp provocatorio sulla sanità italiana. Dice, beh, ma cosa vuoi rimandare? Visto che tu prenoti una visita medica e ti ritrovi poi ad aspettare 6 mesi, quindi sono loro che rimandano a più non posso. Insomma, qual è quella cosa che avete rimandato e che tendete a procrastinare? Asciutto buono, credo, ecco, per mesi. E cosa poi vi ha portato a rimandare? Cose belle, cose meno belle? 342 00 00100 per i vostri messaggi. Potete anche chiamare, se volete, allo 081 546 6873 per poter raccontare in diretta un fattariello. Elena, sto rimandando di cambiare lavoro. E quello si rimanda tantissimo, Elena, perché mai puoi pensare, vuoi vedere che adesso non mi trovo bene, mai cambiare la via vecchia per la nuova, ma ogni tanto bisogna pur provare, soprattutto se non ti trovi bene, se la paga non è quella giusta, eccetera eccetera. Mi scrive: ogni volta che apro il curriculum mi sento motivata per 3 minuti, poi improvvisamente diventa urgente controllare altro, perché la paura, vedi, il cervello ti fa pensare ad altro, perché devi rimandare, non ti senti ancora pronta. Sto rimandando di scrivere a una ragazza che mi piace, ho scritto il messaggio perfetto in testa, peccato che nella vita reale sto ancora a scrivere ciao. No, e devi, altrimenti, te lo dico in modo maccheronico, arriva un altro e te leva la pulpetta, rindoviat, quello devi fare. L'ultimo, ho una chat con una persona che mi piace, entro, guardo il messaggio, penso, ora rispondo con calma, poi esco per non rovinare il momento. Non va bene, non va bene, anonimo, devi rispondere. Poi, mal che vada, lei dice no, non mi piaci, ma almeno ci provi. Pronto? Sentiamo qualche vocale, vediamo che succede.
1: Mi si è bloccato il WhatsApp. Naturalmente, per dirgli che andrà tutto bene,
0: sì,
1: e che l'amo. E 44 anni che stiamo.
2: Vabbè, mia, vedete, mo.
0: Ma che cosa?
2: Ha comandato frusci.
0: Ma è stato lui che ha detto
3: buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli, Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
3: Manganiello, ma tu le domanda una cosa, ma quando fai i Telegram,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Che qualcuno si emoziona, ma si emoziona veramente. Ma perché fai che la voce scema?
0: Io.
3: Dici, ah, ti sei emozionato. Ma
0: e che devo dire?
3: Serio, no?
0: Ma stai scherzando? Ma scusami, se sento dall'altra parte che quello si emoziona, mi emoziono anch'io. Cioè, lui cambia la voce e fa. Hai sentito lui che diceva, però. Quella è proprio emozione e io mi faccio trasportare dalla stessa emozione e faccio pure che la voce là. Se poi quella voce là, per te la voce rosceme, sei insensibile, e allora non puoi vedere neanche il film sul polipo, ok? Quello su Netflix, Creature Luminose. Vedi quel film e vedi come ti riprendi. Pronto?
4: Se non prendere decisioni affrettate, fai una cosa, venite a fare una bella settimana in montagna a Tarvisio,
0: sì,
4: dove c'è aria pulita e tantissima tranquillità. Poi al ritorno,
0: sì, prendi tutte le decisioni.
4: Se te ne accorgi che quella settimana ti ha mancato anche minimamente, vuol dire che è un momento tuo che deve passare.
0: Ah, okay.
4: Ma se al tuo ritorno,
0: sì,
4: vedi che non è cambiato niente,
0: e allora
4: taglia.
0: Ci capite? Io sto qui, per esempio, a Cicciano, devo prendere una decisione, c'è un momento a Tarvisio. Grazie.
5: Ho capito una cosa.
0: Sì.
5: Quando tu incontri la vecchia dopo palazzo tuo, ti sta con cane una salute, come si fa?
6: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ando, una domanda tecnica.
0: Vai.
6: Ma due capille ti fai la lacca o la gelatina? Fammi sapere.
0: Tutte e due. La lacca nera e la gelatina svedese, ma arriva dalla Svezia, non scherzo, è un tubetto giallo.
7: Darei tacchi si cane e pensai commento positivo, pensa solo a quello negativo.
0: Ce ne sono tanti anche negativi. Per
8: ciao,
0: l'amor di
8: Antonio,
0: Dio.
8: Sono Giuseppe.
0: Ciao.
8: Ti sento tutti i giorni.
0: Che bello.
9: Ciao,
0: Antonio, questa è la voce scema, forse.
9: Stefano.
0: Ciao Stefano.
9: Ma non da frusciare, ma lo fai a naffata.
0: Ma chi si sta frusciando?
9: Io non pensavo, vieni. Iena. Un atto piglio, perdona.
0: Ancora, sentiamo.
10: Ma buongiorno. Buongiorno. Ma la domanda è: si emozionano più a parlare con te o con l'avvocato?
0: Ma sento.
10: Ma puoi fare questa domanda?
0: Più con me, più con me. Non
11: buongiorno, ragazzi. Antonio, sei l'orgoglio dei ciccianesi.
0: E vai! Questo è il più bello di tutti. Mi fa piangere. Tra l'altro, il sindaco di Cicciano, non sto scherzando, mi ha promesso un busto. Però, quando sarà? Cioè, dico io, fallo prima, così mi fruscio, passo e vedo il mio busto a Cicciano, no? In bronzo, perché comunque sono un'eccellenza della cittadina di Cicciano. Ci sarà sto busto vicino a quello di Mazzini, che noi abbiamo piazza Mazzini a Cicciano. Ragazzi, io faccio il suo pensiero, Guardate che è una bella.
11: Buongiorno, ando sullo scroti video.
0: Ma quello c'è. Guarda, se sono quello sono bello grande, ma grande assai, che l'età ce l'ha ormai. Ormai. Poi, buongiorno Antonio. Buongiorno Antonio, ciò che consiglio a tutti i pipistrelli è procrastinare la conclusione di un rapporto carnale. Come si diceva infatti in un grande film del passato, il Decamerone, o addirittura Francesco scrive, era né lungo che tocchi né largo che duri, maduro e che duri. Non lo so cosa hai scritto, sembra quasi uno scioglilingua, hai scomodato il Decamerone. Ancora, ciao Antonio, ti piace tantissimo quando vieni idrolatato dai pipistrelli, non è vero? Te lo meriti perché sei una persona fantastica, uno di noi. Se scomodiamo Pirandello, direi, pur Pirandello qui, uno, nessuno, 100.000, Pietro da Dresden. No, ragazzi, io mi imbarazzo quasi quando ricevo dei complimenti, però ogni tanto è pure bello, no? Riceverli. Il busto di Doraemon, Sciovega, Ciccia. Poi vediamo l'ultimo e mettiamo la pubblicità. Buongiorno Antonio, il busto perché dovono battere, saluti da Mirko. Va bene, tra poco ancora i vostri messaggi, quelli vocali, raccontatemi quando avete rimandato qualcosa di importante, se state rimandando qualcosa, e potete girare il quesito agli ascoltatori. Potrebbero darvi delle risposte, dei consigli al 342 00 00 100.
12: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
13: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
14: Non ci credo.
15: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
14: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sempre Raffaele da Mainz, immancabile, quindi lo leggo con la sua voce. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. Io nella mia vita ho rimandato tante cose, una cosa solo sono riuscito però 2 anni fa a fare, la famiglia di mia moglie l'ho mandata a quel paese, giuro che l'ho scritto per davvero, e da quel momento sono contento. E lo so, sei contenta anche tua moglie, però va bene così, se per voi va bene. Ancora vediamo, dice un amico, ciao Manganiello, attento, questi al posto del busto, Miese Ciccian, mettono un Vespasiano con il tuo nome, Nicola da Castelfranco Emilia. E guarda che non mi offendo, anche il Vespasiano dedicato ad Antonio Manganiello mi sta bene. Tu metti che mentre fai la pipì nel Vespasiano, vedi, qui si ricorda Antonio Manganiello, bellissimo. Poi c'è un messaggio veramente delicato, io non so se leggerlo o meno perché appesantisce un po' la trasmissione, ma magari avete delle risposte voi. C'è un'anonima che scrive: scrivo in anonimo perché non riesco a dirlo a nessuno, sto rimandando da settimane di dire a mio marito che l'ho tradito. È successo una sola volta in un momento di debolezza, ma da allora non riesco più a guardarlo allo stesso modo senza sentirmi in colpa. Ogni giorno mi dico che devo dirglielo e basta, poi ho paura di distruggere tutto, ho paura della sua reazione, ma anche di continuare a vivere così con questo segreto addosso. Non so più cosa sia giusto, dirglielo e perdere tutto o continuare a tacere e vivere male lo stesso. Voi cosa fareste al mio posto? Hai ingarbugliato un po' il mood del pipistrello, cara anonima, vediamo se c'è qualcuno che si prenda la responsabilità di risponderti. Beh, io cosa farei? Io lo direi, ti dico la verità, perché io non riuscirei a vivere con un peso così forte. Poi dopo non lo so cosa succede, ma glielo direi. Ancora vediamo Antonio, ma quale busto a te devono fare la statua come Rocky sulle scale con le braccia alzate e il microfono in mano? Sai che questa è proprio bella. E un altro dice: allora stanno guaiata Ciccian, tu sei l'eccellenza. E trovatemi allora un'altra eccellenza Cicciano oltre Antonio Manganiello. Cioè, se siete della zona, ecco, cambiamo argomento, sapete che ne facciamo poi tante di discorsi, cosa dovrebbe esserci a Cicciano, ecco, che vale più di Antonio Manganiello, e quindi il busto dovremmo dedicarlo a quel personaggio piuttosto che al mio. Dovete sapere che allora a Cicciano ci sono io, poi un po' più avanti c'è Clementino, che è a Cimitile, a 3 chilometri da casa mia, e a 2 chilometri più avanti da Clementino c'è Gaetano, l'ex calciatore del Napoli. Quindi facciamo così: a Comiziano fanno Clementino, a Camposano faranno sicuramente Gaetano e a Cicciano faranno a me. Scusate, vediamo un po' di vocali. Vai, vediamo che succede. Dopo i busti.
1: Mi sa che c'è stato solo un momento di.
0: Sì. Ah, vogliono rispondere all'amica, ok. C'è anche un messaggio scritto, tra l'altro, Simone, scusa, mi dice: se ami tuo marito, diglielo, e se lui ti ama, ti perdona. È successo anche a me. Ehi, ma come ci nasci? Ehi, e cosa fa? Per non dire altro.
2: C'è lo sindaco che fa sulla parte di sotto, mezzo bus, che okay. La parte coppa, c'è una fa troppo assai.
0: È vero.
3: Ehi, Mangani, buongiorno, Carmine Savas da Gragnano.
0: Vai.
3: Ma come è così che ti ha dato un boost?
0: C'è.
3: Ehi, ma come è?
0: Oh.
4: Stamattina se stai esagerando, Pirandello, chi là?
0: È vero, su
4: agli
0: questo.
4: Ricette
0: sì.
4: Nuovo d'Einstein, 5 e 4, 9, faccio secondo numero.
0: Rispondiamo un po' alla ragazza.
5: Magari io dico solo una cosa. Tu stai sbattendo, stai facendo. Dimmi, ma chi si ricorda di quando facevi piazza tutta?
0: Sì, gliela faccio ancora, se
6: duccio. Si sente San Paolino, sai quando crocifisso in capo di Giada.
0: San Paolino, a parte che sta a Nola.
7: Tre che è innumerato, l'unico che non serve sei tu.
0: Ho capito, ma risponde. Eccola qui.
8: Quanto tempo ho rimandato e ho fatto finta di non vedere un controllo che dovevo fare.
0: Vedi?
8: Al sino.
0: Sì.
8: E questo vuole essere anche un messaggio per tutte le ascoltatrici donne: importante controllarsi, importante fare prevenzione.
0: Brava.
8: Perché fortunatamente non ho un male incurabile, ma comunque c'è qualcosa da
0: controllare, da tenere sotto controllo.
8: E
0: sì.
8: Se lo avessi preso in tempo, diciamo che avremmo potuto anche evitare questo pensiero aggiuntivo.
0: Brava, hai detto.
8: Quindi
0: una cosa.
8: Mi raccomando, ragazze, donne, controllatevi.
0: Assolutamente.
8: È importante in tutti gli ambiti della nostra vita.
0: Assolutamente
8: un
0: sì.
8: Un bacio e buon mercoledì.
0: Ciao anche a te, vorrei che qualcuno rispondesse.
9: Siamo più Piazza Mazzini, si chiama Piazza Manganiello.
0: Volete farne i
10: come dicesse Gennaro Tauria a Bologna. Manganiello, buongiorno. Buongiorno. Sono sempre Giovanni da Villaricca.
0: Vai, Giovanni.
10: Io lo sai dove ti metterei? Coppa tutto Giglia.
0: Bello. Ando,
11: buongiorno.
0: Wow, fantastico.
11: Ando, vari giorni fa.
0: Sì.
11: Niente, stavo in macchina e rimandavo. Facevo male la panza. Andò, non dico come aiuto a finire.
0: Va bene, abbiamo
12: Mangani, capito. Mangani, manda frusciata, a finale si nuvasiella.
0: Ma lo so, ragazzi.
13: Se
0: ma...
13: ci tiene a tuo marito.
0: Ah, finalmente.
13: Te ne sei pentito, non digli niente. Non prenderla come hai fatto un tradimento. Prenderla come si è fatta un'esperienza.
0: Cioè, deve stare zitta, non devi dirlo al marito.
14: Buongiorno, all'amica che ha tradito. Guarda che questo è il pipistrello. Mi sai che ha sbagliato un'altra volta volatile.
0: Ah, ok.
15: Buongiorno, ci scordiamo, sta sempre Gigino Babbera a Cicciano.
0: Ah, è vero, no, però
16: Mangani, Gigi... Mangani, buongiorno, tanto ho detto, meglio tutto fare.
0: Vai.
16: Ma te, chiudono un busto, c'ho proprio una sacchetta, chiudono un busto.
0: Babbo, siete incorreggibili, c'è una signora che

0: anonima che vuole un po' di consigli, perché ha scritto, riassumo il messaggio abbastanza lungo, di aver tradito il marito e che in qualche modo rimanda il momento di confessarlo, perché ha paura, dice devo dirglielo, non devo dirglielo, ho tanta paura che poi possa finire tutto, è giusto che lui sappia di questo tradimento oppure no, e vive con questo peso. Abbiamo tanti messaggi che rispondono alla nostra anonima, tipo Daniele, buongiorno Tony, per l'amica che ha chiesto consiglio, se è successo una sola volta tienitelo per te e convivi col rimorso, perché dirlo a tuo marito adesso sarebbe il secondo errore che fai. Daniele da Mantova. E ancora, buongiorno, è difficile rispondere alla signora anonima che ha tradito il marito, mai avuto tale esperienza, ma credo che non debba essere precipitosa di prendere tutto il tempo che vuole, tanto non lo sa nessuno. Se è stato solo una sbandata, meglio tacere, secondo me. Se lo ama, passerà questo momento, ora è annebbiata dai sensi di colpa. Se il marito è più importante di quella persona, meglio tacere, non rovinare tutto. Firmato Daniela. Quindi, cara anonima, ci sono anche delle donne che ti danno dei consigli. Luigi da Mantova, se vuoi un busto ancora puoi andare a Mugnano, mio zio ha un'ortopedia molto rinomata ma non voglio quel busto lì, voglio un busto di marmo o di bronzo. Poi, buongiorno Tony, abbiamo qualche telefonata, vuoi vedere che qualche fanciulla che risponde? Pronto? Pronto? Devi abbassare il volume, hai un volume altissimo. No, niente. Vabbè, ragazzi, quando chiamate alla radio bisogna abbassare il volume. Lo disse anche Marconi quando inventò la radio. Disse: quando chiamate manganiello dovete abbassare. E non lo fate ancora. Poi Silvana, non dirglielo. Tanti punti esclamativi. Gli rovineresti l'esistenza e sfasceresti la famiglia. Poi nel 2017 ho confessato il tradimento. È difficile, ma è il passo giusto e rispettoso verso l'altra persona. Dopo è finita, ma era già finita prima e durante l'atto. E io questo penso, che quando tradisci, stai tradendo, credo che sia già finita un po', no? La relazione. Poi se glielo dici, ti togli tu il peso, lo dai a lui o a lei, e poi lì devi anche essere pronto o pronta a finire una storia. C'è niente da fare, perché come fai ad accettare il tradimento? Io non ci riuscirei, ragazzi. Buongiorno anonima, devo dirlo, tu la tua scelta l'hai fatta quando l'hai tradito, ora devi avere il coraggio di dirlo, lascia la scelta alla persona che ha subito, è giusto che lo sappia. Quanti ne siete, ragazzi? Non avevo dubbi. Al suo posto glielo direi e poi accetto tutte le conseguenze, perché se lo hai tradito vuol dire che non lo ami, lo vuoi bene ma non lo ami. Vediamo se qualche vocale finalmente è arrivato a tema, e cioè che risponde alla nostra anonima che ha bisogno di consigli. Vediamo un pochettino che succede.
1: Amo, giù, dammi cor. Cor! Sto rendendo poco solo io, sai perché?
0: Perché?
1: Tu dici, ma che stai pensando? Sto pensando che amo tutte le pipistrelle a Napoli, quando torno a casa guardano in dallo c'è la mucchiera per
0: pagare
1: lo sguardo.
0: Ma guarda che tutti possiamo essere traditi e tutti possiamo essere dei traditori.
2: La persona che ha tradito il marito.
0: Sì.
2: Allora, secondo me, sono in una relazione da tanto tempo, nonostante la mia giovane età.
0: Ok.
2: Ma secondo me, se lei lo ama veramente.
0: Sì.
2: Col tempo se lo dimentica il tradimento. Può capitare, una cosa che può succedere.
0: Quindi deve stare zitta, secondo te?
2: La cosa migliore è pensare che può essere accaduto anche a lui, e quindi avere meno sensi di colpa. Evitare di trovarsi in situazioni in cui incontri la persona a cui l'hai tradito e farsi passare i sensi di colpa. È normale, è logico che se lei poi vuole rimanere amica con questa persona a cui l'ha tradito, o è un collega, o una situazione in cui ci deve avere a che fare, è normale che è più difficile, ma deve essere lei brava a non trovarsi nella situazione in cui deve avere a che fare.
0: Beh, molto completo questo messaggio. Bravo, bravo, sono contento. Hai dato veramente delle giuste informazioni.
3: Antonio.
0: Buongiorno.
3: Comunque, per l'amica, la risposta se l'è data da sola. Perché se per lei era veramente importante non avrebbe sbagliato.
0: Tu dici?
3: Quindi deve solo trovare il coraggio di dirglielo.
0: Anche se è una sbandata?
3: Però dipende, il lui. Prossimo passo è essere onesti con la persona che è accanto, almeno per quanto riguarda me.
0: Ok. Va bene, ragazzi. Devo dire che finalmente siamo riusciti a rimettere sulla giusta via il programma. Ancora un quarto d'ora e tra poco il rush finale con anche la finestrella sul bar dello sport. I vostri WhatsApp, anche in merito a qualcosa che tendete a rimandare, oppure se volete rispondere a questa anonima che ha tradito il marito e non so se dirglielo oppure no. 342 00 00 100.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

parlando delle confidenze, no? Che si pigliano delle persone. Vabbè, stiamo ancora a parlare delle cose che tendete a rimandare, ci riprovo, a procrastinare. Ho detto bene, avvocato, giusto? Visto? E ci sono tantissimi che rimandano quel messaggio vocale da inviare a un datore di lavoro. Poi è arrivato questo messaggio che in qualche modo ha aperto un mondo. Un'anonima vi chiede dei consigli perché sta rimandando da giorni, da mesi, credo, un appuntamento serio con il marito e deve confessare un tradimento. Lo deve fare? Non lo deve fare? Ci sono tanti messaggi perché siamo una famiglia ogni mattina. E c'è Anna che dice: innanzitutto grazie, perché la mattina sei una finestra di sole in questo periodo difficile che sto vivendo. Per me non deve dire che lo ha tradito se ancora lo ama. Ci sono alti e bassi nella coppia, un momento di debolezza può anche aiutare a capire quanto ami il tuo compagno, per aiutare a capire meglio, quindi senza dirglielo, tienilo per te. Io non ce la farei, cioè se io tradissi mia moglie glielo direi immediatamente, avrei proprio un peso sullo stomaco. No, ma veramente ragazzi, è impossibile. Ma come fai a guardarla negli occhi? Come fai a guardare i tuoi figli negli occhi quando hai tradito? È impossibile. Mi è capitato, mi è capitato a Ofni. Mi fa ridere gli occhi. Oh, mi giuro che negli ultimi anni, ecco, negli ultimi 20 anni non l'ho tradita. Ecco, magari è capitato tantissimi anni fa, arrivavo a casa e stavo malissimo, quindi là ho capito che veramente c'è un amore e quindi non vale la pena tradire solo per raccontarlo oppure per un momento di debolezza. Ancora, diglielo, prima o poi uscirà fuori e sarà pure peggio, lo dice Paolo. E l'ultimo dice, questo è veramente molto forte, è spaventoso normalizzare il tradimento e sentire persone che dicono che possa succedere. Non deve accadere, il coraggio maggiore sta nell'evitare quando sta succedendo e non nella confessione. Anche questo è vero. Sentiamo

0: gli ultimi messaggi vocali, c'è uno che dice glielo devi dire sul letto di morte. No, neanche quello. Dopo mamma mia, sai quanta bestia, quante imprecazioni ti avrai.
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avevo un piccolo dolorino all'anca.
0: Sì.
1: E cominciai a camminare su. Comunque va a faticare con tutto il camminavo su. Ti dico solo, vabbè, mo vado a faticare, non faccio festa, mo vado a dottore, mo vado a faticare, E un anno che non cammino più, quando sono
0: fatto
1: già rotare.
0: Ma veramente, questa è una cosa seria, non mi va di scherzare, quindi ragazzi, la prevenzione
2: Ando,
0: è fondamentale.
2: Ma dai,
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io avevo un piccolo dolorino all'anca.
0: Sì.
1: E cominciai a camminare su.
0: No, l'abbiamo già sentito. Però...
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: La signora mi ha dato l'impressione che può fare due menzioni, sono meglio di uno.
0: Oh?
3: Buongiorno, arrivederci.
0: Sono arrivederci. Arrivederci a te.
4: Se lo ami davvero non digli niente, gli rovineresti solo l'esistenza. Dici. Tanto non lo saprà mai, perché
0: se poi lo viene a sapere,
4: ma tu sapevi.
0: Se poi lo viene a sapere tramite altre persone, allora lo chiediamo a un esperto. No, cioè, nel senso, non un esperto di. Sei acculturato,
5: sì.
0: Più di me, hai una laurea, io non ce l'ho, no?
5: Che c'entra la laurea con il tradimento?
0: Buongiorno, no, un esperto nel senso, hai più esperienza, ecco, di me.
5: Sì.
0: Quindi secondo esperto di vita,
5: Sì.
0: Non esperto d'altro. Allora, una donna tradisce,
5: sì.
0: Ok? Questa donna mi sta chiedendo,
5: sì.
0: Deve dirglielo al marito?
5: Secondo me sì.
0: Sì?
5: Sì, secondo me sì, così se ne va a chi lo paese.
0: Tu dici finisce, poi dopo.
5: Certo, poi è una scelta, poi dipende dal marito, no?
0: Anche quello.
5: Dipende dal marito se vuole accettare o meno questa situazione.
0: Secondo me.
5: Uno glielo dice e poi è la parte... è la vittima chi subisce che deve decidere che tipo di situazione. Lei si mette con la coscienza a posto o lui si mette con la coscienza a posto dicendoglielo,
0: okay.
5: E lei poi decide se
0: perdonare. Hai visto?
5: Questa per me,
0: cioè, il dottor Stranamore, il nuovo Alberto Castagna,
5: sì.
0: Eccolo qui, ha dato il consiglio giusto, però molti hanno detto il contrario.
5: Vabbè, ma questo
0: la maggior parte,
5: ognuno la pensa in un modo,
0: certo,
5: voglio dire,
0: certo.
5: Anche tu, voglio dire,
0: no, io glielo direi subito, sì, immediatamente,
5: sì, sicuro.
0: Io una volta l'ho fatto e lo sai che in radio dico tutto, mi sentivo malissimo.
5: Quanti punti in fronte hai avuto?
0: no.
5: La cicatrice.
0: In realtà scuola. L'ha scoperto lei.
5: Peggio ancora,
0: quindi avevo dimenticato la chat di Facebook aperta.
5: Povera signora.
0: Ti lascio immaginare.
5: Ah, povera signora.
0: Quasi. era un militare, cioè una donna, una soldatessa.
5: Sì,
0: era.
5: Okay.
0: Però.
5: Famoso film della soldatessa.
0: Sì, sì. Vabbè. Sentiamo qualche telefonata per Gianluca Vigliotti che non riguarda il calcio. Abbiamo veramente una manciata di secondi per cambiare, diciamo, argomento. Se no, andiamo troppo sul serio. Pronto? Vediamo. Pronto?
6: Avvocato.
5: Mio caro. Dimmi.
6: Avvocato?
5: Dimmi, caro.
6: Ma ha sentito Manganiello cosa ha detto?
5: Purtroppo sì.
6: Ha detto che lui una ventina d'anni fa.
5: Sì,
6: cioè,
5: è andato in prescrizione.
6: Ma secondo te, avvocato, ma chi suita Manganiello?
5: Ma questo non te lo so dire. È sicuramente.
6: Ma secondo te, no, ma chi sono
5: già. Ma aspetta, no, deve essere stato sicuramente una sorta di sacrificio.
0: Ma come ti permette?
5: È stata una sorta di sacrificio, sicuramente. Voglio dire.
0: No, ma non ci sono riuscito neanche, lo voglio dire.
5: È andato in prescrizione.
0: È stato un momento di debolezza che hanno tutti quanti.
5: Il momento di debolezza è stato quello della donna.
0: Sì.
5: Ecco, esatto. Non era lucidissima.
0: Una soldatessa. Ecco, sì. È venuta pure vestita da militare. E questa cosa mi ha un po' inibito.
5: Ti ha inibito?
0: Nel senso che sembra quasi come se ci fosse un uomo al posto di una donna. No, perché per me il militare è uomo. Lo so che c'è anche la donna.
5: Certo.
0: Però questa cosa era un po' rude, no? Sembrava
5: vedo
0: quasi.
5: Ti è rimasta impressa questa cosa.
0: Sembrava quasi mascolina. Come
5: sì,
0: okay,
5: è rimasta proprio impressa.
0: È impressa. Vabbè, però non è successo niente.
5: Sì.
0: In quel momento mi è apparso Pietro e Ilenia.
5: Sì. I tuoi figli.
0: I miei figli.
5: Una sorta proprio di incubo.
0: Da lì ho detto no. Non ci sto. Va bene, vi saluto, appuntamento a domani, ascolto il bar dello sport con grande interesse, anche perché ieri so che hai fatto una puntatona.
5: Sì, è vero.
0: Ascolti record.
5: Giornata di grandi ascolti per Kiss Kiss Napoli, ovviamente, tutta Kiss Kiss Napoli, le nostre grandi produzioni.
0: Bene, saluto il mio pupillo, il grande Simoncino Zagaria.
5: Sono tutto pupillo.
0: No, lui un po' di più.
5: Ah, ok.
0: Con lui condivido il caffè quindi e la bubazza.
5: E la bubazza. Pure la pazza si piglia
0: Zagarino. Sì, hai voglia.
5: Oh, povero Zagarino.
0: Voglio, state a buon.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buongiorno da Gianluca Miranda. Non ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio dallo scorso dicembre in fase di abbattimento. La scorsa notte, per cause in corso di accertamento, c'è stato il cedimento del vano ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Solo una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. La caduta di detriti ha avuto però delle conseguenze. Alcune famiglie residenti in un edificio attiguo sono state allontanate in via precauzionale. 300 gli sfollati di un palazzo di 6 piani con all'interno 47 nuclei familiari che potrebbero rientrare nelle loro case già nelle prossime ore. La vicenda è stata seguita nel corso della notte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, che è stato in contatto con il personale di soccorso giunto sul posto, riunito il centro di coordinamento soccorsi. Sequestro di oltre 18.000 euro nella Guardia di Finanza della Procura di Torre Annunziata nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata e di una terza persona sindacalista e parente di uno dei due consiglieri, a cui vengono contestati a vario titolo i reati di truffa ai danni del comune, falsità ideologica e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulle qualità personali proprie. L'indagine, scattata dopo la denuncia del segretario generale di Torre Annunziata, riguarda i gettoni di presenza e i rimborsi erogati dal comune. Dalle indagini è emerso che i due consiglieri comunali indagati, attraverso false dichiarazioni, avrebbero indotto il comune di Torre Annunziata a erogare indebitamente ai rispettivi datori di lavoro rimborsi relativi alle ore dedicate alla loro partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari di cui facevano parte, i relativi trasferimenti dai luoghi di lavoro alla sede comunale e viceversa. Cambiamo argomento. La viabilità, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Riviera di Chiaia. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di lavori urgenti nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza San Nazaro, che prevede la ricostruzione delle infrastrutture di armamento e della rete aerea elettrificata, nello specifico dalle ore 8 di giovedì 21 maggio 2026 fino alle ore 20 di venerdì 22 maggio 2026. Sarà istituito il divieto di transito veicolare nella corsia promiscua percorsa da tram, mezzi pubblici e veicoli privati nel senso di marcia che va da Piazza San Pasquale a Piazza Vittoria. La chiusura con lo sport, il calcio. Domenica sera contro l'Udinese sarà l'ultima volta di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Sarà quella l'occasione per il tecnico azzurro del quarto scudetto per salutare il pubblico partenopeo dopo due anni molto intensi, caratterizzati da grandi soddisfazioni e anche qualche delusione nel corso di questa stagione. Nel frattempo il Napoli è tornato al lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare proprio la sfida contro l'Udinese, come detto poco fa, valevole per l'ultima giornata di campionato. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso del Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti e dalle ore 13 con il direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
12: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
13: il Bar dello Sport.

0: buongiorno amici. Grazie Miranda, ma c'è anche l'appuntamento tuo a mezzogiorno con Diego C'è, con Gianluca Miranda. Buongiorno a tutti, cari amici di Kiss Kiss. Apre il bar dello sport. Che giornata ieri, mamma mia. È successo davvero di tutto, con ormai la certezza che l'avventura di Antonio Conte a Napoli si interrompe dopo due fantastici anni, e domenica ci sarà l'atto finale. Si aspetta un grande saluto al Maradona, ore 18 la partita con l'Udinese. Serve ancora un punto al Napoli per garantirsi il secondo posto. Siamo pronti, perché dobbiamo adesso cominciare ad andare avanti e capire quello che potrà accadere di qui a pochissimo. Innanzitutto fatemi abbracciare Simone Zagaria, che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arriva già la telefonata di Pasquale, e poi sono scatenati i nostri amici che ieri si sono un po' castrati, perché avevo vietato l'accesso al Festival Bar dello Sport, perché c'erano centinaia e centinaia di interventi, telefonate per la questione di Conte. Al 342 00 00 100, i messaggi che già arrivano, tra poco ne parliamo, ma sono, pensate, nel giro di un minuto arrivati pezzi di Biagio da Scafati, Federico 49, Mauro Perfetto. Già sono arrivati tutti i pezzi per il Festival Bar dello Sport, poi li sentiremo, arriveranno anche altri più tardi. Allora Pasquale e Francesco in linea, aspettate un attimo, vengo da voi perché devo fare il punto della situazione. Il punto della situazione è molto chiaro. Ormai abbiamo, diciamo così, salutato con grandi commenti, situazioni, critiche, dispiaceri, amarezze, anche commozioni, no? Insomma, la scelta di Conte di lasciare il Napoli. Ci sarà una risoluzione con il presidente De Laurentiis, una scelta assolutamente di Conte. Ma mi pare normale e conseguenziale che la domanda che si venga a porre immediatamente dopo è chi viene a fare l'allenatore del Napoli. Cioè, vuol dire, mi pare chiaro ed evidente. Oggi è mercoledì. Questa settimana ovviamente si devono completare un po' di situazioni. C'è ancora la corsa alla Champions, c'è il discorso della nazionale. Stamattina la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con Conte azzurro, quindi la possibilità che Conte possa diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Aspettiamo la elezione del nuovo presidente tra Malagò ed Abete. Il Corriere dello Sport invece parla di Mancini come possibile nuovo commissario tecnico. In alternativa ci sono c'è Allegri, parlo sempre della nazionale. Ma in casa Napoli che cosa accade? Sappiamo tutti, lo abbiamo raccontato da tempo, che c'è questa sorta di ritorno di fiamma nei confronti di Maurizio Sarri da parte del Napoli. Sarri ovviamente non è insensibile, ormai il suo rapporto con la Lazio è finito, a quelle che sono le sirene partenopee, le sirene azzurre. Però Sarri ha avuto una diciamo così proposta molto molto interessante da parte dell'Atalanta, del suo antico amico Giuntoli, che diventerà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Dovrà dare una risposta a Sarri. Intanto si sviluppano situazioni particolari in casa Milan, dove il Milan deve raggiungere ancora la Champions League con Allegri, e lo farà domenica nell'ultima partita di campionato. Ma non è certo che Allegri possa restare al Milan. Allora giustamente il Napoli, nella persona del presidente De Laurentiis, ritiene, pensa che, ma se Sarri tentenna ancora ci deve dare risposta, ma insomma non è che me lo faccio di nuovo una chiamata ad Allegri, che sapete perfettamente che Allegri era stato scelto da De Laurentiis prima dell'arrivo di Conte, poi si sono cambiate un po' di situazioni ed è arrivato Antonio Conte. Quindi in questo momento le due figure, mettiamo diciamo così in subordine, perché non si sa mai, la figura di Italiano, quella di Pioli, quella di Palladino, ma le due figure principali sono quella di Sarri e di Allegri. E allora vi chiedo, parliamone un attimo, dove andreste diciamo così a chiudere questa situazione, visto che ormai abbiamo dato per acclarato, per certo, che Antonio Conte non c'è più. Un po' di saluti. Se viene Allegri, espatrio, ecco qua subito Antonio da Napoli. Io punterei ad un allenatore giovane con un progetto quinquennale, Luigi da Mantova. Allora non capisco perché fare contratti per 3 anni, poi fare il tira e molla tutti gli anni. Grazie per gli auguri a mio figlio ieri, ma scherzi, ne ho grande piacere, cara Maria 74. Se è vero che Conte ha parlato da tempo con De Laurentiis, già ha scelto l'allenatore, De Laurentiis è la nostra garanzia, ci scrive Imma. mi può fare gli auguri per domani perché devo fare un trapianto alle corna, entrambi agli occhi, ma come no, Maurizio di Tolè, Bologna. Maurizio, un abbraccio forte da tutto il bar dello sport, da tutto il bar dello sport. Ci ricorda Gennaro che il City ha pareggiato e quindi l'Arsenal vince la Premier League, un successo meritatissimo, una costruzione di un progetto meraviglioso, quello dei Gunners dell'Arsenal con Arteta, bellissimo. Perché poi il Napoli deve vincere sempre se l'Arsenal vince dopo 20 anni? Mi farebbe piacere invece Mancini, ci scrive Giovanni. Allegri no, non sia mai, ci scrivono i nostri amici. Ci vuole un allenatore già esperto in Europa, Salvatore da Soccavo. Dobbiamo solo ringraziare Conte, sono stati 2 anni fantastici, speriamo di continuare su questa strada. Un saluto a Lello e a Sandro da Massimo da Monza. Allegri out, Guidone. Allegri mai, mamma mia, per cortesia non propagandiamo l'inutile Allegri, se viene Allegri non segue più il calcio. Francesco, ragazzi, sto ricevendo buongiorno, ma è mai possibile che a Napoli non riusciamo ad avere un progetto che dia continuità? Sono sicuro al 100% su Palladino, ce la scrive la nostra amica Stefania. Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Con Conte o senza Conte, quello che conta è fare sempre bella figura. Forza Napoli, la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Gianluca Allegri no, poi voglio vedere i tifosi che criticano il non gioco di Conte, ce lo scrive la nostra amica Angela. Luca da Secondigliano, se arriva Allegri non rinnoverò l'abbonamento allo stadio. Calma ragazzi, oh Zaccaria, c'è su Allegri, mamma mia. Allora cominciamo con Pasquale. Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato.
0: Ciao Pasquale. Ciao Pasquale, amico mio, buongiorno.
1: Buongiorno. Avvocato, mi faccio una domanda. Voglio dire, Conte ha deciso di andare via,
0: sì.
1: ci può stare dopo 2 anni. Là. Ma il motivo per cui è andato via mi fa pensare che se è stata una scelta personale che ha altre vedute, altre cose, va bene. Però può darsi che si è reso conto che, perché lui chiede sempre il massimo, soprattutto della società, forse si è reso conto che la società non riesce ad arrivare, cioè non riesce a crescere effettivamente come lui vorrebbe.
0: No, da quello Pasquale, perché? Sì, Pasquale, da quello che ci risulta, per carità, poi sentiremo Conte, ovviamente. Immagino, non ne sono certo, che Conte, tra il pre-gara con l'Udinese o il post-gara con l'Udinese, insomma, qualche cosa in più ci dirà, quindi aspettiamo di sentire quello che Conte dirà in viva voce. Ma da quello che risulta,
1: per questa correttezza non lo so se dirà il presidente vuole,
0: non lo sappiamo e non possiamo saperlo prima, quindi dobbiamo aspettare. Immaginiamo, abbiamo cercato di carpire qualcosa, che insomma è stata proprio una sua decisione, ha detto ho raggiunto il massimo, ho dato il massimo, di più non posso fare, insomma sia stato proprio
1: non la scelta, non l'ha raggiunto il massimo, perché quest'anno si gioca la Champions,
0: lo so.
1: E quindi poteva ambire almeno ad un piazzamento migliore rispetto a quello dell'anno scorso, quindi non ha raggiunto il massimo. Quindi non sono convinto che...
0: Aspettiamo di sentire Conte, insomma, così completiamo il nostro quadro di conoscenza sulla situazione. Grazie Pasquale, ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Per carità di Dio, no, Motta, Sarri, forse spazio ai nuovi allenatori, Grosso e De Rossi, ci scrive Antonio. Allegri sarebbe la continuazione del gioco di Conte, se vogliamo un gioco spumeggiante, anche Sarri non sarebbe male. Gennaro da Parma, mai Allegri, ci scrive Felice. Poi speriamo mai... Mancini o Simone Inzaghi, vuole Vincenzo. Sono stufo di questi allenatori che scappano sempre da Napoli, ma qual è il problema? Il presidente, noi, ditecelo. Ciro da Napoli. Pietro, mi saluti mia moglie Rosaria che ieri ha avuto un intervento a Rene, ma come no, grande Pietro, un bocca al lupo alla donna Rosaria. C'è poco da stare allegri, ci scrive il nostro amico. Io andrei su un tecnico emergente come Iraola oppure Alonso Arteta, mentre Arteta con l'Arsenal, ragazzi. Buongiorno a tutti da Freddy da Caserta. Palladino tutta la vita, senza dubbio, ci scrive Freddy. Se arriva Allegri non segue più il Napoli, pure Pasquale da Udine. Il Tottenham in Serie B, quindi De Zerbi da contrattualizzare subito, Mariella da Napoli, vediamo come andrà a finire. Allegri mai, ci scrive Adele da Soccavo. Carlo dal club Napoli Angri, Sarri al 90% allenatore del Napoli, anche se a me piace molto Palladino. Io non so chi arriva, ma certamente sarà sempre comunque il migliore di tutti. Lo scrive Lucio, ragazzi, siete centina, vado da Francesco. Ragazzi, interventi brevi perché questa storia stamattina ovviamente sconvolge il bar dello sport. Francesco, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Franci.
1: È sempre un piacere parlare con lei, non so ascoltarla tutte le mattine la sera.
0: Ma sei molto affettuoso, grazie Franci, eccoci, vai.
1: Allora, io sono amareggiato tanto.
0: Tutti, molti, perché, in tanti sono amareggiati.
1: Va via Conte, perché alla fine io penso che lui la scelta già l'ha fatta, perché la sua storia parla chiaro, lui due o tre anni poi va via, perché... ha chiesto già tutto ai giocatori, ormai penso la sua avventura era finita, la sua storia parla chiaro così, però io sono amareggiato perché sento i tifosi del Napoli che esultano che è andato via Conte. Io dico, ma voi vi rendete conto che noi il secondo posto lo dobbiamo a lui, che si è inventato in un momento drammatico che qualsiasi altro allenatore sarebbe sprofondato, neanche in Europa League, lui ha tirato fuori quella fiamma, i giocatori rimasti, e dobbiamo ringraziare lui per il secondo posto. Ma poi un'altra considerazione, no? Si sciacquano la bocca del bel calcio, del bel gioco, ma voi ma le vedete le partite europee, non dico in Serie A, perché in Serie A giocano tutti una chiavica, scusatemi del
0: termine, è un eufemismo, vai, sì.
1: Ma in Europa, ma vedete la partita del Manchester City, togliete gli tre attaccanti, vedete la partita del Bayern Monaco, togliete gli Olise, vediamo la partita del Paris Saint-Germain, vediamogli Dembélé e Kvaratskhelia, ma dove sta sto bel gioco senza i top player? Vediamo una partita del Napoli, togliamo Neres nel momento migliore, togliamo ma ci rendiamo conto, noi abbiamo avuto l'onore e il privilegio di avere un allenatore come Conte e ci permettiamo di criticarlo.
0: Sei molto chiaro, Francesco. Sei molto chiaro, sei stato molto chiaro.
1: La verità è antipatica, avvocato, non ci uscirei mai.
0: Ha una personalità forte.
1: È una personalità forte. Però, cioè, vi voglio bene. Detto questo, io a questo punto, se deve andare lui via, punterei su qualcosa di nuovo. Io ho la curiosità di vedere l'italiano sulla panchinella.
0: Dopo le tante desiderate di De Laurentiis per tanti anni. Grazie Franci, ti ho lasciato un po' di spazio in più. Maresca o Farioli ci scrive il mio amico, qui si sana, voi studio, caro Francesco, possono essere alternative, nessuno dei due, perché Maresca va al City e Farioli resta al Porto, mio caro Francesco. Raimondo da Napoli, vedere Allegri che si toglie la giacca e la cravatta a Napoli, mamma mia. Sarri, grosso al limite italiano, ci scrive un Francesco. Vado controcorrente, Allegri ha vinto, alle spalle larghe, sarebbe in grado di tenere testa alle critiche e gioca come Conte. Ernesto 63, Allegri manco regalato. Giuseppe da Napoli, centro vigilanza, il prossimo allenatore del Napoli sarà Inzaghi, è sicuro, ci scrive Ferdinando da San Giuseppe Vesuviano. Se viene Allegri non seguirò più il Napoli, ci scrive Giovanni, mamma mia. Sono Rino dal Mercatino, Allegri mai, se non riesce a prendere un giovane di spessore tipo Maresca, tanto vale andare su Sarri anche se a malincuore. Ezio Lino Capuano, sempre sottovalutato, René, Xavi Hernandez, avvocato buongiorno, ora che Conte andrà alla Juve, Conte va alla Juve, Allegri alla Nazionale, Sarri all'Atalanta, italiano no. Palladino, dopo le parole di Atalanta, Napoli, Mancini, Inzaghi andrebbero bene. Mamma mia, hai fatto proprio già il quadro della situazione. Mi aspetto la solita partita della vita dell'Udinese contro di noi dopo la strana sconfitta casalinga contro la Cremonese, Antonio da Rione Alto. Vero lo scudetto e la coppa, ma trentesimo in Champions, fuori dalla Coppa Italia non mi sembra il massimo, 200 milioni spesi, gusto restaurant Santa Maria Capo Avetere. Sono Luigi, mamma mia, leviamo sto Allegri da mezzo, vorrei pure io avere uno stress tra 9 milioni, chiunque viene al posto di Conte per me conta, solo i colori azzurri, Massimo pazza, se fosse il presidente fare una pazzia, dare la possibilità di allenare al Napoli a un giovane Massimo pazza, Diego, Domenico, buongiorno.
2: Ciao Igiotti.
0: Come stai, Domenico?
2: Bene, tu?
0: Non c'è male, bene, Domenico, allora Domenico ti chiedo, chi vuoi come nuovo allenatore sulla panchina del Napoli?
2: Allegri,
0: Domenico ha scelto Allegri, va bene Domenico.
2: Io
0: devo ancora pensarci, devo fare una riflessione. Quello che voglio io non può venire. Sarri non lo vuoi, ho capito, vuoi Allegri. Io quello che vorrei, siccome me l'hai chiesto così dolcemente, non può venire. Klopp non allena più, De Zerbi non può venire. Maresca sta a Manchester City. Chi? Italiano?
2: Italiano.
0: Non lo so, vediamo. Ci devo pensare. Domenico, a domani! Forza Napoli!
2: Forza Napoli alle 9!
0: Alle 9, ti abbraccio. Fabrizio Marino, no Allegri, assolutamente no! A quel punto prendiamo Eziolino Capuano. E poi, ma quanto c'è di vero sui contrasti di spogliatoi contro Conte? Non te lo so dire, è importante che non arrivino Allegri, Mancini e Palladino, ci scrive Gennaro. Eppure sono convinto che Conte resta. Ma chi è? Ciro Smart Working? No, dai, non è così. E poi Sarri, Allegri, attenzione a Pioli, ci scrive Giuseppe. Gianni, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno, insieme avvocato, un abbraccio a tutti coloro che soffrono. È bello venire dopo domenica e sentirlo, devo dire
0: che bello, che gioia.
3: Un abbraccione al bel Domenico.
0: Vai Gianni, ma dove le votazioni, gli exit pool di Gianni, vai.
3: No, io se dovessimo fare un referendum per chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, non ci troveremmo su 3 milioni che voteremmo.
0: Ognuno
3: di noi ha il suo bello allenatore.
0: Per carità, però voglio dire, al bar ci si confronta. Al bar ci si confronta e stamattina sto cogliendo.
3: Nessuno che arriverà al 50% più uno.
0: Gianni, mi senti? mi senti Gianni?
3: La parla. È questa.
0: Parla.
3: Se vogliamo parlare un pochettino così, mentalmente sciolti, come si suol dire in gergo.
0: Al bar.
3: Esatto. Allora, partiamo dal presupposto. Allegri ha vinto 5 scudetti con la Juve, sì, dopo Conte, quindi ha preso una squadra che era già messa bene, quindi sì, con una mentalità vincente, e quindi l'ha portata dove l'ha portata.
0: Poi
3: Milan ha vinto anche lì uno scudetto,
0: sì,
3: è arrivato in due finali di Champions, sì, se l'ha perse, quindi diciamo un allenatore preposto per quel risultato, ecco, un allenatore da risultato.
0: Okay.
3: Sarri invece è un allenatore della grande bellezza, però onestamente mi sembra di vedere l'Olanda di Cruyff, di Kroll, di Wessenbring e tutti quanti, che era la grande bellezza e non ha mai vinto niente in Coppa.
0: Le finali dei mondiali.
3: Ce lo ricordiamo, per carità, tutti quanti ci ricordiamo quelle finali meravigliose.
0: Ricordiamo anche il Napoli di Vinicio, perché è proprio...
3: Esattamente, quel 6-2 famoso, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Vai Gianni, chiudi, vai, quindi?
3: Chiudo dicendo che secondo me il centenario dovrebbe essere un allenatore giovane che ci porterà per 3 o 4 anni a vincere qualcosa di positivo, che sia uno scudetto, che sia una Coppa Italia, che sia una Supercoppa. Io non vorrei, le minestre riscaldate sono
0: non belle, ti piace,
3: sono cose,
0: non ti piace.
3: Lo dico questo ai miei amici del bar dello sport, a quale vorrei una risposta. Se dovesse venire Sarri e cominciare a perdere un paio di partite,
0: Che succede? Lo so, vediamo. Ciao Gianni. Fatemi salutare anche il mio amico Checco Capone. Ma perché nella mia dorata Napoli si fanno sempre le tragedie? Perché bisogna schierarsi per forza o per Conte o per De Laurentiis? Si è andato bene, è stata la più azzeccata win situation. Abbiamo vinto noi tifosi, ADL ha fatto all-in, ha vinto, Conte ha scommesso su se stesso, ha vinto. Grazie Antonio. ADL, andiamo avanti, ti feremo per chi arriverà. Bravo Checco. Capone, il nostro amico Amma Fatica, ci scrive il nostro amico. E poi, buongiorno, perché Allegri no? Ha giocato anche nel Napoli Nando d'Ercolano, grande profilo giovane, Floro Flores a Napoli. Bruno, Floro Flores è un mio pupillo, è un mio virgulto, lo voglio bene come un figlioccio. Ha fatto benissimo a Benevento, fagli vivere questa esperienza in B, appena iniziato Floro Flores. A me piace Sarri e spero che verrà, ti dico di più, se Napoli con 4 acquisti diventa magico, ti dico di più, Nolang, Lucca, Folaruscio, Bergara, Zerbin, Rafa Marin saranno il crack per l'anno prossimo, ce lo scrive Vittorio. Ciao Gianluca, sono Paolo da Castellammare di Stabia, forza Napoli con Sarri in panchina, complimenti alla Juve Stabia che purtroppo ha perso con il Monza all'ultimo minuto, ha sfiorato questa grande impresa della finale. Stasera c'è l'altra finalista per andare in Serie A, Catanzaro-Palermo, con il Catanzaro che si gioca a Palermo, ha un vantaggio di 3 reti, quindi probabile finale Catanzaro-Monza, lo vedremo domani. E poi solo il demone di Piacenza può sostituire Conte, Antonio dall'Austria. Segnatevelo, Simone Inzaghi, ci scrive Mauri, è il prossimo allenatore del Napoli, è la terza persona che ce lo dice. E poi Gasperini non può venire, no, Giovanni D'Angri, purtroppo no, non può venire perché ha raggiunto un grandissimo risultato a Roma. Vado da Francesco, giusto? Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno, avvocato carissimo.
0: Eccoci.
4: Francesco. Ciao. Francesco delle Ferrari, vi ricordate? Un paio di settimane fa ho chiamato. Allora, mi dispiace per l'uomo Conte,
0: sì,
4: però a livello di gioco non mi è mai piaciuto.
0: Okay.
4: Allora, io per il dopo Conte, avvocato, per un discorso semplice, perché il problema sta sempre lì ogni anno, vorrei un allenatore italiano.
0: Ma italiano, italiano di nazionalità o proprio italiano?
4: No, no, no, proprio l'allenatore Vincenzo Italiano.
0: Ah, ecco, italiano, ok.
4: Perché, le spiego, perché Italiano è un allenatore che non schiera mai la stessa formazione, fa giocare i giovani e li fa giocare bene. Quindi, voi sapete, io vi seguo, quella parte destra di giocatori che devono rientrare, per conto c'erano bocciati. Io spero che almeno la metà di loro, che parecchi sono fior di giocatori, fior di giovani, vengono riassorbiti dal Napoli, cioè hanno una speranza nel Napoli, solo questo. Poi lei vedrebbe bene Zirkzee e Ndoye nel Napoli futuro.
0: Zirkzee e Ndoye, insomma, voglio dire, con tutto quello che c'è il Napoli sulle fasce, il Napoli lo vedeva bene Ndoye anche l'anno scorso, ha provato a prenderlo fino alla fine, ma tu sai che poi il Bologna aveva fatto un'ipervalutazione, poi è andata al Nottingham, la vedo difficile, cioè nel senso, se tornano a Lang, c'è Alisson Santos, c'è Neres, insomma, la vedo un po' difficile prendere anche Ndoye. Su Zirkzee
4: non lo teniamo per i problemi fisici, magari c'è qualche speranza.
0: Vediamo, il mercato dipende molto dall'allenatore che verrà. Caro Francesco, ti abbraccio, ti ringrazio.
4: Buona giornata e forza Napoli.
0: Prendo, faccio i messaggi incrociati, pensate il bar dello sport cos'è. Ci ha scritto prima l'amico Quisisana, Francesco Quisisana, poi ci ha scritto Nino Nicois, per favore Gianluca puoi mandare i saluti a Quisisana da parte di Nicois, mamma mia siete dei mitici. Walter, per il centenario Bianchi allenatore, Ferreira presidente, vabbè. Allegri tutta la vita, con Supermax si vince anche in Europa. Ecco, che fone da Londra, finalmente un messaggio pro Allegri. Chiunque viene al Napoli dovrà affrontare una situazione delicata. Per me l'ideale è Emery Pasquale da Caserta. Stasera c'è la finale di Europa League, Aston Villa Friburgo. L'Emery potrebbe vincere la sua ennesima Europa League. Hai ragione, scusami Simone, allora chiedo a Maurizio e a Luigi che sono in linea di aspettare un attimo di pazienza che devo andare in pubblicità. Torniamo subito dopo questa clamorosa prima parte del bar dello sport, a tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, letteralmente scatenati al 342-00-00100. Sta montando in maniera clamorosa ovviamente la vostra discussione, i vostri pensieri. Io vi chiedo sempre scusa, lo faccio spesso, ma non posso non farlo, perché quando poi mi trovo di fronte, eravamo in pubblicità con Simone Zaccaria che in cabina di regia aspetta anche i vostri interventi allo 081 546 6873, e beh, materialmente è impossibile poter leggere veramente una piccola parte di tutti i messaggi che li apro random. Guardiola, colpo grosso del presidente, ci scrive Vittorio. Ragazzi, ma veramente non è neanche fantacalcio quello di Pep Guardiola. De Zerbi si è liberato dal Tottenham, sarebbe una figura importante per la panchina del Napoli. Giorgio da Pietralcina, il nuovo allenatore del Napoli è Pep Guardiola. Ancora Roberto da Ponticelli, in ordine, dice italiano e poi Palladino. Sono Geremia da Ercolano, spero proprio che non prendiamo Allegri, un allenatore scarso, prenderei Palladino. Ragazzi, è un sondaggione di quelli proprio clamorosi. Spero che arrivi Sarri, Vittorio l'orologiaio. Allegri porterà il quinto scudetto, ce lo scrive Vittorio il pacifista. Direi che in giro non c'è un granché, speriamo bene. Mauro da Bologna, buongiorno Allegri, ma mai. Paola da Casal di Principe, chi si lamenta di Conte? Su 100 persone 15 si sono lamentati di Conte. Attenzione a Tiago Motta, ci scrive Alessandro dai quartieri spagnoli. A me la cosa che mi fa tremendamente fastidio è che siamo un popolo che riesce a lamentarsi anche dei successi. Gianluca Mandello da Lecco. Vado da Maurizio che sta in linea da un po'. Maurizio, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato.
4: Allora, caro.
5: La prima cosa, io voglio avere la fortuna di De Zerbi nella vita, perché esonerato ovunque è andato e guadagna fior di milioni, un allenatore che a me non piace proprio.
4: Okay.
5: Seconda cosa, vorrei avere, almeno io personalmente, fino a domenica, ancora la speranza che Conte resta a Napoli. No?
4: Mauri, ma come fa? Maurizio,
5: vado contro tutti, vado contro pure chi lo dà per certo.
4: Ma io ti voglio bene, Maurizio, ti voglio bene, ma non dire così, ti voglio bene. Non puoi dirlo, è andato.
5: Domenica sera voglio dire ancora il suo pensiero.
4: Ah, vabbè, io te lo lascio volentieri.
5: E poi volevo dire una cosa fuori campo, no?
4: Sì.
5: Ma il Manchester City, prima che pareggiava con l'Everton e poi pareggiava ieri, no? Se vinceva tutto, vinceva al Premier. Possiamo dire che ha regalato la Premier all'Arsenal, perché come dicono tutti quanti che l'anno scorso l'Inter ha regalato lo scudetto a Napoli, no? Pure alcuni tifosi del Napoli, forse tanti, che Napoli ha vinto per fortuna. Allora possiamo dire che l'Arsenal l'ha vinto per fortuna?
4: No, ti posso dire di no Maurizio, perché...
5: Ma pure io dico di no perché per me
4: se l'è strameritato l'Arsenal il titolo, se l'è strameritato.
5: Aspetta, come... E possiamo dire che il Napoli l'anno scorso l'ha strameritato?
4: Lo possiamo dire, lo urliamo ad alta voce contro tutto e tutti. L'hanno vinto noi, l'abbiamo stravinto noi in testa al campionato per tre quarti, e abbiamo avuto la forza ovviamente di rimediare anche a qualche errore che abbiamo avuto nella parte finale, il pareggio in casa col Genoa, il pareggio a Parma, cioè l'abbiamo vinto noi lo scudetto, ok? Così come l'ha vinto l'Arsenal, così come l'ha vinto l'Arsenal meritatamente, un grande progetto. Oh, caro padre Federico, buongiorno. Quello che conta è sempre il rispetto delle scelte altrui, del resto se si costringe a restare anche per motivi di contratto si lavora contro voglia e male. Ottimismo, sono Geremia. Abbiamo sentito l'opinione di tutti, ma vorrei la tua opinione sulla panchina. Te l'ho detto, devo ancora fare una riflessione. Devo ovviamente l'ipotesi Sarri è un'ipotesi che comunque pervade tutti, cioè nel senso che di ottimismo, di passione, di quello che è accaduto. Bisogna fare una riflessione, bisogna aspettare. Oh, Pistone, amico mio, un abbraccio, zio Gianluca, sono un po' come te, ci devo pensare, sto solo pensando quanto è stato bello vincere l'ultima giornata e quanto era bella fuori grotta tutta rossa, non la dimenticherò mai. E perché piazza per il Biscito, caro Pistone, con il gol di McTominay e l'abbraccio di 100.000 persone a piazza per il Biscito, oltre che quello che è successo allo stadio. Buongiorno, un nome che darebbe l'anima per la squadra, Fabio Cannavaro, Red Ross. Facciamolo in bocca al lupo a Fabio Cannavaro con l'Uzbekistan nel campionato del mondo. Uno più uno fa sempre due, ci scrive Enzo da Maddaloni. Se si contesta Conte mi sembra giusto criticare Allegri, ogni volta che De Laurentiis sta scelto seguendo il popolo ha fatto delle mazzarrate, calzonate, riscaldate, ecco perché Max è meglio di Maurizio, quindi preferisce Allegri. Secondo me i più adatti sono Simone Inzaghi e Allegri, anche se è possibile sono ancora più antipatici di Conte, ci scrive Antonio. Sergio da Pozzuoli, secondo voi per la Champions e per il centenario del Napoli quale potrebbe essere l'allenatore giusto? E infatti questa è la scelta, caro Sergio, di De Laurentiis. Poi c'è Valentino, chi più motivato di Sarri per prendersi la rivincita dello scudetto non vinto? È vero. Luigi, vengo da te, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ciao caro, buongiorno a te, benvenuto, eccoci.
6: Allora, innanzitutto sono un po' rammaricato perché l'ultima giornata di campionato abbonato di quasi oltre 40 anni.
4: Che è successo?
6: Non posso andare perché per una comunione.
4: Sanno sti comunione, sti battesimi, sti comunione. Ma perché non si fanno durante la settimana queste cose?
6: Bravo, esattamente. Comunque lasciamo stare. Questa era un mio rammarico che mi sto portando un po' in
4: scusa, ma che ora, ma, scusa, ma Luigi, ma che ora è sto battesimo?
6: Perché finisce la mattina e finisce la sera.
4: Niente meno. Ma scusa, allora fai un blitz.
6: No, non posso, non si può. Senti Gianluca, io ho una garanzia. La mia garanzia si chiama ADL. Non è inutile che stiamo a snocciolare i numeri, eccetera. Cioè, lui ha fatto qualche errore sicuramente nella scelta di qualche allenatore in passato, qualche calciatore sbagliato.
4: Su allenatori e centravanti ha sbagliato poco De Laurentiis,
6: assolutamente sì. Però insomma, diciamo, qualche errore c'è stato. Ora un po' l'ha sentito la piazza in occasione di Ancelotti, un po' altre situazioni, insomma, diciamo, qualche errore l'ho commesso, però alla fine in 17 anni non ripeto, non so snocciolare i numeri, ma stiamo parlando di uno dei più grandi presidenti, se non il più grande presidente vincente, quindi la garanzia me la dà lui, quindi qualunque scelta verrà fatta per il Napoli, verrà fatta esclusivamente per il bene dei tifosi e ovviamente per la società stessa, che ha bisogno sempre di autofinanziarsi e che sappiamo come funziona, perché non siamo un fondo, non siamo il grande investitore internazionale.
4: Quindi
6: per me chiunque viene
4: non hai una scelta particolare. In fondo, se tu sei tifoso, un pensiero ce l'hai di qualcuno. Ah,
6: sì, allora io vorrei vedere Unai Emery. Perché ha una visione internazionale,
4: vero.
6: Mette le squadre non necessariamente allo sbaraglio come tanti dicono, gioca molto avanti, molto spregiudicato, no, si sa anche coprire, cioè è molto anche tattico, quindi è un allenatore che mi piace tantissimo.
4: E anche in questo, Luigi De Laurentiis tanti anni fa aveva visto bene, perché prima di prendere Benitez andò addirittura, ti ricordi, in Spagna a cercare di convincere Emery a venire a Napoli. Ciao Luigi, grazie.
6: Ciao,
4: un abbraccio. Avvocato, il mix giusto è Sarri con la fortuna di Conte. Non me li legge più quest'Enzo Esposito. Ovviamente, complimenti. Chi vuole rimanere resti, chi vuole andare via va. Allenatori e calciatori passano, la maglia e i tifosi restano. Enzo Esposito saluta i miei fratelli di Curva B. Palladino subito, Peppe da Maddaloni. E poi si era capito dall'atteggiamento dei calciatori da qualche partita, come si era capito a Verona quello di Lukaku, che era un addio. Gianluca dal Belgio. Ma tra i nomi fatti, Mancini o Inzaghi, se venisse Ireola del Bournemouth, non lo so, per carità, ne stanno parlando bene, il Bournemouth sta facendo benissimo, per poco non prende la Champions. Pasquale Alvino da Stadberg, Bayern. Spero tra Inzaghi, Sarri o De Zerbi. Gianni da Giuliano. Dopo Sarri, Allegri disse: il grande Totò a me piace, a me piace, grande esperienza in Champions, Antonio da Casaluce. Allora, sento soltanto Paolo e poi sentiamo il Festival Bar dello Sport. Paolo, buongiorno.
7: Ciao avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno caro, buongiorno.
7: Poi i tifosi vanno trovando un bel gioco ma non vogliono vincere. Prima tre Massardi, perché bel gioco ma non vinci.
4: Quindi?
7: Ci vuole un equilibrio comunque.
4: E chi vuoi? Tutto. Chi vuoi?
7: No, ma chi voglio io è lo sceglie la società, che è più ci sono persone più competenze di me. Però è un modo che partiamo a conto. Non è facile,
4: no. È una grave perdita. Questo, su questo non c'è
7: sempre un passo avanti. O a meno che dici mo faccio giocare i giovani, ma c'è un allenatore che fa giocare i giovani, è un altro punto.
4: Guarda Paolo, io mi auguro una cosa, ti ringrazio del tuo contributo, mi auguro una cosa, ragiono ad alta voce insieme a voi amici del Bar dello Sport. Noi non sappiamo chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, abbiamo un'idea, ve l'ho raccontata, ma la ribadisco. C'è l'idea Sarri, ovviamente, che deve svilupparsi, tra poco potrà dare una risposta, deve liberarsi dalla Lazio con Lotito. C'è questa idea recondita, antica, di Allegri, che casomai, ove mai il Milan non dovesse proseguire la sua avventura, del Renzi potrebbe riandare su Allegri. E poi queste figure che arrivano particolari. Ma chiunque verrà, io prego una cosa, perché poi noi ci conosciamo, ragazzi, diciamoci la verità. Prego una cosa. Noi il 5 giugno, oggi che giorno è Simone? 20? Sì, tra un paio di settimane conosceremo già il calendario della Serie A per l'anno prossimo, che inizia il 23 agosto. Bene. E allora il Napoli giocherà la prima giornata con Tizio, la seconda giornata con Caio, la terza giornata con Sempronio. Ove mai all'inizio le cose non dovessero andare come tutti noi giocheremo? Vi prego, chiunque dovesse sedere sulla panchina del Napoli, chiunque, stiamo calmi, non c'è più Conte, e chiunque verrà dovrà avere quel briciolo minimo, pizzico di tempo per cominciare a lavorare. Allora noi intanto ci godiamo, caro Carmine, aspettaci in linea, ci godiamo un po' del Festival Bar dello Sport, vai!
3: Festival Bar dello Sport.
8: Te voglio andare a volte in questa squadra.
4: Chi è?
8: E tu passato non sa da parlare.
4: Federico 49.
8: Voglio che tu torni per pagione. E che c'è da tanta felicità.
4: Ma chi sarebbe questo Sarri, vuoi dire?
8: Sono la squadra mia. Dimmi quanta ancora t'avemmo aspettato.
4: A chi ti riferisci, Fede?
8: Torna. Napoli aspetta a te.
4: Ma penso sia Sarri.
8: Torna.
4: È un grande.
8: Che vogliete vorrei.
4: Che bella, che grande canzone questa.
8: Torna.
4: Ma chi?
8: Casinci torna tu. Sarri, che non si
4: vede più. Ecco, vedi, lo sapevo che era Sarri. Sapevo che era Sarri, sì. Ok, poi?
9: Così vai via, si è capito, Robby. Sai.
4: Robby.
9: Che brutto rospo da ingoiare, dai.
4: Robby, che vuoi?

0: quasi tu te ne vai, com'è banale adesso, per molti di noi sai, non è lo stesso.
1: Grande Robbio, baglionimo gol.
0: No mister, non può essere vero, ma pensaci sul serio, tu porti via quell'allegria, non te ne andare.
1: Se n'è andato Robby, se n'è andato Robby. No.

0: tornare.
1: Pensate alla preparazione.
0: Far via da qui.
1: Grande roba.
0: Noi ti auguriamo il meglio, sì.
1: È una poesia.
0: Che otterrai, sicuro sai. Vai via così, sempre ci

0: grande, grande, grande, anche Mauro Perfetto. Ma ragazzi, allora, Roberta gigantesca, gigantesca, Roberta è fenomenale, super brava. Marcello da Beirut, i testi di Robby da Mogol sono meravigliosi, ma la sorpresa di questa reunion che hanno fatto, ma come vi siete visti? Piazza la Scavata e Antonio il Critico, che fanno un pezzo insieme con il mitico Fausto Leali, applausi Federico 49, Mauro Perfetto, beh, veramente clamorosi. Ma attenzione, le sorprese non finiscono qui. Le sorprese non finiscono qui, zitti tutti, arriva come al solito Donna Vittoria, che in questo periodo è abbastanza loquace, si sta facendo sentire, quasi tenerezza, questa paura ciclica fa tenerezza. Dopo Sarri sembrava dovesse cadere il mondo, dopo Ancelotti pure, dopo Spalletti ancora, ora tocca al dopo Conte, tranquilli. Il Napoli nel frattempo ha avuto la cattiva abitudine di sopravvivere a tutti. Un po' di brio, grande Donna Vittoria, eh sì, hai ragione. Complimenti al bar dello sport, alla nuova coppia del festival, Biagio da Scafati, Antonio il Criticone, grandi, ce lo scrive la Family, festival bar spettacolare, Antonio da Gerola. E poi una riflessione, Pep Guardiola, Napoli è bellissima, non succede, ma se succede te lo immagini il centenario con Pep in panchina, Francesco da San Vitaliano, ragazzi, dai. Io ve l'ho detto che dobbiamo fare il nostro Sanremo, ci scrive Tommaso. E poi perché ce l'avete con Allegri? È un grande allenatore, la falegnameria di Casoria, un saluto a Guido Ramassa Lubrenza, e non è che ce l'hanno, hanno espresso il loro pensiero. Fabio e Ciccio Avena da Barra, sono sconcertato, vabbè, Corona, un abbraccio e sempre Forza Napoli. Io dico Mancini è un vincente, ci scrive Flavio da Nocera. Sa attingere dai giovani, sa motivare i senatori, tatticamente duttile nei sistemi di gioco. Gianluca, ma questi sono Biagio e Antonio, grandi, grandi e riconoscibili. Roberto è fenomenale, grande Biagio da Scafati, Vittorio l'orologiaio, Sarri italiano, e ci divertiamo. La rosa è forte, saluti da Enzo da San Felice. Per favore mi saluti mia mamma Cenzina a Salaiola. Cenzina la Salaiola, cioè colei che cura il... Che cos'è Simone la Salaiola? C'è colei che fa il sale, me lo fai sapere, scusa, è una curiosità. Enzo da San Felice, mamma Cenzina, tanti auguri, ma perché è a Salaiola? Carmine, eccoci, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, avvocato, complimenti per questo bar dello sport.
0: Sì.
1: Io pensavo di stare su all'Eurovision in competizione.
0: Altro che Eurovision, ma Biagio da Scafati, Antonio il Criticone, qua Eurovision.
1: Madonna, avvocato, rubo 36.
0: No, con piacere, scusaci l'attesa, vai.
1: No, ma è solo un piacere.
0: Grazie.
1: Solo un piacere sentire la mattina, anche se sto lavorando in macchina, ma comunque. Allora, avvocato, due cose.
0: Vai.
1: Allora, per quanto riguarda Allegri, a questo punto si cercava di tenere Conte a tutti i costi, no? Perché il gioco di Allegri è peggio di quello di Conte.
0: Mm.
1: Andiamo con il mese di novembre. Allora, con Alisson, Neres e Højlund, con Mister Sarri, io sono un sarriano a vita, vogliamo sul tetto del mondo con questa squadra. Non guardiamo la Lazio di Sarri, guardiamo la nostra squadra,
0: okay.
1: La nostra squadra che poteva esprimere un gioco all'altezza della situazione, non l'ha fatto, e io dico solo una cosa, con Mister Sarri andiamo sul tetto del mondo.
0: E vai Carmine, vai Carmine.
1: Un'altra volta.
0: Vai Carmine, va bene.
1: Allegri, poi se viene il signor Pep Guardiola, ne abbiamo dati 18 milioni di euro in 2 anni al signor Conte, perché non possiamo dare 20 milioni?
0: Ma sì, abundas in abundandum. Grazie Carmine, ti abbraccio. Avvocato, ricordo di questo messaggio, Xavi sarà lui il candidato, Salvatore da Trieste, per se viene Allegri, cambio sport. A Salaiola, eccola qua, Simone, ci ha scritto il nostro amico Enzo da San Felice. Perché era tabaccaia, cioè mia mamma ha quasi 80 anni, purtroppo affetta, va bene, eccetera, è dolcissima, la saluto Cenzina, quindi era tabaccaia, Salaiola, era il tabaccaia, la tabacca si vendeva anche il sale, giusto? Si vendeva anche il sale, ma pare, ma non me lo ricordo. Un abbraccio Cenzina, andiamo in pubblicità, Alberto, veniamo subito, tra poco.
2: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Salderiso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salderiso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora amici, la parte finale del nostro bar dello sport qui su Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Simone Zaccaria mi ricorda che in cabina di regia ci sono in attesa Alberto e anche Rino allo 081 546 6873. Vengo subito da voi perché ovviamente stanno ricordando un po' di amici al 342 00 00 100. Vi ringrazio ragazzi, veramente, vi ringrazio di cuore, perché stamattina ancora, tutta la settimana c'è un interesse, una partecipazione, interazione clamorosa da parte vostra, grazie davvero di cuore. Mi ricordano che sali e tabacchi erano le insegne nei negozi che commerciavano i prodotti del monopolio, Gennaro. La licenza sali e tabacchi, Raffaele da Varcatura, la nostra amica Censina a Salaiolo. Intanto qui si sana, ricambia i... Qui si sana poi studio, ricambia i saluti a Nino Nicois, mi faccio proprio da tramite, mi piace il bar dello sport. Una volta il tabacchino si chiamava Sale e Tabacchi. Mimmo da Marcianise, con tutti i nomi che sento a questo punto è meglio Sarri. Allegri da giovane vestì la maglia azzurra, eppure in quella foto era antipatico. Ci scrive Diego della yogurteria Yogo Co di Marcianise, grazie al bar dello sport. Fuori dal negozio c'era il cartello dello Stato, rivendita Sale e Tabacchi, Guido da Lucca. Conosco Peppa Salaiolo, a Poggio Marino ci sta Rino Molosso, c'è un altro Peppa. Poi vado avanti, tutti quelli che stanno criticando Allegri saranno gli stessi che alla prima partita che vince 3-0 diranno che Allegri è un grandissimo allenatore. Vado da Alberto che stava aspettando da un po'. Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, avvocato, e buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: Sempre Forza Napoli.
3: Ciao.
4: Io sui nomi ce ne sono tanti. Si parla molto di questo Sarri, che a me...
3: No, aspetta, ha vinto, scusami Alberto, se no me lo perdo, che sai i messaggi qua sono centinaia, come una slot machine arrivano e li cancella. Ha vinto Vittorio il pacifista, perché alla fine, prendendo spunto, Simone, senti, prendendo spunto da Sarri e Tabacchi, ha detto il titolo è Sarri e Tabacchi. E ha vinto lui, grande Vittorio, ha vinto Sarri e Tabacchi, che poi Sarri, sapete che Sarri è fumatore, no? Quindi Sarri e Tabacchi è perfetto.
4: Infatti allora può venire, ci sta una tabaccheria vuota, lo possiamo mettere lì, scende dalla camera d'albergo e va in tabaccheria, va bene così. Io Sarri per gioco l'ho apprezzato benissimo, però non è nessuno tempo più adesso a Napoli, anche come ha detto l'amico, con i calciatori che c'è a Napoli, Sarri possono volare, okay. Ma non c'è solo Sarri. Allegri è più vincente di Sarri, come curriculum. Sì. Però io preferivo un Fabregas, come ho detto, che è un po' impossibile, e Palladino o italiano.
3: Ok, vediamo.
4: Una cosa, spero che domenica,
3: sì,
4: con i suoi pregi e difetti di cose, con i suoi errori, e sì, bene, sicuramente deve essere solo applaudito.
3: Su questo, guarda,
4: è tutto quello che ha.
3: Guarda, Alberto, non credo ci sia neanche il benché minimo dubbio che ciò avvenga. Grazie,
4: c'è
3: Alberto.
4: Che io ho fatto anch'io le sue critiche, e non c'è bisogno che lo dico io.
3: Questo non c'entra
4: niente. Solo ringraziarlo.
3: Grazie.
4: Aspettiamo. Io fiducio in ADL.
3: ADL. Grazie. Poi c'è una foto che mi arriva con il sale. Ovviamente per me Sarri è la scelta ideale, perché ha vinto sia in Italia che in Europa, è un allenatore completo, i giocatori che abbiamo sarebbero giusti per il suo tipo di gioco, ce lo scrive Gianni d'Ercolano. A voi Spalletti, se si rimette Conte va alla Juve, Paolo alla Scala d'Aversa, è un'ipotesi apocalittica che si sta profilando nelle ogni tanto. Penso che Sarri sia maturo per fare bene, ha fatto le sue esperienze, conosce la società, non dovrebbe fare errori. Il vostro gusto restaurant Santa Maria Capavetri, vi aspettiamo. Come no? Tutto Pizza, siete anche a Tutto Pizza. Si chiamava Sale e Tabacchi, Gennaro Quagliuolo da Saviano. Grazie anche a Peppe da San Giorgio. Vado da Rino che è in linea. Rino, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Ciao,
5: buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Grazie mille a tutti.

0: Sentite, avvocato, io vorrei dire una cosa. Si parla dell'arrivo di Sarri, però sì, sappiamo tutti Sarri che cosa ha portato a Napoli.
1: Sì.
0: Mi ricordo ancora le sue dichiarazioni dopo lo scudetto perso nell'albergo.
1: La famosa.
0: Quindi io, diciamo, un allenatore che cerca sempre alibi in tutto. Mm. Io direi sarei più orientato per un profilo come Max Allegri, che anche se non esprime un grande calcio, però secondo me porta a casa il risultato sempre. Sarri, non sono molto convinto dell'arrivo di Maurizio Sarri. Grazie mille.
1: Ah, figurati, Rino, grazie a te, ragazzi, è l'argomento del giorno. Stamattina vi siete scatenati, io vi ho detto vi ringrazio davvero di cuore, siete tantissimi, abbiamo ancora un po' di tempo, c'è Dino in linea per i vostri ultimi interventi al 5466873. Vado però a leggere ancora un po' dei tantissimi messaggi da Firenze. Solo notizie negative su Palladino. Un giovane della mia zona, tristezza, Palladino, va bene, insomma, Gennaro dice delle cose personali che non mi va di raccontare. Da Sarri e Tabacchi a Maddi coi tacchi. Un abbraccio e grazie a tutto il bar Antonio Criticone, complimenti. Buongiorno da Roberta, ringrazio e saluto Marcello da Beirut, che gli ha fatto i complimenti, che mi sostiene, anche Vittorio. Saluti anche da mamma Mitti, la grande mamma Mitti, che ho avuto il piacere di conoscere. Roberta, sei stata eccezionale con i tuoi testi. De Bruyne ha acquistato una cucina nuova perché resta anche per l'arrivo di Guardiola. Sarri tutta la vita lo vuole Daniele. Avvocato verrà Allegri perché l'ha detto Domenico, il nostro Domenico ha detto Allegri. Giovanni da Scisciano, Pasquale da Modena, telecamera, spay, microfono, registratore degno di 007, Pasquale da Modena. Sono Simone, il nostro mitico ragazzo speciale, grande Simone, che per la panchina preferisce un allenatore giovane come Maresca o Farioli, così da poter costituire un bel progetto dall'inizio. Caro amico mio Simone, è difficile che i due possano venire. Vado da Dino perché stiamo in conclusione e poi c'è anche Peppe. Dino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, chiarissimo avvocato.
1: Chiarissimo, buongiorno. Chiarissimo. Il Modino.
2: Chiarissimo. Noi dobbiamo fare una considerazione obiettiva.
1: Veloce che siamo in conclusione.
2: Noi abbiamo un parco calciatori che, diciamo, ha dato già quello che ha dato, per cui fare dei nomi altosonanti tipo lo stesso Allegri, Guardiola o quant'altro, secondo me è proprio fuori da ogni logica, per cui un allenatore giovane che ci possa su cui si possa costruire un progetto, questo è quello che mi auguro per il mio Napoli. Poi tutto il resto è sempre solo la maglia. Forza Napoli.
1: Bravo Dino, però forza Napoli, un abbraccio forte anche a te. Lasciamo Conte che annoiava nel non gioco per Allegri, dalla padella alla brace, ci scrivono i nostri amici. E poi, dopo una delusione così grave della perdita di Conte, solo un allenatore come Guardiola può sopperire ad un dolore, ad un vuoto, ad una perdita così importante per sostituire Conte. Aurelio, non sbagliare, il demone a Napoli deve portare, cioè il nostro amico che vuole Simone Inzaghi. Se il Napoli dovesse prendere Allegri, smettono di fare Napoli dopo 60 anni. Endemino, Luigi, clamoroso. A me tra i giovani stuzzica De Rossi. Inzaghi è il mio preferito, Allegri sarebbe uguale a Conte, ma meglio in comunicazione in coppa. Massimo Perfetto, che dice che Sarri non lo convince. Buongiorno a tutti, volevo dire che prendere l'eredità di Conte è una responsabilità non da poco. Chi può sopportare il tutto se non uno con le spalle larghe come Sarri? Ma chi ha da supportare? Ferdinando da Villaricca. O tatuaggi ad essere rinfrescato. Luciano tornerebbe solo per questo. Carmela da Torre del Greco. Buongiorno Vigliotti. Niente meno. Spalletti, no, ragazzi, sarebbe vera. Peppe, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato carissimo, buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno a te.
3: Avvocato, io sarò molto molto breve.
1: Sì.
3: Io non capisco tutto questo pessimismo e tutti questi nomi altisonanti, perché dopo Conte o dopo Conte. Io mi rifaccio a quello che è la realtà, credo io, no? Chi ha vinto il campionato quest'anno nella Coppa Italia?
1: L'Inter.
3: Cristian Kivu.
1: Ah, Kivu, sì.
3: Vinto?
1: Aveva fatto primavera dell'Inter e 15 giornate con il Parma.
3: Avete risposto già a tutte le mie domande, avvocato.
1: Dice
3: lavora bene, con entusiasmo, e sa creare gruppo ai giocatori, alla società e a un presidente all'altezza per raggiungere i risultati. L'unico nome che non vorrei è Allegri. Però no, questo pessimismo no, perché i fatti dicono che Kivu, con 7 partite in Serie A, quest'anno ha stravinto un campionato e ha vinto una Coppa Italia.
1: È vero.
3: Questi sono i numeri.
1: È vero, Peppe. Ciao caro, grazie. Giuseppe fa una domanda: dove mai dovesse arrivare Sarri? Mettere la tuta o la giacca e la cravatta? No, ragazzi, è tuta, cioè non è una domanda facile questa, è tuta sicuro, cioè non ho dubbi sotto questo aspetto. Avvocato Allegri no, tutto al di fuori di Allegri, mamma mia, ci scrive Tony. Buongiorno, sempre solo Forza Napoli, chi viene viene, basta che onori la maglia. Un saluto da Bruno Chianchiero, mi devi fare un saluto, avvocato, da anche Angelo Burgio, è un non vedente che ti segue tutte le mattine da Pagani, ma che grande gioia, caro Angelo Burgio, un abbraccio fortissimo anche a te. Beh ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, sono quasi senza più fiato, Simone Zagaria, bella, grande partecipazione ancora stamattina al Bar dello Sport, siamo già proiettati avanti, ne parliamo ancora domani, vi do appuntamento alle ore 9, puntuali, qui a Kiss Napoli, con il nostro Bar dello Sport, vi abbraccio forte, grazie Simone Zagaria, a domani.
4: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo mercoledì 20 maggio, nuova puntata di Yes Stanno Chi Schiss. Salutiamo e ringraziamo Gianluca Vigliotti e il bar più famoso al mondo, ma adesso abbiamo il bello più famoso al mondo, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Il microfono in faccia, chi so.
0: Che c'è, contento di mano?
1: Scommesso anche in diretta qui su 76 del digitale terrestre, ma pare De Martino qui sta questa mattina, camicia bianca. Bellezza mediterranea, camicia bianca. Vi ricordo che praticamente non ho fatto neanche un ritocchino, a differenza.
0: Ho capito,
1: a differenza.
0: Ma...
1: no, da Martini dei Marcaruni, che è cretino. Non è ignorante, che basta
0: una camicia bianca.
1: Ma verso Blil per fare De Martino.
0: Ci vuole anche l'addominale di De Martino per fare.
1: Ma tenga una cosa, si vuole dire.
0: Ma chi ti dice che non ce l'abbia anche lui? Cioè, vabbè, andiamo avanti.
1: Adesso mi ha parlato Belen, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Anche perché lui vanterebbe una relazione con Belen, ma di cui nessuno ha mai visto prove.
1: Martello,
0: parlo di
1: martello,
0: te, parlo di te.
1: Martello.
0: Buongiorno anche a Simone Zaccaria in regia che curerà la parte tecnica. Iniziamo con Annalisa e la sua canzone estiva. Quando

0: siamo e da dove?
1: Ha scritto qualche donna per me, vedi? Ha scritto qualche donna, qualcuno che.
0: Uane, messi te facevo ridocchina, pa chi sta? Ha scritto un amico.
1: Pa chi sta? Vabbè, pure ci va bene, chi sta? Andiamo,
0: poi, buongiorno, allora. Sabino il macellaio.
1: Niente proprio, neanche una Loredana, una Marina, Giovanna.
0: Ma Sabino è per, era per Vigliotti, mi dispiace Sabino, purtroppo è cambiato il programma.
1: Se n'è andato, se n'è andato.
0: E poi due vocali, ma da quello che posso intuire sono due uomini. Sì, Antonio.
1: Niente,
0: ma non è arrivato.
1: Vabbè, 342 00 00 100. Oggi facciamo, affrontiamo, ecco, un argomento etico. Se vogliamo, Pesacane, se te ne vuoi andare, vai, rimango solo io, vai.
0: Grazie,
1: perché già rompi i coglioni. Già prima di iniziare l'argomento, già stai rompendo i coglioni. Pensai, già mi stai azzilliando. No, va bene, non voglio.
0: C'è solo una domanda.
1: Ecco,
0: assoluto, scusami, Zaccaria.
1: Ma già come ci azzilliamo?
0: No. Se vale. Vado via, sì. Se vado via, la prestazione me la danno lo stesso?
1: No, ecco, perché la radio mi
0: allora
1: sa, c'è il telefono.
0: Allora,
2: guarda, stamattina. Come stai,
1: bello? Sono freschissimo, insomma, veramente. Si può dire che De Martino copia a me. Ecco,
0: allora, dopo, anzi, se dopo questa. Dopo questo passaggio,
1: sì, hai ragione.
0: Dopo questo passaggio pubblicherò una storia di una foto che il mio telefono mi ha riproposto.
1: Sì.
0: Anticipo solo che era del 2017.
1: Com'era bella.
0: Tu dici?
1: Com'era bella.
0: Tu dici?
1: 2017,
0: mi sacca. Permetto di dire che ad oggi, nel 2026, sei nettamente migliorato.
1: Siamo migliorati. Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi affrontiamo un discorso etico. Ve la leggo come è scritta. Castello delle cerimonie. Sapete tutta la polemica che c'è? Il castello delle cerimonie praticamente deve essere chiuso. Hanno perso la causa.
0: Abusi edilizi, ricordiamo.
1: Abusi edilizi, insomma. La proprietà del castello è passata in mano al comune. Il comune che ci farà altro. Quindi il ristorante, il centro per i matrimoni chiuderà, ecco, dovrebbe chiudere, e c'è una lettera dei camerieri e dei cuochi della Sorrisa, i quali dicono: noi non abbiamo colpe, fateci lavorare. No, ci sta tutto, sapete che stanno ancora combattendo i gestori del castello delle cerimonie di fronte alla Corte Europea, stanno ancora cercando di ottenere di nuovo l'apertura del ristorante, e c'è questa lettera appello dei dipendenti, no? Quasi, sì. 200, dice quasi 200 dipendenti che ha questa struttura. Questa lettera è un appello umano, dicono, prima ancora che politico, concludono. Chiediamo alle istituzioni di trovare una soluzione concreta che salvaguardi il personale, i livelli occupazionali e il futuro delle famiglie coinvolte, dicono. I livelli occupazionali e il futuro delle famiglie coinvolte, in particolare chiediamo un tavolo urgente. State chi nei tavoli in un ristorante, va a dare uno tavolo, perché siete le un problema permanente tra comune, regione, Campania, prefettura e governo, garanzie occupazionali immediate per tutti i dipendenti diretti dall'indotto. La lettera continua e roba varia. Loro dicono praticamente sì, va bene, la ma cosa non è illegale. Pensate, per cortesia, non rompere le palle. Dicono loro: vabbè, sì, la cosa è illegale. Sì, è nata sull'illegalità. Sì, va bene.
0: Dal 79.
1: Dal 79, stiamo andando avanti così. Però, in questa cosa illegale, in questa cosa che non è tanto per la legge, si è creato un indotto. Ci sono 200 famiglie che ci campano e roba varia. La domanda mia è questa, che ve la faccio a voi, non la sto facendo a te, va bene?
0: Pensate, non ho fatto niente.
1: La sto facendo a noi.
0: Posso respirare almeno?
1: No.
0: Perché non respirare? Posso respirare.
1: No, non devi respirare. Allora, la mia domanda è questa. Si sono creati dei posti di lavoro attorno a questa cosa illegale, ma che significa? Allora, che è una cosa illegale che crea dei posti di lavoro, visto che si sono creati dei posti di lavoro, allora che facciamo? Una cosa illegale la facciamo a diventare legale?
0: Ha appena criticato questa cosa.
1: No, dico, questa è la domanda.
0: È una domanda.
1: È giusto, dici, va bene, è una cosa illegale, ma visto che si sono creati dei posti di lavoro, allora rendiamo questa cosa illegale legale e basta.
0: Non penso.
1: Come ha detto, mi piazzi e fumo, mi zavi, e va buh. e che fa?
2: Ma come va
1: i miei magazzini senza licenza e va bu e che
2: però
1: fa?
2: Lavora,
1: però ci sta gente che fatica, c'è gente bambini che mangiano su questa cosa, allora lasciamola. Secondo voi è giusto o non è giusto? Per esempio la Sorrisa, che era questa struttura, ormai si è capito che tra le varie sentenze altro deve chiudere perché è passato in mano, ma solo perché c'ha questi dipendenti, c'ha un indotto, deve restare aperta?
2: Tu mi hai detto
1: non mi ha risposto, ne ha parlato,
2: ma
1: ne ha parlato
2: la domanda,
1: come te lo devo dire?
2: Mi hai
1: tu
2: guardato.
1: Mi stai accedendo in un programma,
0: scusami, scusami, però perdona,
1: lo sto facendo alla gente, tanto saggio tutto a sta bomba atomica, Putin,
0: no, assolutamente no, per carità, non mi permetterei mai, però scusami, ci sono due testimoni qui, se tu mi guardi e fai una domanda è
1: comunicativa, non l'ho fatta a te la domanda,
0: ma mi hai guardato comunicativamente parlando,
1: ho capito. Ma posso sempre se... sputare, pensa cane, non so più.
0: Per fortuna hai parlato, però insomma.
1: Guardo, allora, questo è il discorso. Vabbè, si è creata questa cosa un pochettino da no, strana, no? Che dici, va buio, ormai no. Si è aperto, va buio, mo è giusto. Siccome c'è sta gente che ci fatica, allora manima l'ha aperta e già va buio, capi? Va buio. O non va buio, eh? Ecco, questa è la domanda di oggi, un fatto etico che trattiamo qui a Yes and Non Kiss, un programma che tratta scienza, politica, religione, ecco, etica, anche etica, 3429 Sacane, non ti piace urino, 3420000100 per i vostri messaggi o 0815466873 per intervenire in diretta. Se mai leggi qualche messaggio, come la vedono i nostri radioascoltatori, non mi interessa.
0: Ma se me lo dicevi, se me lo dicevi, io stamattina non scendevo manco, non scendevo manco.
1: Pronto?
0: Vabbè, ma mi scoccio così.
3: Pronto, ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io la Sorrisa, sono d'accordo con Rosario. Allora, se...
0: Ma Rosario non si è espresso.
1: No, non sono espresso. Vabbè,
0: Rosario
1: dimmi,
0: ha fatto due domande, non si è espresso.
3: Allora, cosa dobbiamo fare? Cioè, giustamente, se c'è un'illegalità che crea un indotto, dice, vabbè, dobbiamo legalizzare tutto. E non va bene.
1: Non va bene.
3: Io dico sempre questo, ok, la Sorrisa, ci sono stati degli abusivismi, ma... Perché oltre a far chiudere la Sorrisa non si va ad indagare su chi ha detto vai avanti, poi tanto è sciolto?
1: Sì, ma questo non
0: dice il fatto, questo non lo stanno facendo.
1: Ma anche se facciamo questa cosa qua, secondo te bisogna rimanere aperta?
3: Dopo di turno faceva comodo a tutti quelle illegalità. Ma perché non si va a indagare?
1: E quindi tu su questo ci ascolta rimarresti aperta la cosa per l'indotto lavorativo?
3: No, allora, se la Sorrisa deve chiudere perché c'è stato fatto qualcosa di sbagliato, è giusto, poi si deve vedere, però
0: scusami, il punto è proprio questo, la Sorrisa chiude, la domanda ora è però, c'erano tante persone, 200 a quanto pare, che lì ci hanno lavorato e sì, potrebbero continuare a lavorare lì, ci devono andare a rifondere queste 200 persone?
3: Però ci dovevano pensare 30 anni fa.
1: Bravo, perché questa cosa dell'illegalità della Sorrisa va avanti da parecchio.
3: Giusto perché, scusami se ti interrompo, avete visto, no? Ieri o l'altro ieri, io sono purtroppo del paese dove è successo il fatto di Martina Carbonaro, no?
1: Sì,
0: ok, mi spiace.
3: Perché un anno è passato per un processo?
1: Vabbè, sono le lentezze della burocrazia. Però mi devo fermare un attimo perché sono lungo.
3: Poi si vanno a creare giustamente il cameriere, il cuoco che lavora, che giustamente quello dice.
1: Ma secondo te adesso sono lungo? Oggi sono lungo. Non
0: scusami,
1: posso,
0: ma che cosa intendi? A parte che il casomai
1: il
0: terzaccio
1: è lungo, Pesacana. Allora voglio sapere da te, da Saperto Giusto.
0: Hai la camicia bianca, si vede troppo.
1: Vabbè, mi fermo un attimo.
3: Ad aiuto.
1: E che infamità qui su 7-6 del digitale terrestre.

0: Andiamo bene, la sorrisa è praticamente entrata nella bufera dopo che sono stati...
1: Non lo voglio dire perché ci sta qua, non è De Martino quello a sinistra, sono io, salio, che ti da fare? Perché me ne una camisa bianca, ma che De Martino ha pigliato fosse verde, no, è un passivo.
0: Scusami.
1: De Martino. No, ci possono confondere perché siamo molto simili,
0: De Martino al massimo è grande quanto il tuo naso, quindi non credo che qualcuno guardandoti pensi a De Martino.
1: Si capisce. Allora,
0: ad ogni modo dicevamo, infatti sono questi, la sorrisa entra nella bufera perché si scoprono questi abusi edilizi che in realtà vanno avanti dal 79, che hanno permesso alla struttura di ampliarsi oltre modo.
1: Villa Neliporto hanno fatto, l'albergo Neliporto, che sei tu burdeo?
0: Tutto già hai
1: tu. 200 posti fatico me ne li porto.
2: Scusa, ma stai bello,
0: A te ti stavano
1: non
0: facendo.
1: Non sono De Martino, come la Giarina, ci mai posso mettere camisa bianca,
0: Scusami, a te stavano facendo un piccolo muretto sul terrazzo e tu sei saltato dalla sedia, adesso vuol dire che un eliporto è roba da poco.
1: No, che crollava te cose.
0: Vabbè, dettagli. Ad ogni modo, di mezzo ci sono ancora i lavoratori, 200 di loro, tra cuochi, camerieri.
1: Sì, pensa che ma sono passati anni sul cameriere che si faticava là. Dopo tanti anni, dice, guarda che adesso stanno chiudendo, tu mi trovi una tua forza di fatica, no?
0: E lo devi chiedere.
1: Ma per esempio, si vanno chiudere la radio, tu lo trovi una tua forza di fatica, dice, guarda, fra 3 anni, fra 4 anni, tu
0: stanno chiudendo la radio?
1: Non lo so, te lo dicono, che fai?
0: Pronto! No, il discorso è, tu non mi hai chiesto cosa penso io, quindi non te lo posso
1: non
0: dire.
1: Non lo puoi dire, non ti devi proprio
0: scrivere. Ce l'avrei un'idea,
1: Non ti devi scrivere. Pronto, lì vedi pacca mia, chi si pensa su di mattina.
3: Ciao,
1: pronto.
3: Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao caro,
1: dimmi.
3: Allora, la prima cosa per me deve rimanere aperta.
1: Ah, perché?
3: Perché? Ora mi spiego. La prima cosa, lo so, a Marco non ce lo dico proprio. La conosci la sindaca di Sant'Antonio Abate?
0: Ma non diciamo
1: cosa conosco?
3: La sindaca di Sant'Antonio Abate.
1: Non mettere queste cose in mezzo e...
3: No, la conosci.
1: No, non la conosco, non la voglio conoscere, ma fa farsi fatto i maschilisti.
3: Tu non sai cosa ti perdi,
1: Sì, ma non è il maschilismo che significa.
0: Ma stai parlando di un personaggio istituzionale, non puoi parlare così.
3: Istituzionale, quello è bellissimo.
0: Dai, ho capito,
1: una bella persona, sì.
3: Solamente perché? Solo perché te lo sindaco.
1: No, ma parlami la so, andiamo a mezzo su fatto. Voglio sapere tu sei d'accordo, anche se è una cosa illegale.
3: Perché? Mo vi spiego, è un fatto sociale. Allora, usi e costumi.
1: Ma il fatto sociale sussiste pure se è una cosa illegale. Allora a Napoli
3: ma lasciamo perdere, ma non fa niente.
0: Scusami, immagino.
1: Ha detto la sua, grazie.
0: Però, perdonami, immagino che a Sant'Antonio Abate o dintorni ci siano altre strutture che facciano la stessa attività della sorrisa.
1: Aspetta. Vabbè, ma dici, ho fatto la concorrenza.
0: Non è un po' sleale il fatto che tu, senza avere le autorizzazioni, hai fatto cose che non potevi fare e quindi grazie Orazio che sei diventato una grande struttura
1: che si chiama legalità, pensa cane.
0: Capito quello.
1: Pronto. Buongiorno, salve.
4: Buongiorno, Alfonso.
1: Ciao Alfonso.
4: Ciao, buongiorno a te. No, volevo fare un intervento per quanto riguarda la sorrisa.
1: Prego.
4: L'illegalità l'ha combattuta. Lo Stato si dovrebbe sostituire praticamente alla sorrisa, così prevede la normativa, e dovrebbe garantire un certo tipo di continuità lavorativa ai dipendenti, perché oggi la struttura è stata acquisita non significa distruggere, significa poi gestire, e con la gestione
1: ma sono degli abusi edilizi che vanno abbattuti.
0: Cosa gestisci?
1: No, cioè...
4: Permettimi, insomma, un'osservazione, insomma.
1: Sì.
4: In tutte le strutture che sono state intervenute sono fallite, in tutte quante. Tutte. Lo Stato interviene, acquisisci per abbattere o abbatti direttamente.
1: Sì, ma così la legalità diventa una cosa relativa. Allora a questo punto qua io apro una cosa illegale, ci metto 200 dipendenti, mi diventa legale. Come la metto?
4: L'osservazione è un'altra, se lo Stato acquisisce perché ho acquisito la struttura, significa o la gestisco o l'abbatto.
1: Okay, no, cambiano destinazione d'uso, scusami. Non diventa, non diventa più un ristorante, ma diventa una cosa a sfondo sociale. Ci faranno delle scuole, altre cose a livello sociale.
0: Un pochiccio come scuola con gli arredi, penso.
1: Penso che cambierà.
4: No, allora dimmi due strutture che lo Stato ha acquisito e poi ha gestito senza fare.
1: Sì, ma la domanda non è questa. Il discorso è: io domani. Scusa, rispondimi. Rispondimi. Se no, non. Va bene, vai, continua tu. Vai, vai.
4: All'Italia.
1: Sì.
4: Con partecipazione statale, lo Stato nel 2008 l'acquisisce, Alitalia è fallita. Si sono divisi gli utili e i dividendi. Tutti gli amministratori delegati.
1: Ma non è attinente a quello che stiamo parlando.
0: Non c'entra niente,
1: c'entra niente di quello che stiamo.
0: Allora, scusami un attimo, semplifichiamo. Ho capito che volevi dire. Cioè, tu dici adesso se passa in mano a un'amministrazione, la Sonrisa sicuro chiude. Però il punto è un altro. Se la Sonrisa è diventata la Sonrisa, non lo ha fatto facendo le cose per bene, perché loro erano consapevoli che stavano facendo degli abusi edilizi. Ti piace vincere facile così? Cioè, è normale che magari un'amministrazione non riesce, perché nel fare le cose come si dovrebbero fare va incontro a certe difficoltà, tipo sa che non può aprire un eliporto così o fare un albergo colà. Quindi è quello il discorso, che probabilmente quella struttura senza gli abusi forse non sarebbe mai diventata quello che è.
4: E sono d'accordo, quindi bisogna o si decide di abbattere o si, nel momento in cui si acquisisce, ha acquisito la struttura, non ha deciso l'abbattimento, attenzione, perché se avessi deciso l'abbattimento.
1: No, mi sembra che c'è anche l'abbattimento degli abusi, eh. Anche l'abbattimento degli abusi. Vabbè, ho capito come la pensi. Non la pensi, praticamente. Ciao, amico mio. Ciao.
0: Però cosa ci vuole? Allora, un condono? Cosa si fa in questi casi? Ma come fai? Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi. 342-00-00-100. Ma fra pochissimo riapriamo ancora le linee. Come risolvereste voi questo nodo? Fareste in modo di tenere aperta ancora la Sonrisa oppure non si può fare?
1: Nel allora, Condest, chi mi fa su 7-6?
0: Campania, Barrumbe. Ma
1: guarda, sono tale qua. Ma come si può fare? Non è De Martino, sono io che sei venuto su 7-6, non è De Martino.
0: Ma io ora
1: De Martino che non ci sa camisa bianca.
0: Ora, ma dale secondo quale, voi, guarda, la domanda che vi faccio
1: è quale? Un fiancino si pensava però.
0: Io questa cosa la metterei sui social, perché la domanda ora è: aprendo questo pacco, secondo voi cosa ci potrà
1: la mutante Pensacana sta accadendo? Vabbè, la mutanda di 3 giorni di Pensacana.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
5: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Devo leggere questo messaggio. Buongiorno.
1: Ma posso mettere proprio questa camicia bianca?
0: Premetto che Stefano De Martino è uno dei miei bonus tradimenti. Ci sta tutto, ma Rosario, posso assicurarti che non sei da meno. Oi. Saresti capace comunque di affascinare, ammaliare una donna, hai tante qualità. Annalisa. La somma, dice. Allora, Annalisa.
1: Annalisa da somma.
0: No, dice la somma, quindi la forse lei è la somma, Annalisa.
1: Poeta.
0: Molto. Però io dico, Annalisa,
1: no,
0: probabilmente.
1: Non dice niente, pensa, perché tutto quello che puoi dire è solo per gelosia pischiatiglia.
0: No, io chiedo, probabilmente la televisione è in una posizione dove a questo orario arriva la luce diretta e non si vede bene.
1: Vabbè, sì,
0: mentre invece
1: sì.
0: La sera, quando c'è Stefano De Martino, con i giusti presupposti si vede bene. Perché credimi, Annalisa, quello che dici è falso. Allora andiamo avanti.
1: Vedi che è schiattiglio.
0: No, ma
1: dico, non ti vergogni.
0: È onore della verità.
1: Ma capisci proprio che è giusto.
0: Allora,
1: non vi confondete. Se vi siete aprita la televisione, non è che è venuto a lavorare Stefano De Martino a Kiss Now. Sono io che ci somiglio molto con la camicia bianca. Però andiamo avanti.
0: Io la farei una puntata di Stefano De Martino con te lì a fianco.
1: Per confondere
0: gli spettatori.
1: Gemelli.
0: Visto può
1: pacco. Faccio pacco. Stavanza ci fu buttiglione. Vabbè, lasciamo stare.
0: Fai rivedere il pacco. Fai rivedere il tuo pacco.
1: Per cortesia, basta.
0: Fai rivedere il tuo pacco, per favore.
1: Siete gelosi. Andiamo avanti. Allora, si parlava della sorriso. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
2: Sono Salvatore, chiamo da Napoli.
1: Ciao Salvatore.
0: Salvatore, se vuoi parlare con Stefano De Martino devi chiamare la Rai, però hai sbagliato.
1: Basta.
2: No, ma non avrei mai confuso una beltà come quella del nostro amico Verde con una normale bellezza
1: di Stefano De Martino, diciamolo pure. Dimmi tutto, caro, vai.
2: Vantaggio di Rosario.
1: Vai, caro,
2: allora,
1: vai.
2: Andiamo alle cose che ritengo un po' più serie. Allora, vai. Ovviamente la domanda ha una sola risposta: se c'è un'illegalità bisognerà fermarla. Il problema è come, e secondo me la soluzione non è chiudere, abbattere e poi, dove oggi c'è una struttura dove lavorano persone nel bene o nel male e c'è stata un'attività, facciamo tabula rasa, la facciamo diventare un terreno incolto, oppure fra 10 anni forse si pensa di costruire una scuola, un parco, e lasciamo una zona in degrado in mano al nulla. Perché lo Stato ovviamente non può, come diceva un amico, assumersi l'onere di diventare imprenditori al posto di quelli che l'hanno fatto. Allora, fermo restando che gli imprenditori che hanno fatto quegli abusi sono gli unici che non avranno problemi economici, perché continuano a fare le loro attività anche televisive, quindi i veri colpiti sono i lavoratori dipendenti. Perché il Comune non dice ok, perfetto, tu qua, caro imprenditore, esci fuori, hai perso tutto quello che hai fatto, la struttura è diventata mia, la mettiamo a norma, se c'è qualcosa che non va a norma, per esempio le riporto, lo togliamo, ma costituiamo una bella cooperativa fra i dipendenti, il Comune li affianca per 1-2 anni dicendo guardate, sugli utili che farete una parte vanno al Comune a saldo e ristoro di quello che è stato il danno, dopodiché fra 5 anni vediamo com'è la situazione, potete diventare autonomi, continuate nella legalità. Ecco, secondo me questa potrebbe essere una soluzione.
1: Così però noi non riusciamo a uscire da questa italietta, cioè da questa mentalità che in Germania, in Svizzera, in Svezia. Scusami un attimo, no, ti faccio una domanda.
2: Voglio solo precisare una cosa, però non si capisce. Io nella vita faccio l'avvocato e mi interesso di società. In Italia di queste situazioni al nord, e io il nord ce l'ho sugli occhi, hanno risolto una marea di queste situazioni in questo modo, cioè salvando la legalità, fuori chi ha fatto le illegalità, basta, non puoi lucrare più su quello che hai fatto, anzi, se c'è da trovare qualcosa per andarci a ristorare lo prendiamo, ma non buttiamo l'acqua sporca
1: con tutto il bambino dentro, tu dici.
2: Facciamo una bella cooperativa fra i dipendenti, se siete in grado di portarla avanti nella località, 1 anno, 2 anni, 5 anni, vi diamo pure una mano, dopodiché si fa il punto, non siete stati capaci, va tutto male, ok, ritorniamo al progetto iniziale, butta tutto giù e facci il parco pubblico.
0: Avvocato, mi scusi, però anche
2: no,
0: così.
2: No, non mi chiama un avvocato, l'ho detto solo per farti.
0: Amico mio, allora, amico mio, però così.
2: Una base di esperienze vissute.
0: Però perdonami, così è un po' facile. Cioè,
2: aziende al nord, nella ricca Monza Brianza, costruite totalmente in abuso per chilometri quadrati.
0: E va bene.
2: Le hanno salvate così.
0: Secondo me, però, è sbagliato anche quello. Cioè, io parlo.
2: Secondo te è sbagliato, ma.
3: Poi ci hanno appiccicato l'avvocato.
0: Prendi il pacco, fai vedere che sei Stefano De Martino.
1: Grazie avvocato, mi devo fermare. Grazie
0: però,
1: avvocato.
0: Capito, così io mi ipoteticamente.
1: Ma questo
0: domani...
1: non te l'ho domandato,
0: Pisacane. No, ma perché domani
1: all'inizio
0: ognuno...
1: del programma ho domandato.
0: No, però
1: ho domandato a Pisacane. Già sapevo Pisacane come l'avevi detto.
0: Ma perché sbagliato?
1: È normale, è logico, non dà la domanda perché è retorica, poi la
0: sai anche tu che cose, però dico, vabbè. Forse così è un po'

0: ecco, eccolo qua, Rosario Verde, fa rivedere quel pacco molto bello, fallo rivedere.
1: Vai avanti, tu parli schiattiglio, lascia stare, sei geloso, vai avanti.
0: Sto facendo qualcosa per i nostri ascoltatori e telespettatori.
1: Non parlare, non interessa questi cose. Vai avanti. Leggi qualche messaggio, vedi?
0: Vabbè, leggiamo qualche messaggio.
1: Giustifica lo stipendio, vai, giustifica.
0: Rosario, quanto sei brutto, Rosario.
1: Sì, vabbè, domani.
0: Buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas. Volevo dire, a pochi centinaia di metri alla Sorrisa c'è un'altra azienda che il 25 maggio devono abbattere il capannone e ci sono altre 30 famiglie in ballo. Non si potrebbe trovare una soluzione? Ad esempio, lo stabile diventa proprietà del comune e chi ne soffruisce paga una retta mensile al comune. E qua anche abbiamo un altro problema.
1: Ecco, andiamo in questa logica che ok, io inizio una cosa illegale, metto gli impiegati dentro, metto i dipendenti dentro, a un certo punto lo Stato mi salva perché ho i dipendenti dentro, quindi iniziamo tutte queste attività in maniera illegale che poi dopo ci trova, e chi fa nella legalità invece apre una cosa nella legalità
0: è fesso
1: perché dice scusa, ma dice vabbè, come dice l'avvocato, però il proprietario poi perde la proprietà, però intanto chi le sa fatte 10, 20, 25 anni di quell'attività guadagnando degli utili.
0: E
1: quindi se ci fosse una legge che dice ok, tu 25 anni quanti utili hai fatto? 3 milioni, 4 milioni, 1 miliardo, mi restitui primo miliardo o vai in galera, per esempio. Chiamo il carcere su questa cosa.
0: Non lo so, la
1: e
0: legge
1: come
0: non
1: dice,
0: so come
1: se, se no non riesco a trovare una giustizia, ecco, su questo punto di vista. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ragazzi, entro a Porto di Napoli.
1: Qui, in su, a quanto tempo? Ciao.
2: Ragazzi, cambio con la Basilicata.
1: Vai,
2: voglio
1: vai.
2: Una giornalina, non sta giornalina.
1: Ah, per essere onesto, ti sei confuso pure tu quando mi hai visto in onda.
2: Guarda,
1: cioè, chi ci fa? Chi ci fa, Martino?
0: Io ho capito, Rosario è come Superman Clark
1: Kent. Ma non rispondere, ma
0: lascia... Basta, lui ora indossa gli occhiali ed è Rosario Verde. Se li leva è Stefano De Martino.
3: Ma stamattina ci sta Rosario Verde.
1: Vedi?
3: No, ma chi è Rosario Verde? Nasce De Martino,
1: E si confonde, ma posso metterci, ma ti ha amato pure la titoletta. Fammi una cortesia, non ti mettere più la camicia bianca.
0: Ci avrà le orecchie che fischiano di brutto proprio stamattina. Vabbè. Diego, sei ancora là?
1: Oh, se n'è andato.
0: È andato. Ragazzi, quando sento discorsi di certe persone, capisco perché la criminalità organizzata in genere non saranno mai estirpati dalla nostra beniamata terra. Io direi, se queste persone erano al corrente di collaborare ad un'attività illegale, non dovrebbero essere denunciate e processate per collusione e complicità? Allora qui la situazione si complica. Io un'altra cosa che ho pensato è stata, magari questi dipendenti, se ipoteticamente erano ignari di quelle che erano le cose fatte,
1: ormai questa causa va davanti da anni, Marco.
0: Io potrei dire, tra virgolette, denuncio se perdo il mio posto di lavoro, il mio datore di lavoro che mi ha dato un posto di lavoro ingannevole, o in una struttura che era a rischio chiusura, cioè ha messo a rischio la mia professionalità. Esiste questo tipo di reato, questo tipo di denuncia? Chi può dircelo? Solo un avvocato magari. 081 546 6873. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Peppe.
1: Oui, Peppi.
4: Ragazzi, io quello che mi chiedo sempre, da cittadino, quando succedono queste cose, è perché, diciamo, le autorità competenti, le amministrazioni locali arrivano sempre dopo tanto anni con queste cose. Se tutti sanno che magari gli va a festeggiare questi locali o gli magari fa un lavoro verso certe strutture, cioè, ma chi l'ha fatto la riposta? Ma chi l'ha fatto? Cioè, questi qua non sanno mai niente. A me è questo quello che mi chiedo. Io punirei sicuramente per legge chi fa un abuso, ma l'amministrazione?
1: No, io so che comunque va avanti da anni, cioè mo vedi è stato sospeso di nuovo perché praticamente ci sta la Corte Europea, cioè ci stanno tutti questi cavilli, se c'è dei buoni avvocati tu vai avanti anni. Per rispondere all'avvocato prima, sì, sono d'accordo con lui, va bene, però questi vecchi proprietari mica se ne possono andare così con gli utili, cioè, non fa niente. Paga qualche multa e te ne... No, mira tutti gli utili che fatti in questi 25 anni, se no non ha senso proprio la legge, capisci? Cioè, secondo me.
4: È quello, esatto, che poi alla fine vedi, c'è gente che va a lavorare, gente che magari ecco, ha preso un posto di lavoro, fanno mutuo, bello così si trova in strada, ma si va a innescare un processo che diventa veramente, cioè che dopo uno cosa deve fare? Questa è la mia domanda, ragazzi.
1: Va bene, grazie fratello.
0: Ciao, la lasciamo nell'etere e torniamo tra pochissimo, state lì.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente.
3: A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala.

0: Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ragazzi, vi do la mazzata finale. Io la camicia bianca ma posso mettere che tale qua la De Martino. Ma ti faccio pure l'accento torrese, ti faccio aprire come su tale qua. Mannaggia i cancelli, mannaggia.
1: Ma non l'ha mai detta questa cosa.
0: Te proprio l'accento torrese.
2: Quindi mannaggia capito.
0: Sì.
2: Stefano De Martino. Ciao Stefano.
0: Ciao Aggiù.
2: È iniziato oggi questo nuovo programma, ma quindi mo
0: oui.
2: A Sanremo non c'è vecchio tu, ma va Rosario Verde.
0: Si sta confondendo. Si sta confondendo.
1: Forse.
0: Il pubblico si confonde. No, sono Rosario Verde, non sono Stefano De Martino.
1: Comunque vorrei far notare come in questa storia sono io quello che ci va a guadagnare, perché se lui ora è Stefano De Martino, quello che poi andrà a Sanremo sono io, cari amici, sono io, sono il suo collega. Allora, argomento simile. Nelle case popolari dove abito vedo parcheggiate auto costose, escono con abiti firmati, viaggi, ma vorrei che fossi io scema che ho il mutuo che mi toglie la salute di dosso e una macchina vecchia che non mi posso cambiare.
0: Questo sarebbe come quello là, ogni tanto esce il condono per le tasse, ci sa chi paga sempre la Tari, no? Poi se mai non ha pagato una rata e ci paga gli interessi sopra, poi esce il condono e ti leva gli interessi e tu le pagate senza niente. Non lo so, sono strunzo, te viene a ricevere. Cittadino medio dice Gesù, allora sono strunzo, capì? Allora io

0: spetto il condone, quindi nessuno paga poi, capito? Con me, vabbè.
1: Prima di andare al telefono c'è questo messaggio, ma siamo totalmente ignoranti da non capire che in realtà è De Martino che è quasi bello come Rosario.
0: Vabbè, non lo volevo dire, sa,
2: faceva buona, non lo dice, era una stronzata.
0: È caduto. Comunque è compagno.
1: Allora, sì. Buongiorno ragazzi. Allora, Marco Pesacane sarebbe Martina la ballerina. Beh, danza l'ho fatta, quindi un po' potrei fare tranquillamente la ballerina. Rosario, sono sempre Carmine Garagnano. La soluzione che ho proposto io riguarda solo a situazioni che esistono già da parecchi anni e non a quelle che verranno in futuro. Allora, in realtà forse un'osservazione sarebbe ok, probabilmente chi doveva vigilare / controllare o impedire probabilmente non ha agito proprio con un tempismo perfetto, e su questo si potrebbe anche ragionare. Ma mo che dobbiamo fare però con tutto sto castello e tutti sti lavoratori?
0: Ah, pronto? Se si segue la legge, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve.
3: Si sente?
0: Sì, sì, forte e chiaro, vai.
3: Ah, senta, è possibile dire un po' di cose sul calcio?
0: Dopo, fra poco ci sarà Diego Armando Junior e
1: Miranda,
0: e Miranda, quindi avete voglia di parlare. Parli con qualcuno che ne capisce, se no con noi parli con l'ignoranza.
1: È entrato
0: totale.
1: Gianluca Miranda proprio in questo momento.
0: Esatto, è entrato almeno un giornalista che si occupa di calcio. Grazie fratello, noi ci fermiamo un attimo, finiamo la prima ora e la prossima ora pure c'è un argomento che è pungente.
1: Fermi lì.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. Non ci sono feriti nel crollo parziale della vela rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio dello scorso dicembre è in fase di abbattimento la scorsa notte per cause in corso di accertamento. C'è stato il cedimento del vano ascensori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Solo una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. La caduta di detriti ha avuto però delle conseguenze. Alcune famiglie residenti in un edificio attivo sono state allontanate in via precauzionale. 300 gli sfollati di un palazzo di 6 piani con all'interno 47 nuclei familiari che potrebbero rientrare nelle loro case già nelle prossime ore. La vicenda è stata seguita nel corso della notte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari. Ieri in tarda serata sconosciuti hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro le finestre di un appartamento in via Dublino 25. Un proiettile è finito all'interno dell'abitazione ma non ci sono feriti. Sopralluogo curato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castella di Cisterna, in indagini dei militari della stazione di Acerra e del nucleo operativo di Castello di Cisterna. Ancora la cronaca, questa notte un 36enne ghanese è stato ferito nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria Aqualiano. Uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla testa con un'arma da taglio, ricoverato presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Il 36enne non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile giulianese per chiarire dinamica e matrice dell'evento. La chiusura con lo sport, il calcio. Domenica sera contro l'Udinese sarà l'ultima volta di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, sarà quella l'occasione per il tecnico del quarto scudetto azzurro per salutare il pubblico partenopeo dopo due anni molto intensi, caratterizzati da grandi soddisfazioni e anche qualche delusione nel corso di questa stagione. Nel frattempo il Napoli è tornato al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno per preparare proprio la sfida di domenica contro l'Udinese al Maradona, valevole per l'ultima giornata di campionato. Tutte le informazioni dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore ancora un po' di variabilità impegnerà la Campania. Durante il pomeriggio si formano nuvolamenti irregolari, specialmente sulle aree interne appenniniche, con qualche acquazzone breve temporale che potrà sconfinare anche alle vicine zone pianeggianti, più difficilmente comunque raggiungerà le aree costiere. Le temperature saranno in lieve aumento, valori già intorno ai 24-25 gradi nelle massime. Domani ulteriore aumento termico, con una giornata in prevalenza buona e soleggiata, anche se con qualche nuvola ancora presente. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: di Yes or Kiss Kiss in una mattinata dove si sta perdendo il senso di orientamento sui conduttori di questa trasmissione, in particolare sul mio collega Rosario Stefano Verde De Martino, che è in piena crisi di identità.
1: Ma
0: pensavo,
1: che fai usceme, cioè,
0: ma sai, sono gli ascoltatori.
1: È inutile che fai così. Cioè,
0: scusa, senti, metti i messaggi che stanno arrivando, mettili, fai sentire.
1: Fai sentire.
2: Poi, buongiorno. Ma quindi mo è Rosario a fai pack?
0: Capito? Cioè, c'è confusione.
3: Stefano, volevo pacca 23 a fianco a te.
1: Si confondono. Seconda ora di Yes and Non Kiss Kiss. Seconda ora, sapete che questo è un programma che si occupa soprattutto di cultura, di scienza. Scientificamente, Yes and Non Kiss Kiss è secondo soltanto a Geopop. Ecco, dopo Geopop viene.
0: Chi te l'ha detta questa? Chi te l'ha detta questa cosa?
1: Ma tu fai un produce su programma. No, sì. Dico, questo programma è anche tuo.
0: No, ma non mi risulta questo.
1: Il maggior detrattore di questo programma sei tu.
0: Ma dici cose che non sono vere, ma quando mai?
1: Ragazzi, proprio. Va bene. Un amico ce l'ho in casa, eccolo.
0: Vabbè,
1: qua.
0: Quindi ci vuoi dire anche tu come si fa l'acqua cassata?
1: Parliamo di scienza, non lo so, ecco, mi rivolgo a te, caro radioascoltatore, ma soprattutto alle donne in questa seconda ora, perché io dico che voi donne vi fate troppi problemi. Perché secondo me i vostri stereotipi di bellezza sono più fra voi donne che per noi maschi. Infatti la scienza dice che molti uomini sono più felici con donne curvi. Significa che sono un po' in carne, sì. Ecco. Quindi la donna in carne per l'uomo, dice la scienza, è meglio. Ecco, diteci se è vero o no, caro Radio Rattuso che sei a casa. La scienza suggerisce che l'attrazione verso le forme morbide sia legata a dinamiche evolutive e psicologiche. Addirittura gli studi indicano che le proporzioni, come il rapporto tra vita e fianchi, segnalano salute e fertilità. Quindi la donna più in carne è, più in salute sta, più è fertile, più attira l'uomo, mentre alcune ricerche associano le donne formose partner più felici e relazioni stabili. Va bene? Il fattore evolutivo salute e fertilità. Dal punto di vista antropologico ed evolutivo, l'attrazione per le curve è spesso collegata a segnali biologici ancestrali. Quando dico ancestrale dico i tanto tempo fa.
0: Cioè parli della uoma?
1: Della uoma, quando la uoma e l'uomo si vedevano, no? Se l'uomo vedeva la uoma secca secca, diceva che già fa questa secca blenda,
0: che se non sta buono,
1: che se non sta buono, che la più in carne. Faceva sangue a ciacella, diciamo la verità.
0: Eccola qua. Quindi torna la ciacella di ieri.
1: La ciacella. Fianchi più larghi e cosce piene sono stati storicamente associati a riserve energetiche. Dice che se l'energia la ciacella. Lo ha già manca a mangiare. Le ramagnole, un bastone, andiamo a non parlare, ma un granone, che
0: ma perché ce lo dobbiamo fare?
1: Non facito fa. Questo... Sto facendo una lezione, sto facendo un simposio. Perché... Sto farlo, sto simposio.
0: Perché provate a far chiudere il secondo programma scientifico?
1: Umaronna mia, ma che te ne verrà di biz? Parlo con Marcello, non vuoi arrivare di biz? Allora, coscia più larga, riserva energetica, l'abbondanza di risorse è una migliore capacità di affrontare le gravidanze. Perché più grossa è, più mantiene la gravidanza. Certo. Secca secca. Insomma. Allora, proporzioni ideali.
0: Non devi ripetere quello che ti dice la carica delle gure.
1: Una mappina.
0: Non te lo devi dire.
1: Proporzioni ideali. Allora, il rapporto vita fianchi, noto come indice VHR, che sarebbe
0: sono stato
1: criptico sulla cosa. Continua a rimanere uno dei principali parametri di attrazione fisica universale, benessere psicologico della coppia. Praticamente la coppia che ha la donna insomma un po' più carnona, ecco, come dice
0: una donna che non segue quello stereotipo ormai un po' anche
1: sì, se senza salute, che sa buffare le gallette, che si è la maglia lì la...
0: Guarda che le stai mangiando anche tu le
1: hai
0: gallette,
1: cucinato, ho fatto un'insalata, ma voto di maccaroni. Essere emotivamente più stabile e felice. Le coppie che hanno la ciacella sono più emotivamente più stabile e felice. Mostrarsi più inclini a risolvere i problemi di coppia, non
0: compiti
1: di vita, vivere giornate con un tasso di risate e buon umore maggiore.
0: E come
1: perché
0: hanno mangiato,
1: non si muore né fame. Allora tu a tavola, la moglie da stai sazi, capito? Sei pure ubriaco, però stai sazi. Sei insalato, ma si sazi. Secco, subito si ubriaca.
0: Sì, va subito.
1: E su bicchierina. E nemmeno nelle denuccia, come dicono all'Università Federico II.
0: Questo sarebbe un programma scientifico.
1: Quindi, ma Amadino, voglio sapere perché vieni?
0: Perché c'è un contratto firmato.
1: Ma
0: tieni
1: un contratto da già su Beach, scusa, certo. Se non ti piace il programma, non venite.
3: Ma non sto dicendo.
1: Falla sorriso, va fuoco.
0: Scusami.
1: Sono 10 anni, 11 anni, faccio questo programma che si basa sulla scienza, su dati.
0: Allora questa cosa.
1: No, dati.
0: Questa cosa che il programma si basa sulla scienza esiste solo nella tua testa. Non c'è niente di scientifico in quello che hai detto. Ovina, che si embriaca prima. Ma dove sono le prove scientifiche di queste cose che stai dicendo?
1: Non ti fidi?
0: No.
1: Lascia. Fai dimissione. Chiama Antonio. Dice, Antonio, voglio andare a prendere il posto di Pasquale Portici.
0: No, non si può.
1: Lo pigliasse tu, ma
0: qua io amo le ragazze curvi, la mia ragazza già lo sa, una ragazza magra non la penso proprio, mentre una curvi già sto prendendo le mazzate, dice Peppe.
1: Ma che te ci puzzo lì? Ecco, mia carne l'agnello, non è niente, capi? L'agnello è buono, però non ti mangi niente. La roba, tu muori fame.
0: Effettivamente le attrici, le modelle degli anni 50 e 60 erano tutte un po' curve. A partire dagli anni 70 è stata scelta la donna magra come immagine di moda e cinema. Comunque io preferisco sempre...
1: Anche Sofia Loren, vi ricordate? Nel film Pane, Amore e Fantasia, come si chiamava il film? Lei faceva... era Carnuna.
0: Però non la definirei proprio curve.
1: Vabbè, oggi sarebbe... Oggi
0: aveva delle forme importanti.
1: Vedi? Confronto poco che la sec va via Hutzinger e piglia Danna, come si chiama la Sofia Loren. Bella carnuna.
0: Due modelli completamente diversi.
1: Capito.
0: Allora, altri messaggini, tanti vocali, Zaccaria, lavoro per te in questo caso, mi dispiace.
1: Ma poi non è scientifica, dammi a me, leggi i messaggi, leva da me, tu assettati là e mi guardi, dissociati e te li va a me.
0: No, ma sto. Buongiorno ragazzi, siete incommensurabilmente grandi, soprattutto Rosario, ma curvi sta per Boatella, chiede Domenico da Caserta.
1: No, Boat no. Che c'è?
0: È troppo.
1: Perché ci stanno pure le maghe che sono bruttine, che c'entra?
0: Gianni da Quarto, ma ragazzi, cosa ne pensate? Lasciamo perdere. Ciao. No, pensavo che.
1: Si impelaga da solo in questo messaggio.
0: Pensavo che era un messaggio volto a Stefano De Martino. Invece no, si riferiva ad altro. Allora. Quindi oltre a De Martino il buon Rosario Verde ha sostituito anche Alberto Angela con i suoi programmi scientifici.
1: Vabbè, non mi permettere mai di togliere il posto Alberto,
0: ma ormai già l'hai fatto,
1: è collega,
0: la Rai ti vuole, si sa.

0: programma che corre sul filo e in bilico del politicamente corretto. Sentiamo.
1: Rosa, ma che hanno fai che stessi che c'è una bella ciaccia tanto news.
2: È bello mangiato. Oh, ah, è bello mangiato. Oh, ah. Favorita che mi faccio in chiappetta.
0: Che cos'è?
3: Buongiorno ragazzi, Emanuele Delevano.
4: Ciao Emanuele.
3: Rosa, com'è bella curvi? A ricerca mi coppesita è solo curvi, curvi natural, curvi massaggi, curvi busti, solo solo curvi.
5: Qua Rosa, dopo terzo bicchiere di vino a Belen che sta lavando i piatti invece in mugliere da cine carne.
0: No, questo è per rispondere.
6: Rosa, ma è tutto come dici tu, però per quanto è che fine, no? E tu mi trovi una matriosca annanza, ma uno come ha da fare? Uno mi ha da spiegare.
0: No, questo per, mi rivolgo alle donne, perché le donne si fissano loro che, per piacere a, forse agli uomini, sai, i diete, cose, come è bella quella perché è magra. Non è vero, non è vero. A noi maschi, Luanna Miesa Pesacana, naturalmente, che non pensi che si associerà a noi vrenzoli, ma l'uomo vrenzolo come noi piace la donna in carne. Ecco. L'uomo elegante come Pesacana, naturalmente, è un'altra vita.
7: Ma io guardo altre caratteristiche, altre in una cose. Donna.
0: Sì, gli occhi, lui guarda gli occhi.
7: L'anima, ecco,
0: l'anima e gli occhi, sì. Sì, pronto.
8: Buongiorno ragazzi, sono Ettore.
0: Ciao Ettore.
8: Ciao, no, beh, io volevo dire che praticamente, ma non è una cosa mo questa, cioè tutta la storia, voi vi ricordate qualche quadro come Medioevo, il Rinascimento che in mazzi scuba? No, tutte ragazze.
0: L'ha detto, la scienza pensa che noi guardiamo il stare bene, quindi il fatto di stare in carne vuol dire che stai bene.
8: Poi diciamo la verità, noi non siamo sguardo, come dicevo prima, una mazzi scuba, è una persona che ci fa sangue.
7: Qua se ci stava Ciro Froio ti aveva tagliato, ma proprio da due ore. Metti bene sto telefono, non si capisce niente.
8: Io?
7: Vai.
8: No, dicevo, noi poi vogliamo comunque una persona che alla fine ci faccia star bene,
0: certo.
8: Ci faccia sangrare di secondo me tutto quello dopo passa, non dico in secondo piano, perché comunque anche l'occio vuole la sua parte, certo, però fondamentalmente le cose di cui abbiamo bisogno sono altre, secondo me.
0: Da saper cucinare, tu dici, certamente. Allora.
8: No, io può benissimo.
0: Un la uva.
8: Quello non lo vedo io personalmente, ma da far sangrare, si muoglie fa parte della PlayStation, ma posso fare.
7: Ah, tu avevo intuito bene. Cioè, tu vuoi una relazione dove non hai critiche o rotture di scatole, fondamentalmente.
8: No, ma sì, allora la critica e la rottura di scatole ci deve essere.
0: Lasciami vivere.
8: Tranquilli, cioè dobbiamo stare, tu stai bene.
7: E da quanti anni
0: sei? È di nato Roberto Musil.
7: No, fammi capire.
0: Diciamo che tiene pure due martello e torri, insomma.
8: Sì, infatti.
0: Oi!
7: Senti!
0: Che la domanda? Cioè, chi si sa presente? Ragazzi, ha speso 150 euro di martello, è logico che la moglie davanti.
7: 350.
0: Facci vedere la spesa.
7: Scusa, da quanti anni sei single?
8: Mi sentite?
0: Sì.
8: Sono sposato da 5 anni con un bambino di 3 e mezzo.
0: Bravo,
7: ma
0: bravo,
7: lei lo sa?
0: Bravo.
8: Lo sa. Aiuto,
7: faccio così, ragazzi, perciò
8: stavo.
7: Ah, ecco. Ciao caro, un abbraccio.
0: Ciao.
7: Finalmente qualcuno che ha la televisione che funziona bene. Più che De Martino assomiglia a Herbert Ballerina. Oh!
0: Perché che c'è Herbert Ballerina?
7: È bellissimo, ma ti somiglia
0: un po' di Herbert Ballerina.
7: Diciamo che se vogliamo ragionare.
0: No, dillo proprio. Sei in onda, vai. Dici. Herbert Ballerina, è più brutto di De Martino.
7: Se vogliamo parlare di un canone di bellezza estetica, Stefano De Martino, per alcuni elementi ovvi,
0: guarda come se ne esce.
7: È un passo avanti a Herbert Ballerina.
0: Quindi Herbert Ballerina è brutto.
7: No, è meno bello. È meno bello.
0: E quindi non sono brutto allora.
7: Questo è un altro discorso, quello che riguarda.
0: Stiamo parlando.
7: No, mi sto incartando. Sei tu che vuoi mettermi.
0: E piglia posizione, dice che è brutto Herbert Ballerina.
7: No, lui ha detto che tu assomigli a Herbert Ballerina. Dico sì, sono d'accordo con te. Basta questo.
0: Che furbo. Pronto.
7: Ho imparato dal più bravo, amico mio. Pronto.
9: Fratelli colleghi,
0: dimmi tutto, tu che ne capisci femmina, vai.
7: Licenziano da sì, solo per diventare colleghi.
9: Che tengo tutti i pomeriggi, quindi riesco a motosci a fare servizio, e faccio a pisciate, ma ci dice proprio che è l'argomento mica su qua.
7: Sì.
0: Vai.
9: Allora, a parte il fatto che io ho, lo sapete, no? Sono un famoso playboy e così, quindi io ho 3-4 tipo.
0: Si vira il cervello curice, sì, sì.
9: Per tutti
0: sì.
9: I gusti.
0: Sì, sì.
9: Mi tenga a secchi che l'inganno normale, la fotomodelli che si è fatta plastica, la coppa all'ogni dei piedi, fine.
0: Sì.
9: Fine fronte, no?
0: Sì. E quale preferisci?
9: Voglio dire, in tutto questo tempo ho capito che la bellezza, oppure io avevo una donna che poi non ci sto più, no? Che quando camminava mi sapeva, scusate per il termine, mi poteva sembrare una pornodiva, vabbù, ma dall'aspetto, però nei canoni, nei parametri, non era quella che poteva sembrare quando camminava, perché ti arrivano cuffo di tabù e non era nemmeno esperta.
0: Esatto, sì, a volte l'apparenza
7: inganna.
9: Ogni donna poi ha capito, c'ha una.
0: No, ma a te piace più la donna in carne o meno in carne?
9: Ma non è in carne, la donna con le forme al limite, capito?
0: La donna curvi, capisci cos'è curvi?
9: Sì, ho capito.
0: Ti piace?
7: Ma chi sta fatto coglio coglio? Che ragionamento è?
0: Vabbè.
9: Ho capito.
0: Non abbiamo capito niente. Beh. Sì.
7: No, lui
0: sì.
7: Sta dicendo che poi alle volte, a fronte di un apparire estetico,
0: sì.
7: Caratterialmente la donna magari.
0: Sì, ma che ce ne fotte a noi? Ho fatto un'altra domanda. A te ti piace la curvi o no? Vabbè, ciao Carmine. Ciao Carmine.
7: Lui te l'ha detto, lui prende qualunque cosa. Cioè, nel senso, a lui piace. Ha avuto esperienze, da quello che dice, con donne di qualsiasi tipologia. Allora, Carmine Tassist, famoso playboy. Una volta si diceva Omun. E cum uno somette in gap.
0: È vero.
7: Allora, abbiamo ancora tempo, Zago. 081-546-6873. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ciao. Sì,
7: finalmente una donna, finalmente.
0: Vai. Chi sei?
7: Sì,
0: sì. Sì, sì, abbassa la radio.
4: No, io ce l'ho abbassata. Un attimo.
0: Ascoltaci per radio, vai. Cioè per telefono, scusami.
4: Allora,
0: dimmi.
4: Va bene?
0: Sì, mo sì, vai.
4: Allora, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno a te.
4: Per Sanremo?
0: Sì, certo, vedi, mi ha pure confuso.
7: È meraviglioso.
0: Sono Rosario, non sono De Martino. Sì. Dimmi.
4: Voi, io vi ho detto che voi andrete a Sanremo.
0: A vendere i fiori sicuramente.
4: No, perché se venite mancante, voi stanno a dire innanzitutto. Per carità, siete due persone veramente bravissime.
0: Grazie. Quelle mamme.
4: Allora, innanzitutto bello che sta camminando.
0: Scusa un attimo, ma perché mi è interessato? Cretino, quando
7: vedi che non sono solo io.
0: Lui sempre bravo, che ha battuto,
7: tu te la prendi sempre con me, ma quello... Quello
0: sai,
7: che fa quello?
4: Allora,
0: ci è passato un
4: attimo. Una cosa,
0: sì.
4: Stamattina volevo parlare tutti pure un'altra cosa riguardo della sorrisa là, il
0: sì, sì.
4: E quella. Volete dire l'ultimo tanto guai, vorrei dire allo Stato, ma mo pure che sei da luogo che faticano tanta gente. Poi un'altra cosa, noi dobbiamo aiutare tutte le persone che vengono, dobbiamo aiutare qua e a noi ci si aiuta, se si dice allo Stato.
0: Pensiero leggermente estremista, però insomma va bene. Ciao, su, siamo a giuro.
7: C'è un partito nato da poco che potrebbe essere d'accordo con queste idee. Quello con la camicia bianca è Stefano De Martino, l'altro è Gennarino e ci azzecca pure, sono pesacane. Permettete, Gennarino, chi può farlo meglio di me? Voglio dire. Allora andiamo, ragazzi, un attimo in pausa, torniamo tra pochissimo, state con noi.
10: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
11: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
12: Vuoi cambiare auto?
10: Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
12: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non disputandum est, dicevano i latini, ovvero dove c'è gusto non c'è perdenza, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E a quanto pare, al netto di quelle che possono essere anche un po' le credenze, diciamo, social, che è il forum più grande che abbiamo oggi da consultare, la bellezza estetica forse è un qualcosa di relativo, perché al netto di stereotipi, soprattutto femminili, un po' troppo perfetti, a quanto pare da questa ricerca di cui...
1: Qua ne capita proprio niente, caro collega.
0: Fammi finire.
1: Caro sanitario, collega, ma lei non ha capito
0: Fammi finire.
1: Invece sto andando a gusti bus, non significa.
0: Perché sto fammi finire? Questa ricerca dimostrerebbe che invece agli uomini piace la donna che è curvy, quindi che non rispecchia quel canone di bellezza, proprio perché ci sono degli elementi ancestrali nel vedere le forme un po' più abbondanti in una donna che ci richiamano al piacere, al gusto e all'appartenenza.
1: No, va bene uguale.
0: È un'altra cosa.
1: Infatti la dea madre, gli antichi avevano la dea madre, che poi a noi si è trasformata questa credenza. La dea madre era una donna grassa con petto così grande, perché
0: certo,
1: dava abbondanza, no? Allora gli antichi pensavano, quindi è questo istinto ancestrale, che quindi ci piacciono di più la ciacella. Ecco,
0: ma io ho detto, scusa.
1: Ah?
0: Io che ho detto?
1: E parlate tre ore, ma non hai detto il punto essenziale.
0: Ma certo che l'ho detto,
1: caro collega, sei divulgatore tu.
0: Senti, quando parlo scientifico, e non capisci, mi cadono le braccia, guarda, veramente. Pronto?
2: Pronto?
1: Salve. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Ivan da Porter.
1: Ciao caro.
0: Ivan, giusto?
2: Volevo un attimo lasciare al messaggio che ha mandato prima Carmine Savas, dove Rosario ha fatto un attimo di confusione. È l'attività che è illecita, ma il capannone è illecito, perciò verrà abbattuto. Perché quella realtà lavorativa la conosco personalmente da vicino. Volevo più che altro lanciare un appello: se qualche amico ti dà radio di Schist Napoli ha qualche capannone da affittare nelle zone limitrofe, Castellammare, Gragnano, che si può mettere in contatto con me o direttamente con Carmine, ci farebbe un grande piacere.
0: Cioè, scusa, fammi capire, allora l'attività in questione di quella struttura vicino sempre lì alla Sonrisa, sì, giusto?
2: Sì.
0: L'attività ovviamente è in regola, è tutto, solo che c'è questo capannone che è abusivo?
2: È il capannone che è abusivo e la proprietaria non ha mai fatto nulla per renderlo legale, non se ne è mai fregata. Ma queste 30 famiglie, tra cui la mia e quella di mio cognato, tra un po' potrebbe andare in mezzo alla strada. Perciò volevo anche aiutare tramite la radio, se qualcuno nelle zone limite fa qualche capannone da fittare, può mettersi in contatto con me o direttamente con Carmine, che ha mandato un messaggio, in modo da aiutare questa realtà ad andare avanti, perché ho anche intenzione eventualmente di comprare un capannone.
1: Vabbè, ciao. Va amico, bene. Grazie.
0: Abbiamo
1: ciao,
0: raccolto
1: ciao, ciao,
0: l'appello, insomma.
1: Ciao.
0: Allora, la grassezza, come scrive l'amico, è visto come un punto a favore per le culture povere per ovvi motivi. Beh, certo ragazzi, perché lì dove c'è abbondanza non c'è povertà teoricamente. Io credo che anche la famosa mangiata domenicale che abbiamo noi ce l'abbiamo così abbondante proprio perché era un modo per fuggire dalla povertà, anche se
1: no, la fame, per morire di fame,
0: anche quello. C'era un noi quando
1: si
0: perché
1: fame,
0: sai perché quando sei
1: pronto
0: di fronte a un buffet,
1: sì,
0: tu ci vai addosso,
1: ma me lo stai dicendo scientifico. E tu mamma che ti cansi ignorante, perché muovo fu scientifico,
0: l'ho letto,
1: perché
0: ho letto una
1: no
0: cosa.
1: No, perché pure se hai letto non sei scientifico, non parla, questo
0: dici le cose che
1: scientifico, facci la vita,
0: ma tu le leggi le cose scientifiche.
1: Poi muovo fu scientifico. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Vuol dire che sei
3: sono
0: bello ballerino.
3: Sono emozionato perché comunque parlare con un presentatore Rai non è da tutti i giorni.
1: Non sono da mattino, sono verde. Vabbè, lascia stare, va. Dimmi.
3: No, ti posso fare una domanda?
1: Si sta confondendo, dimmi caro.
3: Se quando Andrea Sanremo porterà un po' di napoletani in più al festival.
1: Sul dopo festival si parla che dopo festival lo faranno i collaboratori, cioè gli amici suoi.
3: Beh, piano bar dopo festival, che roba fai?
1: Dopo festival, per esempio, Paolo Antoni, Biaggio, questi qua.
3: Quindi porterai questa gente qua, la tua
1: da quello che ho letto, non sono io, sono Rosario. Sta confondendo,
0: attenzione, escono altri elementi a favore della tesi che Rosario e Stefano De Martino, guarda, ecco qua qui Rosario mentre balla, bravo, devo dire, molto bella linea. Pronto?
4: Sì, sono Lello.
0: Ciao Lello.
1: Ciao Lello.
4: Buongiorno ragazzi. No, per stare in tema discorso curvi,
3: Ho sentito, ho visitato Ossa da poco, questa manifestazione che si fa molto settimana, interessante. Spero che viene potete usare tutto pizza, bellissimo.
1: Sì.
0: No, non ho capito.
1: Non neanche io.
3: Ho tutto pizza. No, ho capito male, ho messo la Z. Scusatemi. Pronto?
0: Allora, ricominciamo. Ecco. A volte ci vorrebbe solo quello. Solo quello ci può salvare. Va bene, canzone? È presto? Canzone, dai, canzone.

0: non è che, caro, parlo con te perché non voglio fare polemica, però io ho il naso a patatina, no? Tutti quanti lo sanno che è a patatina. È un chilo di patatine, vabbè, sembra patatine. La patata
1: americana.
0: La patata è un chilo di patata americana. Un gatto, va buona, voglio parlare giù, vabbè. Non parlo più, ma tu ne parli, tu sei fofonico, quindi parla.
1: Però posso dire, quello di Stefano è un naso a patatina.
0: Però soltanto che tengo un chilo di patatine, capisci? Cioè, è abbondanza, come l'argomento che stiamo parlando oggi.
1: C'hai il naso curvi.
0: C'è un naso bravo.
1: Il naso curvi,
0: e non fare body shaming, non fu shaming, capi?
1: Tu sei curvi di naso e di panza, poi per il resto malice.
0: Sì, la panza. Va bene, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, che la gelosia è come un ruggio, ognuno sa potessi schiattà. Che può fa?
1: Andiamo al telefono, dai, 081 546 6873.
0: Pronto? Sì, vai avanti, vai.
1: Dice un amico, cos'è caduto che vi ha distratto? No, il tablet in un modo un po' rovinoso ha rischiato grosso. Rosario, devi condurre programmi interculinari. Gaetano, il Corriere.
0: No, no, una volta lo facevamo l'angolo culinario qui a Chiesa Non Chischis. Ti ricordi? Tu te ne hai accaduto. Lascia parlare con la cura, tu te ne hai accanto.
1: Ma lui è la fortuna di questa
0: radio. Sì, non va bene. Pronto?
1: Vedi, Rosario è una patata americana, l'ho detto io.
0: Chi è? Chi sei? Che vuoi dire? Che stai dicendo? Te ne hai sempre attaccato, va bene. Immagini in Val d'Aosta un ascoltatore che ti chiama e dice, ma te chi? Possibile.
1: In Toscana sarebbe pericolosissimo.
0: Più in Toscana, ma in Val d'Aosta non vedo.
1: Io non ho responsabilità su quello che leggo, guarda.
0: No, l'ho leggere.
1: Ma qua la patatine, tu tieni un naso a tucano.
0: A tucano, tucano.
1: Il tucano, è presente? Tucano.
0: Certo, pronto.
1: Pronto?
0: Ah, non c'è, vai.
1: Ah, Marco, è la tua occasione di ingroppare dei martini. No, non lo farei mai. Allora,
0: io non lo so se veramente fossi le martini, se questo l'ingroppatino non se la fa fare.
1: Vabbè. No, assolutamente. Ma oggi il programma lo stanno facendo De Martino e Bonolis, ma magari. Poi curvi e mia moglie era secchissima, poi la gravidanza l'hanno messa un po' di carne e a me fa sangue assai, ecco, vedi?
0: Vedi?
1: Magari la cosa effettivamente che può dispiacere è che lei vorrebbe tornare alla sua forma fisica precedente, quando invece ora
0: sì, ma lo dico alle donne, è un vostro parametro, non è nostro.
1: Però intanto che vuoi dire a una donna se lei non si vede bene in quel modo, che dobbiamo fare?
0: Pronto?
2: Sì, sono Vincenzo.
0: Dice Baghetto prima. No?
2: Senti un po', volevo dire, ieri un signore ha chiamato per una casa che diceva per comprarla spendeva sui 300 e qualcosa di euro.
0: Sì.
2: Io e Provincia di Caserta, un bilocale sopra e sotto, e un giardino e un cortile, per 100.000 euro gliela do.
0: Va bene. Abbiamo lanciato.
1: L'amico voleva un capannone, sì. Non una villetta con giardino.
0: E che fai?
2: No, non è una villetta, un bilocale. Piano terra e piano primo piano.
0: Non dare conto. Va bene. Ok, va bene. L'abbiamo detto. Ciao amico mio, ciao, andiamo avanti.
1: Sì, ma tu commetti un errore, perché poi lui si pensa che ha fatto passare un messaggio corretto, quando magari corretto.
0: E a te a chi lo si pensa? A te che te ne è morto.
1: Vabbè.
0: Che poi c'ha pure assammato prima,
1: Perché non rispondevi? Infatti, come ha bypassato? Dice, ma che hit prima? No, io c'ho un bilocale. Vabbè, cose strane che succedono solo su Kiss Napoli. È meglio la donna curvi, a carne è bella, con l'osso non so fa, manco obro. Dice un amico, e qua anche vanno varie considerazioni in merito. Dai, abbiamo il tempo per un'ultima telefonata, 081 546 6873, se volete vendere o acquistare qualcosa, vediamo cosa possiamo fare in questi ultimi 18 minuti di Yes No Kiss Kiss. Andiamo, Marco non fa o shaming con Rosario?
0: Fu shaming con quello.
1: Body shaming. Almeno il naso di Rosario. Pronto. Originale.
0: Pronto? Va bene così. Sì, allora,
1: ci
0: fermiamo un attimo. Poi c'è una canzoncina. C'è la foto di pubblicità. Canzoncina, l'ultima parte. Vai.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grande

0: Sposi Lipon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: puntata di Yes Sono Kiss, ma prima abbiamo qualche
1: tema.
0: Minuto.
1: Questo è un altro tema che si potrebbe fare. Amore è? Che cos'è?
0: Che cos'è?
1: Secondo te l'amore cos'è?
0: Domani?
1: L'amore è portare il pane a casa e andare a mangiare un cuzzitiello. L'amore è? Così, insomma, aiutare la moglie a fare l'amore, per esempio, pensa cane.
0: Passare l'aspirapolvere a casa.
1: Ecco, pure questo anche. Vabbè che lì sta fa per te personalmente a te, però insomma, va bene.
0: Sì, no, magari sei lì.
1: Però è maschilista un po' questa cosa.
0: Perché?
1: Ecco, tu sei come quegli uomini che fanno il regalo alla moglie, ci regalano la lavastoviglie, la scopa elettrica. No, o completini, tutte cose che serve nice, capito? No, non va bene, passa l'aspirapolvere, è normale, insomma, la dovresti passare di default.
0: No, Sofia non ho mai fatto di questi regali. Non ho mai fatto di questi regali.
1: Passare l'aspirapolvere, dico.
0: Un paio di volte è capitato, quello sì, quello però dico il regalo.
1: Un paio di volte, anzi, ma vent'anni, con credo, un paio di volte ha passato l'aspirapolvere.
0: Sono,
1: da quattro anni, due volte. Siamo guaiati qui su 7-6.
0: Tu quante volte l'hai fatto?
1: Mai.
0: Vedi? Almeno io.
1: Mai, non far mai prendere. Ma per non offenderla, come se come si mettesse bene annanzi a tua moglie a dire non ci sai fa.
0: Hai capito? C'è una macchia sulla camicia. Pronto? Piacere, ma pronto? Ragazzi, buongiorno. Rosario, Rocco ti sta aspettando giù per riscuotere i 1000 euro. Giuseppe, il papà di Rocco.
1: Qui Giuseppe, ciao, pronto?
2: Ragazzi, ragazzi buongiorno.
1: Qui ciao, caro, ciao bellissimo.
2: Ciao, io penso una cosa, indipendentemente dai gusti, curvi, non curvi, mi piace, non mi piace, sì. Molte persone si sentono in difetto e sentono troppo la pressione del lato estetico rispetto al resto, a tutto il resto della persona, però purtroppo per loro lo subiscono per se stesse, se stessi, perché uomo o donna, e per la persona che hanno di fronte, nel senso... A me mi sta guardando Rosario, io, perché io sono brutta e mi guarda Rosario che è brutto, non ti ritengo brutto, è un esempio.
1: Sì, ma no, cambia esempio, fammi e diciamo, no, ci metterà Mark in un do' brutto, così non mi piglio.
2: No, è Mark è bruttissimo.
1: Ah, ecco, brava, lui si va bene.
0: È una proporzione.
2: No, semplicemente sì. Si subisce questa cultura praticamente, ma siamo poi i primi ad utilizzarla. Certo. Cioè mi sta guardando, mi guardano solo i brutti, e mi guardano solo i brutti perché sono brutta. Cioè ci sta questo mi è capitato con parecchie amiche che facevano questi discorsi, più che con uomini. L'uomo lo subisce un po' di più, ma in silenzio, non lo va a raccontare.
1: Ma io non lo so se hai avuto pure tu questa esperienza. Io le donne più belle che ho conosciuto, ma veramente belle, sono quelle là più complessate. Una volta una ragazza, ma bellissima, un'attrice, non ti faccio il nome, ma la conosci, molto bella, aveva il complesso di avere il ditino del piede, per esempio, il mignolino.
2: No, ma è quello il problema, perché poi tu ti vai a cercare il piccolo difetto, perché quando non si è capito che la perfezione è tutt'altro che estetica.
1: Infatti.
2: È una mia idea.
0: Sì,
2: ciao, buona giornata.
1: Buona giornata pure a te, fratello.
0: Ciao, diciamo che poi esiste questa regola non scritta di questo canone di bellezza, che è il famoso la famosa bellezza che ci impone la società, no? Rispettare. Certo. Per esempio, oggi anche l'uomo, no?
1: Perché Armando Maradona è un bel ragazzo, no? Lei dice, vai, chiudi la porta.
0: Bel ragazzo, c'ha un fascino. Però non lo annoverei.
1: Ma poi dice chi tenga i soldi.
0: Che tiene i soldi. Cioè, non è perché c'hai i soldi, sei bello.
1: Sei bellissimo, che soldi.
0: C'hai la macchina grande? C'è la macchina molto grande, c'hai il SUV.
1: No, c'è una 500.
0: Brutto segnale, brutto questo. Segnale. È un brutto segnale. In genere, macchina grande, si sa, la proporzione è anche lì. Però, ti ripeto, anche l'uomo oggi deve essere in un certo modo, un pochino palestrato, magari il tatuaggio un po' per forza.
1: Ma
0: Invece no, tra i più giovani purtroppo ci sono delle persone che si lasciano un po' coinvolgere da questi parausfielli. Allora,
1: oggi vi ritengo riotto a mare, quattro palazzi, dai, ci arrivi pure capanza, anzi, vedo come sono bello, mi sa
0: che. No, là non sei bello.
1: Uno con una

0: Pallı bırak. Manopallama che sono, diciamo. Ecco, che sono che fanno queste cose. Ecco qual è la differenza tra noi e Geopop, per esempio, che noi diciamo dico, scientificamente di questo pure una valla. Cioè, belli.
1: Ma perché non deve a Geopop? Ma perché non deve con la concorrenza? Perché non deve a Geopop?
0: Stai là.
1: Si può già, perché te raccomando. Cioè, se te ne vuoi andare con la concorrenza, vai con la concorrenza.
0: E tra le altre cose, Andrea Moccia l'ho conosciuto anche, è simpaticissimo.
1: E ci hai domandato, fatto la giudiziaria?
0: No.
1: Dici, mi indusso cade a me,
0: Gilette? No. Abbiamo parlato amabilmente di altre cose. Allora, Stefano Saddamagnà. Furni pane per diventare bello come Rosario. Un saluto a Salvatore, Angelo e Giorgio. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi. Qua ci stanno De Martino e Fiorello a Kiss. Se vabbè, magari. Mamma mia.
1: Vabbè, ultime telefonate, signori, abbiamo altri 2 minuti e 17 secondi. Se volete potete intervenire in diretta allo 0815466873. Stiamo parlando di argomenti scientifici, ecco. Oggi si è parlato un po' di scienza, ecco. Vai.
0: Rosario, sai chi mi pare? L'autista NCC che ti aspetta sotto all'aeroporto, Fabio da Barra.
1: Vabbè, Fabio, sei bloccato, ti abbiamo bloccato. Non puoi parlare
0: allora,
1: più.
0: Allora, 081 546 6873. Sì, capita purtroppo. Rosario, sei bello come il gufo nei bui con gli occhi gialli. Nel buio.
1: Nel buio con gli occhi gialli, che è bellissimo. Il gufo è un animale molto bellissimo.
0: Spaventa un po', però, a prima acchito, quando te lo trovi così. Cioè, ti giri, c'è il gufo là, un po' non te la
1: spaventa. Vabbè, pure il lupo ti spaventa. Ma pure noi facciamo.
2: Hai faccio nel buio a pesarana, dove ti metto paura?
0: Per fortuna qui ci sono luci un po' dappertutto. Va bene, dai, siamo in conclusione. Io vi ricordo, non perdetevi l'appuntamento questa sera con.
1: Ah, c'è una telefonata.
0: Verde,
1: pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Qui Enzo, ciao.
3: Rosario.
1: Qui.
3: Chi più belli che in sconfitta la Juve.
1: Hai detto cose. Hai detto tutte cose, cioè, compagno
0: questo,
1: mio.
0: Posso dire, questo è veramente
1: chi un bel complimento. Chi si è complimento?
0: Questo qui, detto qui, è proprio un bel complimento. Allora, dicevamo, questa sera Rosario con i suoi pacchi vi aspetta sul Rai 1.
1: Ma perché dai, guarda, non sono io, questo perché ho messo la camicia gialla, mi avete confuso con De Martino, ma sono Rosario, non sono De Martino.
0: Stasera non sei in Rai.
1: Ma no, De Martino fa
0: che cazzi. Torniamo però domani, sempre tra le 10 e le 12 con lui, Rosario Verde.
1: Non mi metto una cannottiera, se no mi pigliate per Richard Ghis. Non sono Richard Ghis, ecco, vissuto buono. Allora, lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo in ottima compagnia con un fortunatissimo Gianluca Miranda e con Diego Armando Maradona Junior, ma soprattutto sintonizzatevi sul 76, perché la cosa più bella di vedere da Diego c'è è come si aggiustano i microfoni i prossimi due conduttori. Non perdetevi questo siparietto, a domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
0: Buongiorno, buongiorno, anche se non sento praticamente niente. Eccoci qua. Ora sento. Buongiorno da Gianluca Miranda.
7: e da Diego Armando Maradona Junior.
0: I momenti iniziali sono sempre concitati e meravigliosi. Salutiamo anche Simone Zigzag Zagaria, regia, che se la ride.
7: Intanto
0: Flavio Esposito,
7: sono
0: la regia
7: punte.
0: Video. Sei sulle punte? Ah sì, è vero, perché ancora devi aggiustare,
7: aggiustare i capelli. Fallo per
0: ecco qua.
7: Tu hai tre shampoo.
0: Aggiustata, va bene?
7: Cioè, lui, ma tu ti sposi con questi capelli?
0: No, ovviamente no. Ovviamente.
7: Ti rasi?
0: Sì.
7: Ecco.
0: Ti raserò la aiuola, cantava Gianluca Grignani.
7: Abbiamo gli stessi pensieri.
0: Esatto.
7: Pensavo la stessa cosa.
0: Molto bene. Ti dico che questa non è proprio una cosa positiva, caro Diego.
7: Esatto.
0: È vero, inizia a preoccuparti. Allora, tra poco partiamo con il filo diretto allo 081-546-6873.
7: Intanto sviluppi sulla storia Meret.
0: Sviluppi sulla storia...
7: Non li diciamo.
0: No, ma che vuoi dire? Allora, io come ho detto,
7: diciamo che si è scoperto chi è stato.
0: Allora, io ho detto,
7: diciamola così,
0: io ho detto quello che penso, sia che tutto questo si risolverà nelle sedi opportune, e Meret ieri ha fatto un comunicato molto bello dove prende le distanze insieme ovviamente al suo procuratore Federico Pastorello e alla sua agenzia di procura. Però direi di chiudere questo capitolo triste che abbiamo vissuto nelle ultime 48 ore, perché è veramente un capitolo triste, e pensare al presente e al futuro del Napoli. Il presente, per quanto mi riguarda, mi dice che c'è un Napoli Udinese e c'è un punto da conquistare per arrivare al secondo posto matematico, che garantisce, come dico sempre, più soldini rispetto al terzo e al quarto. Poi è il futuro del Napoli, perché è la panchina del Napoli con Conte che saluterà, sarà l'ultima partita in panchina per lui domenica alle 18 al Maradona contro l'Udinese. Allora Diego, ti chiedo, perché tu sei stato il primo, tra l'altro sarai anche protagonista nel corso di Radio Gol quest'oggi nella prima frazione del talk con il direttore Walter De Maggio, per dare merito a te, perché sei stato veramente il primo a dire di Maurizio Sarri, voglio chiederti Diego, qual è la percentuale di vedere Sarri sulla panchina del Napoli nella prossima stagione ad oggi?
7: Allora, per le informazioni che ho io, c'è l'Atalanta che sta abbondantemente rompendo le uova nel paniere.
0: Ok.
7: Ti piace come definizione?
0: Allora cambio la domanda, conoscendo il mister.
7: Non lo so perché...
0: Una proposta sul tavolo da Bergamo, una proposta sul tavolo dal Napoli.
7: Io credo che siamo a 65-35 per il Napoli in questo momento, o forse 70-30. Per il Napoli, il problema è che a Bergamo c'è Giuntoli, con il quale Sarri ha lavorato e si è trovato bene ed è sempre rimasto in ottimi rapporti. C'è da capire il progetto che gli presenterà il Napoli, che gli avrà già presentato il Napoli, ovviamente comparato con quello che gli proporrà l'Atalanta. Io credo che a parità di progetto e a livello economico, anche con un'offerta inferiore, il mister preferisca Napoli. Però poi dopo sono professionisti ed è giusto che facciano certe valutazioni.
0: È giusto così. Oggi direi di andare a bomba con il filo diretto, perché la domanda ovviamente che stiamo facendo, che è più frequente nelle ultime settimane, è: rivorreste Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, sì o no? Partiamo con Michele Ciro, vado da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
10: Ciao, piacere Michele.
0: Ciao, come caro Michele.
10: Parlare con il grande Diego.
7: Ciao Michele, buongiorno.
10: Mamma mia, tu dovresti vedere, cioè praticamente per me sei come un cugino.
7: Non ho capito.
10: Per me tuo padre è come se fosse un parente, capito?
7: Ah, ok, non avevo sentito bene.
10: È un onore, davvero. Senti, per me Sarri, ovviamente abbiamo visto il Sarri Ball. Uno come fa a dire che il Sarri Ball era brutto? Ovviamente siamo rimasti affascinati dal suo calcio. Non so se mi senti.
7: Sì.
0: Ti sentiamo forte e chiaro, caro amico.
10: E quindi nulla, però come si suol dire, le minestre riscaldate a volte non vanno bene. Sinceramente è una bella domanda che mi hai fatto. Io, a parte il piacere di sentirvi, volevo anche fare una piccola segnalazione alla radio. Più che altro, io sono un vostro fan da anni, ascolto molto i vostri podcast e sai, le puntate registrate, e più da una settimana volevo segnalare questa cosa alla radio, perché non funziona nessun episodio registrato di nessun. Ecco, non, purtroppo io lavoro di notte e oggi.
11: Caro Michele, ti prometto che sarà mia premura parlare con chi di dovere per rimettere a posto la situazione. Un abbraccione, ti saluto. Grazie a te, grazie a te per l'affetto.
10: E complimenti a tutti quanti della radio.
11: Grazie mille, Michele, un abbraccio. Ciao.
7: Comunque, ti posso dire una cosa, Gianlu, mo ti devo redarguire perché io, da buon amico, ti ho avvisato che tenivo i capelli. Cioè, io c'avevo la frangetta e non mi hai detto niente.
11: Ah, è vero, sì, è vero.
7: Lo so che è vero, mi sono guardato.
11: Però ti dona, devo dire la verità. Potresti pensarci, potresti dirlo al.
7: Buongiorno, ragazzi.
11: Barbiere, che tra l'altro è protagonista spesso delle tue storie social.
7: No, quello è vecchio.
11: Un tempo. Il vecchio barbiere.
7: Quello è il vecchio. Ho litigato anche con lui. Se
11: ah, veramente?
7: Sapere.
11: Perfetto.
7: Ho litigato con tutti.
11: Alla grande, vabbè, non è mai abbastanza.
7: Buongiorno, ragazzi. E giacchetto, so bel. Saluti da Simona.
11: È vero, è vero, è vero. Con me non hai mai litigato, però. Hai visto?
7: Hai visto? Sono tanti anni. Sei comportato bene.
11: Sono quasi 10 anni che ci conosciamo e non hai mai litigato.
7: Allora, io non rivoglio Sarri, scrive questo amico. Vorrei mai. Manuel Pellegrini.
11: Ok.
7: Poi Sarri tutta la vita, Marco Dal Vomero sì a Sarri. Sarri sì, finalmente. Vabbè, Sarri sì, Luigi, perché Luigi figurati, pure se arrivava, pure se il motivo tu andava anche in sinistra, punto andava bene. No Sarri no, meglio Simone Inzaghi. Ah, questo è bello, una domanda per voi semplice. Ciao ragazzi, Giuseppe da Bacoli. Perché sia per Diego che Gianluca Sarri sì? Perché è un grande allenatore, per me.
11: Vero.
7: Cioè, punto, non è che ci abbiamo tanto da dire. Maurizio per me è Maurizio. Vediamo, Sarri assolutamente no, ha già dato il suo ciclo, è passato, serve un profilo nuovo con idee fresche e una visione diversa. Raffaele da Scisciano. Invece c'è Pino, che è un altro odiatore seriale di Conte, che dice, mo è uscita un'altra scemità, la minestra riscaldata, già l'ho sentita 100 volte. Non ha già capito chi intende. Se va bene Sarri o non va bene.
11: Ma
7: non l'hai già capito.
11: Vabbè.
7: Però
11: vogliamo andare avanti? Posso? Andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno. Chiedo. Ciao Ciro, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti e due.
11: Ciao. Allora, Sarri sì o Sarri no, Ciro?
12: Tutta la vita sì.
11: Ok.
12: Tutta la vita sì, perché noi lo scudetto con Sarri l'abbiamo vinto. 91 punti è uno scudetto, ragazzi. Uno scudetto che ci hanno tolto. Quindi tutta la vita. Poi può andare male come può andare bene, non si sa. Però volevo fare un ringraziamento al mister Conte, che alla fine è stato l'allenatore più vincente della storia del Napoli, diciamo, per il periodo che è stato sulla panchina. Quindi primo e secondo in 2 anni, una coppa, uno scudetto. E poi con quello che sta uscendo adesso mi dispiace tutte queste cose che stanno uscendo. Però Sarri sì, tutta la vita. Anche se io ho chiamato l'altra volta e vi dissi il nome Klopp, che non mi dispiacerebbe.
7: Non dispiacerebbe a nessuno, Ciro. Dico la verità, però la vedo un po' difficile. La vedo un po' complicata.
12: Lo so, però a volte il presidente ci ha portato Ancelotti, che era un grande allenatore e purtroppo non è stato capito, ma era un grande top.
7: Vabbè, ma scusami Ciro, quello era venuto per sistemare il figlio. O no? Dicevano tutti quanti così.
12: Non lo so.
7: No, ma non è vero, Ciro, era ironico la mia.
12: So che era ironica, lo so, non voglio rispondere alle tante voci, siamo noi qua.
7: Ma che cretinate, Ciro. Ma poi tanto è vero che poi è andato al Real Madrid, è andato all'Everton, alla nazionale brasiliana.
12: Come
7: diciamo.
12: Conte, uno dei top che ripeto, lo voglio ringraziare. Per me. Ha portato il Napoli a vincere in 2 anni 2 trofei, un primo e un secondo posto. Di cosa parliamo? Può essere fortunato,
11: esatto.
12: Può essere bravo, quello che è, ha fatto i risultati. Ripeto, Klopp non mi dispiacerebbe, però Sarri, col gioco di Sarri, anche se quella squadra era adatta al gioco di Sarri, ora dobbiamo vedere adesso con questa, però non mi dispiace.
11: Un abbraccione. Ciao Ciro,
7: ciao. Giusto per diritto che Pino diceva sono pro Sarri. No, Pino, infatti l'ho detto, non avevo capito se era pro o contro. Comunque l'ho letto. Vediamo. Ragazzi, se dovesse tornare Sarri, sarà una catastrofe.
11: cioè, Sarri non è ancora arrivato, non ha ancora firmato.
0: Esatto.
11: Già una catastrofe. Già una catastrofe.
0: Io mi sento.
11: È incredibile, veramente cose che si leggono veramente solo qua. Cioè, ecco, una cosa pazzesca.
13: Come vedi De Zerbi? Voi sapete che De Zerbi è uno dei miei preferiti. È uno dei miei preferiti. Magari, però non la vedo percorribile come strada.
11: A proposito, e poi andiamo da Gigi e Pasquale. Ieri che cosa hai fatto?
13: Avanti.
11: No, e che hai fatto nel tuo pomeriggio ieri? Perché ieri so che hai avuto un bel pomeriggio. A me piace sentire cosa fai di pomeriggio, perché so che sei andato a trovare un calciatore del Napoli.
13: Avete messo la foto.
11: Sei andato a trovare un calciatore del Napoli che è scozzese, ma non è Scott McTominay.
13: Sì, no,
11: Billy Gilmour.
13: Sì, sì, c'era. Tutti sanno oramai che Gilmour e McTominay hanno una statua di papà nel giardino.
11: Sì.
13: E sono stato invitato a vedere la statua. Tra l'altro, è statua molto bella. E devo ringraziare per l'ospitalità Billy e Loris che mi hanno permesso di vedere questa statua bellissima.
11: Molto bello, ho visto le foto, andate sui nostri social di Kiss Kiss Napoli per vedere la foto di Diego Maradona Junior con Billy Gilmour con la statua del grande Diego Armando Maradona.
13: Ma un'altra cosa importante.
11: Vai.
13: Sei curioso di vedere Maurizio Sarri come gestisce e dove fa giocare Kevin De Bruyne?
11: Ieri ne abbiamo parlato, lo sai, secondo te?
13: No, non lo so.
11: Perché non ho... Però secondo me potrebbe entrare alla perfezione nel modulo di Maurizio Sarri, secondo me.
13: Però
11: tu
13: poi
11: dici di no?
13: No, io non dico di no. Ti faccio una domanda. Lobotka davanti alla difesa o Gilmour?
11: Lobotka rimane?
13: Secondo me
11: faccio io una domanda.
13: Secondo me con Sarri sale la percentuale,
11: okay,
13: di farlo rimanere, secondo me, se dovesse arrivare Sarri.
11: Okay.
13: Da un lato McTominay, perché deve giocare.
11: Lui è...
13: lo amo pure a McTominay.
11: No.
13: Fra poco arrivano pure i messaggi. No, ma lo amo a McTominay.
11: McTominay farà un disastro.
13: Sarà un disastro. Dall'altro lato De Bruyne. Mm. Ok? Ma chi corre, Gianlu?
11: No,
13: la domanda. Chi corre?
11: Forse proprio in questo triangolo che hai detto ci starebbe bene Billy Gilmour, che è uno che comunque corre a destra e a sinistra, anche... verticalizza.
13: Allora io ho messo Gilmour o Lobotka davanti alla difesa e i due interni di centrocampo.
11: Sì.
13: Giusto?
11: Sì, sì.
13: Chi
11: ho
13: corre?
11: Capito. Ti devono dare una mano particolare da dietro.
13: Chi
11: Buongiorno
13: corre?
11: Deve tornare nel suo prime. Rachmani, dobbiamo sperare che giochi tutta la stagione, perché negli anticipi, nella fase di non possesso, sono fondamentali. Con
13: destra,
11: un centrocampo tra virgolette.
13: A destra di Lorenzo, a sinistra Gutierrez. E avanti.
11: Avanti. Ragazzi, qua c'è un altro tema oggi. Attenzione,
13: no,
11: perché
13: no.
11: Ora la Gigi, ora vengo da te, perdonami, però c'è un altro tema qua, perché è storia di qualche ora fa del nostro,
13: me ne vado, stacco tutto.
11: Del nostro,
13: te lo giuro, stacco
11: del
13: tutto.
11: Nostro Noano Noalang, che è a Fuorigrotta in questo momento, ha messo una storia lui su Instagram a Fuorigrotta, e in molti stanno dicendo: ragazzi, ma se arriva Sarri lo tiene, e si può giocare il posto con Alisson. Domanda del giorno, la farò prima a Diego Maradona Junior, poi a Gigi e Pasquale. Terreste Noalang come sostituto di Alisson Santos? La faccia di Diego dice tutto, e quindi lo chiedo a Gigi. Ciao Gigi, buongiorno.
14: Buongiorno ragazzi,
11: ciao.
14: Buongiorno. Vi ho ascoltato molto volentieri e poi voglio fare i complimenti a tutti, che è un onore e un piacere.
11: Grazie, il piacere è nostro, Gigi.
13: Grazie Gigi, grazie.
14: Io dico, l'ho vissuto proprio nel cuore, ma proprio nel mio cuore. L'ho visto quando si allenavano alle ma agganciavo un po' a chi di rete per un po' l'allenamento, guarda, poi l'ho visto in campo. Mi viene davvero un magone a pensare quello che ho visto io, figurati questo figlio. Allora, ragazzi, un paio di riflessioni.
11: Sì.
14: Intanto, noi abbiamo avuto Ancelotti, a parte Benitez, Ancelotti, Spalletti, poi Conte. Cioè, il prossimo come può essere? E per me può essere solo Sarri, perché ovviamente dove andiamo a pescare? Al di là dei tre, quindi per me Sarri tutta la vita, anche perché Sarri se lo merita. Cioè, Sarri si merita di vincere lo scudetto sul campo, che lui l'ha vinto, diciamo così, virtualmente, ma mo se lo merita sul campo. E poi
11: esatto. Il
14: fatto di Noalang, alcuni giocatori che rientrano con Sarri potrebbero diventare davvero molto molto molto importanti, e quindi sono proprio contento, con tutto il cuore, se viene Sarri. Sono pure convinto che facciamo nel quadrone, perché con quelli che rientrano e quelli che si terrà lui, secondo me c'è da divertirsi proprio tantissimo, rivedremo davvero un bel Napoli, voi che ne dite?
11: Diego, ciao Gigi, un abbraccio.
14: Ciao, un abbraccio forte pure a te.
13: Io sono d'accordo che Sarri ha vinto lo scudetto, sono d'accordo che potremmo vedere un bel Napoli, ma bisogna capire. Giallo Mamò
11: è prematuro,
13: è molto prematuro, non sappiamo la squadra che avrà a disposizione.
11: Fino a qualche giorno fa non sapevamo neanche il direttore sportivo chi era.
13: Ecco, per esempio
11: ma Manna rimane, ce lo teniamo stretto il direttore Manna, Diego?
13: Sappiamo.
11: No, ce lo teniamo stretto il direttore Manna. De Laurentiis lo vuole blindare, ha rifiutato le proposte della Roma. Manna ha un contratto, insomma, molto probabilmente sarà adeguato. Allora
15: voglio leggere un messaggio.
11: Allora, questo amico ha scritto, lo leggo io. Lang è più forte di Allison e con Lucca faremo grandi cose. Poi voglio vedere qualche opinionista cosa dice. Secondo me lui tifa Inter. Vado da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
13: Non ne facite turna mai.
16: E per tutto quello che fate, veramente.
11: Grazie Pasquale,
16: mi è molto professionale.
11: Grazie,
16: è la verità, questo è quello che mi
11: grazie
16: dice.
11: Mille
16: poi
11: grazie mille.
16: Ognuno ha la sua opinione, grazie. Per quanto riguarda stamattina che state mandando questo sondaggio, per me Sarri va benissimo, come andrebbe bene qualsiasi altro allenatore che porta entusiasmo, porta a far vincere il mio Napoli, e poi bene, non mi interessa, questo è per quanto riguarda la mia opinione. Però poi va anche detto che con il gioco che c'ha Sarri e con i calciatori che c'ha, è abbastanza avvantaggiato, perché viene un certo De Bruyne che ha fatto sempre questo gioco con quando stava nel City,
11: sì, sì.
16: E ci stanno anche altri giocatori come Edison, come quella che sta in Turchia, come cioè, ci stanno tanti giocatori bravi che possono adattarsi a questo gioco di Sarri. E in più poi vorrei rispondere a qualcuno che dice la minestra riscaldata, ma l'avete mai mangiata la minestra riscaldata?
11: È buona,
16: è buonissima. Io cioè, tanti anni fa, io guardate che ho 61 anni, ho mangiato spesso e volentieri a pasta scaffata.
11: È buona, buona. Poi ci sono alcuni, alcuni alimenti che addirittura sono più buoni il giorno dopo che nel momento in cui lo fai.
16: Stai dicendo giusto. Però persone, poi, sai com'è? Noi adesso la carne si mangia anche due volte al giorno. Prima si mangiava una volta a settimana. Allora non sanno i sacrifici delle cose buone, perché poi ogni cosa si finisce e si butta. Quando si riscalda la roba, ci sta anche più rispetto se viene in da stare che deve, se viene automaticamente non ci stanno più che li dici, o magari sono delle cose che già sono superabili perché già hanno avuto nel mandato di prima, già si sono stati confrontati, mi sono spiegato. Questa gente, questo è il mio parere.
11: Un abbraccione Pasquale, grazie per aver telefonato, ciao, grazie altrettanto.
13: Buongiorno ragazzi, mi sembra veramente poco rispettoso parlare già di Sarri. Abbiamo ancora una partita da giocare e c'è Mister Conte sulla panchina. Poi non parliamo di gratitudine, non è una critica a voi ma una riflessione agli amici tifosi. Alfonso da Marcianise, la precisazione che fai non è una critica a noi, penso che sia il minimo, perché io sono sempre uno che spera che
11: ci ripensi in questi giorni,
13: che si può apparà in questi giorni, quindi
11: ma non succederà, ragazzi. Mister ha preso la sua decisione.
13: Non credo che succederà. Io sono una delle poche persone, perché a quanto vedo una delle poche persone, pochi tifosi, che sono veramente grato ad Antonio Conte. Io sono grato, ho un senso di gratitudine enorme, perché io torno a dire sempre la stessa cosa. Dite quello che volete voi, le chiacchiere stanno non a zero,
11: di più, sotto lo
13: zero. Meno 200 miliardi.
11: Esatto.
13: Ok, scudetto, supercoppa, e se tutto va bene, tocchiamo ferro, secondo posto. Le chiacchiere stanno a zerissimo.
11: Ma che parlammo a fa sempre le stesse cose, cantava Pino Daniele, e noi andiamo da Aurelio. Ciao Aurelio.
17: Ciao, buongiorno.
13: Ciao Aurelio, buongiorno.
17: Un abbraccio forte a Diego, prima base principale. E la cosa importante che voglio dire, io ho 88 anni.
11: Complimenti.
13: Mamma mia, complimenti.
17: Ti ringrazio. E ho vissuto l'epoca del Napoli quando ci hanno fatto fallire per 30 minuti. Va bene.
11: Aurelio, certo, ti ascoltiamo in religioso silenzio.
17: Allora, noi napoletani siamo come i lanciafulloni, teniamo tutto bocca e cascia in merda. Scusa per la parola poco corretta. Io devo ringraziare Conte per quello che ha fatto da quando è venuto a Napoli e ci ha dato soddisfazione. Noi siamo abituati a criticare tutti quanti, abbiamo criticato Angelotta, abbiamo criticato questo, poi maggiormente la stampa napoletana è quella che fa più schifo, incominciando da quel fedele, e me ne assumo le responsabilità di quello che dico, va bene? E poi vi ascolto per televisione.
11: Vi auguro una buona giornata, Aurelio. Arrivederci.
17: Bene.
11: Arrivederci e buona giornata. Vai, Diego.
13: Gianlu, ma se tornasse Benitez, ci chiedono?
11: La vedo difficile, ragazzi.
13: No, la vedo. Pure io.
11: Francamente, non mi piacerebbe, se ti posso dire la mia. Cioè, Benitez è stato un allenatore fondamentale nel percorso di crescita del Napoli De Laurentiis, forse il più importante di tutti, perché è quello che, come diciamo spesso, ha dato quella internazionalizzazione alla squadra, no? È sotto gli occhi di tutti.
13: Ha portato giocatori qua
11: di livello gigante.
13: Benitez ha portato Higuain.
11: Di livello di Callejon, insomma.
13: A Koulibaly,
11: insomma, giocatori.
13: Albiol.
11: Che Koulibaly, io ricordo che veniva aspramente criticato dopo le prime.
13: Koulibaly faceva riserva a Brito.
11: Uscite, sì, perché fece un disastro in un preliminare di Champions League con l'Atletico di Bilbao e lo condannarono già quell'anno, però poi dopo uscì. Grazie al suo carattere e alla sua forza. Anche Mertens è arrivato con Benitez. È arrivato anche lui con Benitez.
13: Giocatore.
11: Tra l'altro, hai fatto quella cosa che ti ho chiesto prima, senza specificare. Non l'hai fatta, che non te la senti? Perché non te la senti?
13: No.
11: No, motivamelo.
13: Fatto.
11: Motivamelo.
13: Ma perché ti devo motivare le cose? Scusami. Tu mi dici perché. Tu perché ti sposi? Motivamelo.
11: Non te lo posso motivare.
13: Perché sei innamorata.
11: Vabbè, ma certo.
13: Un bacio alla tua futura sposa.
11: Ogni volta che si parla di questo argomento, tutti: ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Sembra che stai commettendo un reato.
13: No, ma stai facendo. No.
11: Felicemente
13: no,
11: allora, innamorato.
13: Bellissimo. Allora, io ti dico una cosa. Fai una cosa bellissima. Vai. Perché il matrimonio è una cosa molto bella. È una cosa che ti appaga. Arrivano i figli e roba varia. Poi dopo ti divorzi e capisci che hai sbagliato.
11: Ma io non
13: però è tardi, spero di no, ovviamente. Non so parlare di già.
11: No, lo so. Appunto,
13: in generale,
11: appunto, io non ti preoccupare.
13: Io vorrei sempre, però, se tu, con il tuo permesso, farmi una chiacchiera con la tua futura moglie.
11: Ma
13: prima,
11: guarda,
13: del 13 giugno.
11: Non
13: è possibile?
11: So se possa essere possibile o no. Magari te lo faccio fare dal 14 giugno.
13: Se ti sposi con la Lacoste, pago io tutto il
11: Franco, ciao, buongiorno. Ciao Franco, buongiorno.
17: No, non sapevo che era aspettare il giorno del matrimonio. Per
13: No.
11: Ciao Franco,
13: no. Ci sei.
17: Intanto complimento per la trasmissione.
13: Grazie.
17: Franco da Mugnano.
13: Ciao Franco.
17: Io devo
13: Franco.
17: Dire una cosa, soprattutto a tutti quelli che parlano di minestra riscaldata, sta cosa di minestra riscaldata. E si sa che possono pasta e patata anziché una minestra.
13: Esatto, buonissima. Sì, dire, il mio piatto preferito, Franco.
17: È il mio preferito, però.
13: Anche il mio.
17: È tutto quanto, sì, infatti è riscaldato alla fine del mondo. Chi lo può sapere? Poi anche sul fatto di criticare Conte, ma per l'amor di Dio, io sono sempre in curva lì ad acclamare la squadra, in citarla sempre, e mai non sono pro Conte, lo dico la verità, non mi è mai piaciuto il suo gioco e cose, però da qui a dire criticarlo, a dargli addosso, no, io sarò lì per ringraziarlo, per applaudirlo e che abbiamo...
11: Spero che come te, Franco, tutto il Maradona, perché veramente il mister lo merita, indipendentemente da quelli che sono i gusti.
17: Assolutamente, è quello che dico, però io non lo vedo tanto vero sto fatto che tutti sono ingrati contro Conte, ma perché chi legge queste cose?
11: Una buona fetta di tifoseria, stammi a sentire, Franco.
17: Almeno per quello che ci parlo io da vicino, tutte le curve, assolutamente.
11: Diciamo che noi, facendo filo diretto tutti i giorni, abbiamo modo di, sì, abbiamo il privilegio di ascoltare le voci di tutti.
17: Sì, no, ma io vi ascolto tutti i giorni.
11: Infatti ti ringraziamo, era quello che è la mia opinione. C'è una spaccatura, secondo me, nella tifoseria,
17: sì,
11: su questo. E ti dico anche, nel salutarti e ringraziarti, perché tra l'altro abbiamo la pubblicità, che questa è una delle cose che non è piaciuta a Conte. Cioè, lui ha sempre raccomandato dal primo giorno compattezza d'ambiente, perché lottare a Napoli è tosta contro le tre grandi che non voglio nominare, che già conosciamo.
13: Il problema
11: Conte ha sempre richiamato alla compattezza.
13: Il problema è che Conte l'ha avuto da dentro l'ambiente, non parlo della società, da dentro ha avuto il problema.
11: Da dentro la tifoseria?
13: Sempre. No, una parte di tifoseria che voleva il tiki-taka, una parte grande di stampa alla quale non è andata bene, forse l'onestà in tanti momenti di Antonio Conte. E vorrei ricordare a chi critica Antonio Conte, prima di andare in pubblicità, che nell'universo da quando è iniziato il mondo ad oggi 2026 ci sono solo 4 persone che hanno vinto uno scudetto a Napoli. 4: Ottavio Bianchi,
11: Bigon,
13: Alberto Bigon, Luciano Spalletti e Antonio Conte. Le chiacchiere stanno a zero.
11: Pubblicità.
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
20: Signora, prende anche le olive?
21: Sì, ma olive granata.
22: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, caro Tiek,
5: Xavi, come lo vedi?
4: Bravo Xavi.
5: Ma è difficile.
4: È difficile. No, ma io voglio Maurizio Sarri, cioè se vuoi sapere la mia scelta tra le tante, poi possiamo fare un piano B a Maurizio Sarri?
5: L'ho detto 2 mesi e mezzo fa.
4: Sì, sì, lo so. Un piano B, per te il piano B quale sarebbe? Facciamo un piano B perché comunque rimane sempre l'allenatore della Lazio ancora sotto contratto per 2 anni con l'Atalanta che se lo vorrebbe prendere con Giuntoli che sarà il nuovo direttore
5: piano
4: sportivo
5: B...
4: della Dea.
5: Piano B...
4: Tosto il piano B, eh? No, perché si parla tanto di italiano, di Max Allegri.
5: Io ti direi per come ho visto giocare le squadre quest'anno, grosso, ma no, secondo me non è
4: Max Allegri,
5: non
4: perché
5: lo vedo, no.
4: Ma Max Allegri è un'idea del presidente più che un'idea, eh? Ti piacerebbe proprio, Diego?
5: Italiano.
4: Sì, no, lo so che stai cercando di sviare, di evitare il nome di Max Allegri, però è un'idea grande del presidente. Max Allegri.
5: Noi veniamo da 2 anni che abbiamo vinto e che il Napoli non ha offerto un calcio spumeggiante. E ti ricordi quello che successe? Si vigna Allegri. C'era proprio.
4: Sì, sì.
5: Andiamo su uno più difensivo?
4: Sì,
5: un lutto.
4: Un lutto. Senti, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Che mi sono
5: per carità, Allegri è un grande allenatore.
4: Lo sai cosa mi spaventa di Allegri al Napoli? Che poi Conte va al Milan, che se Conte va al Milan va a vincere uno scudetto là. Con tutta la squadra che ha avuto a disposizione Allegri quest'anno lo avrebbe vinto in ciabatte senza le 3 competizioni.
5: Sai un altro bravo, molto bravo chi è? Di cui sentirai parlare, Ignazio Abate.
4: Sì, Abate è bravo, tra l'altro ieri.
5: Molto bravo.
4: Che peccato, ieri ho tifato la Juve Stabia
5: ieri
4: contro il Monza.
5: L'ennesima grande partita della Juve Stabia che... si trovava davanti un colosso, era
4: esatto,
5: molto difficile.
4: Una squadra costruita per tornare in Serie A dall'inizio della stagione, che non si sa perché non è finita nelle prime 2 della classifica.
5: Una squadra che in Serie B ha cambiato a Misa Cutrone.
4: Esatto. Che infatti fa la differenza in quel campionato lì. Molto bene, andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
6: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Domenico.
5: Ciao Domenico, buongiorno.
6: Da Napoli.
5: Sempre.
6: Vi voglio dire una cosa, secondo me no, chi viene, no? Cioè, deve scegliere il presidente o magari chiunque sia, a me mi interessa il Napoli. Poi voglio dire una cosa, questo Napoli, la squadra che c'è adesso in Napoli, secondo me è superiore a quella di Sarri quando ha fatto i 91 punti.
4: Ah.
6: Secondo me.
5: Non ho capito. Il Napoli attuale,
4: il Napoli di oggi è più forte del Napoli di Sarri dei 91 punti?
6: Sì,
4: Diego?
6: Sì, se si riesce a gestire De Bruyne e con la squadra che c'è, io penso che il Napoli può fare qualcosa di importante.
4: Allora, su questo dobbiamo un attimo analizzare. Domenico, ti ringrazio per questo meraviglioso tema che ci hai proposto e ci hai, diciamo, aperto a una discussione importante, perché oggi è la domanda dei quesiti. Ti salutiamo e ti ringraziamo, tra pochissimo andiamo da Mario. Oggi è la domanda dei quesiti. Allora, facciamo una cosa, Diego, prendiamo la formazione del Napoli di Sarri, anche se te la potrei recitare a memoria, però
5: me la ricordo, non c'è bisogno.
4: Per avere come schema, e facciamo la e mettiamola a paragone con il Napoli oggi di Conte, ok? Però con il Napoli di Conte senza infortuni, cioè, quindi per esempio io titolare
5: Milinkovic e Reina.
4: Milinkovic e Reina, e se ci fosse stato Meret e Reina? Qua ti voglio.
5: Tu sai che io non sono mai stato un grandissimo amante di Reina.
4: Sì, però Reina nel primo anno di Napoli era forte. Poi quando è tornato.
5: Ma io non ho detto che è scarso.
4: No, però dico.
5: Per me Ospina era più forte. Per me.
4: Ok, quindi però, dato che tra Reina e Meret, ti prendi Meret. Considerato che però il titolare oggi di Conte è Milinkovic-Savic, ti prendi Reina. Facciamo
5: mi
4: così.
5: Prendo Reina.
4: Ok, quindi 1-0 per il Napoli di
5: Sai di Lorenzo. Di Lorenzo.
4: 1-1.
5: Gutierrez
4: Gulam. 2-1 Sarri.
5: Rachmani Albiol.
4: Occhio. Senti che non me ne voglia Rachmani, ma Albiol per me è stato un qualcosa di meraviglioso.
5: Albiol.
4: 3-1 Sarri.
5: Buongiorno Koulibaly, vabbè non...
4: 4-1 Sarri.
5: Non la facciamo neanche.
4: Centrocampo, occhio, perché adesso...
5: Lo bottaca Giorginio, lo bottaca.
4: 4-2.
5: Io lo bottaca, non lo so,
4: no,
5: non so
4: ma
5: tu.
4: Tutto il mondo, 4-2, con tutto il bene per Giorginio. Perso pure una cuffia. 4-2.
5: Amsic McTominay.
4: Ragazzi, mi devo prendere. Io amo Marek, sia chiaro, ma giocatore più completo McTominay per me. Uccidetemi, fate di me quello che volete, ma per me è 4-3. Per te? Diego, leva l'amore da parte. Fai prova adesso, so che è difficile. Un tifoso neutrale del Barcellona che arriva qua, ti guarda e ti vede fare questo paragone tra le due squadre. È un 4-3 o un 5-2 secondo te?
5: Prendo anche io McDonald's.
4: Ok, è un 4-3. Ora, bello i titoloni, ragazzi, colleghi dei siti, sbizzarritevi.
5: No,
4: Diego
5: però,
4: Maradona Junior,
5: no,
4: due
5: no,
4: punti.
5: Io,
4: per me
5: io,
4: è meglio
5: per
4: McDonald's
5: me,
4: di Amsic.
5: No, per me siamo pari.
4: No, vabbè, facciamo 4-3, dai, per cercare di bilanciare. Dopodiché, altro paragone, vai, che siamo 4-3.
5: E mettiamo De Bruyne, Allan o Anguissa Allan?
4: Anguissa Allan. Mi prendo Anguissa. 4-4, dai, Allan ha fatto 10 partite buone. Li vogliamo bene, però insomma, l'esplu Allan l'ho avuto in quella.
5: Io mi prendo Allan.
4: Allan Prime e Anguissa Prime, ti prendi Allan? Sei
5: sì.
4: Impazzito?
5: No.
4: Ragazzi, chi vi prendete tra Allan Prime e Anguissa Prime? Questa è un'altra
5: io Allan.
4: Discussione. Tutti Anguissa, ragazzi, dai. Vabbè,
5: fatela voi.
4: No. 5-3, vai, 5-3. Diego Junior è impazzito e si prende Allan. 5-3. Andiamo all'attacco. 6-3 con Mertens, perché già lo so, Mertens, vabbè, ma tutti si prenderebbero Mertens oggi. 6-3
5: Caglion Politano.
4: Sugli esterni, Caglion Politano, e io mi prendo
5: Caglion
4: e andiamo 7-3. A sinistra abbiamo
5: Insigne
4: Allison, mi prendo Lorenzo.
5: Pure io.
4: Abbiamo un 7-4. Ragazzi, era più forte il Napoli di Sarri. stiamo dicendo una cretinata, Mario. Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno. Vorrei innanzitutto fare una premessa, perché è la prima volta che mi trovo a parlare con il figlio del grande Diego.
5: Grazie.
7: E vorrei dire questo: io ho 70 anni e posso dirvi ancora, anche adesso mi viene da piangere quando penso a Maradona, perché è stato al di là del calciatore, che ovviamente non si può neanche immaginare quello che era, ma è l'uomo, cioè una persona che avrebbe potuto guadagnare quello che voleva nella sua vita, mettendosi però, scusate il termine, supino nella Juventus, supino nel Barcellona, dove già era stato, e lui questa cosa non l'ha mai fatta, e questa è una cosa importante, e questo è il motivo per cui io non sopporto Sarri, perché Sarri mi viene a Napoli, fa il paladino dei napoletani dicendo che lui andrà contro il potere, e invece poi se ne è asservito. E quando si dice ma quello è un professionista, eppure Maradona era professionista, però Maradona, scusate il termine, li ha mandati a quel paese. Lui invece, per il vil danaro, si è messo supino. E questo non va bene, perché la mentalità, non c'è la mentalità. Io ho apprezzato Conte da quando lui ha detto: è inutile che fate, io non salterò.
4: Non mi chiedete cose che non farò mai.
7: Che non farò mai. Perché? Perché è stato chiaro, ed è stato quello che insieme al grande Diego ha dato una mentalità vincente. Vincente. Quindi è inutile che si parla del gioco, del non gioco. Vincente. Maradona, ma chi se la dimentica quella dichiarazione prima di Napoli-Milan famosa che poi abbiamo perso lo scudetto? Io non voglio vedere una bandiera milanista.
4: Eh sì, è vero. Mario, ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccione. Quella di quella dichiarazione indimenticabile, ragazzi. Indimenticabile quella dichiarazione del dio del calcio sullo stadio. Allora,
5: non ne
4: San
5: voglio
4: Paolo.
5: Vedere uno sobrio al tuo matrimonio. Uno.
4: No.
5: Ma viene Perna?
4: Poi ti aggiorno sulle presenze.
5: No, se non viene Perna non vengo neanche io.
4: Ma poi ti aggiorno sulle presenze. Presenze importanti. Salvatore, ciao, buongiorno.
8: Ciao
5: Salvatore, buongiorno.
8: Buongiorno. Allora, io non prenderei Sarri.
5: Non prenderesti Sarri?
8: Buongiorno. No, io non prenderei Sarri. Okay. I risultati li vedremo tra 2-3 anni.
4: Chi prenderesti, Salvatore? Tu avresti tenuto Conte?
8: No, perché Conte per me è buono per la nazionale. Conte è uno che 6 mesi, 4 mesi li fa giocare a palla, poi fine.
4: Ok. E chi prenderesti quindi, Salvatore?
8: De Zerbi. Avrei preso De Zerbi. Okay. E poi il Napoli non si deve porre lì. Se uno pensa Klopp, noi possiamo prendere anche Klopp. Non siamo secondi a nessuno e bisogna creare gioco con quello che abbiamo. Tipo De Bruyne all'estero era un mostro, in Italia non ha fatto bene. Un po' come De Ligt. Cioè, quindi noi dobbiamo pensare, l'anno prossimo abbiamo De Bruyne, abbiamo questo. Abbiamo McTominay.
5: Sembra un paragone un po' azzardato, Salvatore.
8: Buongiorno, abbiamo quello che abbiamo. Bisogna creare una squadra con
5: perfetto.
8: Quello che è.
5: Perfetto. Va bene. Accetto il paragone De Bruyne e De Ligt.
4: No, io non ci posso pensare perché poi sto leggendo salutiamo l'amico.
5: Ciao,
4: sto leggendo tante persone che scrivono. Ragazzi, io non ho niente contro Allan perché è stato fortissimo, ma secondo me l'Anghissa Prime, cioè l'Anghissa al top della forma, per me è come Yaya Touré. Cioè è un giocatore, sì, mi assumo la responsabilità di quello che sta dicendo. No, mi assumo la responsabilità di quello che sta dicendo.
5: Per favore, fammi silenzi. Non voglio parlare per 10 secondi.
4: No, mi assumo la responsabilità di quello che dico. È un giocatore fortissimo Anghissa ad alti livelli, Poi magari ora avete il ricordo di Anghissa in questa stagione che è stato un pochino, diciamo così, così al 50%, un po' al 30%, perché con l'infortunio lungo...
5: Okay,
4: Diego,
5: mi hanno riaperto il microfono.
4: Okay,
5: no, scherzata, Giorgio, non diciamo credo.
4: Per te è meglio Allan, quindi, tra i due, ma Allan...
5: No, ma tu hai detto che Anghissa al prime è a livello di Yaya Touré.
4: È paragonabile.
5: No, Giorgio, ma che stai dicendo? Yaya Touré tirava in punizione, ma che stai dicendo?
4: È un paragone, diciamo, ingigantesco. Per far capire il reale valore di questo calciatore per quanto mi riguarda.
5: Comunque Ferdinando è molto criptico, così si dice già, criptico, molto duro. Salve, se al mio Napoli viene Allegri non andrò mai più allo stadio. Punto. Senza argomentare. Bellissimo, meraviglioso.
4: Ha detto la sua e si è ritirato. Molto esatto. Bello. Pasquale, ciao, buongiorno. Ciao Pasquale.
9: Forza Napoli sempre.
4: Sempre.
9: Ragazzi, io sono, mi riallaccio un po' al discorso del tifoso di prima, quella persona che ha detto aveva 70 anni e lui ha pienamente ragione, perché ricordiamoci Sarri, l'ultima intervista che rilasciò, lui disse voglio arricchirmi, è arrivato il momento di pensare anche alla mia famiglia, voglio arricchirmi, ha sempre fatto la guerra al palazzo, poi ci è andato lì al potere.
4: Però Pasquale, nella vita sbagliamo tutti. Si può perdonare una persona che sbaglia, Pasquale?
9: Assolutamente, io ti dirò di più, se arriva Sarri, io sono il primo tifoso di Sarri. Però,
4: sì, ma poi sbaglia, lui è un professionista, può scegliere quella squadra lì. Il problema è che ha sbagliato le dichiarazioni, sono d'accordo con te.
9: Non andrebbero dette.
4: Hai ragione, Pasquale.
9: Ha detto il
4: Cristiano
9: Spalletti.
4: Hai ragione.
9: Quindi, se siete professionisti, cioè alcune cose.
4: Quello è un altro che ha sbagliato le dichiarazioni, però.
9: Esatto. Tenetele per voi e non ditele.
4: Esatto. Apprezzo molto di più un Antonio Conte, come diceva l'amico prima, che va in ritiro a Di Mario e dice: ragazzi, non mi chiedete cose che non posso fare e che non farò.
9: Esatto. Ma ragazzi, un'altra cosa, ma se tu tutta questa voce che è uscita è una bufera mediatica e il buon Antonio Conte restasse?
4: Ma guarda, ti dico che è un'opzione altamente improbabile.
10: Le speranze sono veramente ridotte al lumicino, nulle.
4: Pasquale, non ti voglio illudere, perché poi chiaramente un giornalista quando scrive questa cosa così e ci va così netto, evidentemente perché ha una alla fonte diretta, capito? Cioè senza passare delle fonti alternative.
9: Io credo che al 99% sì. 9, sì. Però anche l'anno scorso stava sul piede di partenza e poi sappiamo come è andato a finire.
4: Sì, però quest'anno è proprio lui che è fonte diretta, Pasquale. Purtroppo non c'è niente da fare.
9: Come successore di Conte mi piacerebbe anche una Emery, non lo vedo male.
4: Dico, ti giro questa domanda. Grazie Pasquale, un abbraccio. Il mister Europa League, una Emery. Sfiorerà anche quest'anno l'impresa di rivincere. Tra l'altro stasera c'è la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. A guidare l'Aston Villa c'è proprio Unai Emery, che ha vinto questa competizione tipo 5 volte, mi sembra, 4 con il Siviglia, un'altra con il non ricordo con chi, comunque l'ha vinta un sacco di volte la
5: vuoi Roma. Sapere che dicono di Emery a Napoli? Vuoi sapere se viene Emery a Napoli che cosa dicono?
4: Vai.
5: Ma la Champions non l'ha vinta, però così diranno.
4: Certo, noi ne abbiamo vinte 15 di Champions, serve uno che ne vince un'altra. Vincenzo, ciao, buongiorno.
11: Buongiorno.
5: Ciao Vincenzo, questo messaggio è meraviglioso. Dopo
4: eccoci Vincenzo, vai, ti ascolto.
11: No ragazzi, allora io stamattina mi ero sintonizzato, io vi servo tutti i giorni perché mi divertite tantissimo e sono sempre d'accordo con voi. Oggi mi sono collegato sperando disperatamente di avere un messaggio di, come dire, di speranza dopo l'abbandono di Conte, perché io mi sento abbandonato, lo dico proprio onestamente, io sono come dico, la penso come lui, non avrei fatto cazzo per mantenerlo. Con tutto il gioco, non gioco e tutto il resto a questo.
5: Vince, ma tra l'altro diciamo in 2 anni ha solo vinto uno scudetto, una supercoppa, è arrivato secondo, voglio dire, non una cosa normale. Poteva fare di più.
4: Potevamo essere ancora in corsa per la Champions in questo momento. Potevamo giocarci la finale con l'Arsenal.
11: In termini di appeal, come dire, anche di autorevolezza nei confronti comunque delle altre, quelle che Diego non vuole che nominiamo e non le nominiamo.
5: No, infatti non ne nominiamo, ma vince per favore.
11: Avendo Conte dalla nostra, secondo me avevamo quei 10 centimetri in più che in questo momento penso di aver in qualche modo perso. E purtroppo lo dico onestamente, pur essendo bellissimo il calcio di Sarri, e mi auguro che lui, tornando, se dovesse essere lui, spero lui, non mai Allegri, perché veramente pure non c'è più stadio, lo dico proprio onestamente, e mi auguro con tutta la buona volontà di questo mondo che effettivamente riusciamo a quagliare qualcosa. Però sentire che poi effettivamente il Napoli di Sarri batte evidentemente il Napoli che abbiamo adesso, diciamo che di Conte, 7-3, mi deprime ancora di più, mi dico proprio onestamente la verità.
4: Un abbraccione, caro Vincenzo, grazie per aver telefonato. C'è una statistica che mi ha girato Fabio Esposito, e tra l'altro avevo letto nella rassegna stampa stamattina. Il Napoli di Sarri del 2018, lo voglio anche dibattere.
5: Quindi il Napoli dei 91 punti, giusto?
4: Sì, voglio anche rispondere a questa statistica. Dal 2018 ad oggi sarebbe stato campione d'Italia 7 volte con 91 punti. Però io ti dico che se ci fosse stata quella Juve e il Napoli Sarri ne avesse fatti 100 di punti, ci sarebbe stata una Juventus pronta a farne 101 tutti gli anni, perché quell'anno doveva andare in quel modo.
5: Intanto Walter 78 ci scrive: nel sugo ci vuole l'aglio o la cipolla, secondo te, ce l'ho?
4: Ci vuole la cipolla.
5: No,
4: ci vuole la cipolla, però è oggetto di discussione a casa, ti dico la verità, perché poi io lo sento subito l'aglio, mi dà fastidio, però dice che si deve mettere per insaporire l'olio un po' prima di mettere.
5: E poi io non sento sapore con l'aglio, onestamente, sento solo fieto.
4: Però l'aglio insaporisce l'olio che poi dopo va a alimentare il sugo. Però questo è, diciamo, è un programma culinario, potremmo farlo se voi sui social ci mettiamo a fare un programma culinario e parliamo dell'aglio e della cipolla. Ora dobbiamo parlare invece di Sarri e di Max Allegri, che sono i due allenatori indiziati dal presidente della per il Polo. Mi guarda così, e lo sai chi è il giocatore chiave indiziato per fare il titolare nel Napoli nella prossima stagione? Noah Lang. Pubblicità.

0: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Naturalmente stavo scherzando, non si conosce ovviamente ancora il destino di Dualang. L'ho fatto per vedere l'immancabile, imperdibile faccia di Diego. Di Diego Maradona Junior, la faccia è questa che vedete al canale 76 del digitale terrestre. Però ti dico, ti posso dire una cosa su questo argomento qui. Come riserva di Allison.
5: Gelù, ma perché? Cioè, ritornano un sacco di giocatori a Napoli. No, perché mi parli sempre di Lang?
4: Perché voglio farti cambiare idea, voglio cercare di farti cambiare idea. Poi tra l'altro ci sarà più Stellini, quindi non si dovrà più girare a guardare.
5: È vero, questo è vero, potrebbe essere
4: un lato positivo.
5: Potrebbe essere. Ma... guardiamo il lato positivo della storia.
4: Marco, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, ciao. Ragazzi, e grazie sempre per la possibilità dell'informazione che ci
4: grazie
6: date
4: a te, Marco,
6: e per
4: grazie.
6: L'ora che ci fate passare insieme a voi.
4: Grazie, grazie. Niente, per la fiducia.
6: Io voglio solo dire una cosa, io sarei contento di un Sarri bis, anche okay. Se la gente deve capire pure che non è detto che Benga possa fare i 91 punti come l'ha fatto anni fa, però è vero, i risultati contano più di tutto, ma nella vita il bel gioco dà sempre quella soddisfazione. Io penso che comunare le due cose sarebbe perfetto, almeno vediamo un po' di bel gioco, perché ultimamente non me ne voglio Antonio Conte, per quanto sia stato grandissimo e ha fatto dei risultati eccezionali, però ci sono stati momenti che mi sono addormentato sul divano, non lo nego. Noi veniamo da una decina d'anni di calcio champagne e vorremmo rivedere questo. Penso che sì, e ha fatto dei risultati eccezionali, però ci sono stati momenti che mi sono addormentato sul divano, non lo nego. Veniamo da una decina d'anni di calcio champagne e vorremmo rivedere questo. Penso che sia un po' per tutti.

0: anche noi Mario. Ciao Marco, un abbraccio, salutiamo ovviamente con affetto Mario. Tra poco andiamo da Gianni. Diego, vuoi leggere qualche messaggio? Ti vedo che no, sei perché, attento perché a Gaetano WhatsApp.
1: Perché Gaetano il Corriere mi dice che li hai nominati. Quando li hai nominati? No, mai.
0: Oggi mai, proprio oggi. Gaetano, chiamaci e dimmi quando li ho nominati, perché oggi proprio veramente mai. Oggi sono stato encomiabile, non ho nominato neanche le altre due, tra l'altro, delle tre.
1: Il messaggio di Antonello
0: da Portici. Vai, Antonello,
1: però lo devi leggere tu.
0: È il criticone.
1: Lo devi leggere tu.
0: Ma smettetela con i piagnistei. Aveva la squadra per vincere lo scudetto dell'anno scorso, la Supercoppa e anche lo scudetto di quest'anno. E invece è arrivato 20 punti dietro l'Inter. Ce lo scrive Antonello da Portici, tifoso del Real Madrid. Gianni, ciao, buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno, ciao Gianluca, ciao Diego,
1: ciao Gianni, ciao.
2: Vi voglio sempre bene, ragazzi, anche se a volte dico cose che non siete d'accordo. Comunque,
0: vai Gianni, ascoltiamo.
2: Mi sembra un po' eccessivo, a volte ho sentito che ci pentiremo, che Conte è andato via, perché forse la colpa è stata di alcuni tifosi che si sono posti contrari a quello che era il gioco di Conte, anche alcuni giornalisti nel campo della stampa che andavano contro, e Conte forse si sia scorto. Io, secondo me, è eccessivo, perché innanzitutto Conte non è stato gratis a Napoli, ma ha percepito un bello stipendio. Poi
1: chi gliel'ha dato?
2: De Laurentiis.
1: Mica è colpe Conte.
2: E questo dice no. Sto dicendo,
0: no, quale colpa? È merito di Laurentiis e merito di Conte.
2: Ancora
0: tre scudetti.
2: Non mi sono spiegato bene, nel senso che non è venuto a fare un'opera bene a Napoli.
0: Assolutamente no. C'è pure chi viene e fa danni, però, oltre a non fare un'opera di bene.
2: Okay.
0: Però,
2: ok, però mo dico solo una cosa. Praticamente il Napoli comunque è una comunità, no? Che a partire ci siamo fatti una ragione. Io avevo 20 anni quando è andato via il papà di Diego, andò via da Napoli, vidi l'ultima partita del Napoli dove sapevo che andavo via, me ne sono fatto una ragione. Il pubblico napoletano sappiamo com'è, ha fischiato addirittura Diego Armando Maradona quando venne a Napoli in ritardo, andò in panchina, fu fischiato. Noi abbiamo fischiato il miglior calciatore del mondo, è inutile che vogliamo fare finta che c'è stato sempre questo pubblico amorevole, cosa. Il pubblico napoletano sappiamo com'è, e qualcuno forse si è mostrato anche contrario a quello che era il gioco di Conte, nonostante avesse vinto lo scudetto, avesse vinto la Supercoppa. Ma bene Sarri, io sono contento per un solo motivo, perché Sarri è tifoso del Napoli, e poi secondo me Sarri ha...
1: Gianni, ma se viene Sarri non è ancora ufficiale,
0: c'è una trattativa da fare, c'è una lotta sportiva con l'Atalanta.
2: Se fai un toto allenatore, io ti dico, al primo posto per me è Sarri, perché secondo me Sarri non ha mai espresso il gioco che ha espresso a Napoli altrove, perché come lui è stato a Napoli non è mai stato da nessuno.
0: Ok, è la tua idea, è Maurizio Sarri il tuo prescelto per la panchina del Napoli. Vediamo Vincenzo che nel frattempo leggo i messaggi e vedo che qua ci sono tante persone che dicono che io li ho nominati, ma non me lo ricordo evidentemente. L'Alzheimer è preoccupante, ragazzi.
1: Ma poi un'altra cosa, perché state scrivendo cose che non sono che non sono vere, e stiamo parlando di Lang, stiamo parlando di quelli là, e non mi permetterei mai. A me non piace come giocatore là, però non ci azzecca niente il fatto di non nominare. Stiamo parlando di quelli là,
0: è goliardica come cosa, ogni
1: che
0: tanto
1: sia chiaro,
0: un sorriso ogni tanto ci vuole in questa vita. Vincenzo, ciao, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo l'attaccante, ciao ragazzi.
0: Ciao Vincenzo. Vincenzo Higuaín.
3: Ti volevo dire, io ho accumulato, come si dice, puntate e puntate che avrei voluto dire mille cose, però voglio dire, cercherò di dirle velocemente.
0: Poi la chiusura del programma, vai.
3: Praticamente c'è una volgarità che sta per iniziare, questo fatto che io ho sentito Conte che diceva che io me ne vado anche per l'ambiente, che non era compatto. Allora io vi faccio una domanda, no? Voi prendete, facciamo un esempio, voi prendete 9 milioni all'anno per stare a Radio Kiss Kiss, ok? 9 milioni, poi qualcuno di fuori si mette a parlare, voi ve ne andate?
0: Ma tutto la fa il quanto ho guadagnato in passato e quanto
3: io dico,
0: e quanta concorrenza c'è?
3: Cioè l'editore ti dà 9 milioni all'anno, ma qualcuno si mette a parlare male di te, qualche giornalista esterno, tu te ne vai perché qualcuno si mette a parlare male di te.
0: Vabbè, però no. Secondo me sono
3: questa
0: cose...
3: Questa è una volgarità incredibile, a dire una
0: cosa. Sono cose diverse, non
1: addirittura, addirittura una volgarità.
3: Perché se io sono un professionista e guadagno 9 milioni,
1: scusami,
3: non è che io dico me ne vado. No,

0: Cioè, ma scusa, ho
1: messo il discorso di Vincenzo, perdona, non attaccato.
0: No, no, Vincenzo, però cioè, volgarità. Ma che volgarità è? Ma stiamo scherzando? Volgarità per dire che a un allenatore non è piaciuto come si è comportato la piazza e ha scelto, non vedendo un ambiente compatto, di fare un passo indietro, una volgarità. Dire questo? Non lo so, voglio, allora forse io forse devo andare su Plutone.
1: 9 milioni, ma che c'ha pizza nei soldi, ragazzi?
0: No,
1: ma perché
0: nulla.
1: Bisogna parlare dei soldi? Ma che c'è? Allora quell'altro guadagna 4 milioni, quell'altro guadagna. Il discorso sui soldi è qualunquista, è populista. Non so come spiegarlo, perché allora ci dovremmo lamentare di tutti, perché allora diciamo pure che i medici guadagnano uno stipendio che un calciatore prende in 3 secondi. Ma che cosa significa, ragazzi, i soldi? 9 milioni, 4 milioni, 5 milioni, ma che cosa significa? Significa proprio, per dire la cosa, ma che significa?
0: No, comunque, per chiudere, ok, mi domandano, non succede, non succede, ovviamente, iniziano con non succede, ma se succede l'anno prossimo, grande stagione di Noah Lang, siamo tutti felici, se succede. È un po' difficile, però succede.
1: Magari, e comunque lui se lo può permettere, perché evidente di rinunciare a 9 milioni, 8 milioni, perché evidentemente lo fa non più per i soldi, con tutti quelli che ha accumulato nella sua carriera da allenatore e da giocatore, ma evidentemente per una passione, per una fiammella che gli arde dentro, con quei guadagni, insomma. Ma
0: esattamente,
1: vi ripeto, è volgare parlare di soldi.
0: E
1: non
0: devi
1: dire
0: chiudere, perché sennò ti uccidono.
1: Sì, devo chiudere.
0: Radiofonicamente parlando,
1: grazie,
0: ovviamente.
1: Sì, no, certo. È sempre meglio specificare in questi periodi. Grazie anche a Simone Zigzag Zagaria, tra pochissimo Riccardo Catapano, grazie a Fabio Esposito, a Flavio Esposito, alla regia video. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio e con il signore che è qui al mio fianco, che si tratterrà in studio per la prima frazione di gioco, diciamola così. E tra l'altro rivelazioni scottanti di Diego Maradona Junior subito dopo le ultime notizie. Da Gianluca Miranda,
0: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
0: Diego c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura alla cronaca, a Scampia, nella periferia nord di Napoli, paura per il crollo del vano ascensore all'interno della Vela Rossa, edificio già interessato dalle operazioni di abbattimento. Nessun ferito, ma per motivi di sicurezza circa 300 persone sono state evacuate nella notte. I detriti sono caduti a pochi metri dalle nuove abitazioni di Via Gioberti, mentre il crollo ha provocato anche l'interruzione dell'energia elettrica nella zona. Secondo il comune, la maggior parte degli sfollati sta già rientrando nelle proprie case. Restano fuori casa al momento 49 residenti della Scala F. La situazione continua ad essere monitorata dal prefetto Michele Di Bari e dal sindaco Gaetano Manfredi, che annuncia che entro la serata tutti torneranno nelle proprie abitazioni. Ancora cronaca, notte di paura nell'Interland Nord di Napoli, ad Acerra. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro le finestre di un appartamento in via Dublino. Uno dei proiettili ha raggiunto l'interno dell'abitazione, ma fortunatamente non ci sono feriti. Indagano i carabinieri per chiarire dinamica e responsabili. Paura anche a Qualiano, dove un uomo di 36 anni è stato accoltellato alla testa nei pressi di un hotel in via San Francesco a Patria. Soccorso e trasportato all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania, non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica alle 18 contro l'Udinese al Maradona per l'ultima giornata di Serie A. Sarà l'ultima di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico lascerà il club a fine stagione e sono in aumento le possibilità del ritorno sulla panchina della nazionale. De Laurentiis e Manna sono al lavoro per il sostituto. In polla c'è Maurizio Sarri, che piace anche all'Atalanta, con Allegri, Italiano e Mancini come possibili alternative. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
4: Radio Gol.

0: pronti a vivere tre ore insieme, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Con noi ad aprire la puntata in questa prima parte ci sarà anche Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio Diego.
1: Buon pomeriggio Walterino, buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie per essere rimasto con noi, anche perché faremo il punto, il bilancio. Napoli si prepara all'ultimo abbraccio ad Antonio Conte allo stadio Maradona, domenica ore 18 sarà Napoli-Udinese. Pensate, siamo a mercoledì, c'è l'ultima di campionato, non ne parla nessuno. Perché? Perché naturalmente, insomma, Antonio Conte lascerà Napoli dopo due stagioni, Napoli gli tributerà allo stadio una standing ovation e noi da oggi inizieremo a proiettarci al futuro. Vi daremo i dettagli e i particolari di come De Laurentiis e Manna stanno lavorando già da un mese su due binari paralleli, un po' come accadde diciamo nel post anno di Garcia Mazzarri Calzona, dove Manna sondava Gasperini e De Laurentiis voleva Antonio Conte, e noi vi diremo che si ripropone esattamente la stessa cosa. Ovviamente gli interpreti sono diversi. Tra poco con Diego, che è stato il primo a fare un nome in tempi, devo dire, insospettabili, quando anzi io pensavo potesse restare Conte. Però partiamo con l'anteprima. Saluto in redazione Lucio Pengue. Buon pomeriggio Lucio.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio Walter, a te e a Diego. Questi i titoli della puntata di oggi. Conte, Napoli, domenica ultimo atto di una avventura bellissima. Il tecnico saluta i tifosi al Maradona, domenica alle 18 crescono le voci su un suo approdo alla nazionale, domani braciata con la squadra organizzata da Di Lorenzo. ADL e Manna da un mese al lavoro sulla scelta del nuovo tecnico e sulla campagna acquisti. Sarri il prescelto, piace però anche all'Atalanta, quindi occhio. Prima deve liberarsi dalla Lazio, tanti nomi valutati: Allegri, Paladino, Italiano, Grosso e Farioli. Domenica alle 18 abbiamo detto Napoli-Udinese, Atta e Davis osservati speciali, Calaili, Manna accelera per l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, tornano Lucca e Lang e saranno valutati dal nuovo allenatore. Arsenal vince la Premier dal divano, oggi la finale di Europa League, playoff di Serie B, vince il Monza 2-1 e vola in finale stasera Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 per i calabresi.
0: Allora partiamo da Antonio Conte, bilancio 2 anni, si chiude domenica questo biennio di Antonio Conte in panchina, primo anno lo scudetto, secondo anno la Supercoppa, la qualificazione Champions. Diego, che bilancio ne fai dell'esperienza di Antonio Conte a Napoli?
1: Ma Walter, io credo che sia un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista dell'attaccamento, che tu sai che per noi napoletani è sempre molto importante, no? Un uomo che si è affezionato alla città, si è affezionato alla gente, ha vissuto veramente la città, e poi onestamente a livello tecnico-tattico c'è veramente poco da dire, i risultati parlano, gli allenatori, e io essendo un allenatore lo so bene, vengono giudicati per i risultati, sempre. Il campo e il risultato è quello che poi alla fine determina se tu hai fatto un buon lavoro o un cattivo lavoro, e onestamente più di questo Antonio Conte con il Napoli non poteva farlo.
0: Allora, naturalmente parleremo di Conte e del suo futuro. Antonio Conte, dopo questi 2 anni e soprattutto quest'ultima stagione che si chiude domenica, devo dire che io avevo avuto modo di incrociarlo qualche volta in strada, perché lui si è sempre concesso con una serenità, era sempre ogni giorno immerso nella città, cosa rara da trovare in un allenatore del Napoli, e lo avevo visto particolarmente provato. Quindi è chiaro che stanno aumentando le voci su un possibile ritorno 10 anni dopo in nazionale, e come potrebbe anche fermarsi per un anno. Senti Diego, in tempi non sospetti tu all'improvviso un giorno in Diego c'è, dici attenzione perché potrebbe esserci un ritorno clamoroso. Sono passati 2 mesi e mezzo da quella puntata, a oggi la pensi allo stesso modo? Ritieni possa davvero rientrare e ritornare a Napoli Maurizio Sarri?
1: È sicuramente l'obiettivo numero uno della società, sia di tutti, è il nome che mette d'accordo tutti. Sicuramente c'è una grande percentuale positiva che l'affare possa essere chiuso, però tu sai benissimo che negli anni lui quando ha lavorato con Giuntoli è stato bene, quindi quando gli parla Giuntoli lui ascolta con attenzione, però io credo che il Napoli sia avvantaggiato.
0: Allora, Diego ci racconta che con Giuntoli ha avuto un feeling speciale, hanno lavorato benissimo. Giuntoli è destinato ad andare all'Atalanta al posto di Tony D'Amico e quindi è chiaro che vorrebbe Maurizio Sarri. Io faccio un breve riassunto e poi partiamo con gli ospiti. Il riassunto è che al Napoli stanno valutando degli allenatori. C'è un confronto continuo già da un mese tra De Laurentiis e Manna e vi dirò che tutti gli allenatori valutati ad oggi sono tutti sotto contratto, il che vuol dire che ci sono due allenatori in pole position, uno Maurizio Sarri, l'altro Massimiliano Allegri. Uno ha un contratto di 2 anni con la Lazio, capiremo se come sembra verrà sciolto, ma c'è anche una proposta molto importante dall'Atalanta. L'altro potrebbe chiudere domenica la sua esperienza al Milan, c'è Milan-Cagliari, Milan in Champions, poi capiremo il futuro di Allegri, che resta comunque in odore di nazionale. Quindi sul piedistallo ce ne sono due, poi c'è una lista di altri 6. Tutti italiani, tutti sotto contratto. L'esperienza porta a Roberto Mancini, a Simone Inzaghi e a Stefano Pioli. E questi sono i primi 3, sempre dopo Sarri e Allegri. E poi ce ne sono altri tre profili, dove insomma qui vengono però fatte delle valutazioni. Su Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis, su Grosso, allenatore del Sassuolo emergente, e un'ipotesi Farioli. Quindi sicuramente in pole position Sarri e Allegri, seguono Mancini, Pioli e ancora Simone Inzaghi, seconda batteria dei 3 profili emergenti, Italiano, Farioli, Grosso. Degli 8 chi porteresti a Napoli?
1: Io ne metto uno in più però.
0: Ah, sono 9, Palladin.
1: Esatto.
0: E lo sapevo che me lo dicevi.
1: Se si dovesse liberare dall'Atalanta, per me va sopra questi nomi.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi anche Palladino. Allora possiamo cominciare con la nostra carrellata di ospiti.
1: Ti però questi che mi hai nominato Farioli. Lo so.
0: Farioli? Ma mi hai sorpreso.
1: Mi piace Farioli.
0: Più di Sarri?
1: No. Nel scusa, caso non dovesse arrivare
0: no,
1: Sarri.
0: No, io ti ho detto tra gli 8.
1: No, qua. Sarri.
0: Allora, per Diego Armando Maradona Junior degli 8, 9 inseriamo Palladino. Io vi dico che al momento la notizia che avevo, ma che riguardava 2 mesi fa, il Napoli, questo ve lo posso dire con certezza, aveva contattato Fabregas. Quindi, per cautelarsi dinanzi a un eventuale all'epoca addio di Conte, perché ancora non era certo, il Napoli ha sondato Fabregas e Fabregas ha fatto sapere che non si muoverà da Como. Detto questo, è chiaro che quando Conte ha comunicato al presidente che sua decisione si fermava, Manna e De Laurentiis si sono messi al lavoro. Per Diego Armando Maradona Junior, dei 9, tutti italiani tra l'altro, nomi che abbiamo fatto, il suo prescelto è Sarri. Voi per il post Antonio Conte, chi vorreste? Voglio ribadire, non vi stiamo dando notizie, anche perché Manna e De Laurentiis lavorano su 2 binari paralleli. È Manna fin qui che sta sondando Maurizio Sarri. Il presidente invece sente Allegri, ovviamente monitorano la situazione del Milan. Solo la cronistoria, quindi non è una notizia, è solo cronistoria. Dopo l'annata sciagurata, Manna era in contatto continuo con Gasperini. Avevano fatto tutto, avevano anche stabilito un contratto, ma De Laurentiis voleva Conte. Quando Manna, che aveva un accordo con Gasperini, venne a sapere che i Percassi non avrebbero liberato, De Laurentiis si fiondò a bomba su Conte, mettendolo sotto contratto. Si potrebbe riproporre questa situazione, cioè nel momento in cui Sarri, puta caso, si libera dalla Lazio e accetta l'Atalanta, De Laurentiis farebbe all-in su Massimiliano Allegri. però il tuo prescelto hai detto chi è?
1: Maurizio Sarri.
0: Lo conosce molto bene il nostro prossimo ospite. E pensa che lui è stato il portiere di Sarri a Empoli e pure a Napoli. Chi è? Lo sai?
1: Lo conosco bene.
0: E dici, presentalo tu.
1: Gigi Sepe.
0: Gigi Sepe, portierone, come stai?
4: Ciao Walter, ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senti Gigi, come lo vedresti l'eventuale, siamo nel campo delle ipotesi, il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli?
4: No, benissimo, anche perché chi è bravo è giusto che sta nelle piazze forti, quindi... Sarri è bravissimo e Napoli è una piazza che merita un allenatore di quello spessore.
0: Allora, la prima scelta Maurizio Sarri, abbiamo chiesto agli ascoltatori chi vorreste, sicuramente Maurizio Sarri, Sarri poi grosso nel caso italiano, no? Scriveteci un solo nome in modo da poter dare grande spazio ai vostri messaggi. Io personalmente vorrei Farioli, ma insomma si stanno scatenando, ma non avevo dubbi. Credo possa essere perfetto Simone Inzaghi, ricordiamo che si valuta Pioli. Diego per Gigi Sepe.
1: Gigi, porto una tesi molto, molto forte quest'anno, che è arrivato Milinkovic e che per me non è molto superiore a Meret, anzi in alcune situazioni di gioco secondo me Meret è sempre stato più forte. Che ne pensi del trattamento che è stato riservato a questo ragazzo? Ricordo 2 scudetti da titolare in 3 anni, perché io ho sempre reputato il trattamento che è stato dato a Meret un po' irriconoscente.
4: No, io la penso come te, anzi a me piace essere più diretto. Per me Alex è molto più forte di Milinkovic.
0: Ah, partiamo questa sì che sono belle puntate. Vedi, Alex è più forte, io lo dico da un anno, ma insomma tutte le volte che lo dico ci
1: siamo 3,
0: vengo attaccato, però tu fai il portiere.
4: Io ho sempre detto che Alex è più forte. Poi dopo naturalmente c'è Conte che fa l'allenatore, c'è Conte che li vede in settimana e c'è Conte che decide. Da portiere mi è dispiaciuto anche per Alex, uno perché lo conosco e due perché, come ha detto Diego, è stato artefice di 2 scudetti, una semifinale di Champions e quando ha giocato è vero ha fatto degli errori come li ha fatto Milinkovic, ma quelli fanno parte del mestiere, del gioco e quindi si va avanti. Però personalmente penso che Alex negli anni scorsi abbia fatto dei campionati buoni. Come ripeto, l'ha fatto buono quest'anno Vania, però a mio avviso Alex è più forte, meritava sicuramente un trattamento diverso visto la sua carriera a Napoli e visto che è arrivato un portiere che non parliamo di, non lo so, di Neuer, di Buffon o di chi altro sia, però ripetiamo sempre le stesse cose, c'è Conte che ha deciso e il Napoli naturalmente si è affidato al suo allenatore, quindi noi tifosi ci siamo affidati a quello che Conte ha fatto.
0: Senti Gigi, sto un attimo su Sarri, ipotizziamo che alla fine della Laurentiis lo possa riportare a Napoli, lo mette sotto contratto, per giunta in un anno speciale, è il centenario, ripercorro i 3 anni di Sarri a Napoli, Pepe Reina, portiere molto bravo con i piedi, secondo te punterebbe nel caso su Milinkovic?
4: Bisognerebbe vedere anche da quello che il Napoli gli dice, tra virgolette, non è che cioè tu hai comprato Milinkovic un anno fa pagandolo 20 milioni, non è che puoi darlo via per prendere un altro a 30 milioni, non penso che il Napoli faccia questo ragionamento, quindi bisogna vedere anche queste scelte societarie, dell'allenatore eccetera. Sinceramente è bravo coi piedi Vania, però a mio avviso è bravo nel lancio lungo ma non nella gestione, che sono 2 cose totalmente diverse. Però sinceramente potrebbe fare a caso di Sarri certamente Milinkovic.
0: Io ti voglio ringraziare insieme a Diego, ti abbracciamo, ciao portierone, a presto.
4: Ciao Walter, ciao Diego.
1: Ciao Gigi, ciao. Un bacio.
0: Senti Diego, ti trattengo ancora qualche minuto perché anche per darti merito, perché quando insomma Diego è stato il primo in assoluto a dire che c'era questa possibilità. Noi tra poco ci collegheremo con Figline Valdarno.
1: Sì.
0: E cercheremo di capire anche nel paese di Sarri che cosa gira, cosa dicono, perché ovviamente se ne sta parlando anche lì,
1: certo.
0: Però tu ne hai parlato 2 mesi e mezzo fa. Allora, collegamento in diretta, io voglio ringraziare Agostino Januese che non c'è. Allora, tra poco avremo Agostino Januese. Agostino Januese è il presidente del club Napoli Sarri a figli ne Valdarno. Oggi nome, per forza mi vuole uscire Vagliarno. Valdarno, figline Valdarno. E che conosce molto bene Sarri. Senti Diego, ma sarebbe riproponibile quel calcio bellissimo con questo organico?
1: Ah.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché provo a immaginare Lobotka, Jorginho e Højlund a vestire i panni di Higuaín.
1: La qualità è diversa.
0: Eh beh.
1: Soprattutto nella punta. Sicuramente il Napoli dovesse arrivare Sarri, sicuramente il Napoli cambia filosofia e cambia modo di giocare. Dire che quel Napoli lì è replicabile è un po' complicato, perché c'era tantissima qualità, c'era Lorenzo, c'era Marek, c'era Caglion, c'erano giocatori di grandissima qualità, che però sicuramente il Napoli possa cambiare rotta dal punto di vista tecnico-tattico, questa è una cosa sicura.
0: Allora, ci colleghiamo in diretta con Figline Valdarno, il presidente del club Maurizio Sarri a Figline Valdarno, Agostino Januese. Presidente, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Come
1: buongiorno.
5: Tutto a posto.
0: Senta, una mia curiosità, lei è il presidente del club Napoli Sarri, sì, lì a Figline, ma Figline Valdarno, si parla di Sarri, di un ipotetico eventuale, sempre se dovesse lasciare la Lazio e ritorno a Napoli?
5: Certo, qui stanno tutti pregando e succede questo.
0: Cioè, in che senso pregando?
5: Stanno pregando che venga a Napoli. Perché
0: è quello che vorrei, è quello che vorreste?
5: Sì, perché qui tanti figlinesi, da quando Maurizio è stato a Napoli, sono sempre state legate a Napoli.
0: Mm. Quindi, insomma, anche lì c'è la speranza. Diego, però, ora c'è il presidente Agostino Januese, è ovvio che c'è la speranza che torni il comandante, però c'è anche un timore, caro Diego. Secondo te qual è il timore?
1: Il primo timore è l'Atalanta.
0: Esattamente, quello è il grande timore.
1: È l'Atalanta, però io ho conosciuto Maurizio, sono stato molto vicino a Maurizio nei suoi anni di Napoli, e Maurizio è stata la persona che mi ha influenzato di più nel mio pensiero calcistico, lui mi ha cambiato il modo di vedere il calcio. Io credo che Maurizio, a parità e forse anche a una leggera disparità, preferisca il Napoli. Poi è normale, stiamo parlando di un professionista, che è giusto che faccia le sue valutazioni.
0: Senta presidente, anche lei teme che, insomma, Giuntoli, che oramai è in procinto di firmare con l'Atalanta, ricordiamo non ha ancora firmato, ma insomma a breve Cristiano Giuntoli diventerà il direttore dell'Atalanta, teme che possa convincere Maurizio Sarri a seguirlo?
5: Io penso che se Maurizio dovrebbe seguire il cuore, sceglie Napoli.
0: Ah, col cuore sceglierebbe Napoli?
5: Per me sì, ma anche come squadra, senza offendere l'Atalanta, non c'è niente a che vedere fra Napoli, poi noi facciamo la Champions.
0: Noi, mi piace questo noi, il senso d'appartenenza, noi facciamo la Champions.
5: Il Napoli viene sempre prima di tutto, poi dopo viene Maurizio.
0: Quindi diciamo, col Napoli in Champions e l'Atalanta in Conference, potrebbe fare la differenza?
5: Per me sì.
0: Da quanto tempo non sente Maurizio, Agostino?
5: No, venne a trovarci a giugno, poi Maurizio non è più tornato a Figline.
0: Ah.
5: Se torna per un giorno così, ma poi va via.
0: Quindi se torna per un giorno, e chissà che non torna l'allenatore del Napoli stavolta.
5: Ma
0: lo vedremo.
5: Sai che festa facciamo?
0: Facciamo festa. Grazie di cuore, grazie davvero.
5: Grazie a lei.
0: Grazie.
5: Buona giornata, forza Napoli.
0: Buona giornata.
1: Sempre.
0: Insomma, anche a Figline sperano che Sarri possa tornare.
1: Valterino, ma io credo che tutti noi tifosi del Napoli nel nostro cuore speriamo nel ritorno di Maurizio.
0: Io non mi permetto di esprimere opinioni, anche perché Diego, come sempre faccio con tutti gli allenatori che arrivano a Napoli, io poi faccio parlare il campo.
1: Vabbè, certo.
0: Perché anche Spalletti, ricordo, fu accolto, e io dicevo guardate che Spalletti è bravo, fu accolto con Mugugni, nessuno era contento, però il Napoli Spalletti è stata poesia.
1: È stato il Napoli più bello perché ha abbinato la bellezza al risultato, e che non è poco, voglio dire. Però io torno sempre a ripetere una cosa: nella vita ci vuole gratitudine, e ci sono 4 allenatori nella storia del Napoli che hanno vinto uno scudetto: Bianchi, Vigon, Spalletti e Antonio Conte. Questo non lo potrà mai cancellare nessuno.
0: Tu sai quanto io stimo Spalletti e sai quanto amo Antonio Conte.
1: Siamo in due, tu lo sai benissimo.
0: Lo so benissimo, siccome a volte mi sono preso molte critiche. Io che stimo Spalletti alla follia, devo dire che Spalletti vince al secondo anno con una grande rivoluzione, però vince con Osimhen, Kvara, Kim Zielinski. Ve li ripeto tutti e 4. Osimhen, Kvara, Kim Zielinski. Conte vince senza Osimhen, senza Zielinski, senza Kim e con mezzo Kvara. Al primo anno, non al secondo.
1: Senza Kvara, togliendolo a stagione in corso.
0: Mezzo Kvara. Quindi non al secondo anno, dove lui non viene qui, trova le macerie, non conosceva l'ambiente, non conosceva il presidente, non conosceva i calciatori, trova un esercito di scontenti.
1: Valterino, ma io dico sempre una cosa: c'è gente che dimentica, il Napoli era una polveriera di quando più, è arrivato Antonio Conte, volevano andare via tutti.
0: Guarda, te li dico i nomi.
1: Il Napoli era decimo, è arrivato decimo l'anno prima.
0: Di Lorenzo era già via e esatto. Conte lo convince. Lobotka se n'era andato insieme ad Anguissa, siamo a 3. Kvara non ve lo dico neppure. Conte Osimhen si impone, e Osimhen l'ha perso però.
1: Però ci ha provato.
0: No, De Laurenti sì, se ti faccio mettere bocca su tutto, tratteniamo chi vuoi, se poi riesci a convincerli, ma Osimhen no. Va bene, e insomma Diego, dopo la puntata di ieri che mi ha provocato molta amarezza per aver dovuto annunciare l'addio di Conte, oggi vuoi o non vuoi, tra Conte, Napoli-Udinese, il grande abbraccio. E ci dobbiamo però occupare anche il futuro. La chiosa prima della pubblicità. Ieri sei stato a casa di Gilmour, guarda che ti controllo, c'ho tutto.
1: Non so come avete fatto.
0: Amico mio, allora, per chi segue in televisione ma anche sui nostri social, foto bellissima, Billy Gilmour, Diego Junior, e a casa Gilmour c'è la statua di Diego Armando Maradona. Immagino per te grande emozione, Diego.
1: Grande emozione il fatto che ci sia la statua di mio padre a casa dei giocatori attuali del Napoli, dei due scozzesi. Billy è un ragazzo semplice, un ragazzo veramente veramente bravo. Mio figlio Diego gli ha quasi distrutto un giardino in 10 minuti, però voglio dire, è stato bello, lo ringrazio per l'ospitalità ed è stato bello, e questa è una foto che terrò nel cuore per tanto tempo.
0: E io sono contento che noi non solo siamo riusciti ad avere questa fotografia, ma che tra l'altro l'abbiamo anche postata sui nostri social. È un bel ricordo, e Diego con Billy Gilmour. Gilmour resta a Napoli?
1: Certo.
0: Bene. Diego, lo trovate domani, mezzogiorno in punto. Diego c'è, non lo perdete. Grazie Diego.
1: Grazie a te Valterino.
0: Ci dobbiamo fermare, pubblicità.

Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio, allora tra i tanti messaggi devo dire che crescono anche le votazioni relative a Farioli, ci sono due voti per Grosso, stragrande maggioranza per Maurizio Sarri, poi ci sono tre voti contrari ad Allegri, però ricordo anche quello che accadeva con Spalletti. E poi me lo aspettavo, devo dire questa mattina, me lo aspettavo un messaggio. Io Sarri non lo riprenderei mai per come andò via e poi andò a allenare la Juventus. Ecco, io sono proprio oltre, però me lo aspettavo, no? Perché è chiaro che Ferrara, Cannavaro, Quagliarella, Higuain, Spalletti, e quindi prima o poi me lo aspettavo un messaggio del genere, ma insomma nell'era del professionismo io non ci trovo nulla di strano che Conte, che ha allenato la Juve, alleni e vinca a Napoli. E che invece Spalletti, che ha allenato a Napoli e ha vinto, poi sia andato alla Juventus. È il calcio, è il professionismo. Però analizziamolo questo addio dopo due anni di Conte a Napoli. Lo facciamo con un grande dirigente, Walter Sabatini. Caro Walter, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: L'atto finale ci sarà domenica. L'applauso, la standing ovation, l'abbraccio della gente di Napoli ad Antonio Conte. Un biennio, Walter, che ti chiedo di diciamo analizzare e giudicare con un tuo bilancio. Scudetto, Supercoppa, nuova qualificazione in Champions, che bilancio ne viene fuori?
6: Un bilancio straordinario, l'hai detto tu stesso, sono risultati impareggiabili, sono risultati che tengono vivo un'idea del Napoli come squadra europea importante. E credo che Conte abbia fatto veramente un lavoro magnifico per una città che se lo merita, perché Napoli merita di essere, se non felice, almeno gioiosa con la sua squadra. È una città che ne ha bisogno, quindi è una cosa importantissima e rimarrà nella storia di questa città, perché è sempre la città e la gente che ad essere proprietaria realmente dei club. Non sono proprietari dei club, i proprietari dei club sono le persone che li amano i club, quindi i napoletani io li considero proprietari del Napoli, senza con questo togliere qualcosa nell'immaginario e nelle idee che si possono fare De Laurentiis, che è stato ed è un grande presidente, però la squadra è della gente. Quindi sono contento che la gente possa gioire e possa sentirsi unita in un abbraccio straordinario. Ha fatto un grande lavoro Antonio Conte.
5: Stato strepitoso Antonio Conte, che lunedì pomeriggio, visto che insomma è l'ultima settimana che starà a Napoli, anche se so che si tratterrà lunedì, martedì e mercoledì della prossima in città, per salutare tutti gli amici che ha avuto modo di vivere qui a Napoli. Domani saluta la squadra con una grigliata a Castel Volturno, poi una serie di appuntamenti e di cene. Lunedì pomeriggio si è recato al comune, a Palazzo San Giacomo, per andare a salutare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e gli ha ribadito l'amore per questa città. oramai si sente napoletano a tutti gli effetti. Ha detto: io pensavo che Napoli fosse così bella, ma non avevo immaginato quanto. Sono stato veramente benissimo. E Manfredi gli ha preannunciato che diventerà cittadino onorario. Antonio Conte, Walter Sabatini, è chiaro, e tu me lo insegni dall'alto della tua esperienza, quando un mese fa Conte ha deciso di fermarsi e lo ha comunicato al club, è chiaro che immagino che da un mese De Laurentiis e Mann lavorino al futuro, è così che fanno i grandi club, no?
6: Ma certo, su questo non avrei troppi dubbi, avranno lavorato e staranno lavorando.
5: Certo.
6: Per individuare la persona giusta, l'allenatore giusto, in qualche misura però, nonostante che Conte sia stato molto, voglio dire, opportuno nell'andare a salutare il sindaco e nel passare le consegne idealmente a qualcun altro, è stato un gesto che io trovo molto elegante e molto appropriato, un degno finale, devo dire. Adesso certamente De Laurentiis non ha mai sbagliato l'allenatore del Napoli, ha avuto forse qualche problema con Rudy Garcia, ma
5: sì, solo lì, solo quell'annata, solo quell'annata.
6: Sì, che è stata un'annata particolare, a prescindere dalle qualità dell'allenatore, perché Rudy Garcia è un ottimo allenatore. Certo, è un ottimo allenatore, lo posso testimoniare,
5: certo,
6: perché ha lavorato con me a Roma facendo veramente molto bene, portando tranquillamente la squadra in Champions League, vincendo le prime 10 partite del campionato, che è un record ancora non pareggiato da nessun'altra squadra. E quindi quando De Laurentiis ha preso, io ho pensato che sarebbe stata una scelta giusta. Poi a volte le cose nel calcio vanno in maniera sballata, ma nessuno può prevedere, perché il calcio è imprescrutabile. Non sai mai quello che sta per succedere, si perdono campionati, si perdono partite.
5: Però scusami Walter se ti interrompo, perché è anche giusto quello che stai dicendo e ci voglio tornare. Voglio dare merito a Rudy Garcia, che Walter Sabatini ha avuto alla Roma, quindi l'ha visto lavorare, è un allenatore bravo, preparato. Il problema è che lui arriva a Napoli e trova una gestione non facile, il post scudetto, via Spalletti, via Giuntoli, non c'è il direttore, e trova una polveriera, perché Di Lorenzo era scontento, Kvara era scontento, Osimhen era scontento, Anguissa era scontento, il mercato l'avevano fatto, ma insomma un po' di corsa,
6: i più grandi giocatori dell'epoca,
5: e certo, e quindi poi ti diventa problematico, no, fare l'allenatore. Esatto. Senti, a proposito di allenatori, Walter, io non ti dico qual è il tuo preferito, però si valutano dei profili, sono tutti sotto contratto. I primi due sono Sarri e Allegri. Per come è Napoli, per come è il Napoli, per la rosa, per organico, secondo te Sarri, che sarebbe un ritorno, potrebbe essere, tra virgolette, una scelta, diciamo, anche condivisa da te o no?
6: Beh, Sarri è un grande allenatore. Quest'anno c'è avuto, voglio dire, un'annata spigolosa, brutta, non rispondente alle sue volontà, alle sue capacità, non, però sarebbe una scelta felice secondo me, anche se i ritorni contengono sempre qualche o rammarico o questioni lasciate in sospeso prima, è che vanno risolte immediatamente, ma poi è il campo che fa gli allenatori, è il campo che fa la felicità di una città, di una squadra, e quindi io su quello non ho molti dubbi. Sarri riprenderebbe in mano la situazione con grande autorevolezza, come nel suo carattere, nel suo corde, e giocherebbe bene al calcio. Adesso bisogna vedere come il Napoli affronterà l'integrazione di questa rosa, perché è già una rosa importante, però dovrà essere integrata con due o tre giocatori all'altezza. Non dimentichiamo che il Napoli ha già preso forse i giocatori più forti sul panorama europeo, McTominay, a
5: Højlund.
6: Ma Højlund è un centravanti fantastico, perché anche se non fa gol lavora per la squadra come un fabbro ferraio e apre barchi, stronca le difese, eccetera. quindi il Napoli ha nell'organico giocatori già molto importanti, però qualche integrazione non solo legittima ma consigliabile. Io parlo di integrazioni e non di sostituzioni.
5: Sì, ci mancherebbe.
6: Di aggiungere un paio di giocatori importanti alla rosa, ma in questo De Laurentiis è molto preparato, è molto, come dire, operativo, non perde tempo.
5: Tra l'altro anche Mann al lavoro da mesi. Direttore, prima di salutarti, c'è un amico, un collega, che però ha grande piacere a salutarti perché con lui e con te, con la chiosa di questo collegamento, torniamo a parlare di Conte e di futuro, perché a me arrivano ancora conferme che aumentano le possibilità che 10 anni dopo torni a guidare la nazionale italiana. Marco Nosotti, Sky Sport. Ciao Marco.
7: Parrebbe così. Marco, ciao a tutti.
5: Ti vuole salutare Walter, ti vuole salutare.
6: È meglio riaffacciare in qualche stadio per abbracciarti.
5: E aspetta che oggi lo devi abbracciare oggi Walter, sai perché? Guarda, te lo dico in musica perché oggi lo devi abbracciare. Tanti auguri a te, è il compleanno di Marco Nosotti. Auguri Marco.
6: Io dovrò abbracciarlo per un altro motivo o meno.
5: Ah, io là lo abbraccio per un Walter, lì lo abbraccio per un'ora di seguito,
7: Il direttore abbiamo in comune il maggio, il mese di maggio.
6: Bene Marco.
7: Spero di avere in comune la sensibilità che il direttore ha portato, che Walter ha portato nel nostro mondo. Di un'umanità differente di cui abbiamo bisogno nei rapporti con le persone, che sono poi le persone che fanno i direttori, che fanno i giornalisti, che fanno gli allenatori. Prima ci sono le persone, e quando vedo Walter so che lui mette al centro la persona e la bellezza.
6: È così.
7: È anche un uomo che
6: ti ringrazio di averlo detto, perché è realmente così nella mia vita. Prima di tutto per me viene la persona. L'essere bravi professionalmente è una conseguenza.
5: Vado da Marco Nosotti. Marco, parto da te, poi prima di salutare Walter voglio sentire Walter. Stanno aumentando, e tanto, le voci di Antonio Conte come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Ci tornerebbe 10 anni dopo. E a Walter chiederò se è la scelta migliore per tornare finalmente al mondiale. A te Marco chiedo se risulta anche a te che stanno aumentando a dismisura.
7: Sì, risultano anche a me, nel senso che sì, so che i candidati adesso alle prossime elezioni ne hanno parlato anche con Allegri, ma penso che la situazione di Allegri adesso sia forse un pochino più problematica
5: in stand by,
7: mentre Antonio, dico, ci vogliono quelle due persone lì, quelle persone con quelle caratteristiche lì, oppure sai, il mancio è stato, non è stato solo l'ultimo che ha vinto, è stato uno che annusando il talento ha cercato di rendere leggerezza in un momento un po' particolare come quello delle finali, della fase finale di un campionato europeo. Secondo me ha messo insieme in maniera moderna dei giocatori che potevano stare bene insieme, e insieme hanno fatto bene. Però io credo che in questo momento, decidimi chi va, è da quel che si sente, si gira, sai,
5: Marco, il nome è quello di Antonio Conte.
7: Esatto.
5: Fammi sentire Walter Sabatini, perché poi, visto che Marco segue spesso Bologna e Sassuolo, gli chiederò di italiano e di grosso. Walter, prima di salutarti, accoglieresti con grande favore il ritorno di Conte alla guida della nostra nazionale?
6: Beh, assolutamente sì, sarebbe un gravissimo errore non averci questo pensiero, ma è un pensiero, voglio dire, che non serve né fantasia né immaginazione per formulare, perché Antonio Conte non ha mai fallito, ha fatto bene in tutti i club, ha fatto bene alla nazionale, quindi è una scelta di garanzia, sarebbe anche molto importante l'immediata disponibilità, perché adesso quello che sarà il nuovo presidente federale non è che può mettersi dietro un allenatore che non è nella condizione di mettersi subito a lavorare.
5: Certo.
6: Perché la nazionale ha bisogno di lavoro immediato, l'individuazione di tanti giocatori, formare un gruppo fisso. Io sono le mie idee sulla nazionale. La nazionale va trattata come una squadra di club, facendo accordi con i club di appartenenza, ma non rinunciando alle convocazioni all'ultimo tuffo e sentirsi parte di un gruppo stabile che può essere solo modificato in circostanze speciali. E quindi Antonio Conte, che si metta subito al lavoro, sarebbe veramente una mossa straordinariamente azzeccata, e mi auguro che sia fatta.
5: E io ringrazio di cuore per questa sua presenza bellissima Walter Sabatini, ciao direttore.
6: Grazie a tutti voi. Grazie. Marco, ci vediamo.
7: Ciao Walter, ciao caro, ciao, grazie.
5: Ciao. Ciao. Allora, prima di andare da Marco Nosotti e naturalmente chiedergli di due allenatori che ha visto per anni italiano molto meglio Grosso quest'anno col ritorno in Serie A, un nostro ascoltatore mi scrive: Walter, io ti ascolto, non c'è neanche bisogno che tu lo dica, mi sembra di capire che il tuo preferito per la panchina del Napoli sia Allegri. Allora, io sono molto sincero, il mio preferito è e resta Antonio Conte. Da ieri mattina purtroppo so che non è possibile. Allora, devo anche essere sincero, Marco, e poi ti lascio la parola ovviamente su italiano e su Grosso. Conte lascia due club italiani, due ne lascia. La Juventus arriva Allegri, vince lo scudetto e fa due finali di Champions. Lascia l'Inter, arriva Simone Inzaghi, vince lo scudetto e fa due finali di Champions. Se guardo al profilo italiano di spessore che ha allenato in grandi piazze e che evidentemente ha fatto bene in Europa, due finali Champions qua, due di Simone Inzaghi là, penso che De Laurentiis, se tiene molto al percorso Champions, potrebbe guardare lì. Poi è chiaro che tutti, la suggestione, il romanticismo, il calcio bello, il ritorno del comandante, tutti pensano a Sarri. Profili, outsider, giovani, bravi, preparati, italiano Grosso, che allenatori sono? Noso.
7: Guarda, sono due allenatori molto interessanti, ti dico, Vincenzo, che ho seguito da quando, anche quando era all'Arzignano, per dire, perché me l'avevano detto, me l'avevano segnalato, è sempre stato uno che è riuscito a trasmettere subito, immediatamente, le proprie idee di un calcio offensivo, molto propositivo, un calcio che vuole dominare, e lo ha fatto sempre con gruppi differenti, ottenendo risultati anno dopo anno, e in diverse categorie. Questo mi ha sempre dato la garanzia che fosse un uomo che sapesse entrare in un gruppo, proporre un certo calcio, un calcio che è fortemente identitario, che si riconosce immediatamente, e l'ha fatto diversamente. Vai alla Spezia, fai bene, così. Vai alla Fiorentina, ci vogliono altre cose rispetto allo Spezia, rispetto agli obiettivi dello Spezia e delle caratteristiche dei giocatori dello Spezia, e fa bene.
5: Al Bologna,
7: e abbiamo visto cosa ha fatto quest'anno, poi alla fine sarà un ottavo posto, alla fine però hai fatto la finale di Supercoppa, alla fine hai giocato e hai giocato contro Aston Villa e Friburgo, sono le finaliste di questa Coppa. Ti dico, è un giocatore, secondo me, il suo Bologna è stato per me per tanto tempo, anche non solo l'anno scorso, anche quest'anno all'inizio, poi ha dovuto cambiare qualcosina per qualche accorgimento, perché per le caratteristiche dei giocatori, una squadra che aveva pressione, riaggressione, capacità anche di trasformare recuperi alti in situazioni pericolose, e poi dopo ti è mancato qualcosa di corsa, il giovedì è diverso che il mercoledì, e il segno lo lascia, e dall'altra parte ti dico, Grosso è una persona molto interessante, è un ragazzo che ha ambizioni belle, che ha capacità di entrare non sa solo di calcio, quando quello che dice Mourinho è vero, chi sa solo di calcio non sa di calcio, lui non sa solo di calcio, ha la giusta umiltà unita all'ambizione alta di voler migliorare insieme alla sua squadra, di proporre idee, di capire a volte anche che forse il risultato stride, perché il calcio è strano, il calcio è tragico, è bello nello stesso tempo, ti chiede qualcosa sul bel risultato, potete andare avanti con i giocatori che hai. E secondo me ha fatto una buona palestra Sassuolo, non solo nel vincere, ma nel cercare di migliorarsi e migliorare il suo gruppo.
5: Beh, di sicuro Marco è
7: molto verticale,
5: cresciuto,
7: molto interessante.
5: È cresciuto come allenatore, sì. Sicuramente sta facendo dietro, bel percorso, no?
7: Dietro lavora bene di reparto, interessante, e in mano su va qualche giocatore ha fatto veramente bene, uno su tutti è Moreno,
5: Aremovic,
7: e poi c'è quel Conedi che arriva lì da Marsiglia,
5: ma però Moaremovic veramente stagione di un livello enorme.
7: È interessante, interessante.
5: Marco, dove sei questo weekend per l'ultima giornata di campionato?
7: Per l'ultima giornata di campionato lungo la Via Emilia, tra la Via Emilia e l'West, come cantava e come diceva il buon Guccini, e io farò una chiesa un Duomo e sono fra Parma e Sassuolo, vado a Parma e Sassuolo, vediamo cosa fa questa, vediamo, potrebbe essere il saluto di Grosso,
5: di Grosso.
7: Non lo so, voglio rivedermi un giocatore come Berardi che ha raggiunto il mio ex allenatore Pascuti a quota 130 gol in Serie A, ma dice sempre un gol che balla e rimane sempre uno dei marcatori esterni d'attacco molto interessanti, pur essendo rimasto in provincia.
5: E allora, innanzitutto grazie, buon compleanno e un abbraccio.
7: Grazie per questo,
5: Marco Nosotti, ciao Marco.
7: Ciao a tutti voi. Abbiate fiducia che secondo me fate le cose bene lì in azzurro. Poi io mi prendo in azzurro Antonio, io lo prendo, mi dispiace. Se voglio gli porterò il tuo affetto.
5: Io l'avrei tenuto volentieri a Napoli. Devo dire che ieri mattina è stata una mattinata quando poi sono
7: è stata una mazzata.
5: No, no, è terribile, guarda.
7: Ho pensato per un po', perché ho visto anche che le due parti andavano d'accordo e insieme hanno deciso di avere un altro futuro, anche se distante.
5: Rispettare la scelta di Antonio Conte, è una scelta che ha fatto
7: Antonio
5: lui.
7: Giusto. Poi erano d'accordo, eccetera. Vedrai, io spero che vada bene per tutti, poi vediamo cosa succede.
5: Vediamo, aspettiamo.
7: Buon
5: grazie
7: finale,
5: Marco.
7: Ragazzi. Ciao.
5: Allora, tra poco arriva Lucio Pengue, è chiaro che i temi importanti oramai sono chiari: l'addio di Conte, il grande abbraccio del Maradona, domenica al fischio finale Napoli-Udinese. Manna, De Laurentiis che lavorano al futuro, Sarri, Allegri. De Laurentiis ha già lavorato con Sarri, Manna ha già lavorato con Allegri. Prima parlavo di Allegri e Simone Inzaghi, perché arrivando al posto di Conte già sanno cosa trovano: una squadra pronta, con la mentalità vincente dal punto di vista fisico, fortissima, con la voglia ancora di continuare a vincere. Entrambi, dopo Conte, Juve due finali Champions, Inter due finali Champions, però sono Allegri e Inzaghi, e qui mi sembra di capire che in città ci sia voglia del ritorno di Sarri. Ce ne parla Lucio Pengue dopo la pubblicità.
8: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
9: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
10: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
11: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi.
13: iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
15: Ben ritrovati a Radio Gol, un saluto a tutti da Lucio Pengue. E insomma dobbiamo guardare anche avanti, non solo alla partita contro l'Udinese di domenica alle ore 18, ma anche a quello che sarà il futuro del calcio a Napoli nell'anno del centenario. Non ci sarà Antonio Conte, non è ufficiale, però diciamo che tutto quello che riguarda le informazioni che abbiamo in merito ci fanno pensare ad un addio, chissà se sarà la nazionale oppure un altro club. Comunque Antonio Conte, il percorso che ha fatto a Napoli è sotto gli occhi di tutti, uno scudetto, una supercoppa e un probabile secondo posto. Parliamo di questo e di altro e lo facciamo con Vasco Reggini, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Vasco, come stai?
16: Ciao a tutti, sto bene, grazie.
15: Il percorso di Antonio Conte è un percorso incredibile, è un percorso che magari poteva anche, diciamo così, in questa stagione, senza infortuni, andare un po' più avanti oppure contendere un po' di più lo scudetto all'Inter. Però un tuo giudizio su questo biennio di Conte?
16: Ma guarda,
15: anche diciamo così in questa stagione, senza infortuni, andare un po' più avanti oppure contendere un po' di più lo scudetto all'Inter. Però un tuo giudizio su questo biennio di Conte?
16: Ma guarda, giudizio penso che possa essere solamente

0: quindi credo. Quindi il Napoli aveva vinto lo scudetto bellissimo, fantastico con Spalletti, poi rivincere così, insomma, in stretto giro, no? Perché se non sbaglio è passato un anno solo, è una cosa secondo me che dà grande valore a lui, insomma, al suo operato, perché comunque non era per niente facile. E certo, rimane quest'anno un po' la macchia degli infortuni, come hai detto tu, e dell'uscita un po' forse prematura in Champions, che forse dove si poteva fare qualcosa di più, però se dobbiamo fare, penso, un giudizio generale, penso che lui abbia comunque mantenuto e stabilizzato, mi viene da dire, il Napoli in una posizione di vertice in Italia, che poi un po' quello che mi sembra abbia detto lui, no? Il fatto di mantenere questo status del Napoli, che comunque è sempre tra le prime, no? In lotta per lo scudetto, ed è, non è una cosa facile, perché comunque gli avversari ci sono, e lui comunque questo penso che l'abbia raggiunto.
1: Senti Vasco, ti volevo chiedere anche del futuro del Napoli, visto che è considerato il numero uno nella lista tra i tecnici che il presidente De Laurentiis sta provando a convincere per portare a Napoli, e Maurizio Sarri. Tu Maurizio Sarri lo conosci molto bene, però Maurizio Sarri ha avuto anche una sorta di evoluzione, non è più quello di Empoli e quello che abbiamo visto con la Lazio. È un Maurizio Sarri diverso, interpretazioni più o meno dello stesso modulo, però in termini anche diversi.
0: Sì, sicuramente, come dici tu, sì, io conosco bene mister Sarri, l'ho avuto sia all'Empoli in B che poi nella parentesi di Napoli.
1: Abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Vasco Regini, effettivamente sì, ricordiamo anche quella parentesi napoletana con, se non sbaglio, una sola presenza, voglio dire, però fu a Vasco un rinforzo del mercato estivo, del mercato invernale di quel Napoli, in la prima stagione proprio di Maurizio Sarri a Napoli. L'abbiamo recuperato, sì, stavamo ricordando, Vasco, la tua esperienza, sì, anche napoletana, insomma, tu lo conosci bene Maurizio Sarri.
0: Sì. Sì, sì, no, scusate che è caduta la linea. No, lo conosco bene, sì, anche se poi, sì, soprattutto nella stagione di Empoli, ma anche in quella di Napoli. Penso che lui sia un tecnico super preparato, e i numeri, ovviamente la sua esperienza parla per lui. Poi, secondo me, è proprio il calcio che è cambiato, no? Se guardiamo anche a 10 anni fa o anche a 5 anni fa, e il calcio è cambiato, è in evoluzione, quindi comunque tutte le persone, no, allenatori o addetti ai lavori, bisogna adattarsi a quello che è il calcio, no, di oggi. Probabilmente quello che si faceva 10 anni fa ora non è più attuale, come posso dire? Alcune sfaccettature, alcuni dettagli, alcuni che poi sono quelli che poi fanno la differenza a grande livello, no? Quindi forse questo che è cambiato in Mister Sarri, ma comunque io posso tranquillamente dire che la squadra che mi ha emozionato di più guardandola, sia dal campo, perché poi io ancora giocavo, ma anche quando guardavo le partite in televisione, è stata la squadra dei 91 punti. Quella là era stata veramente, penso che è stata una squadra che ha lasciato qualcosa a tutti, no? A livello di emozioni, di sensazioni, è stata veramente una squadra veramente bellissima, no? Da vedere, mi viene da dire questo, no? Quello che, guardando un po' agli anni passati, la squadra che dici, qual è la squadra che ti ha lasciato più sensazioni, più emozione, no? E io ti rispondo quella squadra lì, nonostante non abbia vinto, perché poi
1: no, ma è giusto, bellissimo.
0: Però,
1: bellissimo.
0: Però quello che ha lasciato in termini di emozione, in termini di, diciamo, no? Non riesco neanche a, uno che è comunque amante del calcio, amante dello sport, del calcio, non può rimanere, insomma, indifferente a quel percorso, a quella squadra. Quindi comunque questo mi viene da dire. Poi dopo

0: è logico, sono passati anni lì, per arrivare a una cosa del genere servono tante cose, no? Tante cose, tante cose che vanno insieme, no? che vanno nella direzione giusta, allora si ottiene, no? Tutto quello che aveva ottenuto Sarri lì.
1: In sintesi rimane
0: un tecnico, insomma, per me preparatissimo, bravissimo, e comunque l'ha dimostrato, penso, ovunque è andato.
1: Grazie Vasco, un abbraccio, grazie sempre.
0: Grazie
1: a Vasco Reggini, e continuiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Corrado Saccone. Come va?
2: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
1: Ricordiamo la tua esperienza da preparatore atletico nel Calcio Napoli. La preparazione atletica quest'anno è stato, diciamo così, un aspetto del Napoli di Conte molto attenzionato.
2: Sì, diciamo che forse qualche infortunio di troppo ha condizionato un pochettino poi alla fine il rendimento e il risultato finale. Anche lo scorso anno purtroppo nel finale di stagione si ebbero degli infortuni a ripetizione, per cui però l'anno scorso è andato bene, perché diciamo che alla fine è riuscito a conquistare uno scudetto insperato, ma quest'anno diciamo forse ha condizionato sicuramente l'andamento della stagione, sì.
1: Antonio Conte lascerà il Napoli, adesso verrà Maurizio Sarri, secondo te ci saranno molte differenze rispetto anche al lavoro fisico che farà la squadra? Io ricordo un Napoli di Maurizio Sarri, per carità, bellissimo, ma che comunque utilizzava pochi giocatori con poche rotazioni, un po' la mentalità è cambiata, quindi chissà se anche la preparazione sarà un fattore.
2: Ma sì,
1: eventualmente dovesse venire Sarri, voglio dire.
2: Sì, dovesse ritornare Maurizio a Napoli, ovviamente la preparazione sarà un po' diversa. Sì, Maurizio come Walter Mazzarri utilizzavano pochi giocatori, mentre magari nel Benitez ne ha utilizzati molti di più, e Conte suo malgrado ne ha utilizzati molti di più. Sì, che ovviamente cambia la preparazione, cambiano anche le metodologie, e cambia anche l'obiettivo, perché l'obiettivo magari poteva essere un po' diverso per Conte, che era una squadra che veniva da un campionato vinto, e adesso magari dover far punti subito per ritornare a vincere un campionato magari cambia anche l'aspetto mentale e l'aspetto fisico per poter essere performanti già dall'inizio.
1: Corrado, grazie davvero, un abbraccio, buona giornata, niente, buon lavoro. Grazie. Grazie a Corrado Saccone, ex preparatore del Calcio Napoli. Ora dobbiamo fermarci, c'è un disco e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Un minuto dopo le 14, bentrovati. E l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Domenica, Stadio Maradona, ore 18, Napoli-Udinese, l'atto finale. Sarà l'ultima di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il grande abbraccio, la standing ovation, il ringraziare un allenatore che è venuto a Napoli. E trovando una situazione non facile, perché insomma Napoli era finito decimo, non c'era più Osimhen, c'era l'esercito degli scontenti, è venuto, ha ricreato, ha costruito dalle macerie, è arrivato lo scudetto quest'anno con un Napoli che si era rinforzato, purtroppo tanti infortuni, ma nonostante questo la Supercoppa, insomma due anni, due trofei, quell'abitudine alla vittoria, perché Conte è venuto con una mission: inculcare a tutto il club, alla società, ai vertici, ai calciatori, che la vittoria non deve essere sporadica, cioè vinci con Spalletti e arrivi decimo. No, devi provare a vincere tutti gli anni. Questa si chiama mentalità vincente. E chi conosce il modus operandi di Antonio Conte, perché è una vita che lavora con lui, tra l'altro è un campione d'Italia a Napoli, l'anno scorso era nello staff del tecnico, e Tiberio Ancora. Buon pomeriggio, Tiberio.
1: Ciao, salve Alte.
0: Grazie per essere con noi.
1: Bene.
0: E come va? Amico mio, vuoi sapere la verità o la bugia?
1: Ma dimmi la verità, dai, non sei contento?
0: No, non sono contento.
1: Beh, no, in effetti è così, perché comunque l'avvento di Conte c'è all'inizio.
0: Come faccio a essere contento, scusami?
1: No, lui disse Napoli deve essere un punto d'arrivo, un punto di passaggio. E quindi diciamo che in parte è riuscito a centrare questo obiettivo, perché comunque ha ricreato entusiasmo, ha ricreato voglia di vincere, ha dato un'identità. Questo è incontestabile, ci mancherebbe altro. Magari quest'anno le cose non sono andate come si sperava, perché comunque la squadra è stata rinforzata, c'erano progetti ambiziosi, e quindi diciamo che questa annata così un po' strana, anomala, credo che poi lo abbia portato a...
0: Secondo me lo ha provato, lo ha proprio provato,
1: sì.
0: Perché insomma io mi è capitato una volta di incontrarlo in centro a Napoli, a Chiaia, l'avevo visto particolarmente stanco. È chiaro che ha dovuto far fronte a un'emergenza continua, trovava una soluzione, si faceva male quel giocatore, ne doveva trovare un'altra, ne ha trovata sempre una. E Tiberio, tu ci hai lavorato anche in nazionale, qui stanno aumentando le voci, secondo te sarebbe il profilo ideale per ricostruire una nazionale che, diciamo ragazzi, a pezzi, è tre volte che non va ai mondiali, potrebbe essere proprio l'uomo ideale, la persona giusta?
1: Ma guarda, per come lo conosco io, mi sembra strano che accetti la nazionale, nel senso che lui, cioè proprio non gli piaceva stare in nazionale alla fine, perché non aveva quella voglia di...
0: Ha bisogno della quotidianità del campo?
1: Quotidianità, infatti lui si sentiva sempre solo, non seguito, era una dimensione completamente diversa. Lui aveva sempre bisogno di scatenare la sua tensione adrenalina giornalmente, quindi a lungo andare... lo porto poi a dare dimissioni anche dalla nazionale, quindi mi sembra strano. Poi non sono nel corso degli anni,
0: può darsi anche le cose cambiano.
1: Magari tanto stress che ha accumulato in questi anni, magari la nazionale è un punto,
0: ti fa abbassare i ritmi, no?
1: Ti fa abbassare i ritmi, perché comunque ti lascia molto spazio, no? Ti trovi soltanto 4-5 volte all'anno, e poi ci sono lunghi periodi in cui non...
0: Poi Tiberio, tu me lo insegni, la vita non è il calcio, la vita è che magari hai più tempo, ora la figlia, la famiglia, quello volevo dire, la figlia è cresciuta, Vittoria, Elisabetta, magari può vivere a Torino, è chiaro che durante il periodo che c'è la nazionale, bene, però è ovvio che avresti più spazio, no, da dedicare alla tua vita e alla tua famiglia.
1: Sì, indubbiamente, poi soprattutto negli ultimi tempi, cioè insomma tutti i casini tra virgolette che stanno accadendo, credo che proprio c'è forse il caso che molli un attimino e si rilassi un attimo, forse la nazionale sarebbe
0: perfetta. Senti Tiberio, io non faccio giri di parole, tanto oramai insomma è chiaro, no, che domenica si chiude l'esperienza di Conte. So che tu hai rilasciato un'intervista e hai detto: io purtroppo poi alla fine a Napoli stavo benissimo, ho dovuto lasciare il Napoli per una persona. Chi è che ti ha creato problemi? Tanto oramai Conte non è più l'allenatore del Napoli domenica sera.
1: Guarda, io ti ho detto, cioè, Io praticamente quando andai via dissi totalmente che per decisioni del mie professionali, per non lasciare lo studio a Lecce, è anche in parte inciso quello, però principalmente te lo ripeto e te lo ribadisco che non ti farò il nome adesso, ma io sono andato via per non e l'ho detto poco fa in un'altra intervista, sono andato via per non perdere rispetto verso una persona in cui avevo un rispetto enorme, ma proprio enorme, e il suo comportamento mi ha talmente deluso che per non perdere il rispetto e conservare quello spazio di rispetto, quel minimo che mi era rimasto, ho preferito non compromettermi, perché io poi sono una persona molto garbata, molto tranquilla, ma non sono facile, te lo dico, c'è un carattere molto particolare.
0: Me l'hanno detto anche da calciatore, non eri facile,
1: non ero proprio facile.
0: E me l'hanno detto.
1: No, infatti, ti hanno detto bene, nel senso che sono una persona, a volte poi quando perdo il controllo che mi faccio paura da solo. Allora, per non perdere il rispetto verso una persona in cui avevo un rispetto incredibile, ho preferito fare un passo indietro e non compromettermi. Quindi ti dico che io con tutto Napoli, dentro e fuori dal campo, mi adoravano e io adoravo loro. E te lo possono confermare tutti.
0: Lo so bene.
1: Ma ecco, questa persona però mi ha talmente deluso, per non perdere rispetto mi sono andato. Questa è la verità.
0: Ma non possiamo sapere chi è.
1: No, te lo dico quando finisce il campionato.
0: Ho capito,
1: non mi andava di fare polemiche.
0: Tiberio, è finito il campionato. Domenica c'è l'ultimo.
1: Domenica, quando sarà ufficiale tutto.
0: Domenica sera, appena finisce Napoli Udinese, ti chiama. Certo che ufficiale. Senti, dimmi una cosa, Tiberio. E solo per capire, potrebbe essere la stessa persona che ha stancato anche Conte?
1: Non c'entra niente, mi hanno detto De Laurentiis.
0: No, ma chi ha detto della? Io non posso parlare.
1: No, mi hanno detto, ho sentito.
0: No, c'ha un gran rapporto con De Laurentiis.
1: Sì, io con De Laurentiis avevo un rapporto di stima reciproca massima. Poi hanno detto addirittura del figlio Edo. No, non c'entrano niente proprio loro, zero.
0: Chissà perché nessuno di voi lo fa il nome di chi magari può creare dei problemi. Io non l'ho capito.
1: Problemi, no, nel senso che non è che mi hanno creato dei problemi, è il rapporto che avevo con questa persona andava al di là di tutto per me.
0: E lui ti ha deluso. Lui ti ha deluso
1: tantissimo. Mi ha deluso perché mi aspettavo in un momento cruciale che io fossi un attimino, per quello che è stato tutto il nostro percorso, cioè il rispetto, tutto quello che c'era.
0: Allora, Tiberio, prova a fare.
1: Fammi finire.
0: Vai.
1: Cioè, mi aspettavo di essere un attimino al di sopra delle parti. E invece ho visto che ero come tutti gli altri. Ma io ti parlo per meritocrazia, non perché uno deve
0: ci mancherebbe, essere ci mancherebbe.
1: Quindi nel momento in cui vengono a cadere questi principi, che secondo me sono basati sul rispetto massimo che io posso avere su una persona, e nel momento in cui decadono, cioè per me mi cade proprio dal cuore. E di conseguenza, per non perderti di rispetto, me ne vado io. Capito? Questo è stato il punto, ma nessuno mi ha detto vattene, torna, fai questo, fai quest'altro. No, nessuno. È stata una mia decisione presa in un momento in cui stavo ponderando determinate cose che non mi andavano bene, perché poi tutto quello che è successo quest'anno l'avete visto tutti.
0: L'abbiamo visto. Quindi, l'abbiamo visto fin troppo bene.
1: Io queste cose le avevo già viste in ritiro.
0: Va bene.
1: L'avevo già viste in ritiro, e dato che qualcuno è stato talmente presuntuoso da far di voler andare al di sopra di queste problematiche che poi si sono verificate, perché tante cose si potevano evitare, allora nel momento in cui si perdono questi equilibri, secondo me si perde il rispetto di chi fa determinate cose.
0: A quel punto ti devi fermare, a quel punto ti devi fermare.
1: Vabbè,
0: Tiberio, ti chiamo domenica sera alle 20:05. Grazie a Tiberio Ancora.
1: Grazie
0: ciao
1: a voi.
0: Ciao Tiberio, grazie. Allora, la carriera di Antonio Conte parte a Siena, in Serie A. L'allenatore di quel Siena in Serie A è Gigi De Canio, che è in diretta con noi al telefono. Buon pomeriggio, mister!
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Ed è lì che Antonio Conte va a fare il secondo di Gigi De Canio. Impara, guarda, osserva, ruba segreti, ci mette del suo. Insomma, diciamo che gli hai fatto una buona palestra. Da lì poi Giorgio Perinetti Bari, campionato vinto. Giorgio Perinetti Siena, campionato vinto. Piccola parentesi a Bergamo, poi parte la storia, la Juve, le vittorie all'Inter, la vittoria a Napoli. e domenica si chiude un biennio. Gigi, lo chiedo a te da collega, da allenatore, da mentore di Antonio Conte. Io lo trovo un biennio fantastico. L'unica piccola, diciamo, macchia, pecca è quel percorso Champions di quest'anno.
2: Hai detto bene. Ora, sai perché io non lo trovo fantastico?
0: Perché?
2: Perché Conte ci ha così abituati a fare sempre cose egregie che mi sembrava assolutamente normale che lui lo facesse, quindi mi sono abituato.
0: Cioè, per te è la normalità, tu dici è la normalità.
2: Perché una grande considerazione, naturalmente, certo. Capito? Quindi era una esagerazione, per cui non mi posso meravigliare conoscendo il valore del professionista, quindi anche perché poi so da uomo di calcio che poi tante cose poi sono determinate anche da quegli aspetti che sono indispensabili nella vita e nello sport, nel calcio in particolare. Cioè, quando si parla di quel pizzico di buona sorte, certo, che aiuta a fare le imprese. Un pizzico di buona sorte l'abbiamo avuta l'anno scorso, quest'anno è andata al contrario.
0: È girata male, anche perché
2: eppure siamo arrivati secondi.
0: E io questo volevo dire, se in una stagione dove hai tanti infortuni, sbagli delle operazioni di mercato, corri il rischio di stare fuori dalla Champions, dalle prime quattro, e Conte non solo invece è nelle prime quattro, addirittura può arrivare secondo e comunque ha portato un altro trofeo. Poi è chiaro che delle cose non sono andate bene, tant'è che dice Allegri, quando ti lascia una squadra Conte te la lascia pronta a vincere. È successo alla Juve con Allegri, è successo al Chelsea con Sarri, è successo all'Inter con Inzaghi, e capiamo cosa accadrà col suo successore, perché poi Gigi la base c'è, cioè comunque la base c'è, ha creato un gruppo e una squadra importante che andrà ritoccata un po' per l'età media, un po' per gli ingaggi, ma secondo me con quattro acquisti il Napoli resta molto competitivo.
2: Speriamo che ci siano le idee chiare da parte di chi verrà e da parte di chi opererà.
0: Quindi parli di Manna e dell'allenatore?
2: Certo, se saranno loro le colonne del mercato, no? I punti di riferimento del mercato. Quindi siccome possiamo sbagliare tutti, perché anche Antonio quest'anno nelle sue scelte così abbastanza mirate può certamente dire che forse qualche giocatore è andato un po' al di sotto delle sue aspettative, no? Perché non siamo dei maghi che possiamo sapere tutto. Vediamo un giocatore giocare, ci facciamo un'idea sulle sue qualità, sulle sue caratteristiche, sul suo valore, però poi quegli aspetti psicologici che sono per noi nascosti, non abbiamo la possibilità di conoscerli, fanno sì che magari un giocatore in un contesto così importante non abbia la stessa capacità di rendimento di un altro contesto un po' più
0: grande. Gigi, da allenatore, quindi non ti chiedo il tuo preferito, ti chiedo proprio di, come dire, l'occhio dell'allenatore.
2: Ma siamo certi che Conte non è più l'allenatore del Napoli?
0: Purtroppo siamo certi, Gigi.
2: Ma io perché ho interpretato il tutto come la possibilità, come il chiarimento ancora da definire.
0: No, Gigi, no. Gigi, sono molto onesto, l'ho detto ieri in apertura di Radio Gol, Conte ha deciso, è una sua decisione, dopo essere venuto a Napoli 2 anni, aver vinto, aver dato, aver donato, ha deciso di fermarsi, è una sua decisione, e credimi, non ha voluto neanche proprio approfondire progetto, non progetto, ridimensionamento, monte ingaggi, età media. Ha detto a De Laurentiis un mese fa che non sarebbe andato avanti, e lo fa anche un po' con la morte nel cuore, ma si è convinto che restare a Napoli il terzo anno poteva addirittura peggiorare le cose, perché certo il clima intorno al Napoli di Conte, che vince la Supercoppa e che per giunta è secondo, non era bellissimo. Lui, che aveva chiesto compattezza, ha trovato un ambiente totalmente spaccato, diviso, a volte ostile.
2: Ma scusami Walter, ma da parte di chi?
0: Ah, insomma, Gigi, perché, noi facciamo il filo diretto, qualcuno mugugna, qualche opinionista batteva il tasto sul gioco.
2: Voi opinionisti, voi giornalisti, avete sempre fatto questo è il vostro lavoro, quindi esprimete delle idee più o meno corrette.
0: Ma io provo a interpretare quello che sia stato il suo pensiero. Se io vinco lo scudetto...
2: Lui che è un grande, viene da una grande storia anche come calciatore, quindi abituato ad essere, anche quando con la Juve arrivava secondo, venivano messi in discussione, quindi lui ha una forza caratteriale che secondo me queste cose le può...
0: Però sai cosa, Gigi? Se lui viene
2: forse
0: qua...
2: è invecchiato pure lui.
0: Ma che invecchiato? Sai cosa? Se viene a Napoli, no? E comunque si mette in discussione, viene, vince, dopo che ha vinto fanno l'organico, qualcosa sbagliano, mercato, qualcosa credo abbiano sbagliato in termini di infortuni, però nonostante questo è secondo. Allora dice
2: sì,
0: scusa,
2: la gente gli vuole bene, la gente capisce.
0: Gigi,
2: io
0: però guarda,
2: sento tutti parlare ed essere preoccupati del fatto che
0: adesso che ha detto che se ne va.
2: Prima
0: Gigi c'erano tanti che il gioco e non è possibile, è una noia, gli infortuni, un mercato. Allora quello dice, provo a immaginare il suo pensiero. Ma scusatemi, fatemi capire, io devo combattere col potentato del nord, che è indubbio, ragazzi, qui non bisogna solo perché il Napoli ha vinto. Juve, Milan e Inter sono di un altro pianeta rispetto al Napoli. Lui viene e chiede compattezza perché deve combattere con quelli. Trova ambiente spaccato, problemi, no struttura, no settore giovanile, opinionisti che credono di aver inventato il calcio e vogliono fare elezioni. Dice, io non solo vengo, non solo vinco, non solo sono secondo, mi rompi pure i coglioni. E no, mi fermo, è a ragione. Scusami Gigi, per me ha ragione lui.
2: No, guarda, non è che come faccio a dargli torto io, che voglio dire, facendo
0: l'allenatore,
2: mestiere,
0: appunto.
2: Queste cose ti vengono, no, io però mi meraviglio solo del fatto che siccome lui è un carattere e una determinazione straordinaria, capito? Cioè io non credo di averne mai visti, ma te lo dico sin dal primo momento
0: che ha messo piede a Siena
2: che l'ho conosciuto, capito? Quindi perché lo sentivo anche da collaboratore. Capito?
0: Ogni tanto l'hai dovuto pure frenare, Gigi, si può anche raccontare, no?
2: No,
0: dicevi tanto, però ricordati che l'allenatore alla fine sono io, insomma.
2: Veramente lui non mi ha dato, come comportamenti sul campo, eccetera, non mi ha mai dato, non mi ha mai messo nella condizione di doverlo...
0: ha sempre supportato.
2: Anzi, ti dirò che ero io che a volte gli lasciavo campo libero perché volevo che lui facesse l'esperienza, tanto perché gli volevo bene, mi piaceva, ci credevo e mi piaceva la sua personalità e il suo carattere, l'ho presi per questo, tanto lui mi disse ma non mi utilizzare per mettere i birilli, no, io ti prendo perché io voglio affianco a me un allenatore che ragioni come me, che parli come me e che faccia il lavoro come me,
0: con la tua mentalità.
2: E quindi lui fu perfetto in questo. In poi, sai, stando insieme e parlando del calcio, di tante altre cose, io ho visto in lui un carattere e una determinazione ferrea, capito? Quindi questa sua capacità di affrontare situazioni di questo genere.
0: Però 2 anni poi diventano pesanti, no Gigi? Tu Napoli la conosci.
2: Forse perché lui allora, non avendo cominciato il ruolo dell'allenatore, era ancora fresco e non gli sarà successo che magari si è appesantito un po'.
0: 2 anni a Napoli comunque sono impegnativi per tanti motivi, credo che lo possiamo dire, Napoli non è facile, comunque le aspettative, una piazza che ha una sola squadra, tutti i riflettori lì, il club che evidentemente deve crescere dal punto di vista delle strutture, parlo, quindi sì, delle strutture, tante televisioni, tante radio, tanti giornali, tanti siti, tanti chiacchiericci, tanti bordellini, e lui ritiene di aver chiuso un suo ciclo che ritengo strepitoso. Gigi, solo un flash finale. Sì. Tu saresti per un ritorno molto romantico della serie Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano? No,
2: no, perché non lo farei, soprattutto per Sarri, perché Sarri ha lasciato una traccia bella, indelebile, no? Però non ci sono più le condizioni per ripetere quel tipo di calcio, e quindi sarebbe parecchio complicato per lui, forse vivrebbe delle difficoltà ancora maggiori di quelle che sta vivendo
0: alla Lazio.
2: Antonio,
0: Antonio.
2: Che lui sta vivendo, e che lui sta vivendo alla Lazio, dove vedi è comunque ritornato, esprime un calcio diverso, la gente glielo perdona solo perché essendo contro Lotito la gente ha trovato in lui un, come dire, un punto di riferimento. A Napoli non ci sono le condizioni perché lui possa ripetere quello che splendidamente ha fatto, quindi se io fossi un suo agente, il suo amico, io gli direi non lo fare, lascia che i napoletani abbiano di te
0: quel ricordo lì
2: meraviglioso e fantastico che con quei giocatori tu gli hai dato.
0: È molto interessante quello che ha detto mister De Canio, come sempre mai banale, arguto, pungente, e ci invita a una riflessione. Gigi, ti abbraccio fortissimo, grazie.
2: E poi qualche giovane con qualche nuova motivazione forse sarebbe il momento giusto per, appunto, per
0: però mister,
2: fare sfruttare il lavoro di Antonio Conte.
0: E posso dissentire qui, sai, perché l'anno del centenario, Napoli che ha l'aspettativa, il post Conte, Napoli ti logora, secondo me ci vuole un allenatore con gli attributi, ma quelli quadrati, però, perché
2: guarda,
0: Napoli è impegnativa,
2: grosso,
0: ragazzi.
2: Grosso italiano, non sono da meno rispetto a tutti questi nomi che tu...
0: Aspettiamo quello che farà De Laurentiis con Manna, io aspetto.
2: Italiano per esempio sta ogni anno cresce sempre di più e fa sempre risultati. Oh, attenzione, io non sono l'agente di nessuno,
0: e
2: non
0: ci mancherebbe,
2: sono,
0: Gigi,
2: sono solo un osservatore e un amante
0: del
2: della meritocrazia.
0: E io ti abbraccio fortissimo. Ciao mister.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Grazie. Allora, tra poco parleremo anche di Conti, perché è chiaro che l'addio di Conte anticipato di un anno, quello probabile di Lukaku, il Napoli ha bisogno, no? Ha bisogno di abbassare il costo di produzione, il monte ingaggi. Tu nel momento in cui non hai più Conte, non hai più lo staff e non hai più Lukaku, 8 e 6, 14 e 1, 15, cominci ad avere 15 milioni di spese in meno. Non vi dico se va via De Bruyne, arriviamo a 21, ma siccome io no, proprio con i conti sono una tragedia. Tra poco Marco Fassone, pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ci occupiamo adesso di conti, di bilanci, di possibilità di investimento. E evidentemente la strada che spesso hanno percorso al Calcio Napoli era quella di avere la sostenibilità tra entrate e uscite. Ora, detto questo, io di conti, di bilanci ne capisco pochissimo, ci affidiamo a un top player. Marco Fassone, buon pomeriggio. Ciao Marco.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Vengo su un terreno a te noto, a me no. E è evidente che con l'addio di Antonio Conte, che ricordiamolo sarà una rescissione consensuale, e probabilmente quello di Lukaku, tra Conte e staff 8 più 1, 9. Aggiunti i 6 di Romelu Lukaku, parlo di netto, parliamo dei primi 15 milioni netti, sono circa 30 lordi. Hai già abbassato il monte ingaggio, il costo di esercizio, diciamo, no? In termini di spese, Marco?
1: Beh, sicuramente sì, ricordiamo a tutti che l'anno prossimo, non solo per il Napoli, ma per tutte le squadre che partecipano alle competizioni europee, c'è una soglia che va a ridursi sempre di più, che porta al 70% rispetto ai ricavi l'obbligo di comprimere tutti i costi relativi ai calciatori, ai loro acquisti, agli agenti, e quindi il Napoli si porta avanti in questa direzione, insomma.
0: Anche perché è vero, come è vero, che arriveranno i proventi dall'UEFA per la partecipazione alla prossima Champions League, ma chi dice, beh, però in fin dei conti il Napoli avrà 70 milioni dall'UEFA per la Champions, vero, ma quei 70 sono già belli e che spesi, 50 per Højlund e 25 per Alisson, e ci sono sempre i 20 di Giovane, e poi ci saranno i rientri, e poi, insomma, Marco, è chiaro che il Napoli dovrà fare un mercato diverso da quello fatto nelle ultime due stagioni, no?
1: Ma sì, ma allora diciamo che il Napoli su questo è una garanzia, no? Perché l'accoppiata De Laurentiis-Chiavelli ha dimostrato che di conti ne capisce molto, e anche di calcio, quindi probabilmente quest'anno, non abbiamo il bilancio in mano ovviamente, ma i numeri hanno portato un po' fuori da quello che è il tracciato ordinario della strategia napoletana il club. E immagino che quest'estate, tra ingressi, cessioni, eccetera, pur avendo la certezza oramai dei ricavi da Champions League, la strategia sarà quella di rimettere in ordine alcune cose che in questo ultimissimo periodo erano andate un po' diversamente dal solco classico del club.
0: Anche perché, vuoi o non vuoi, io dico a malincuore, purtroppo, alcuni investimenti non ti hanno reso, cioè se penso a Lucca e Beukema, 70 milioni e 25 di Lang fanno 95, ci metto Marianucci, è andato poi in prestito dal Torino, insomma Marco, comunque ci sono 100 milioni sul tavolo che però in termini di risultati ti hanno portato pochissimo, onestamente.
1: E così, d'altronde parliamo di calcio e sappiamo che anche i più bravi, no? È un mestiere in cui l'errore è quasi all'ordine del giorno, no? Nel senso che stiamo parlando di una materia talmente labile, talmente fragile, che può succedere la stagione in cui si commette un errore, o magari non si è commesso l'errore, semplicemente il giocatore su cui avevi puntato ha una maturazione più lenta, non si è integrato bene, ha avuto problemi personali, insomma questa variabilità c'è. Quello in cui il Napoli è stato molto bravo nel corso di questo ventennio e che comunque ha saputo, da brava formichina, mettere da parte tutto ciò che nelle stagioni d'oro invece ha funzionato bene, ha riempito il suo bilancio di riserve, si è distribuito pochi dividendi, e questo è un merito sicuramente di De Laurentiis e della sua famiglia, e quindi è perfettamente in grado di fare fronte anche a quelle stagioni che da un punto di vista bilancistico sono un po' più pesanti di altro.
0: Senti Marco, io mi affido a te, ti dico quella che è la mia riflessione e considerazione, tu mi dirai se è corretta. Hai fatto cenno al ventennio. Allora, io questo ventennio di De Laurentiis lo trovo strepitoso, proprio strepitoso. Ma ritengo anche per da dove è partito De Laurentiis, ricordiamo, dalla C alla B alla A all'Europa, due scudetti, supercoppe, Coppa Italia, cioè veramente il percorso di De Laurentiis è pazzesco. Ma mi sono convinto che in questi vent'anni lui sia arrivato sul punto più alto. Quando arrivi sul punto più alto e hai dei competitor che si chiamano Milan, Inter, Juve, con la Roma che avanza e farà lo stadio, col Como che comincia non solo a investire e avere i proventi europei, con l'Atalanta che tornerà, corri il rischio che da quella piramide cominci a scendere di gradino. Come fai, se non hai possibilità di aumentare il tuo fatturato, a restare in alto? O con le idee, oppure con un centro sportivo e un settore giovanile. Perché tanto, diciamocela tutta, Marco, se non fai lo stadio nuovo, tu margini di ricavi in una piazza come Napoli, oltre quello che ha fatto, per me comincia a scendere di posizioni. Quindi ci vuole una strada diversa oggi.
1: Allora, non c'è dubbio che il Napoli, hai ragione tu, sia arrivato quasi al picco di quello che è possibile o è consentito anche per una proprietà familiare, no? Rispetto alle nuove proprietà che stanno arrivando. Il margine, hai ragione tu, può essere dallo stadio, nel senso che un nuovo stadio per Napoli, al di là di una dotazione infrastrutturale che sarebbe messa a bilancio e aumenterebbe il valore prospettico in caso di cessione del club tra n anni, potrebbe determinare, perché la piazza lo permette, un significativo incremento dei posti cosiddetti corporate, VIP, premium, chiamali come vuoi, che secondo me una piazza come Napoli è un club che ormai è stabilmente al top in campionato, che gioca la Champions League, eccetera, si può permettere senza dover andare a toccare troppo invece la parte per la vera tifoseria, i prezzi classici dei posti più standard, eccetera. Quindi quello è sicuramente un margine di crescita che abbiamo. Ricordiamoci comunque sempre che abbiamo nel 2028 questa barriera, no, delle due società in questo momento di proprietà della famiglia De Laurentiis, che porteranno il presidente a dover fare una scelta strategica tra l'una e l'altra società, e lì abbiamo l'incognita di quale sarà questa scelta, insomma.
0: Beh, certo, perché ricordiamo che da norme della FIGC non sarà più possibile la doppia proprietà nel 28, quindi o cederà il Napoli o chiaramente dovrà cedere il Bari. Caro Marco Fassone, io ti ringrazio. Senti Marco, ma tu che sei a Torino, non è che si comincia a vociferare che Conte ha lasciato Napoli, se Spalletti non va in Champions alla Juve potrebbe esserci l'ennesima rivoluzione? Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Magari Conte torna alla Juve, Sarri torna a Napoli. No, non è che torna, per me va in nazionale.
1: Ma diciamo che sono suggestioni, no? Quelle degli amori che ritornano. In città qui non se ne è ancora parlato fino a oggi, perché diciamo l'ufficialità della notizia che Antonio lascia è uscita ieri mattina. Però chissà che nei prossimi giorni non comincino a circolare, a rimbalzare anche voci di quel tipo. Staremo a vedere, sarà un'estate interessante per i movimenti sulle panchine.
0: Direi proprio di sì. Grazie Marco, ti abbraccio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao a te e naturalmente buon lavoro. Vi ricordo che noi saremo insieme fino alle 16. Tra l'altro, tra poco arriverà Lucio Pengue. Arriverà Lucio Pengue col professor Giovanni Davino, che evidentemente nel triennio di Sarri ha lavorato fianco a fianco, nello staff anche sanitario, no? Il professor Davino era in quel triennio, ha visto lavorare Sarri. Io sono proprio curioso di sapere, ma nell'anno del centenario e ancor prima Di Maro, perché vi ricordo che il Napoli partirà da Di Maro dal 17 al 27 luglio, poi ci saranno 3 giorni di vacanza, e poi la squadra sarà tutta in città, tutta, il 1 agosto, perché il 1 agosto del 2026 è la data del centenario, quindi fino al 27 vanno in Trentino, prima tranche del ritiro, 3 giorni di vacanza, tornano, altri test, il 1 agosto la festa di tutta la città, qualcosa di pazzesco, tutti i quartieri illuminati, imbandierati, il colore azzurro, il numero 100 che sarà predominante in ogni luogo della città. Io non posso svelare altro, perché poi sarà il presidente De Laurentiis e il pool che ha messo al lavoro per questo centenario pazzesco, e poi chiaramente la squadra dal 2 di agosto e fino al 14 sarà in Abruzzo, le date non sono ancora ufficiali, dal 2 al 14, 15 libero, e poi dal 16 si mette mano si mette, ma veramente il 17, perché? Perché nel weekend del 23 e del 24 di agosto partirà il campionato e quest'anno conosceremo già il calendario il 5 giugno, quindi cerchiate in rosso questa data, 5 giugno a Parma, Festival dello Sport, conosceremo il calendario di calcio. Ma Di Maro, potrebbe esserci Noah Lang? Tra l'altro in città, oggi era fuori grotta, ha anche messo una storia. Che ci faceva Noah Lang a fuori grotta? Fabio Tarantino, buon pomeriggio Corriere dello Sport. Ciao Fabio, ciao. Oggi ne hai scritto Noah Lang, perché è chiaro che rientra al Galatasaray e il prossimo tecnico lo valuterà. Con Conte non si erano presi per atteggiamento, per come lui si è posto. E Conte è uno che dà tutto ma chiede tutto. Se non gli dai tutto, capita che a volte ti cozzi un po', no?
1: Sì, poi tra l'altro c'erano state anche delle frecciatine a livello di comunicazione dallo stesso Conte per il giocatore. È chiaro che è stato bocciato non solo per l'aspetto tecnico, anche perché poi lo abbiamo valutato poche volte e lo possiamo giudicare relativamente per quello che ha dato al Napoli. Evidentemente durante la settimana Conte ha capito che non era un calciatore che rispondeva proprio all'identikit del calciatore perfetto per quelli che sono poi i dettami e le richieste di Conte, ma non c'è dubbio che Lang sia un giocatore forte, un giocatore valido. Poi magari col futuro allenatore cercheremo di capire chi sarà, scatterà questo feeling tecnico che poi è alla base
0: di tutto,
1: ogni bel rapporto professionale. Per un giocatore, tra l'altro, abbiamo scritto proprio questa mattina, che ha vinto 3 scudetti in 3 campionati, 2 al PSV Eindhoven, uno quest'anno al Galatasaray, era in prestito e tornerà al Napoli, quindi c'è questa statistica singolare che però in realtà conferma che il valore del calciatore è importante. Poi bisogna capire se si sposerà col nuovo allenatore oppure no.
0: Soprattutto bisognerà capire la scelta su chi cadrà. Cioè quando De Laurentiis e Manna è un mese che lavorano, individuano, però ricordavo prima che al momento tutte le scelte possibili sono tutti allenatori sotto contratto. È ovvio che con Conte darei là al Walser, perché poi è chiaro che dobbiamo capire Conte dove andrà, se andrà in nazionale, se nel caso andrà in un altro club. Credo che comunque il vero Walser lo aprano. Conte a Napoli e Palladino all'Atalanta, quindi nuovo allenatore all'Atalanta. Se Sarri va a Bergamo o viene a Napoli, allenatore per la Lazio. Se la Juve dovesse decidere di non andare avanti con Spalletti, nuovo allenatore alla Juve. Idem con Patate per il Milan. Se non c'è Allegri, si muove anche Allegri. Insomma, sarà un bel valzer di panchina, caro Fabio Tarantino, amico mio.
1: Sì, sarà molto interessante, noi siamo pronti a viverlo, stiamo già provando ormai da tempo a raccontarlo e dico purtroppo perché poi vi ho seguito ed è chiaro che anche dalla nostra prospettiva Antonio Conte poteva ancora essere il nome perfetto per il Napoli anche per la prossima stagione, purtroppo le strade si separeranno. Il fatto che tanti allenatori siano ancora sotto contratto ma potrebbero partire, intanto ci dice che i contratti oggi valgono poco, soprattutto poi per gli allenatori.
0: Vero.
1: Ma soprattutto la tempistica sarà fondamentale, perché ad esempio De Laurentiis ha impegni americani imminenti e quindi poi terminerà il campionato, ci sarà l'annuncio dell'addio di Antonio Conte, poi De Laurentiis non potrà aspettare troppo prima dell'annuncio nuovo allenatore.
0: Certo.
1: Addirittura mi risulta che da Bergamo l'Atalanta vorrebbe nelle prossime ore chiudere il nuovo allenatore, loro sperano di convincere Maurizio Sarri che però magari aspetta il Napoli, quindi anche la questione tempistica sarà fondamentale. Siamo ancora con il campionato in corso che non si è concluso, eppure molte società hanno fretta di annunciare poi il nome del nuovo tecnico.
0: Io ti voglio ringraziare, caro il mio Fabio Tarantino, Corriere dello Sport, e un grande abbraccio, grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
0: Allora, un nostro ascoltatore mi scrive che io sono una mitragliatrice di parole. C'è solo una grande squadra in Italia che può fare movimenti di mercato e solo il Napoli. Si informi meglio e sia un po' più sereno quando scrive, la prego, sia soprattutto educato, eh? Perché l'educazione è una cosa importante, il rispetto, ragazzi. Io posso immaginare che lei non condivida una cosa che dico, ma mai le sarà consentito di scrivere con certi termini, con certi toni. Quelli, se li usa a casa sua, è un problema suo. Qui non li usa. Fatti chiari, amicizia lunga. Va bene, ci dobbiamo fermare, pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grandi

0: di Lipon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: E ritornati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo insomma anche provare a guardare lo scenario futuro.
0: I'm so fucking fabulous.
1: Ben ritornati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo insomma anche provare a guardare lo scenario futuro del Calcio Napoli.

0: festa con Vincenzo Perna in conduzione, Emanuele Calaiò e Nicola Mora durante il prepartita, la partita, e il post partita invece curato da Gianluca Bigliotti, Susi Fiorillo insieme a Gennaro Scarlato. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Giovanni Davino. Come stai Giovanni, tutto bene?
1: Bene, abbastanza bene, grazie.
0: Ricordiamo, tu hai lavorato con il Napoli, che tante volte ci siamo sentiti durante tutto il periodo anche di questa stagione, pensando a capire quali potevano essere magari il recupero dei giocatori con una magari più velocemente, per dare ad Antonio Conte gli infortunati il prima possibile, capire anche perché tanti giocatori del Napoli si erano infortunati. Ora invece il Napoli volterà pagina, probabilmente tornerà sulla panchina Maurizio Sarri, che è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis. Come vedi questo ritorno?
1: Ma vedo un po' come un ritorno di nostalgico, nel senso che è un allenatore che, con cui ho avuto il piacere di collaborare, ovviamente in qualità di fisioterapista, ma con cui ho avuto sempre un rapporto molto tranquillo, diretto, una persona che, a quanto può sembrare a volte un po', sai, un po' scontroso, ma in realtà non è, mi sembra molto ironico, molto sfizioso, ai suoi momenti, per cui in quei momenti là devi essere bravo a capire di non andare, insomma, a entrare nel suo spazio. Però sinceramente l'ho sempre riconosciuto come un grandissimo lavoratore, un grande tecnico. A me sicuramente ha lasciato un ricordo sportivo e come persona molto molto buono, quindi sarei contento che tornasse, però aspettiamo l'ufficialità della cosa, perché
0: no certo, non è per niente ufficiale.
1: Sono sempre convinto che il presidente fa il suo colpo in canna, quindi può darsi che di quello di cui si parla sui giornali o nelle radio, insomma un po' sui social, possa essere smentito. Comunque, nel caso,
0: sono tanti gli allenatori ovviamente attenzionati, cercati,
1: sì, perché poi si innescherà sicuramente una girandola di allenatori, a quanto leggo, quindi aspettiamo un attimino. Chiaramente perdiamo un allenatore importante, per cui ci ha regalato delle grosse soddisfazioni, e quindi se dovesse effettivamente arrivare un altro allenatore, bisogna voltare pagina, perché comunque è stato un campionato, nonostante il secondo posto, nonostante una stagione tribolata, comunque se finiamo protagonisti alla fine, anche se il distacco dall'Inter ci mortifica un pochino, però comunque diamo da un punto di vista sportivo all'allenatore quello che ha dato in questi 2 anni, quindi siamo diciamo contenti da questo punto di vista.
0: Quali sono i tratti distintivi, diciamo così, del lavoro di Maurizio Sarri, eventualmente dovesse tornare? Non so neanche se ha cambiato un po' la sua filosofia. Certo che quel Napoli era bellissimo.
1: Non lo vedo da tanto tempo, magari ogni tanto ci messaggiamo col mister, perché sanno, ripeto, comunque sono rimasti in buoni rapporti. La parola che io mi sento di dire è che è il lavoro, cioè lui è un allenatore che è molto perfezionista, piace lavorare sul campo, lo sapete, insomma, soprattutto nella fase difensiva, nell'organizzazione di gioco, quindi sicuramente è una squadra, se riuscirà, che la rosa del Napoli è una rosa fortissima, non so se tutti i giocatori sono fanno al caso suo, però chiaramente penso che con il suo ritorno un'organizzazione avremo sicuramente un'organizzazione di gioco, perché lui comunque è un allenatore che anche con una squadra non proprio forte riesce a tirare meglio dai giocatori. Sicuramente un allenatore che fa migliorare sempre i giocatori. Ricordiamoci dei giocatori che hanno fatto un grandissimo salto di qualità. Il primo che mi viene in mente è Ghoulam, che è diventato uno dei difensori più forti al mondo, Koulibaly, Mertens, insomma, giocatori in cui l'imprinting del mister è stato forte, quindi è un allenatore che comunque dà un'identità di gioco alla squadra e soprattutto migliora molto i giocatori.
0: Sì, insomma, tu, nominando alcuni giocatori, hai fatto ripercorrere con la

0: con il pensiero, tante giocate, tante vittorie, tante partite in cui il Napoli aveva dominato. Oggi è uscita una statistica che praticamente quel Napoli di Maurizio Sarri, che tutti quanti ricordiamo, dei 91 punti che arrivò secondo, avrebbe vinto negli ultimi 7 anni 7 campionati, pazzesco.
1: Ma sicuramente diciamo pure l'ottavo, perché comunque lo scudetto del calcio, del bel gioco l'abbiamo vinto. Sento spesso ogni tanto, sì, ma mister, già abbiamo giocato bene, il sarrismo eccetera eccetera, però non abbiamo vinto nulla. Molto spesso questa cosa sinceramente a sentirla mi fa male, perché comunque abbiamo il mister e la squadra hanno espresso un gioco fantastico, tutti quanti eravamo d'accordo su questa cosa. C'è chi è magari stato un po' più fortunato a vincere qualche scudetto, magari non giocando neanche bene, ma non mi riferisco ovviamente a Conte, ma a qualche altro allenatore, e quindi ovviamente col mister ci siamo comunque divertiti a giocare in un certo modo, insomma. Quindi è un allenatore che comunque, ripeto, dà tanto alla squadra, chiede tanto alla squadra, e quindi speriamo che possa riuscire nell'impresa. Lì io penso che l'errore che non dobbiamo commettere tutti è quello di voler, come dire, pensare di ripercorrere quel calcio spettacolare, perché gli attori sono diversi, magari può anche migliorare la cosa, però se dobbiamo poi dovessimo paragonare il gioco di quella squadra con quella attuale, faremmo un errore. Dobbiamo, eventualmente lui sia l'allenatore del Napoli, lasciarlo lavorare tranquillo, e sicuramente qualche gioia ce la darà.
0: Quindi sei favorevole eventualmente?
1: Io sì, ma per un fatto anche affettivo, oltre che dall'aspetto tecnico. Se se ne va a Conte, per forza, cioè un allenatore con cui ho avuto, ripeto, modo di starci 3 anni e con risultati importanti al di là del...
0: Ma quando diceva lo scudetto perso in albergo, che voleva dire Maurizio Sarri?
1: Vabbè, dai, è stato una mazzata, perché comunque il risultato che è arrivato, con la settimana prima avevamo fatto un'impresa a Torino, è chiaro che quella cosa ha tagliato un po' le gambe, quindi sicuramente è ormai un modo di dire, però è così, insomma, psicologicamente ha pesato tantissimo, un peccato veramente, è una ferita che ancora porta un po' di sangue a distanza di tanto tempo.
0: E poi pensa, il ballottaggio è proprio tra Maurizio Sarri e Max Allegri, quindi corsi e ricorsi storici.
1: Per me sinceramente preferirei sempre il comandante, poi de gustibus non disputandum est, quindi...
0: Grazie Giovanni, un abbraccio forte.
1: Ciao, grazie per l'invito, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Giovanni Davino, ex fisioterapista della società sportiva Calcio Napoli. Dobbiamo fermarci, il meteo, e torniamo.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità in Campania per infiltrazioni di aria più fresca da nord che portano nuvolamenti diffusi in Appennino, qualche acquazzone breve temporale che potrà poi estendersi anche alle aree pianeggianti della regione. Domani, giornata in prevalenza asciutta, ancora qualche annuvolamento irregolare con temperature che tendono ad aumentare per il rinforzo dell'anticiclone da ovest. Potremmo già superare i 25-26 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora la terza all'ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Io vi ricordo che tra tutte le voci l'addio di Conte, il possibile nuovo allenatore, però poi domenica alle 18 ci sarà l'appuntamento con Napoli-Udinese al Maradona. L'ultimo atto, l'ultima partita del campionato, apriremo diretta azzurra alle ore 17, Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora dallo stadio Maradona per l'ultima gara di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ci sarà Gianluca Miranda, poi alle ore 20 al fischio finale ovviamente tutto apre il bar dello sport post partita, sarà un bar dello sport particolarissimo, anche perché poi di fatto le conferenze stampa, soprattutto quella di Antonio Conte e di Rooney, ma è evidente che insomma diventerà di fondamentale importanza quella che sarà la conferenza di Conte, le sue parole, il suo diciamo, io dico arrivederci Napoli, perché resterà per sempre napoletano. Quindi domenica scenderà in campo il Napoli. Però a proposito di scendere in campo, il Napoli scende in campo domenica, mentre venerdì, sabato e domenica scende in campo la prevenzione sul lungomare di Napoli. Visite gratuite, non c'è neanche bisogno di prenotazione per il Tennis and Friends da non perdere. E io sono felice perché ne parliamo di prevenzione, di ciò che accadrà venerdì, sabato e domenica. Che bella sorpresa! Tra l'altro l'abbiamo collegata anche in video per chi segue in TV. Veronica Maia, ciao Veronica!
5: Buongiorno Valterone!
4: Come stai?
5: Ma che bello!
4: Tutto bene?
5: Sì, sono in macchina, però non volevo perdere l'appuntamento con voi.
4: E io con te almeno ti vedo, perché non ti fai mai vedere, almeno ti vedo in video. Come stai?
5: Ora ci vediamo, questo weekend stiamo insieme venerdì, sabato e domenica sul lungomare di Napoli, diciamo zona antistante al Tennis Club Napoli, e quindi ci possiamo abbracciare, possiamo cantare insieme, raccontare che cosa faremo durante l'evento e soprattutto tanta prevenzione gratuita.
4: Gratuita, non c'è bisogno di prenotare, insomma le visite sono gratuite, perché poi la prevenzione è davvero importantissima, Veronica. Noi lo ricordiamo ogni qualvolta c'è questo appuntamento meraviglioso, no?
5: Allora, il Tennis in Francia è nato 16 anni fa da un'idea di Giorgio Menischincheri insieme al Policlinico Gemelli, e siamo scesi in campo, dico siamo perché sono madrina dalla prima edizione, quindi è una cosa che sento anche un po' mia. E all'inizio facevamo solo screening per i tumori della tiroide, e poi pian piano abbiamo capito la necessità non solo di portare la prevenzione gratuita in una grande città come Roma, ma poi l'abbiamo fatto a Napoli e a Torino, e prossimamente saremo anche a Bologna, ma anche l'idea di creare attorno un'atmosfera di leggerezza, di intrattenimento, quindi anche attraverso lo spettacolo e il gioco, il torneo di padel e tennis con i nostri ambassador, che consente un po' di togliere quella paura con cui normalmente noi ci avviciniamo al discorso della prevenzione, perché è vero che prevenire è fondamentale, ma culturalmente abbiamo sempre un po' tutti paura magari di scoprire che c'è qualche cosa che non va. E allora in questo tipo di manifestazione invece riusciamo ad accogliere tantissime persone, famiglie, genitori, bambini, per ogni età, davvero per ogni età, e in un weekend bello sul mare, con il sole, con tante attività di intrattenimento, si riesce a fare questa prevenzione senza l'ansia della prevenzione. Questo è lo scopo principale.
4: E tra l'altro con tantissimi ospiti, come sempre, tu sei la madrina, vi ricordo che siamo con Veronica Maia, ma insomma so che c'è Albano quest'anno, è vero che viene Albano?
5: Sì, allora gli ambassador che in questi 15 anni sono stati con noi, sono con noi, sono veramente tantissimi. Adesso, due settimane fa, eravamo a Piazza del Popolo in occasione di una special edition.
4: Abbiamo un problema nel collegamento con Veronica Maia, e poi magari ci ricolleghiamo con lei, anche perché dobbiamo tornare a parlare di Napoli e chiaramente di futuro, perché è ovvio che dopo che è emersa la notizia che Antonio Conte ha scelto di non proseguire per il terzo anno a Napoli, è ovvio che la società De Laurentiis, Manna, siano concentratissimi su quella che è la scelta del futuro, anche perché sarà la base, no? Cioè De Laurentiis e Manna scelgono l'allenatore, a quel punto si tracceranno le linee guida, dove andiamo a rinforzare l'organico, in quale ruolo dobbiamo operare sul mercato. Un vice di Lorenzo, ed è qui che il Napoli sta seguendo Calaili, se dovesse partire Meret è ovvio bisognerà prendere un altro portiere, parte Anghissà, ci vuole una mezzala, rimane De Bruyne, si è a posto in quel ruolo, e poi c'è bisogno del vice Højlund, a meno che il nuovo tecnico che arriverà non dovesse giudicare tagliato perfetto Giovane come vice Højlund, fermo restando che rientrerà alla base anche Lucca, a destra figurati c'è Politano, c'è Neres, c'è Vergara, il Napoli è a posto. A sinistra partono con Allison e Nualang, che verrà valutato. In mezzo io dico che sono a posto, lo bottega con Gilmour. Allora, abbiamo nuovamente Veronica Maia per salutarla. Dicevamo di Albano, chi sono gli ambassador che saranno presenti 22-23 maggio sul lungomare, Veronica?
5: stiamo aspettando Marzia Roncacci del TG2, Jimmy Ghione, Massimiliano Ossini, storico ambassador. Normalmente Fiorello, Bonolis sono sempre venuti, a volte ci raggiungono anche a Napoli, vediamo se riusciamo a portarli anche in questa edizione, ma sono veramente tantissimi gli amici dello spettacolo e dello sport, perché poi la prevenzione si fa anche attraverso l'attività sportiva e una corretta alimentazione. Quindi abbiamo tanti ambassadors di vario tipo, e poi ci sarai anche tu, Walter De Maggio.
4: Io però vado per la madrina. A me degli ambassador Veronica, a me degli ambassador non me ne può fregare di meno, scherzo ovviamente, ma verrò innanzitutto per la prevenzione e poi per abbracciarti, perché non ti vedo da troppo. Mi manchi, Veronica, mi manchi.
5: Dici una cosa bellissima, perché poi al di là del nome e il modo in cui si scende in campo, nel senso, sposare una manifestazione di questo tipo significa avere a cuore la propria salute ma anche quella degli altri, e fare un evento per la città che crea un'opportunità per la bellissima, già bellissima città di Napoli. Quindi è un evento che arricchisce ancora di più le tante iniziative che ci sono normalmente sul lungomare. Tennis and Friends sicuramente mette il cuore al centro, grazie a tantissimi amici. Tu sei uno di questi, insieme a Radio Kiss Kiss, vi ringraziamo davvero tanto di accompagnarci in questo weekend, e quindi vi aspettiamo venerdì mattina, tutta dedicata ai ragazzi, scuole, scolaresche, e poi sabato mattina dalle 10 in poi fino a tramonto inoltrato saremo sul lungomare anche la domenica per accogliervi per due giorni di festa, salute e spettacolo.
4: E io ringrazio di cuore Veronica Maia. Ciao Veronica, ci vediamo nel weekend.
5: È un tesoro, buon lavoro. Grazie. A tutti.
4: Grazie. Ciao, ciao Veronica Maia, e al telefono c'è Marco Bucciantini. Buon pomeriggio Marco.
6: Ciao, ciao Vatte, buongiorno a te, a tutti.
4: Si chiude l'era Conte, se ne aprirà un'altra, e ovviamente il punto di domanda è: un'altra era che avrà un nuovo allenatore, sarà un ritorno? Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, e quindi Maurizio Sarri si potrebbe liberare. Allegri è un pallino di De Laurentiis da anni, il presidente potrebbe ipotizzare di portare a Napoli uno tra italiano e grosso, oppure coloro che hanno diciamo che sono subentrati a Conte nelle esperienze italiane, Allegri alla Juventus, Inzaghi all'Inter. Tu che profilo diciamo stai attenzionando per il possibile post Conte, Marco Bucciantini?
6: Ciao. E Sarri al Chelsea,
4: anche Sarri al Chelsea, hai ragione,
6: arrivando a vincere l'Europa League. Europa. Sì. L'Europa League da imbattuto, imbattibile anche, cioè vinse una finale con l'Arsenal straordinaria, l'Arsenal di Emery tra l'altro, uno delle coppie abituate a vincerle. No, io Allegri era del Napoli lo scorso anno, se Conte se ne fosse andato. Per fortuna quest'anno il momento di sospensione fra esserci e non esserci, crederci e non crederci, è durato un po' meno, le cose sono smarcate prima, anche perché ogni volta che vengono ripetute le commedie fanno sempre meno effetto della prima volta, quindi per fortuna sembra che si arrivi a fine campionato con le cose chiare. E Conte ha fatto un lavoro straordinario, è uno che riesce a rivoluzionare i destini di un gruppo, no? È sempre in positivo, però poi anche quando se ne va lascia qualcosa.
4: Eh beh.
6: E tutto sommato l'eredità di Conte, fra virgolette, è buona da ereditare, lo disse anche Allegri quando arrivò alla Juventus, perché trovi un'abitudine al lavoro dove puoi modulare in meno le quote, ma restano comunque sempre alte, perché lui è abituato a fare tantissimo.
4: E poi trovi anche una squadra pronta a vincere.
6: Ecco, cioè,
4: certo.
6: Fai anche una bella figura, non a caso. Quando è arrivato Conte le squadre non vincevano, hanno vinto, quando se n'è andato hanno continuato a vincere, quindi poi tu hai messo lì tanti nomi che rispondono secondo me a funzioni diverse, perché c'è Sarri si racconta con quello che ha fatto a Napoli, e secondo me uno scudetto di Sarri a Napoli sarebbe un clamoroso colpo di coda della storia, uno straordinario finale della storia, no? Cioè, e al tempo stesso però rischi di di ritoccare una tela meravigliosa. Il Napoli Sarri non ha vinto, perché non ha vinto, hanno vinto un po' tutti, ma lui non ha vinto, eppure rimane l'esperienza che i napoletani ricordano con più fierezza. È incredibile questo si testimonia alla grande.
4: È quello che ha fatto più punti di tutti, 91, è dell'incredibile.
6: E poi una fai di media, perché non ho mai fatti meno di 84, cioè è rimasto sempre in quella quota lì. E ripeto, è quello che non ha vinto ed è quello che tutti ricordano. Questa è la grandezza di quell'esperienza. Il Napoli di Sarri è già storia, senza trofei. Quindi questa è la pulsione che porta a Sarri. Quello che porta Allegri è che è una specie di assicurazione sul risultato. Quello che porta gli altri due è la volontà di aprire qualcosa, di fare un altro grande tecnico, di fare una scelta un po' più fra virgolette competente, non perché sono migliori, ma perché ti prendi un rischio, no? Prendere Allegri non è rischioso, fra virgolette, prendere il grosso italiano sì, e fra i due io però non ho dubbi, c'è una preferenza per l'italiano netta, c'è un allenatore molto più identitario, che ha già a tutte e due hanno tanta esperienza, però italiano ha giocato coppe, ha fatto finali, ha vinto una Coppa Italia col Bologna, le squadre italiane hanno una cifra stilistica, un'impressione e una capacità di, secondo me, di coinvolgere e appassionare i tifosi comprovata, ecco, cioè, per me non sono allo stesso livello, però qui siamo invece nella pulsione mia, nel gusto mio, però diciamo che se prendi italiano sai anche che calcio fai,
4: certo,
6: e il calcio italiano secondo me merita l'incrocio con un grande spogliatoio, un grande presidente, un grande organico e un grande obiettivo di sfondo, che lo merita. Cioè solo in Italia dobbiamo aspettare che un giovane di 60 anni per credere all'altezza di una grande panchina.
4: Siccome c'è un ascoltatore che mi sta bombardando di WhatsApp, che io starei propagandando insieme anche alla redazione Allegri, lo state sponsorizzando, basta con Allegri, non ci piaceva come giocava Conte, figurarsi Allegri, state facendo di tutto per promozionarlo. Allora, a parte che Marco Bucciantini ha raccontato che l'anno scorso Conte stava per andare via, e De Laurentiis, perché poi noi non possiamo far nulla, sceglie il presidente con Manna, e avevano scelto Allegri, e sembrerebbe che stia monitorando ciò che accade al Milan. Poi non siamo noi a scegliere, non propagandiamo nessuno e raccontiamo, quindi se non vuoi Allegri in privato ti do la mail del presidente, così sfasci un po' le palle a lui e ci lasci lavorare sereni, perché è dalle 13 che mi stai massacrando tu e Allegri, a me di Allegri o Sarri o italiano o Grosso o Farioli o Palladino o quell'altro o Pincopallo, chi arriva non dirò una parola, aspetterò, vedrò, guarderò, osserverò, commenterò. Quindi io non sponsorizzo nessuno, io attendo, e quando parlerà il campo, parlerà il campo. E così gli do la mail del presidente, e provero presidente Marco, perché chiste una secca, dall'una non si ferma più.
6: Però, al di là che sono scelte diverse, no? Perché quello che impressiona sono deciso fra Sarri e Allegri. Ah. Perché De Laurentiis...
4: Sono due toscani, sono due toscani.
6: Sono due toscani, ma De Laurentiis non ha... non ha un prodotto confezionato da dare, però è bello che sia indeciso anche fra due modi di allenare, di parlare, di fare calcio così diversi, addirittura due opposizioni ideologiche quando erano il grande avversario del Napoli Sarri era proprio la Juve di Allegri.
4: Te lo ricordi, Marco? È lì che nasce giochisti risultatisti, no? Tra Sarri e Allegri, diciamoci la verità.
6: In tutti i sensi, ma mi piace questo è importante capire, che il presidente ha voglia di misurarsi con un carattere forte, perché ha capito che con i caratteri forti ha costruito Napoli vincenti, perché un carattere fortissimo Spalletti, carattere fortissimo di forte vuol dire anche difficile a volte, dei due ovviamente Allegri è più politico di Sarri, cioè ci sa stare meglio, no? Cioè, nei rapporti
4: sicuramente è più pacato.
6: sì, magari è meno pacato a Bordocampo, ma nei rapporti sì, però per intendere, se il derby è fra loro due, non è, vuol dire che De Laurentiis non fa l'allenatore, cioè, non ti do un modulo, allenamelo. Sì, sta cercando un nome di grande livello con cui confrontarsi, perché ha capito che gli costa molto confrontarsi con questi lì, è più facile confrontarsi con un debole, però gli rende tanto di più. Questo secondo me testimonia che comunque De Laurentiis, poi alla fine, al di là di come a volte racconta anche se stesso, non le sbaglia le scelte, ce ne può sbagliare una ogni 10 anni, e se no non si racconta un Napoli così competitivo sempre, ma proprio sempre a parte un anno, e lo vedete, la Juve rischia di venire fuori dalla Champions, il Milan ci è rimasto lo scorso anno, cioè non è mica facile, anche quando si è forte, quando si è lavorato bene, non è facile raggiungere sempre l'obiettivo o qualcosa intorno all'obiettivo, quindi mi piace che abbia il dubbio fra due allenatori diversi, perché non lo fa lui l'allenatore, fa un passo indietro, l'unica volta che ha fatto l'allenatore e ha cercato un allenatore per consegnargli una squadra fatta, cioè il 4-3 di Spalletti, è arrivato decimo. Cioè l'esperienza è servita anche a lui, no?
0: Certo, però dice, certo.
6: Io sto cercando un allenatore, faccio un casting e cerco uno che faccia questo.
0: Però sai cosa, Marco? Che lì arrivò tutto ed era impreparato. Perché? Perché Spalletti va via, Giuntoli va via, e lui si trova un po' esaltato dalla vittoria dello scudetto, è chiaramente spiazzato, allora deve accelerare. Qui no, qui Conte gliel'ha detto un mese fa, a manna di fianco, si confrontano, guardano l'organico, capiscono chi può essere il profilo più adatto, aspettano, perché tanto Allegri, italiano, Grosso, ovviamente Sarri, Farioli, Pioli, Inzaghi, Mancini, sono tutti sotto contratto. Quindi chiaramente devono anche aspettare come si muoverà il puzzle, certo. C'è Palladino, c'è anche Palladino.
6: Sì, io penso che il favorito sia Sarri, no? Secondo te?
0: No, non lo so, Marco, credimi. Io non mi iscrivo al Toto allenatore, perché poi magari De Laurentiis ci depisterà, tutti andremo su uno e ne prende un altro. L'anno scorso, 2 anni fa, depistavano su Gasperini e io dicevo guardate che viene Conte, e poi alla fine è arrivato Conte. Ora tutti dicono Sarri, io dico che aspetto, non mi appassiona tirare volate a uno o all'altro. Io aspetto. Marco, è ovvio. Non lo so chi prende. Sono molto onesto, non lo so chi sceglierà.
6: Tanto l'organico va bene per tutti. Nel Napoli ci sono giocatori, l'ha dimostrato Conte quest'anno, per fare tutti i moduli del mondo.
0: Conte quest'anno.
6: A seconda di chi scegli è decisivo selezionale, nel senso a chi rinunciare, semmai quello, ecco, ci sono dei a seconda dei datori scegli poi cominci la campagna di selezione, perché il Napoli deve veramente sfoltire un po' la cosa,
0: sì.
6: E poi magari puntellarla dove l'allenatore crede che manca qualcosa, però in partenza l'organico ha qualità, quantità, duttilità, mancini, destri, veloci, lenti,
0: c'ha tutto, è chiaro che devono ringiovanire, però se come sembra non rinnova Juan Jesus, parte Lukaku, parte Anguissa, parte Mazzocchi, arriva Kalaili, è già ringiovanito, è ovvio che poi bisognerà capire Luca, Lang, ma insomma ci sarà tempo. Grazie Marco Bucciantini, ti abbraccio,
6: ciao.
0: Grazie. Oh, c'è Ciccio Marolda, caro vecchio, il mio Ciccio.
7: Come stai?
0: E come sto? Io sto pigliato a collera.
7: Ma perché?
0: È perché io volevo che rimanesse Conte.
7: Vabbè, dai, ma nel calcio non bisogna mai innamorarsi di qualcuno, sai, di nessuno. Noi ci siamo innamorati di una sola persona.
0: Ah, vabbè,
7: calcio.
0: Chiaro, Maradona.
7: Ci basta, ci avanza ancora oggi, quindi poi più nessuno, insomma.
0: Non lo so, a me sarebbe piaciuto molto il terzo anno con Conte a Napoli, sono molto sincero.
7: Va bene, questo è comprensibile.
0: Però ho capito che purtroppo oramai non è più possibile, me ne farò una ragione, e quindi adesso dobbiamo capire chi sarà il post Conte, a chi Aurelio De Laurentiis con Manna, perché dico sempre con Manna, perché purtroppo l'anno in cui vince Spalletti e poi Spalletti e Giuntoli se ne vanno, De Laurentiis purtroppo, devo dire, resta spiazzato. La fretta non è mai una buona consigliera, stavolta invece Conte l'ha avvisato un mese fa, quindi al 15 di aprile già sapeva tutto, secondo me lo sapeva prima, l'aveva già immaginato, se proprio ve lo devo dire, posso dirti Ciccio, io al 4 dicembre, prima di Napoli-Juve, già avevo capito che Conte non sarebbe stato a Napoli il terzo anno, però è una mia cosa. Detto questo, a gennaio, quando dice la società ha preso Giovane e Allison, lì ho la certezza che magari diciamo più o meno
7: era già lontano.
0: Esatto, era già lontano. E adesso però per fortuna De Laurentiis e Manna hanno A,
4: il tempo. B, De Laurentiis ci ammanna vicino con la grande competenza. Quindi è anche una questione di incastri, di chi si libera, se Giuntoli si porta Sarri, se invece la Pilla Napoli è più forte di Giuntoli e Bergamo, altrimenti se va via Allegri dal Milan. Io aspetto, Ciccio, c'è tempo.
7: Sì, ma noi dobbiamo lasciare sempre una porta aperta dietro le spalle, perché anche poi con De Laurentiis non è mai nulla di scontato. Quindi ci può essere il colpo di teatro all'ultimo momento. Oggi come oggi, per quello che si sa, che sappiamo, che dovrebbe essere anche giusto, sicuramente c'è Sarri, col quale ci sono stati più contatti da parte del direttore sportivo, e uno con De Laurentiis direttamente dopo Napoli-Lazio. Oggi Sarri sembra quello più come dire in vantaggio su altri, però questo anche perché è andato via Conte. De Laurentiis ha bisogno di un nome che piaccia ai napoletani, di un nome che possa essere spendibile nell'anno del centenario.
4: Però Ciccio, tu ricordi anche che quando arrivò Spalletti i tifosi non erano felicissimi, eppure il Napoli in due anni ha fatto due stagioni bellissime, e al secondo anno ha vinto lo scudetto.
7: Certo, però Spalletti non era sicuramente un nome cattivo.
4: Non piaceva moltissimo ai tifosi all'inizio.
7: Sì, ma anche, per esempio, il secondo della lista che potrebbe essere Allegri, se si libera dal Milan, come sembra, non sarebbe proprio simpaticissimo.
4: No, infatti mi arrivano molti messaggi, no all'Allegri, ma che dobbiamo fare con Allegri?
7: Se Allegri arriva e comincia a vincere, allora
4: va bene Allegri. Ma questa è la storia. Poi c'è Palladino, poi si parla di Farioli, si parla di Italiano, poi c'è un altro ascoltatore che continua a chiedermi qual è il tuo preferito. E vabbè, allora ve lo dico qual è il mio preferito. Non è nessuno di tutti quelli che sta per arrivare, perché secondo me arriva un italiano, e quindi o è Inzaghi, o è Allegri, o è Sarri, o è Farioli, o è Pioli, o è Mancini, o è Italiano, o è Grosso, o è Palladino. Io, se proprio, a parte avrei scelto Conte, ma questo credo che lo sia ampiamente capito, ma siccome purtroppo Conte ha deciso di fermarsi, a te chi piacerebbe, Ciccio?
7: Farioli piacerebbe, ma come italiano Grosso sicuramente.
4: Quindi tu, allora, qualcuno della lista ti piace? Poi c'è Mancini, c'è Pioli.
7: Certo. Io però mi rendo conto che Grosso non è un nome che accende l'entusiasmo, però Grosso è uno che sta crescendo molto e che è anche molto bravo.
4: Io posso farlo il nome? Chissà se poi qualcuno condividerà o meno. Siccome ci sta chi sogna Guardiola, ritengo sia un sogno impossibile, c'è chi sogna Klopp, c'è chi vorrebbe Emery. Io, se proprio dovessi scegliere io e le finanze lo consentissero, a me piacerebbe un solo allenatore, uno e uno soltanto, Luis Enrique, è l'unico allenatore che mi diverte quando vedo giocare le sue squadre, e non mi riferisco solo al Paris Saint-Germain, perché questo va al Paris dove avevano avuto Messi, Neymar, Mbappé e non vincevano niente, ringiovaniscono, due Dembélé, prendono Fabian, tutti giovani, giocano calcio favoloso e vincono. Quindi se proprio dovessi scegliere io, sceglierei Luis Enrique. Non sarebbe male, Ciccio?
7: No, non sarebbe male. Per me appartiene a quella categoria di allenatori di qualche tempo fa, di quelli che dicevano alla squadra prima degli allenamenti andiamo a giocare e non andiamo a lavorare. Ecco, questo è...
4: A me piace proprio molto, sono molto sincero. Va bene, Ciccio Marolda, grazie.
7: Grazie a te, buon lavoro.
4: Buon lavoro. Allora, tra poco avremo anche Gianfranco Coppola, ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua pronti al gran finale. Ci ha raggiunto in studio il collega di CNBC Brasil in Italia, naturalmente, il collega Diego Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Diego.
1: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tra l'altro Napoli che ha Alisson Santos, ha Giovane, al momento ancora Juan Jesus, poi capiremo se il mercato porterà altri brasiliani. Sai che ti invidio, vai al mondiale e ci vai con Ancelotti e noi purtroppo saremo ancora spettatori.
1: Questo succede. Io adesso mi piace dire molto che noi brasiliani capiamo molto più di calcio di voi, almeno.
0: Vabbè, ora non esagerare, datti una regolata, Diego. Perché, senti, no, però immagino che tu abbia grandi aspettative. Partiamo da Carlo Ancelotti, ha chiamato Neymar, te l'aspettavi?
1: Non me l'aspettavo e secondo me c'è stato da una parte lui che ci vuole provare comunque, perché la pressione sarebbe molto forte, perché Neymar è un personaggio divisivo in Brasile, metà dei brasiliani lo volevano, però ha un problema, diciamo, con gli allenatori, un po' da capire se lui si piega a Neymar o Neymar si piega a Carletto.
0: Conoscendo Carletto sarà Neymar che si piegherà, perché Carletto i grandi campioni li sa gestire. Senti, è chiaro che la convocazione di Neymar ha chiuso definitivamente le porte a quella che era un'occasione che poteva esserci per Alisson Santos. È arrivato a gennaio, fa benissimo, 4 gol, Conte lo schiera sempre titolare, Ancelotti lo stava osservando con grande interesse, questo lo possiamo dire.
1: Lo possiamo dire, però più che altro forse il personaggio del Napoli mancato è Neres, perché Neres stava veramente volando finché non si è fatto male e lui sì, era
0: poteva
1: sotto
0: andare al mondiale,
1: poteva tranquillamente era sotto gli occhi di Ancelotti, quello 100%.
0: È chiaro che, insomma, sai, poi magari noi pensavamo, no, il nuovo allenatore potrebbe anche utilizzare Giovane come vice Højlund, e in assenza di Højlund per una partita non sarebbe male un tridente con Neres, Alisson Santos, Giovane, è un tridente samba i Brasil.
1: Sarebbe sicuramente, però chissà, durante questo periodo, questa pausa, non si potrà, forse Mana si trova anche un attaccante, un secondo attaccante anche brasiliano e facciamo il tris Brasile.
0: Tutti brasiliani, però poi il vero nodo è l'allenatore. Allora, devo dire, perché io mi piace dare sempre atto e merito a chi le cose le dice in anticipo. 3 mesi fa avevo ospite il direttore Fedele che mi disse: è inutile che ci metti la speranza, Antonio Conte non resterà a Napoli, e io proprio non lo volevo accettare. Poi ieri mattina ho dovuto aprire la puntata dicendo: ahimè, purtroppo Antonio Conte ha scelto, e va rispettata la scelta, di non proseguire. Enrico Fedele, buon pomeriggio, direttore.
2: Oh, ciao a te.
0: E io ti dometto.
2: Non è che faccio l'indovino, è che
0: sei un uomo di calcio.
2: Ho fatto più di 40 anni dentro il calcio, non dal di fuori. E so che le cose come evolvono in anticipo, soprattutto quando si tratta di un'azienda calcio che è la quarta azienda italiana per fatturate e porta più di 1 miliardo di euro allo stato di tasse, e quindi non può essere gestita, ci sentiamo dopo la fine del campionato. Si vociferava di questo malcontento, dei giocatori stressati, perché Conte è un animale da campo, e io lo ripeto, Conte è il migliore allenatore da campo che abbia mai visto, così come non era il miglior calciatore, ma era il miglior leader in campo da calciatore, con 3 giocatorini, uno si chiamava
0: Zidane,
2: uno Zidane e l'altro si chiamava Deschamps.
0: E nonostante questo il capitano di quella Juve non era né Deschamps né Zidane.
2: Sputava sangue.
0: Era Antonio Conte.
2: Lui purtroppo non vede un calcio diverso.
0: Secondo te sarà CT della nazionale?
2: No. Non lo so. Però vedo che ci sono dei movimenti, soprattutto forse sarà qualche buon amico inserito bene. Parlo ultimamente di Mancini.
0: Sì,
2: non
0: è vero.
2: Se mi sono spiegato.
0: Mancini ha un rapporto splendido con Malagò. Poi diciamo che però De Laurentiis ha molto caldeggiato Malagò, perché questo potrebbe anche consentire.
2: Ma tu sai quanto io stimi De Laurentiis, non mi è simpatico. Perché delle volte.
0: Ma lui lo sa? Lui lo sa?
2: Sì, lo sa, lo sa.
0: Ah, lo sa, cioè gliel'hai proprio detto.
2: Lo so, io sì, glielo ho detto in faccia, ragionamente. Ma ci salutiamo caramente quando ci incontriamo, ma non mi piace il modo di agire, la supponenza. Però a livello di gestione economica
0: finanziaria, non gli puoi dire
2: è
0: nulla.
2: Numero uno.
0: Certo. Condivido.
2: E nel momento in cui Conte ha capito tre mesi fa, quando dopo ha cominciato a dire se poi se ne vuole andare io sono a disposizione, ma soprattutto a mio giudizio c'è stata una cosa che ha fatto sobbalzare Conte, sai quale?
0: Quale?
2: Quando lui ha detto se andando
0: a Di Maro
2: vorrei meno persone, ed è stata una confessione tra un fedele di aggettivo e non di cognome e un prete, e il segreto del confessionale non si dice. Perché l'ha detto?
0: Perché non lo so.
2: L'ha detto magari per buttare un sassolino, per vedere com'era la situazione. C'è un fatto che lui che guarda i conti, lui ma soprattutto Giavelli, che poi è l'anima di economico-finanziaria, ha speso in due anni 430 milioni.
0: Ovviamente bisognava frenare.
2: Senti, ne ha ricevuto 220.
0: Senti Enrico, in studio c'è il collega di CNBC Brasil, Diego Mezzogiorno, sì. Stavamo parlando sì. di Carlo Ancelotti, e sì. tu però lo conosci bene Ancelotti, sì. Farà un grande mondiale secondo te?
2: Ancelotti è uno dei più grandi gestori di calciatori, perché è anche uno di quei pochi grandi calciatori che hanno fatto gli allenatori, si contano sulle punte delle dita, no? Il concetto di fondo, allora, devi sapere, quando Fabio è andato a Parma, non giocava, lui non lo fece per giocare. E a stoppare parlo di Cannavaro.
0: A Cannavaro lo metteva a destra.
2: O a sinistra,
0: me lo ricordo.
2: E in mezzo preferiva a Fernando Couto, no?
0: Couto, Fernando Couto, il portoghese.
2: Mi ricordo, andammo a giocare a Parma-Lazio, Fabio entrò nel secondo tempo a terzino sinistro, alla fine pure io dissi, Fabio, questa situazione non mi piace, andremo a parlare, non mi piace, al limite torni a Napoli, buonanotte. Se non è che è successo? Che la settimana dopo Ancelotti chiama Fabio sulla panchina e gli disse, io non ho capito niente fino adesso, adesso ho capito quanto sei forte, tu giocherai sempre in mezzo e non ti toglierò più. Cioè per dirti l'umiltà.
0: Certo. Certo.
2: Dell'allenatore.
0: Senti Enrico, c'è un WhatsApp e un ascoltatore, non posso non leggerlo perché quando si tratta di ironia io sono sempre, ha detto sei, senti da quale pulpito arriva la predica, De Laurentiis non è simpatico, ma perché Enrico Fedele è simpatico?
2: No, ma io dico, voglio essere simpatico,
0: ma io gioco, diretto. Senti, a proposito Diego, a proposito di brasiliani, c'è un brasiliano che vedresti molto bene in Serie A e perché no a Napoli?
1: Allora, io sicuramente sì, abbiamo già parlato prima, è l'attaccante del Corinthians che ha appena preso la cittadinanza italiana. Quindi
0: come si chiama?
1: Si chiama Yuri Alberto, è già stato capocannoniere della Serie A brasiliana e la Federcalcio lo vuole per la ristrutturazione.
0: Forse Yuri anche Alberto.
1: Yuri Alberto, forse con Conte anche, perché secondo me lui è già stato.
0: Cioè tu dici che è convocabile alla nazionale italiana?
1: È convocabile perché non ha mai giocato con la nazionale brasiliana, ha detto che vuole difendere l'Italia e la Federcalcio sta cercando di appoggiare un arrivo suo, un approdo suo qua. È un attaccante molto interessante, alto, di buona movimentazione, a 24 anni.
0: Senti Enrico, siccome il Napoli evidentemente dovrà abbassare l'età media et Montengaggi, io mi sono fissato con un calciatore, però io mi fido di te, perché insomma i calciatori li conosci tu. Sembrerebbe che Anghissà sia destinato a salutare. A me piacerebbe molto se Giovanni Manna riuscisse ad anticipare tutti, andare da Molinaro a Venezia e portare a Napoli Dumbia. Ti piacerebbe, Enrico?
2: Bravo. Ha un giocatore di quelle caratteristiche.
0: Esatto.
2: Questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, è poi un giocatore che secondo me è ancora nella piena fase di evoluzione e giocherà con quella cattiveria e con quella sostanza che c'è bisogno, perché avviene a Napoli, insomma, parliamoci chiaramente. Il Napoli deve fare un ringiovanimento, chiamatelo come volete. Il Napoli per sopravvivere deve abbassare il costo lavoro.
0: Certo.
2: Il Napoli per sopravvivere deve a puntare, così come fece con Spalletti il primo anno.
0: Lo ricordi, no? Koulibaly, Insigne, Mertens.
2: Koulibaly con Mertens. E a un certo punto tutti dicevano, ma dove andiamo questa squadra? Non so se mi sono spiegato.
0: E poi vinse lo scudetto con Cavara e Kim.
2: Anche per un motivo. Il Napoli ha un obiettivo che non è lo scudetto. Lo scudetto è una medaglia. L'obiettivo del Napoli è la Coppa dei Campioni. Voi ditemi quali squadre, le quattro, perché noi tutti parliamo, questo Napoli va sempre in Coppa dei Campioni, 15 volte su 17. Un momento, non per screditare il Napoli di Ferlaino, al quale va il mio augurio di vivere per 100 anni perché ha portato il più grande giocatore del mondo. Ma allora andavano due squadre nella Coppa dei Campioni. Nella riforma ci sono andati quattro.
0: Tant'è vero che quella Coppa UEFA pesa molto perché lì c'erano le
2: bravo,
0: più brave d'Europa.
2: La UEFA vale quattro perché eravamo in un certo punto in due squadre che andavano. Vabbè, ma lasciamo prendere questa. Te la prendi su tutti i meriti perché sa gestire. E sa, chi si scusa? La Juve oramai sembra che sia in decadenza. L'Inter, il Milan, il Napoli e poi
0: la Roma.
2: E la Roma sono quattro. Scusami, allora perché non creare le basi per il futuro? Perché caro, io ti dico una cosa, tutti parlano di rivoluzione, i giovani, che cazzo è lo business? Oramai è business. E quando si parla di giovani, anche i presidenti dovrebbero fare un atto di dolore. Soprattutto il nostro caro presidente, ancora veramente con la mia ammirazione per la gestione, non danimo un guambo. I ragazzi della primavera sono 15 anni che non entrano in prima squadra, cioè si allenano su un campo a metà. Queste, se vai in Brasile, io non conosco, non ho il piacere.
0: Diego conosce molto bene anche quelle.
2: Allora, Diego deve sapere che io 20 anni fa, quando ero a Parma, sono stato 2 mesi a Palmeiras, che era in comproprietà con noi. E là giocano a pallone, la prima cosa si diverte, giocano a pallone, cioè
0: sentiamo un attimo Diego, aspetta Enrico che è venuto dal Brasile, se parli sempre tu che l'ho fatto anni fa dal Brasile.
1: Professore, quello è una realtà.
0: Ma quale professore? Direttore.
1: Direttore. Questa è una realtà, il problema è che noi facciamo sempre la discussione a corto termine, noi siamo fuori dai mondiali, era una presa in giro qua, ma davvero, perché non facciamo formazione, quello è un problema, e quindi e questo serve per tutte le squadre, e non importa chi arriva dopo, se arriva Conte, se non avrà materiale non ci arriveremo alla quarta, e quello
2: no,
1: è il problema.
2: Ma il problema carissimo, come si chiama?
0: Diego.
2: Allora devi sapere che qua sono convinti che l'allenatore è il Deus ex, che se ne fa vince i campionati. Il calcio è dei calciatori, cioè se non hai calciatori bravi e gli allenatori veri, Ancelotti, Capello, che sono stati dei grandi, lo stesso Mourinho, Bianchi l'ha detto ultimamente, negli ultimi 20 metri, se non hai un giocatore di talento, noi allenatori dobbiamo giocare a 3-7, non saremmo sono spiegati.
0: È chiaro allora, che poi gli attori protagonisti sono loro.
2: Il tatticismo non esiste. Oggi i giocatori che stanno nella nazionale italiana, caro amico mio, 20 anni fa non stavano neppure in tribuna.
0: Ha ragione Enrico Fedele. Enrico, devo salutarti che ho pubblicità.
2: Saluto affettuosi.
0: Grazie di cuore. Ciao, e naturalmente grazie. Voglio ringraziare Diego Mezzogiorno. Io te l'ho detto che ti invidio, ma vai negli Stati Uniti a vedere il mondiale?
1: Non confermato, però domenica vado già in Brasile a trattare di questo. E mi potete chiamare sempre, sono sempre a disposizione. Vorrei fare soltanto un appunto e un saluto.
0: Vai, prego.
1: Il primo appunto è, parlando di brasiliani, sai chi volevo vedere al comando del Napoli?
0: Chi?
1: Adenor Bacchi, Tite, italo-brasiliano, ha vinto mondiali, ha vinto Libertadores, ha già guidato la nazionale brasiliana, secondo me è uno che è forte e disponibile nel mercato. Vorrei anche salutare Fabio Sellen, che è un napoletano che sta a San Paolo, ha detto vi vedo sempre, salutami, quindi un saluto da Napoli a San Paolo.
0: Come si chiama Fabio?
1: Fabio Sellen.
0: Fabio Sellan, ciao Fabio Sellan a San Paolo, ti veniamo a trovare, grazie a Diego Mezzogiorno, buon lavoro Diego.
1: Grazie, alla prossima.
0: Tra poco gli highlights, Lucio Pengo, il nostro pomeriggio è sempre show, Enzo e Mario alle 18 nei nostri studi, Paolo Del Genio, poi il calcio della sera, 2 ore, Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Noi ci sentiamo domani, vi auguro buona giornata. A domani.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione Radio Gol, con una puntata davvero molto ricca, e vi invito anche a gustarvi gli highlights di Radio Gol con i momenti salienti della nostra trasmissione. Vi faremo ascoltare anche Diego Maradona Junior, che, devo dire la verità, è stato il primo a dire che eventualmente, qualora dovesse fosse andato via Antonio Conte, la scelta numero uno della società era Maurizio Sarri. Poi faremo ascoltare anche il presidente del Figline, club dedicato a Maurizio Sarri. Insomma, è una puntata molto incentrata su un eventuale ritorno del tecnico di Figline, Valdarno. Detto questo, subito dopo gli highlights ci saranno Enzo e Mario nel loro È Sempre Show. Allora, a questo punto ringrazio Flavio Esposito, Ciro Froio, Flavio Esposito, e insomma vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dal punto di vista dell'attaccamento, che tu sai che per noi napoletani è sempre molto importante, no? Un uomo che si è affezionato alla città, si è affezionato alla gente, ha vissuto veramente la città, e poi onestamente a livello tecnico-tattico c'è veramente poco da dire. I risultati parlano, gli allenatori, e io essendo un allenatore lo so bene, vengono giudicati per i risultati, sempre. Il campo e il risultato è quello che poi alla fine determina se tu hai fatto un buon lavoro o un cattivo lavoro, e onestamente più di questo Antonio Conte con il Napoli non poteva fare.
3: Chi è bravo è giusto che sta nelle piazze forti, quindi Sarri è bravissimo, e Napoli è una piazza che merita un allenatore di quello spessore. E a me piace essere più diretto, per me Alex è molto più forte di Milinkovic. Sempre detto che Alex è più forte, poi dopo naturalmente c'è Conte che fa allenatore, c'è Conte che li vede in settimana e c'è Conte che decide. E da portiere mi è dispiaciuto anche per Alex, uno perché lo conosco e due perché, come ha detto Diego, è stato artefice di due scudetti, una semifinale di Champions, e quando ha giocato è vero, ha fatto degli errori come li ha fatto Milinkovic, ma quelli fanno parte del mestiere, del gioco, e quindi si va avanti. Però personalmente penso che Alex negli anni scorsi abbia fatto dei campionati buoni, come ripeto l'ha fatto buono quest'anno Vania. Però a mio avviso Alex è più forte, meritava sicuramente un trattamento diverso visto la sua carriera a Napoli e visto che è arrivato un portiere che non parliamo di, non lo so, di Neuer, di Buffon o di chi altro sia. Però ripetiamo sempre le stesse cose, c'è Conte che ha deciso e il Napoli naturalmente si è affidato al suo allenatore, quindi noi tifosi ci siamo affidati a quello che Conte ha fatto.
4: Certo, qui stanno tutti pregando e succede questo, stanno pregando che venga a Napoli, perché
5: è quello che vorreste?
4: Sì, perché qui tanti figlinesi da quando Maurizio è stato a Napoli sono sempre state legate a Napoli. Io penso che se Maurizio dovrebbe seguire il cuore, sceglie Napoli.
5: Ah, col cuore sceglierebbe Napoli?
4: Per me sì, ma anche come squadra, senza offendere l'Atalanta, non c'è niente a che vedere fra Napoli, poi noi facciamo la Champions.
5: Noi, mi piace questo noi, il senso d'appartenenza, noi facciamo la Champions.
4: Il Napoli viene sempre prima di tutto, poi dopo viene Maurizio.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi

0: L'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, una notte da incubo per centinaia di persone tra paura, freddo, buio e ansia per la palazzina adiacente alla Vela Rossa dopo il crollo di una parte dell'edificio partenopeo. Avrebbe potuto essere una strage, questione di metri, forse di centimetri. Il crollo ha infatti sfiorato l'edificio di 6 piani in via Pietro Gobetti 121. 47 inizialmente i nuclei familiari per circa 280-300 persone sgomberati dall'edificio. Una nota del Comune di Napoli evidenzia che i rilievi effettuati dai caschi rossi e dai tecnici del comune e dell'impresa che sta eseguendo i lavori di abbattimento, il consorzio stabile del Mediterraneo, confermano che l'edificio parzialmente colpito dai detriti è in perfette condizioni statiche, non ha riportato danni strutturali e non sussiste alcun pericolo per gli abitanti. Ancora cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice omicidio di due prostitute fatte cadere nel vuoto in un cantiere edile abbandonato di Pollena Trocchia nel Vesuviano, dove poi sono state ritrovate dai carabinieri. Landolfi ha però rilasciato dichiarazioni spontanee, autoaccusatorie del tenore di quelle già acquisite in caserma dai carabinieri della procura di Nola dopo essere stato individuato e bloccato in casa alcune ore dopo il ritrovamento dei corpi delle vittime. Al momento si sta cercando ulteriori riscontri per rafforzare il quadro accusatorio che già appare però robusto. Inoltre è doveroso da parte degli investigatori verificare se l'uomo si sia reso protagonista anche di altri episodi simili, considerata la facilità con la quale ha ucciso le due donne il 16 e 17 maggio scorsi. Cambiamo argomento. Napoli si prepara a una serie di cantieri stradali e interventi infrastrutturali che interesseranno diverse zone della città nelle prossime settimane, con modifiche alla circolazione già in vigore o in procinto di scattare. La conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si unisce con cadenza settimanale, ha approvato i relativi dispositivi di traffico. Al centro storico, lavori fognari fino a giugno 2026, alla Riviera di Chiaia stop alla corsia preferenziale per 2 giorni, lavori che interesseranno anche a Agnano e Bagnoli, con la sostituzione delle condotte idriche fino a ottobre per la Galleria Vittoria, chiusure notturne per la nuova tranvia, mentre in via Terracina e via Toledo saranno altri i cantieri in calendario. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell'ultimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona contro l'Udinese. Passerella finale per Antonio Conte, che lascerà il club azzurro a fine stagione sperando in un pari o una vittoria per poter chiudere al secondo posto. Intanto la società sonda i possibili sostituti, con Sarri che parte in pole position, senza escludere le piste Mancini e Max Allegri qualora lasciasse il Milan. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti amiche di Kiss Kiss Napoli.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì 20 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Ci stiamo avvicinando
0: al matrimonio di Mario.
1: A Natale, chiaramente.
0: No, no, al matrimonio di Mario, al mio compleanno, all'estate. Queste sono le cose che vengono piano piano.
1: Tutte cose che la gente frega anche no, relativamente.
0: Agli amici interessa molto, come interessa sapere cosa faremo oggi. Faremo tante cose coadiuvati dal nostro Ciro Froio in regia.
1: Coadiuvati, che ricordiamo la parola del giorno.
0: Sì, sì, ogni tanto esce la parola.
1: Sì.
0: Salutiamo coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli sul sito. Vi invitiamo sempre a mettere tutti i click, i like, i follow sulle varie pagine social. E quante cose oggi faremo, tante.
1: Salutiamo anche tutti coloro che questa mattina hanno fatto colazione con del miele o magari adesso stanno facendo uno spuntino proprio col miele.
0: Approfondiremo tra pochissimo la questione. Moseca.

0: aprire oggi puntata ricca di argomenti molto interessanti. Tra l'altro so che già ci sta chiamando, ma ci collegheremo con lui tra poco. C'è Aurelione.
1: Sì.
0: Che ieri l'abbiamo un po' appeso, però.
1: No, lo dirò ad Aurelione che sei stato chiaramente tu ad appenderlo.
0: C'erano troppi messaggi per dedicarci al nostro clone. Quindi, però, fra un po' penso che chiamerà, anche perché ci sono tanti rumors e lui dovrà dirci qualcosa. Però partiamo dalla giornata di oggi.
1: Oggi 20 maggio, magari qualcuno lo sa. Fino a stamattina lo sapevo ma anch'io. Il 20 maggio ricorre l'anniversario della nascita di Anton Jansa. Che è un apicoltore sloveno considerato il pioniere dell'apicoltura moderna, e quindi oggi è la giornata mondiale delle api.
0: Capito? Alle api!
1: È una cosa bella.
0: Sì. Comunque le api sono fondamentali per l'ecosistema.
1: Si celebra questa giornata perché questi insetti sono i veri custodi della biodiversità e dell'agroalimentare nazionale italiano, chiaramente posizionandosi in cima alla classifica dell'Unione Europea. Siamo un grande apicoltore.
0: Siamo un popolo di apicoltori, hai visto?
1: Nel nostro paese sono state sono state mappate oltre 1,7 milioni di colonie di api curate e protette da un esercito di circa 77.000 apicoltori attivi sul territorio nazionale.
0: Siamo tanti, dai.
1: Il settore
0: sono gli altri.
1: Il settore non è solo una ricchezza ecologica, ma rappresenta un traino economico eccezionale con un valore diretto stimato per 500 milioni di euro, legato alla produzione chiaramente di miele e dei prodotti a esso derivate. Anche la cera d'api.
0: Ed è lì che parte Gigi D'Alessio. Miele che si attacca al cuore.
1: Sì.
0: Quando devi andare.
1: Possiamo considerarlo un apicoltore?
0: Quando ho fatto sta canzone, sì.
1: L'impatto reale delle api va però ben oltre, arrivando ad assicurare indirettamente fino a 2 miliardi di euro alla produzione agroalimentare globale grazie all'instancabile attività di impollinazione. E lì possiamo definirci.
0: Vabbè, pure Gigi è impollinato.
1: Uno
0: ha parecchi figli.
1: Quindi chiaramente è un apicoltore. Proprio per questo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito questa ricorrenza speciale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo cruciale degli impollinatori nel preservare comunque l'equilibrio degli ecosistemi, la sicurezza alimentare e la tutela dei territori. Api, lo sappiamo, sono importanti.
0: Sono
1: grande importanza delle api.
0: Fa piacere che c'è questo tributo ai noi scapoli, che eravamo dei grandi impollinatori.
1: Vedete? Quello è un attimo che si parte dalla notizia anche piuttosto importante alla pochezza inenarrabile di questo programma.
0: È il regno del nulla cosmico, è il castello della pochezza, dobbiamo essere fedeli.
1: È in costante crollo, chiaramente, però anche per questo.
0: Sì.
1: La mia bomboniera è attinente a tutto questo.
0: È vero, sì. Fai una cosa che è utile.
1: Che il miele, vedrai il miele protagonista.
0: Sì, però tu. Fammi pure il regalo a me, visto che sto matrimonio mi sta costando l'impossibile.
1: Il miele.
0: Vabbè, ma scusa, testimone, devi trattare bene.
1: Le colazioni sane che ti mancano, io lo faccio per il tuo bene.
0: Ma che per il mio bene, spendi un po' per il testimone. Amici, eccoci qua, vogliamo solluccherarvi però, perché si parla di api, di insetti, e noi vi trasformiamo in insetti. Vogliamo fare sta cosa.
1: Abbiamo la bacchetta magica, amici, poniamo il caso.
0: Più che bacchetta magica, stiamo facendo una sorta di discorso metafisico adesso.
1: Sì, metafisico, metà no.
0: Parliamo di una seconda vita.
1: Esatto, poniamo il caso che nella prossima vita saremo tutti quanti degli insetti.
0: Esatto, ci reincarniamo in degli insetti.
1: Avete la possibilità di scegliere quale insetto vorreste essere.
0: Quindi in una seconda vita, se dobbiamo essere per forza tutti insetti, quale insetto vorreste essere?
1: Ma
0: perché?
1: Soprattutto perché? Perché è importante, vogliamo saperlo.
0: Sapete, noi le motivazioni, le argomentazioni sono fondamentali. Il messaggio secco va bene, la risposta però deve essere ampliata.
1: Ah, io voglio che tu ti cavi, anche se non ci hai pensato.
0: No, ma a me è molto facile. Ti dico il ragno. perché sono un grande fan anche di Spider-Man.
1: Non è esattamente la stessa cosa.
0: Però mi affascina il fare la tela, l'arrampicarsi.
1: E la vedova nera?
0: No, perché la vedova nera? No, un ragno, un ragno, uno dei tanti ragni. Ma vuoi andare nello specifico?
1: Tu vuoi essere quello geneticamente modificato?
0: Potrei, oppure guarda, vado a toccare una canzone di Tiziano Ferro che pochi conoscono, La Tarantola d'Africa.
1: Mazza il callo.
0: Mi sono piaciuto con questa chicca.
1: Amici, se nella prossima vita rinascessimo tutti quanti degli insetti, quale insetto vorreste essere e perché? 342 00 00

0: Ci ricorda che ci siamo quasi?
1: Alla Summer?
0: A Natale, chiaramente.
1: Ma che cosa? Sì, sì, un pezzo che si farà sentire quest'estate, ormai stanno uscendo un po' tutti. Questo venerdì che arriva sarà un venerdì pieno di uscite per quanto riguarda le canzoni estive. Aspettiamo quelli che saranno i tormentoni di quest'estate 2026.
0: 218 sono i giorni che ci separano
1: da Natale,
0: quindi
1: non ci
0: manca
1: interessa.
0: Poco, preparatevi, si sente nell'aria
1: non
0: proprio.
1: Si sente proprio, anzi oggi c'è un
0: fresco
1: bel caldo.
0: Natalino.
1: No, sei Natalino, che è un parente tuo zio è Natalino, ma chi è?
0: Natalino Balasso, che saluto.
1: Ascoltiamo,
0: so che ci segue sempre.
1: Grandissimo. Ascoltiamo i vostri vocali, vi stiamo chiedendo in una reincarnazione ipotetica in insetti, quale insetto vorreste essere?
0: E perché?
2: Le api. Quando la pigliata api, non fa più sti battute.
0: Ma non l'abbiamo fatto.
2: Ciao da Alfonso il tecnico, un
0: l'hai
2: abbraccio
0: fatta tu.
1: Ciao Alfonso, ma che ho detto? Non mi ricordo.
3: Una domanda.
0: Se si sente,
1: non si sente nulla,
0: rimanda. Non si sentiva una cippa.
4: La zanzara, perché faccio magno sangra gente.
1: Qua zanzara tutti la odiano.
5: Terry. Nella seconda vita mi piacerebbe tanto essere una zanzara.
0: Pure
5: in
0: te.
5: Modo prima per dare fastidio alla gente. E secondo, invece delle orecchie di fare gli canterei la canzoncina a tutti quanti, li farei uscire pazzi.
1: Ma lei già mi è un po' zanzara.
6: Vincenzo, il presidente.
0: Presidente,
6: a voi vi vedo benissimo come lo stercorario.
0: Ma perché a noi?
1: Che strano, perché siamo delle merde.
0: Voglio sapere il perché, però, scusa.
7: Ragazzi, ma indubbiamente la farfalla. Si vedesse sta coppa con Scibelen.
1: Beh, la motivazione è valida.
8: Io nella prossima vita vorrei nascere una mosca.
0: Per...
8: Così scasso cazzo a tutto quanto.
0: La mosca è scassa un po'.
1: Però la tolleri
6: amici,
1: di più della zanzara.
6: Io non lo so, ma Jovanotti sicuramente vorrebbe essere l'ombrico del mondo.
1: Bella!
0: Posso dirlo?
1: Quindi
0: piatti questo è amico!
1: È un animale
9: pazzesco. Dai,
1: cucinella.
9: La cucinella è ben voluta, ben eccetera.
0: È ben voluta, effettivamente.
1: Porta
9: e
1: bene.
9: Poi, in natura la cucinella combatte anche dei parassiti. Quindi cucinella vita.
1: Bella scelta la cucinella. Grazie, essendo Coccinella ci porta fortuna.
0: Niente, non
1: riesci. No, proprio devi dissociarsi dal posto in cui
0: secondo
1: stai.
0: Secondo me si è collegato alla macchina il tuo dispositivo o qualcosa del genere, perché non arriva l'audio.
1: Ti sentiamo proprio.
0: Vediamo, non lo so se riesci a mandare. Perché sono curioso, sono curioso.
1: Che stai cercando?
0: Voglio sapere perché le Coccinelle sono considerate dei portafortuna.
1: Ho trovato.
0: Chiesto al mio amico Google.
1: Che ti ha detto?
0: Chiediamo, perché sono considerato con forte fortuna per il loro incredibile ruolo in agricoltura e per profonde credenze storico-religiose.
1: È tutto da là viene, da cose pregresse. Certo.
0: Proteggono i raccolti nutrendosi di parassiti, come diceva l'amico, e storicamente venivano associate anche alla Madonna, vedi? Quante cose che si vengono a sapere.
1: Si viene a sapere anche che tu sei fuorviante rispetto agli amici, perché c'è chi ci scrive: sto andando a comprare i pastori per il presepe, ci siamo quasi. Vedi tu, se io devo leggere sta roba. Comunque qualcuno prima ha dato una motivazione molto colorita della farfalla, perché ha citato uno dei nostri cloni che fanno delle piccole apparizioni, giusto? Oh mio Dio, alla farfallena, mi è caduta la spallena, Santiago.
0: Oh mio Dio,
1: sono veleno, oh mio Dio. Mi è caduta la spallena.
0: Che scena ignobile, veramente.
1: La farfalla, il tatuaggio della farfalla, te lo ricordi? Brichino che non sei altro.
0: Guarda, veramente, non posso dire chi sembra, perché siamo ancora, insomma.
1: Come chi sei? Belen.
0: Tutto sembra, perché salutiamo Belen, che so che ci segue sempre.
1: Brutten nel mio caso.
0: Nel Brutten,
1: perché
0: sì.
1: Tu sei un birichino, fai la domanda.
0: Amici, se poteste rinascere come degli insetti, quale insetto scegliereste e perché? 342 00 00 100.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facci piano, sì, su, in questa vita frenetica.
1: Calma, andiamo piano.
0: Oh.
1: Benvenuto.
0: No, no, no, no, così ci fa scendere la Wallera, però no.
1: E poti scendere?
0: No, ma scusami, ma certo che si può dire scendere, perché te vai a rilento. Dico, se non facci piano, ma no.
1: Ma io prendo alla lettera tutto quello che dico.
0: No, perché detto, come avevi fatto Wallerometro alle stelle.
1: Cioè, poti,
0: il Wallerometro.
1: Se poti.
0: Amici, croccantezza del giorno, quindi provocazione.
1: Che è croccante.
0: Che è croccante, okay, questa provocazione. Poniamo il caso che nella prossima vita saremo tutti degli insetti. Quale insetto vorreste essere e perché? Ame 88 ci scrive: visto che sto nelle calzature, perché che fa Ame 88? Io so che gioca a tennis, che sta in una cosa di scarpe.
1: Sì.
0: Fa le sole.
1: Le scarpe da tennis.
0: Può darsi, lo so. Dico il mille piedi, bella però. Mi piace.
1: Però
0: mi piace.
1: Scusa, abbiamo anche qui un esponente del centipede, perché devi andare a mille piedi, scusa.
0: È vero che il nostro Martin, sapete, lui è fan del film sul centipede umano. Qualcuno ha visto, ci può anche dire qualcosa.
1: Di che si parla? Perché noi non lo sappiamo.
0: Però prima di ascoltare Mario c'è Clemente che dice: ciao amici, volevo un consiglio da Mario, dato che sto cambiando casa. Sto cambiando casa, complice lo sfratto, che mi consiglia l'albero di Natale, lo monto già, manca poco al Natale. Ah, lo monta già l'albero?
1: Si sta cambiando casa.
0: Diciamo, sì, che Clemente, mancava qualche virgola nel discorso, mi sono perso, però il succo è monta già l'albero.
1: Ma sì, sì Clemente con l'albero.
0: Ascoltiamo qualche vocale.
1: Vediamo un po'. Questione insetti.
0: Questione.
2: Allora, ho tolto auricolare, ho tolto tutto.
1: Oh, sempre una volta,
2: questa è la volta buona.
0: Sì. Adesso sì.
2: La mia era solo una semplice domanda e curiosità. Ma lo scemenzo si fa solo il lunedì?
1: Ah, questo è tutto.
3: Amici, sì, è lunedì. Se mi dovessi reincarnare in un insetto questo mese, vorrei essere un maggiolino.
1: Oh,
3: se dovesse capitare il mese prossimo, vorrei essere un giugnolino.
0: Bello.
4: Bellissimo.
0: Sofia, che ho fatto?
4: Belen, va. Solo che ti ancora detto non da farfalle. Tieno l'ombrico.
0: È un lombrichino.
5: Ciao amici, Enzo Maranese. Allora, l'insetto che volesse essere io, un mille piedi. Ma poi sfizzitra si rinda in un negozio di scarpe e dice: mamma, solo mi si rifilava le scarpe.
6: Amici, volesse essere una formica, no?
1: Sì.
6: Perché dareci, Enzo, questa la fiducia al pillo.
0: Ma perché ogni tanto mettete me in mezzo? Che succede? Perché? Che ho fatto?
1: A parte che ti chiamano, però
0: il falegname mi sta chiamando.
1: Però il falegname deve essere a conoscenza di chi.
0: Oppure è venuto l'altro giorno, ha detto: che fai nella vita? Io l'ho pure detto. Che cacchio mi chiami mo? Vabbè, vado un attimo.
1: No, voglio mettermi nei panni di chi ha detto il mille piedi. No, perché? Dice: entra in negozio di scarpe, misura. Quelli sono contenti. Poi te devi comprare 100 paia di scarpe.
0: E quante sono? Mille piedi sono, vabbè, paia su 500.
1: Su 500.
0: Mille piedi.
1: Sono tante.
0: Prova,
1: vedi,
0: sì.
1: Pure ce le hanno nel negozio 500 paia di scarpe.
0: Ma uno store grande deve andare. No, però al falegname dopo glielo dico: guarda, io lavoro a quest'ora, non hai capito una sega?
1: Vabbè,

0: è come se gira, ma gira tutt'altro in questo show dove la pochezza è la padrona assoluta. È arrivato quel momento lì, pronto! Pronto?
1: Ma la testa gira cosa? A me mi girano proprio i coglioni.
0: No, ma non
1: è diverso.
0: Non diventi.
1: Io ti devo fare la nuova canzone.
0: Sì.
1: Il coglione gira.
0: Non si può fare.
1: Testa pure.
0: No, no certo.
1: Non capisco più
0: salve.
1: Niente.
0: Salve, presidente.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Salve.
1: Voglio ricordare sempre che siete delle merde.
0: Sì, perché volevo giusto confermare il fatto che se ieri non ci siamo sentiti è proprio per il fatto che il mio collega non ha voluto telefonare.
1: È un altro coglione, pure quello. I messaggi, che me frega dei messaggi?
0: Cioè, ci sono
1: io.
0: Ci sono tanti messaggi degli amici. Cioè, ci sono tanti messaggi degli amici, però vabbè.
1: Non me ne frega niente.
0: Va bene.
1: Io sono in crisi perché sto cercando il nuovo allenatore del Napoli.
0: Certo, sì, lo sappiamo.
1: Ho una bella lista di nomi.
0: Ah, ce li dice proprio in anteprima?
1: Tu chi hai pensato? Dai, chiedo un po' anche al popolo. Dimmi un po' qualcosa.
0: Beh, le notizie dicono che Sarri è per ora in pole position.
1: Ma che ne Sarri tu? Che ne Sarri? In lizza ci sono Cristian De Sica,
0: no!
1: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi.
0: Per fai mister, è tutta una squadra.
1: Allora, ho chiesto a De Sica il suo modulo e lui mi ha risposto:
2: ma che ne so, Aurelio, ma non facciamo caporate, l'importante è andare in campo, sgranchirsi bene, movimento da un bacino e gli fai sentire la sequoia.
0: Ma che sequoia, scusi!
1: Invece Massimo Boldi mi è andato un po' in crisi.
0: Sì.
1: Gli ho detto: Massimo, te la senti di guidare il mio Napoli? Lui ha cominciato a battersi la mano sul petto e a ripetere ossessionatamente: tachicardia.
0: Strano, certo, non dice altro Massimo Boldi.
1: Mi ha risposto solo così. Faccio dire a lei cosa mi ha detto Enzo Salvi.
0: Posso immaginarlo, presidente?
1: Indovini.
0: È quello lì?
1: Indovini.
0: Mamma mia, come sto?
1: Esatto.
0: Non so in che accezione l'ha detto, ma posso immaginarlo,
1: ecco. Non lo so, mi risponde sempre così. Quindi continuano i casting, non lo so, se no devo andare a Hollywood.
0: Io chiedo, presidente, siccome ho la possibilità di averla qui in linea, chiedo perché a gran voce il popolo vorrebbe anche come nuovo mister, eventualmente, se è possibile, so che ha lavorato per lei anche Alessandro Siani.
1: Allora, io con Alessandro ho parlato. L'unica cosa è che già quello l'anno scorso mi hanno chiamato Mac Fratem a McTominay. Con lui sarebbero tutti Fratem, diventa complicato.
0: Mi può fare.
1: Amici, presidente, mi faccia parlare.
0: Il professor Siani.
1: Amici, perché i giocatori sono tutti Fratem. L'importante è avere un clima familiare in squadra.
0: Sì.
1: Bisogna essere tutti Fratem. Dammi il tuo telefono. Comunque dicevo, un'altra persona che avevo considerato era Carlo Verdone, solo che quando l'ho chiamato gli ho chiesto di fare l'allenatore del Napoli. Sì. Mi ha risposto: in che senso?
0: E allora ma quanti sensi c'ha, scusa?
1: Ho capito che non c'era trippa per gatti, quindi mi sto un po' a rompere i coglioni. Ora vi saluto.
0: Ma quindi non ho capito,
1: vado a fare il casting, se no vado a fare cinema e non mi scassate più.
0: Quindi lei mi sta dicendo che in questo periodo, altro che il casting, torna a Hollywood?
1: Potrei trovare un allenatore straniero.
0: Ah.
1: Non lo so, Peppino Di Caprio, come si chiama quello
0: no.
1: là? Come si chiama l'attore?
0: No.
1: DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio, ma che c'è?
1: Pino che faceva lo champagne nella famosissima scena.
0: Si embriagano tutti però a quel punto.
1: Mi state facendo rimbambire.
0: Vi saluto,
1: continuo a cercare l'allenatore del Napoli.
0: Grazie presidente. Amici, perché non c'è motivo di fare questo. Amici, tra poco però ci sarebbe una trasmissione da portare avanti. Ripongo la domanda perché c'è bisogno. Aspettiamo tanti vostri messaggi. Grazie per passare davanti alla telecamera.
3: Sto apposta, voglio sentire come fai la domanda.
0: Poniamo il caso che nella prossima vita saremo tutti degli insetti.
3: Sì.
0: Amici, quale insetto vorreste essere? Ma soprattutto
3: sono io il vostro insetto.
0: Perché 342 00 00 100, e tra poco Rafficone di insetti proprio.
3: Sì.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Six Dono, versione 2026 di Perdono.
1: Per Perdono.
0: Può darsi, può darsi. Che celebra questi 25 anni di carriera.
1: Sì, lo dici, 2001.
0: 25 anni di distanza da Perdono.
1: Ma quando sono passati?
0: Quando sono passati? A proposito dell'argomento di oggi, io ho cercato però la mia risposta, cioè io ho dato la risposta.
1: Tarantola d'Africa, hai detto.
0: Ho detto di essere un ragno, poi tu mi hai chiesto quale, ho detto Tarantola d'Africa perché è anche il titolo della canzone. Quindi in una prossima vita vediamo un po'. Abitudini, è un animale notturno e fossorio. Vabbè, io sarei fessorio.
1: Sì, sì, sì, sì, fessorio.
0: Però notturno ci sta, io sono un po' notturno, okay. Quindi mi piace. Poi, vabbè, si nutre di insetti, ma anche di altri esemplari pure più grandi, perché grandicello, va bene, ci può ci stare. Longevità, le femmine possono superare i 12-15 anni, quindi un animale longevo.
1: Longevo, sì.
0: Le femmine però, perché i maschi vivono circa 3-4 anni, vabbè, quindi...
1: Sono spacciato!
0: Sono veramente... Cioè, già sono morto, già in un'altra vita, prima di cominciare.
1: Ottima scelta, devo dire.
0: Vabbè, però magari sono 3-4 anni intensi.
1: Lo spero, se 3-4 anni di merda, l'hai buttata sta vita.
0: Ascoltiamo le vostre risposte per il rafficone finale. Quindi in una nuova vita, in una seconda vita sarete degli insetti, quale insetto scegliete?
1: E perché?
2: Amici, Marco da Strano. Come solo insetto che sopravvive di più. Regina delle termiti, 50. Voglio essere la regina delle termiti, perché... ma fino a 50 anni.
0: Per durare di più.
2: Rosicchiare tutto il legno delle vostre case.
1: È carina però. È carina come situazione.
0: Sì, è il motivo, mi sembra
3: amici,
0: anche valido.
3: Rimanendo il tema Belen,
1: sì?
3: Io vorrei rinascere farfalla, ma proprio la farfalla.
4: Vedete che c'era un fondamento nella mia domanda allora?
1: Quale?
0: Qual era mostra domanda?
1: È carina come situazione.
0: Sì, è il motivo, mi sembra
3: anche
0: valido.
3: Rimanendo il tema Belen,
1: sì?
3: Io vorrei rinascere farfalla, ma proprio la farfalla.
4: Vedete che c'era un fondamento nella mia domanda allora?
1: Quale?
0: Qual era mostra domanda?
1: Lo scemenzo, quello è lo scemenzo.
0: Non lo so, ce ne

0: Istintivamente a questa domanda,
1: sì,
0: quale insetto vorrei essere se nascessi
1: di nuovo,
0: un
1: sì,
0: giorno insetto, mi viene, sì, da dire bla, che schifo, nessun insetto,
1: nessuno, per
0: fare schifo da sola.
1: Ah, ok,
0: ho proprio
1: però
0: una sorta di
1: però
0: paura ossessionante per gli insetti,
1: okay.
0: Però se ci ragiono un attimo potrei essere ovviamente la classica mosca.
1: Mosca,
0: punto primo, perché,
1: perché?
0: Potrei ascoltare le conversazioni che mi interessano senza essere presente.
2: Però riare.
0: E poi perché essendo germofobica, la mosca ama la cacca. Sarebbe una svolta nella mia vita.
1: Ah, cambia
0: un
1: tutto.
0: Un altro insetto che detesto, che potrei essere la cimice. Perché la cimice se non la sopporto?
1: Perché?
0: Così, per rompere il cazzo alle altre cimici.
2: Bene, amici, mi sembra tutto
3: buonasera, Ciccio
1: liscio.
3: Da
1: Pompei. Ciao,
3: amici, io in un'altra vita vorrei essere una pulce, così starei sempre in testa.
2: Ah, sempre primo,
4: buonasera,
2: capito?
4: Sempre amici,
2: in testa, nella
4: tu
2: vita.
4: Volessi essere una zanzara.
1: Sì.
4: Perché tutto lo fanno che se stanno su quando mo. O volessi andare una bella nottata di maestre mia, gli turmando tutta la notte a Tsukasanga, a Tsukasanga.
1: Ma no, vicino alle orecchie, vicino. Ciao, alle orecchie, tutta la notte, quella è...
5: Amici, Marco il freddo, ma visto che io anche da insetto sarei comunque benestante, credo che mi reincarnerei in un lombricco. E...
1: un lombricco. O 2G.
2: O 2G, sì.
6: Certo. Ciao amici.
1: Ciao.
6: Io vorrei essere una coccinella che porta
2: bella
6: fortuna, così
2: è
6: nessuno
2: bello
6: mi scamazza.
2: Sì, è vero.
1: Non vengono scamazzate.
2: Grande tecnica.
7: Io in un'altra vita vorrei essere una mosca. Perché questo mondo è pieno di merda.
2: Quindi puoi vivere
1: sul mondo,
2: ci puoi vivere con serenità.
8: Qua, ragazzi, un consiglio a un amico che vuole rinascere come Farfalla di Belen, che batti con è bruciore.
2: Eviterei di indagare su queste cose.
7: Io vorrei essere l'unico animale che fa paura alle donne, la blatta.
2: Perché vuoi far paura alle donne? Ma la blatta fa paura un po' a tutti. Molti provano
1: a me
2: disgusto.
1: Mi fa schifo la blatta.
2: Vedi Mario, quindi.
1: Che... perché diciamo decontestualizzare la cosa.
9: Ma io sono il furgone semplice, non c'è la compagno a nascere.
2: Coccinella.
9: Così c'è una scamazza. Io non sono superstizioso, quindi avessi più scamazzata in quella.
1: Vabbè, ma allora non scamazzate gli insetti.
2: Nessun insetto, nessun animale. E poi lasciatemi stare sta farfalla di Belen. Oh mio Dio. Ma no, qualcuno mi ha chiamato. Mi è caduta la spallina, Santiago.
1: Santiago.
2: Oh mio Dio, Santiago.
10: Amici, dovete invece.
1: Che
2: stava vomitando?
1: Cos'era?
11: Amici, buonasera, Giuseppe da Napoli. Da certo che tenga nascesse coccinella nera e macciressere sempre.
2: Però saresti particolare.
1: Magari con le macchie rosse.
2: Certo, curioso. Beh, prima ora in cui abbiamo fatto questo viaggio nelle nostre ipotetiche seconde vite.
1: Di che cosa si parla in seconda ora?
2: Sono troppo preso dalla prima per ricordarmelo. Si parla di... allora, vi posso dire che è un argomento molto sollucerante. Non mi ricordo.
1: Rimanete lì, lo scoprirete.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri Bob Sinclair, I Can Wait, e Kesha, Enzo e Mario. Ma è un modo carino per fare sia un disannuncio sia la presentazione.
0: Ma è in modo orribile, bruttissimo.
1: Però stai giudicando e non puoi giudicare visto che tu fai lo scemenzo.
0: Ma che c'entra? Non è che quello è il motivo per cui poi
1: è
0: tu
1: un
0: devi
1: motivo
0: fare
1: per tante cose. È un motivo per tante cose.
0: Siamo i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per un'altra ora da vivere con entusiasmo, felicità, allegria, frizzantezza e pochezza. Questo programma, questa trasmissione qui in diretta su Kiss Kiss Napoli.
1: Vabbè, di che cosa parliamo?
0: Di cosa parliamo? Oggi mercoledì 20 maggio, abbiamo detto giornata delle api. Sto girando intorno perché non mi ricordo.
1: Manco sbirciando,
0: no, ma non ho visto, solo girato la il monitor, ma non ho manco guardato.
1: Fa una mazza quest'uomo. Ma
0: di cosa parliamo? Vai.
1: Maggio significa che è primavera, è bella che
0: d'altro po' siamo estate.
1: Sì, quindi significa allergie.
0: Ah, sì, è un periodo in cui fiocca l'allergia.
1: E fiocca è una parola giusta, perché certo. I fiocchi volano sì. Nell'aereo. L'altra sì. Volta passeggiavo e volavano pollini come se niente fosse.
0: Sì.
1: Io non sono allergico. Un allergico credo sarebbe rimasto lì a
0: sì.
1: Starnutire e tossire quanto più possibile.
0: No, è vero, il polline è uno degli elementi che portano maggiore allergia per chi ne soffre, chiaramente. Però approfondiamo.
1: Quando si parla di allergie si pensa subito alla primavera, ma la realtà è molto molto più complessa. Per molti le allergie coincidono con qualche settimana tra marzo e maggio, questo periodo qui.
0: Sì.
1: In realtà i pollini possono accompagnare chi soffre di allergie per gran parte dell'anno. Quindi attenzione.
0: Sì.
1: Graminace, paretaria, betulla, cipresso, ambrosia, ogni pianta ha il suo periodo di diffusione e i sintomi possono cambiare da stagione a stagione.
0: Ok.
1: Quindi bisogna stare un attimino attenti. Non esistono solo le allergie chiaramente da esterno, ma come ben sapete, gli allergici lo sapranno, anche dentro casa siamo continuamente esposti a allergeni invisibili come acari della polvere.
0: Sì, a polvere, certo.
1: Muffe e anche peli di animali domestici.
0: Io sono allergico ai gatti. Ad esempio.
1: È il pelo del
0: gatto. No, vabbè, il pelo... no, vabbè, i gatti, è chiaro, uno al pelo dei gatti, sì. Infatti.
1: Tipo?
0: No, tipo, penso a un amico nostro che quando andammo a casa sua qualche anno fa, mo' a una casa più grande, però prima c'aveva una casa un po' più piccolina, disse no, venite, tanto io pulisco sempre, sì, ma la casa è piccola, quindi ero intriso di cioè, ero io quasi un gatto già, me l'ho trasformato e ho fatto starnuti per 6 giorni.
1: Poi continuiamo a non andarci, perché comunque i gatti suoi vanno
0: che è imbecille, che ci circondiamo di amici idioti.
1: Dunque, presenti tutto l'anno, questi qua da interno, presenti tutto l'anno e spesso responsabili comunque di sintomi persistenti. E tu ne sai qualcosa?
0: Sì, però diciamo quando ero piccolo ero molto allergico. Stavo ogni 2 secondi a fare aerosol perché ero allergico a qualunque cosa. Poi però ovviamente è un po' come la bellezza. Crescendo sono diventato più bello e più tollerante alle varie allergie.
1: Ma dove? Non si sa.
0: Miglioro io col tempo.
1: Vabbè. Naso chiuso, starnuti frequenti, occhi arrossati, tosse, difficoltà respiratorie. Insomma, però non hanno sempre una stagione precisa.
0: No.
1: Attenzione. Okay. Per questo conoscere il calendario pollinico.
0: Che palle però.
1: Oggi puntata,
0: il calendario pollinico.
1: Oggi puntata sul polline.
0: Impollinare cosa? Nemmeno Ciro Froio conosceva il calendario pollinico.
1: E anche quello degli allergeni indoor può fare davvero la differenza. Quindi cercate il calendario pollinico. Come possono cercare?
0: Diccelo tu, scusami. Che
1: come
0: devo cercare?
1: Cerca il calendario pollinico.
0: Vediamo.
1: Scrivi.
0: No, ma quelle sei i polli, vabbè, io.
1: No, ho detto www, scusa.
0: Calendario pollinico. Campania.
1: Certo.
0: Scusa, avete diviso per zone.
1: Vedi? Quante cose?
0: Le visioni polliniche.
1: Vedi?
0: Ma che si scopre? Guarda. Cioè, tu vedi proprio le previsioni. L'Italia vivrà una fase di stabilità e un progresso marcato aumento, eccetera, eccetera. Quindi è proprio tipo il meteo.
1: Quante cose si imparano in questo show della pochezza.
0: Ma si impara tutto. Mi ha mandato un vocale mia madre adesso. Senza sapere. Vediamo cosa dice. Rischio? Se lo tolgo.
2: Enzi, ma tu crescendo diventi sempre più coglione. Ma io come voglio fare? Non lo so, mamma.
1: Ecco.
0: Ah, ok, beh, era. Ecco, mi ha dato del coglione come fa sempre, quindi nulla di.
1: conoscere il calendario pollinico e quello comunque anche degli allergeni indoor, quindi come detto anche polvere e quant'altro, può fare davvero differenza, aiuta a capire quando e perché compaiono i sintomi, a prevenirli al meglio e gestire la quotidianità con maggiore consapevolezza. È un percorso anche di informazione e prevenzione, sono fondamentali. Sì, e visto hai scoperto una cosa nuova.
0: No, ma è una cosa.
1: Ed è facile da trovare.
0: Sì, sì, basta cercare su internet. Ci stanno arrivando già tanti messaggi, tra cui Enzo da Vallo della Lucania dice: se vogliamo fare un salto di qualità, è lui Farioli l'allenatore giusto. Ma chi se ne frega? Ma stiamo parlando di altro. Ma che ce frega adesso di questa roba?
1: Ma che ce frega?
0: Ne ho parlato io prima, ho fatto già il casting
1: di Christian De Sica e quant'altro.
0: Ma io lo so.
1: Veniamo alla domanda. Fermi, perché aspetta che
0: metti la canzone. Fermi
1: un attimo,
0: perché il momento è serio,
1: Parliamo di allergie.
0: Ma non allergie quelle normali, vogliamo parlarne in maniera metaforica.
1: Ecco, anticipiamo le risposte. Parliamo di allergie, quindi metaforiche.
0: Sì.
1: Amici, qual è quella categoria di persone a cui siete allergici?
0: Ah.
1: E che proprio non sopportate?
0: Mamma, potete
1: Stiamo
0: spaziare.
1: Parlando di categorie di persone che voi non tollerate.
0: Cioè.
1: Ci potete anche fare degli esempi di persone che vi sono vicine, diteci anche chi sono, così le salutiamo.
0: Cioè, proprio la classica frase: io sono allergico a sta categoria di persone, quello ci dovete dire. Io ad esempio sono allergico alle persone, ai lecchini. Ai lecchini e a quelli che si vantano troppo da soli, ce ne sarebbero tante, vedi, mi viene da fare l'elenco. Da quelli che millantano delle cose.
1: Di fare cose, ma poi
0: in realtà non fanno una minchia. Sono allergico agli arroganti, ai presuntuosi. Mamma mia, che elenco che potrei
1: Qual
0: fare.
1: Qual è la categoria di persone a cui siete allergici e che proprio non sopportate? Ci fate anche qualche esempio, magari che è presente nella vostra vita, magari, non lo so, il vostro collega di lavoro,
0: pure
1: il vostro collega di reparto, è così?
0: Sì.
1: 342 00 00 100, allergia alle persone. Vediamo.
0: Metaforicamente parlando, aspettiamo i vostri

0: Swift, of Light, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore. In San Mario si parla di allergie, ma stiamo parlando di allergie riguardanti le persone, la categoria di persone a cui siete allergici,
1: che sarebbe, proprio non sopportate, non tollerate. Immagino la lista sia lunga, però scegliete una categoria, diteci poi magari perché o comunque vabbè
0: a chi si rivolge.
1: Penso che argomenteranno automaticamente gli amici. Ascoltiamo un po'.
2: Amici,
0: hey.
2: Io sono allergico e il paziente si aiuta.
0: Così, ma chi? Vogliamo sapere.
3: Sono sempre a stanno via sciucciolato perché sono allergico e scemo. Siamo proprio Gina.
0: Sei circondato.
2: Amici, allora Enzo, quello, l'allergia ai gatti, per dire, come dire, è sopperibile o meglio, si può ovviare essendo più frequenti, o meglio frequentando più spesso i gatti, quindi essendo più a contatto, noterai che gli effetti del, diciamo, dell'allergia.
1: Mi abituo poi, resto assuefatto.
0: O ci rimane, due sono le cose, o si abitua o ci rimane.
4: Ragazzi, buonasera amici, Lorenzo dalla tangenziale. Ciao, Lorenzo. Quelli che non sopporto, sono allergico, raga. Sono i furbetti della strada che si infizzano e fanno i furbetti in doppia fila, che se non rispettano la precedenza li odio a morte.
1: Qualcosa a tema traffico ci stava.
5: I sono allergici e masta, tutti masta che c'è tu
0: in generale.
5: Nessuno da uno buono.
0: Buonasera. Sfortuna lì però.
6: Qui sono allergico e che le rogiano. Chi là che c'è dicono Maro non ce la fai, ci arriva a fine mese, farmi là del venerdì. Però nel mentre vanno a mangiare, vanno a fare il weekend.
1: Sì, che è un finto pianto.
6: Però stanno sempre senza soldi.
1: Poi magari dicono beata a te.
0: È allergico
1: al programma nostro.
7: Sapevo.
0: Non ce la farai mai.
1: Mai che
8: credini. Da Napoli. Sono allergico alle persone che fanno i battiti scema. Mi esce proprio il buono.
0: Sei nel programma giusto.
9: Buon pomeriggio, amici. Io sono allergico alla categoria dei giornalai.
0: Giornalai.
9: Mi spiego. No,
1: però,
9: quelli
1: perché?
9: Che vendono i giornali,
1: ho
9: ma quelli che scrivono. Quelli là,
1: i giornalisti poco bravi.
10: Amici, buonasera.
0: Ciao.
10: Io la categoria alla quale sono più allergico sono ai maleducati. Mi spiego meglio.
0: Sì.
10: Quando io sto parlando, l'altro deve stare zitto.
0: Aspetta,
10: non
0: però,
10: mi deve parlare
0: sopra, soprattutto
10: mi deve interrompere. Purtroppo mi capita anche al lavoro con gli utenti che mi telefonano, soprattutto se magari sono un po' nervosetti. Io dopo un po' non ce la faccio più e gli rispondo anche malamente dicendo abbia pazienza, un po' di educazione, quando io parlo lei sta zitto, grazie.
0: Lo fai con educazione però, bravo.
11: Tu, no, un perché va un chine risultato
0: ma manco una parola.
12: Amici,
0: non so di lingua,
12: buonasera, cos'è? Io sono allergico a tutte quelle persone che so tutto io,
0: che
12: vogliono avere sempre l'ultima parola.
0: Sì.
12: È che il napoletano si dice non ti fanno mettere una scopa.
13: Buonasera,
0: ciao.
13: Nulla.
0: Ciao.
13: Allora, io c'ho un collega.
0: Sì.
13: Faccio l'esempio suo, giusto per.
0: No, ma giusto per.
13: Non sopporto le persone negative. È un bravo ragazzo. Però qualsiasi cosa gli dici, pur esempio, ho trovato la soluzione per una tale cosa, no? Una cosa positiva.
0: Sì.
13: La porta sempre a negativa.
1: Mamma mia.
13: Dovrebbe, poi puntualmente c'è sta sempre l'amico lo suo che già ha fatto già
1: e si è trovato male.
0: E si è trovato
1: come
0: male.
1: No, come no.
14: Francesco.
1: Ciao.
14: Io pure non sopporto le persone che si vantano. E non sopporto questi vantalismi.
1: I vantalismi, bella.
15: Quelle che mi sono allergico e quelle persone che fanno i WAP il quartiere loro. Ma quando escono fuori il quartiere si fanno sotto. E poi rilaga l'uffiano.
16: Categoria che non sopporto proprio, anche per il mio modo di essere, che è praticamente il contrario. Sono le persone non ignoranti, perché qua siamo tutti ignoranti su ogni
1: su qualcosa,
16: argomento in cui uno non conosce le
0: cose. Ma ci mancherebbe
16: ma
0: altro.
16: Praticamente hanno un modo di essere che praticamente non si informano, sono convinti di certe cose non su base oggettiva o su informazione analitica.
0: O le hanno lette a caso da qualche parte.
16: E trasmettono sicurezza sul nulla.
0: Senza accertarsi.
12: Luigi, e se c'è una categoria alla quale proprio sono allergico, no che sono allergico, ne supporto proprio.
17: quelli che fin quando abitavano in campagna le regole non sapevano manco che cos'erano.
0: Ah, poi vanno
17: per
0: fuori.
17: Per citare un caro amico, dei cialtroni mai visti. E ne conosco parecchi.
1: Sì, dico. Poi vanno fuori.
17: Se vanno a nord, cominciano a rispettare tutte le
0: sì,
17: regole.
0: Perché non l'hai fatto pure prima? Certo.
17: E si prendono pure il lusso di giudicare
0: brutto,
17: che bussano le carte a terra, non si rispettano le regole quando erano i primi.
0: Fasulli, un po' fasulli.
1: È vero, amici, a quale persone siete allergiche, metaforicamente parlando? Continuate con i vostri messaggini WhatsApp.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grande

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, si parla di allergie, però quelle metaforiche. Vogliamo sapere qual è la categoria di persone a cui siete allergici.
1: E poi che... mica tanto metaforiche.
0: No, è proprio un'intolleranza.
1: L'intolleranza,
0: poi,
1: sì.
0: Sono tanti messaggini perché l'elenco è bello lungo. Allora ascoltiamo un po' delle vostre risposte.
1: Le categorie delle persone.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Io non sopporto quelle che non me la danno.
0: Vabbè, però
3: amici,
0: deve essere consensuale.
3: Io sono allergica a quelle persone che non ci piace cantare. Quelle persone tristi che non cantano. Ciao.
1: O non piace ascoltare determinate cose. Canzoni.
0: Beh, dipende da chi le canta.
4: Ragazzi, io sono allergico a che la gente che butta roba in da macchina. Cioè? Mentre stanno buttando la macchina a matacrito,
1: buttano gli oggetti nella macchina?
0: A fuori?
4: Trassa in da macchina e cavucco ci facesse pigliare roba.
0: Ah, che la buttano fuori,
5: io
0: che sono
5: allergico a chi di là. Sono gallecce che acchiri là, sì. Cappella è buona, mentre stai con banana, te esci una nanzi. Se ottieni una traversa, si botta così, proprio senza sapere, senza niente.
0: Sì.
5: E poi tutto è camminando la chiana.
6: Amici, comunque sono allergico, pure chi là che sono allergico. Se siamo con un show a Pisa, stanno.
7: Sì, io le hanno supporti la gente indifferente. La gente indifferente che si rimisa che ne sa, c'è bisogno di una mano di buonaro. Guarda così, pure schifate adesso non hanno.
0: Bravo, amici, bravo, bella questa.
8: Io sono allergico alle persone convinte.
1: Cioè?
8: Guardano, le posso proprio vedere.
1: Sì, sì.
8: Buonasera.
0: Convinte senza però averne.
9: Buonasera, presente, amici.
1: Ciao Jenny.
9: Io sono allergico ai Mario che non sopportano gli scemenzi.
0: Bravo!
1: Sì,
0: amici,
1: tutti praticamente
10: da Napoli.
0: Ciao.
10: Amici, io sono allergico ai prepotenti. E coloro che sfruttano le persone al lavoro.
0: È brutta questa, sì.
11: Io sono allergico a tutte quelle persone, soprattutto commercianti, che quando vado a comprare qualcosa puntualmente vanno essere pavate. Chi la proprio guarda il supporto proprio.
0: Babbo, scusa, ma scusa,
1: non funziona così il mondo?
0: Mi sa che loro sono allergici ai clienti che non pagano, forse. Però c'hanno ragione loro.
1: Opinabile questo.
0: O che pagano il famoso non si fa credito.
12: Amici, buonasera. I suoi allergici pazienti s'aiuto.
1: Ecco.
0: Questa l'ha già detto qualcuno.
12: Trovano pieni di soldi e non sanno perché.
1: Ci sono tanti.
13: Amici.
1: Sì.
13: Io sono allergico a che la gente quando va in un bar, vengono un caffè, poi fanno apposta che stanno parlando a telefono e si ne esce una foto.
0: Ah, per far pagare gli altri?
13: I propri.
0: I tirchi, dai, diciamo un po' così.
1: Sì,
0: sono
1: pieni di tirchi.
14: Amici, io sono allergico a scema.
1: Bene, ottimo posto.
15: Amici, non si può dire a chi smette se pago.
0: Ciao, bella pure questa.
16: Allora, io sono allergico a quelli che non ridono mai, troppo
1: seri. Vero, vero, vero.
16: Silenziosi.
1: Dipende anche dal momento,
16: scherzano, ce ne sono parecchi.
0: E perciò sei qua.
16: Ma che passato, c'è veramente qua.
1: Però ogni tanto devi anche.
17: Amici, un abbraccio da Amsterdam.
1: Ciao.
17: Allora, io non sopporto quelli che sono giudiziosi, cioè quelli che hanno un giudizio pronto su tutto, magari anche essendo ignoranti in materia, no?
1: Devono dire da loro, sì.
0: E se gente insofferente, però.
18: Sarebbe bello qualche volta fare la cosa inversa, cioè dire che cosa facciamo noi di sbagliato. Perché stiamo tutti quanti a dire quelli che guidano male, questi che fanno quello.
1: Autoanalisi.
18: Ma scusate, ma se tutti quanti sono perfetti, ma ste cose storte, chi le fa? Io mo per esempio sto guidando e sto mandando il vocale e mi metto pure a scrivere.
0: E non devi fare.
18: Io sono tra quelli cattivi.
0: No,
1: ma
0: costa e fai.
13: Buonasera. Sono allergico, come si dice a Napoli, o classica faranella. Mamma mia, che fastidio.
0: Allora, secondo me la cosa che ha detto a me è interessante. Dobbiamo fare ancora una cosa. In cosa devo migliorare? Però la facciamo nei prossimi giorni.
1: È un'autoanalisi, praticamente.
0: Focalizziamoci invece sulle vostre allergie, cioè le tipologie di persone che proprio non tollerate, a cui siete allergici. 342 00 00 100.

0: cuore c'è Mario, allergici. Oggi siamo tutti quanti allergici. Ci diamo un attimo alla lettura dei messaggi,
1: sì, dai,
0: perché sennò Enzo prende le badilate.
1: No,
0: lo faccio anche per lui.
1: Allora, cioè così, spazio riservato alla lettura, così dopo ci concentriamo con Raffigone,
0: sì,
1: e dei vocali, perché boh, leggo, boh, basta. Zazza, Arosta, Zazza.
0: È qua che manda i messaggi. Cioè.
1: Ciao amici, io sono allergico al lavoro. Vabbè, quando sto in vacanza sto bene, troppo facile dire così.
0: Troppo facile,
1: eh.
0: Vogliamo però la categoria di persone. Zazza, su, ho capito, sì, che Lupin sfracassa la minchia, però.
1: Mary dice: io credo di essere allergica alle suocere, mamma mia.
0: No, però aspetta.
1: No.
0: Noi siamo pro suocere.
1: Sì, però in questo caso stiamo chiedendo l'allergia alle persone, devi farti andare bene pure questa qua.
0: Sempre pro suocere, sempre, sempre. Noi abbiamo un gruppo pro suocere.
1: No, lo so, poi dopo ti voglio leggere anche un'altra cosa. E ribadisco un concetto che volevo dire prima, che Vincenzo dice: io sono allergico alle persone che, lui dice, non me la danno.
0: Ma che? Sì.
1: Ma scusami, ma magari loro sono allergici, cioè tu sei allergico a loro, ma loro sono allergici a te perché evidentemente non gli piaci.
0: No, le danno la fiducia, forse.
1: No.
0: Ah, la fiducia va guadagnata, certo, non è che te la danno così.
1: Poi ti volevo leggere questo. Vai. Perché c'è una risposta a un messaggio di ieri addirittura.
0: Chi si ricorda?
1: Devo trovare. No, ora ti ricorderai. Il problema è che lo devo ritrovare. Ci hanno mandato proprio una foto di cibo. Dove stai? Dove sei? Non lo trovo più. Vabbè, l'ho perso. Ci aveva mandato una foto in risposta alle polpette di ieri, che erano nella chat di,
0: sì,
1: Daniela. E c'era un altro piatto. Però non lo trovo, e ci aveva detto: questa è risposta ieri, però non mi ricordo più che cos'era. Era un altro piatto per farci venire un po' di fame.
0: Tra poco allora andiamo di Raffigone, parliamo di allergie, ma quelle metaforiche. Qual è la categoria di persone a cui siete allergici e che proprio non sopportate? 342-00-00100, cos'è?
1: Era Enzo da Bolla che ci ha mandato un risotto alla pescatora che ha fatto domenica, e poi degli agnolotti fatti a mano ripieni di ricotta con pomodorini, basilico, provola e pepe.
0: Grazie per la fame, musica, e torniamo con la figura.

0: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
8: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rafficone finale, cari amici, parliamo di allergie però metaforiche. Qual è la categoria di persone a cui siete allergici e che quindi proprio non sopportate? Ascoltiamo. Rafficone finale, cari amici, parliamo di allergie però metaforiche. Qual è la categoria di persone a cui siete allergici e che quindi proprio non sopportate? Ascoltiamo.
1: Amici, buonasera.

0: e famiglia.
1: Speriamo non stiano ascoltando.
2: Buonasera amici, io sono allergico alle persone che mangiano la bocca aperta. Mamma mia,
1: questa mancava loro. Non era stata detta.
0: I ruminanti.
3: Buonasera amici,
1: ciao.
3: Io sono allergico praticamente a quelli là che ogni volta che ci parli ma cagnano sempre miseria.
4: Ciao amici,
1: siete in tanti.
4: Sono da Bolzano.
1: Ciao,
4: ragazzi,
1: Danucci.
4: Io sono allergico ai tuttologi, ai tutto so io.
5: E lecchina.
6: Buonasera amici.
1: Ciao, buonasera.
6: Io sono allergico alle merde.
7: Amici, buonasera. Allora, io sono allergico a quelli che fanno la radio dalle 4 alle 6 e fanno cantare.
0: Meno male che noi facciamo 16-18.
7: Sono allergico a fragole. Non...
1: Amici, alle fragole?
8: Sono allergico a fragole.
1: Anche tu. Che momento canoro.
9: Crescenzo, vuoi sapere come si dice in inglese coglione?
1: Dimmi.
10: Buonasera.
1: No, perché
10: amici,
1: mi lasci con la suspense?
10: Io sono allergico ad una specifica categoria.
0: Quale?
10: Gli emigrati che rinnegano le loro origini del sud.
1: Ah, chi va via e dice.
0: È stato Crescenzo, già,
9: vuoi sapere come si dice
0: sapere.
9: In inglese coglione?
1: Prego, dimmelo.
9: Idiot.
1: Però
0: credo sia molto più sottile.
1: Sì,
0: questa
1: mia
0: cosa
1: madre
0: qui
1: non lo userebbe mai.
0: No.
1: Va sul classico coglione, va bene.
7: Amici,
1: va bene così.
0: Anche quando lo dici.
7: Buonasera.
0: Peppe.
7: Mi sono allergico a chi lì la capanna aveva sempre ragione.
1: Sì. Bella pure questa.
0: Sì.
11: Io sono allergico ai juventini.
1: Mancava qualcosa di
9: Io
1: calcistico.
9: Sono allergico a tutti quei papà che vanno a vedere i figli a giocare a pallone.
1: Perché
9: e
1: è una
9: si
1: bella cosa.
9: Tutti i procuratori.
0: Non do infatti sì.
1: Amici,
12: buonasera. Io non posso dire proprio su chi là che dice ne sto un go faticando, babù, io sto un go fare senza niente.
0: Certo, sì.
1: Sono uscite una marea di categorie, però credo che questa domanda la dovremmo riproporre perché avevamo tantissimi messaggini.
0: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
0: E vi diamo appuntamento domani con come sempre a partire dalle 16 vi salutiamo a modo nostro. Amici,
1: è sempre show.
0: Domani.
1: Ciao a tutti.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ha tentato di trascinare l'ex fidanzata verso i binari urlandole più volte moriremo insieme. Protagonista del terribile episodio, un 26enne che è stato arrestato dalla polizia a Pompei con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della giovane. L'intervento è avvenuto nella serata di lunedì nella zona della Fonte Salutare in Via Sacra dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di un ragazzo particolarmente aggressivo verso una giovane. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, secondo quanto ricostruito dalla polizia, i 26enne stava ancora strattonando l'ex fidanzata e cercava di trascinarla verso di sé mentre lei provava ad allontanarsi in evidente stato di agitazione. Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso un quadro fatto di comportamenti ossessivi, controlli continui, aggressioni fisiche, minacce legate alla volontà della ragazza di interrompere la relazione sentimentale. Ancora cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice omicidio di due prostitute fatte cadere nel vuoto in un cantiere edile abbandonato di Pollenatrocchia nel Vesuviano, dove poi sono state ritrovate dai carabinieri. Landolfi ha però rilasciato dichiarazioni spontanee autoaccusatorie dal tenore di quelle che sono state già acquisite in caserma dai carabinieri della procura di Nola dopo essere stato individuato e bloccato in casa alcune ore dopo il ritrovamento dei corpi delle vittime. Al momento si stanno cercando ulteriori riscontri per rafforzare il quadro accusatorio che già però appare robusto. Inoltre è doveroso da parte degli investigatori verificare se l'uomo si sia reso protagonista anche

0: e di altri episodi simili, considerata la facilità con la quale ha ucciso le due donne il 16 e il 17 maggio scorsi. Cambiamo argomento. C'è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessivamente, però questo guardando sia la ricaduta diretta, che riguarda ovviamente l'attrazione turistica durante tutto l'evento, gli investimenti fatti, ma anche il ritorno d'immagine. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della Louis Vuitton Cup, 38esima America's Cup, in merito alla ricaduta economica per il territorio campano che ospiterà la fase finale del trofeo sportivo più antico del mondo, ospitato per la prima volta in Italia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: e Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell'ultimo impegno di campionato. In programma domenica allo stadio Maradona contro l'Udinese, passerella finale per Antonio Conte, che lascerà il club azzurro a fine stagione, sperando in un pari o una vittoria per poter chiudere al secondo posto. Intanto la società sonda i possibili sostituti, con Sarri che parte in pole position, senza escludere le piste Mancini e Max Allegri qualora lasciasse il Milan. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui, a più tardi.
1: Kiskis Napoli Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiskis Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità in Campania per infiltrazioni di aria più fresca da nord che portano nuvolamenti diffusi in Appennino, qualche acquazzone o breve temporale che potrà poi estendersi anche alle aree pianeggianti della regione. Domani, giornata in prevalenza asciutta, ancora qualche annuvolamento irregolare con temperature che tendono ad aumentare per il rinforzo dell'anticiclone da ovest. Potremmo già superare i 25-26 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo De Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. C'è Ciro Froio in regia, iniziamo con Giuseppe.
1: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao
1: Paolo. Buonasera. Permettimi un piccolo sfogo, io premetto ti stimo, ti apprezzo sia come giornalista, come uomo e persona seria, innamorato del Napoli, e io da innamorato del Napoli ti parlo per fare una critica ai tuoi colleghi, alla classe giornalistica napoletana, perché sono un paio di giorni che io veramente mi sto quasi vergognando dei miei concittadini e colleghi tifosi per quello che stiamo riservando a un allenatore come Antonio Conte e per i ragionamenti che si fanno. Ieri sentivo un tifoso che giustamente invitava tutti quanti a non seguire i social, che ormai stanno diventando veramente il male.
0: No, vabbè, ma i social, non, però non mi parla dei social, Giuseppe.
1: Lo so Paolo, ma è difficile.
0: No, hai visto, sembra strano, io non ti ho interrotto quando tu, senza fare nomi, hai detto che la mia categoria non ti sta piacendo, ed è rispettabilissimo il tuo parere. Io potrei dirti qualcuno sì, qualcuno no, perché non bisogna ben
1: generalizzare, per carità.
0: Però invece sui social non dico che bisogna generalizzare, perché sui social scrivono pure persone per bene e intelligenti, però la maggior parte delle cose che si leggono sui social non è che hanno valore, perché
1: è difficile,
0: perché non ci sta nessuno, perché il sistema è il seguente, cioè io domani mattina vado e scrivo, punto, è finita la storia.
1: Noi prima
0: di andare in onda o di scrivere su un giornale, andare in onda su una radio, in una TV, c'è qualcuno che ha deciso che noi abbiamo delle caratteristiche per poter andare in onda, che ci pagano per fare questo, cioè è un mestiere, è una professione, poi possiamo piacere, non piacere, però comunque siamo persone che hanno fatto un percorso per andare in onda. Ma sui social che percorso c'è? Io mi sveglio domani mattina e incomincio a sparare cavolate.
1: No, ma sono d'accordo, però sui social ci scrivono anche giornalisti e professionisti.
0: Molto male.
1: E su questo io voglio invitare allo stesso tempo anche i tifosi, quelli che adesso stanno esultando per questa possibile partenza di Antonio Conte. Io spero ancora che resti, per carità. E tutti quei giornalisti che adesso ci stanno consegnando la qualunque di tutto e di più, preoccupandosi dei conti che non stanno a posto, del bel gioco, che perché io non apprezzo il gioco che fa Conte, però so riconoscere i meriti e sono abbastanza oggettivo su questo, no? Sui risultati. A tutti quelli che gli hanno detto la qualunque da quando sta a Napoli, non rendendosi conto di come ci ha preso e di come stavamo e di quanto imploravamo che arrivasse uno come lui a rimetterci in sesto dopo un'annata disastrosa, oggi invece lui se ne può andare e tutti qua, non tutti, una maggior parte del pubblico siamo tutti contenti, siamo tutti
0: non
1: felici.
0: La maggior parte, non lo so sinceramente, perché ho fatto un sondaggio un mesetto fa e l'80% voleva la sua conferma.
1: Penso che tu convieni con me, no?
0: Io ho un'idea molto mia, personale e particolare, non mi sono né schierato pro né contro, però c'avevo una mia ricostruzione, mi ha portato a dire da tempo, ormai da molto tempo, fino all'altro ieri si può dire, mi ha portato a dire spero che Conte resti e corregga però alcune cose che ha fatto quest'anno
1: su questo volevo arrivare.
0: Questa era la mia posizione, però credo che sarà in grado, considerando un ottimo allenatore, di correggere alcune cose. Mi sono riferito sempre a dei numeri, non delle chiacchiere che volano così, dei numeri, c'è cioè la fase offensiva e tutte queste cose che sapete se mi seguite.
1: Io sono convinto che
0: lui le conosce meglio di me, di te, di chiunque altro, e ero convinto che ci stava lavorando per migliorarle l'anno prossimo. Io l'anno prossimo mi sarei giocato, non dico però mi sarei giocato una bella sommetta su Conte che restava, su Conte che passava a 4, che metteva un attaccante in più in campo, che cercava un altro tipo di lettura delle partite. Ho sbagliato, ma non ho sbagliato però tanto. Lo sapete perché non ho sbagliato tanto? Perché da quello che arriva e che mi arriva di Conte che sta un po' parlando, non lo so se lo farà mai pubblicamente, questo non lo so, è una sua scelta e va rispettata, però per quello che lui sta dicendo come motivo in giro, sono fonti attendibilissime, sono colleghi ai quali credo totalmente, mi stanno arrivando delle notizie che lui va via per una situazione non tecnica. Quindi quello che vi avevo detto, penso che avevo azzeccato quando vi ho detto: a me sembrerebbe strano se andasse via per paura che l'organico sia indebolito da alcune partenze. Infatti non è quello il motivo, perché non sono proprio arrivati a quel passaggio là. Lui ha deciso di andare via per situazioni sue di, e non contro De Laurentiis, ma di non totale accettazione di tutto quello che circonda De Laurentiis, diciamola così. Altro non dico, perché sono conversazioni riservate, però diciamo,
1: però è facilmente intuibile, se mi permetti, perché secondo me sono argomenti di cui si è discusso durante l'anno. E vado per dire, lo staff medico, tanto per dirne una, la vogliamo dire, secondo me la possiamo dire.
0: Però non riduciamo, non riduciamo tutto a quello,
1: anche altre persone, faccio dei nomi, va, per dire Chiavelli, che so, il revisore dei conti, per una questione economica così,
0: no, questo non lo so, no, questo non lo so, questo no, Chiavelli non lo so, da quello che mi hanno detto Chiavelli non è proprio uscito il nome di Chiavelli, quindi non lo so, però lasciamo perdere, perché tanti nomi non è che si possono fare, sono, no. Ho detto quello che potevo dire e ti saluto e ti ringrazio.
1: Ci ripensi, pensa un po'.
0: Ciao, grazie Giuseppe. Ciao. No, lui in questo momento, poi se ci ripensa domenica notte, non lo può sapere nessuno, in questo momento lui sta dicendo a tutti che non ci ripensa, che non ci sta pensando più, che ha preso la decisione, di questo sta dicendo, non, su questo non ci sono dubbi stavolta. Poi se ci ripensa è padronissimo di ripensarci, perché non è un reato dire una cosa e poi meditare, cambiare idea, la vedo praticamente impossibile, ecco, però non escludiamo nulla. Mario.
1: Eccomi, buonasera e complimenti sempre per la trasmissione, ti seguo da tanti anni. Grazie. E sei una persona squisita e soprattutto apprezzo il tuo essere onesto con noi, ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Io sono d'accordo con il discorso che faceva il radioascoltatore di prima, però volevo fare una domanda semplice. Ma a voi questo Napoli degli ultimi due anni, che è vero ci ha portato dei risultati, ma a voi è piaciuto? Perché a me proprio no.
0: Dipende, però, cioè, però dipende, ci sta sempre bene un dipende, perché io sono per così, sono contrario alle generalizzazioni, le categorie eccetera, sono contrario pure a queste sintesi così selvagge come quella che fai tu. Non mi è piaciuto, no, ci sono state molte partite che a me è piaciuto molto, ci sono altre che mi è piaciuto abbastanza, ci sono altre che non mi è piaciuto proprio, ci sono altre ancora che avrei veramente, mi sono sentito male guardandole. Quindi come vedi le divido in quattro scaglioni diversi, non riesco a mettere tutto nella categoria non mi piace come gioca, mi sembra una ricostruzione sì, troppo, ma troppo, sono due anni, quindi stiamo parlando di 40, stiamo parlando di 90 partite, no? Quest'anno una cinquantina, l'anno scorso una quarantina, stiamo parlando di 90 partite. E per essere arrivati dove siamo arrivati non potevano essere tutte 90 brutte, ragazzi, tutte 90 brutte non era possibile.
1: No, ma non è questo, è il modo di giocare che non
0: ha. Ho capito, la filosofia di calcio, ho capito.
1: Sì, la filosofia di calcio, esatto, è proprio questo il punto. Sì. Quindi cioè a me mi fa piacere che sono arrivati dei trofei con Conte, però io lo vedo un po' troppo simile ad Allegri nel modo di affrontare.
0: La domanda vera è che poi a noi tutti piace vedere le squadre che giocano bene, ma giocare bene, ragazzi, si può giocare bene in mille modi diversi. Cioè si può giocare bene come gioca bene Guardiola, ma si può giocare bene pure come gioca bene Conte alcune partite di grande intensità, di recupero palla alto. Cioè si può giocare bene in tanti modi. Il problema quest'anno, più che il giocare bene e giocare male, è stata un po' la mancanza di continuità, con dei momenti di grandi picchi verso l'alto, ma anche dei bassi terrificanti. Allora veniva un po' la preoccupazione, ma con queste continue oscillazioni prestazionali, se così si può dire, poi dove andremo l'anno prossimo? Ecco perché io, sperando che restasse, auspicavo qualche soluzione diversa da parte sua, però non lo vedremo sta cosa.
1: Comunque in ogni caso, anche se non mi è piaciuto, dispiace che va via, perché è stato un grande condottiero e questo bisogna riconoscerlo.
0: Grazie Mario.
1: Grazie a te, grazie Paolo, complimenti sempre.
0: Grazie. Sì, no, ma Conte non è in discussione la sua capacità di trovare la strada. E tant'è vero che, non essendo un allenatore che ha ha fatto una cosa sola nella sua carriera, no? Ha provato a cambiare. Se lui si accorge che la strada che sta percorrendo non è più quella che lo porta ad ottenere i risultati, ma la cambia, ragazzi, perché lui è uno che sta male se non ottiene i risultati, quindi la cambia, mica si adagia, dice vabbè deve andare così, io però non mi sposto di una virgola, no, lui si sposta pesantemente, fa cose completamente diverse, se capita che per ottenere i risultati deve fare cose diverse. Io quello stavo sperando che potesse accadere e mi ero anche imposto di non andare a fare tanto le pulce a queste ultime partite, quando erano rientrati parecchi infortunati perché era una situazione complessa, ma di rimandare questo giudizio su eventuali novità apportate al calcio che a lui piace proporre. Mi ero riservato, abbastanza ottimista da questo punto di vista ero, mi ero riservato di poter dare un giudizio però nella fase iniziale della prossima stagione, che sarà una fase con le partite ogni 3 giorni, con la Champions dentro, quindi vediamo se incominciava a fare le rotazioni, cosa che quest'anno all'inizio non ha fatto, se incominciava a mettere un giocatore offensivo in più, se vedevamo una manovra più coraggiosa alla ricerca del gol, se vedevamo quello che abbiamo visto, cioè partite ad alta intensità però alternate a partite dove si riusciva a gestire meglio con la qualità il gioco, se vedevamo tutte queste cose, che secondo me sono tutte cose che Conte può tranquillamente introdurre nel suo calcio, benissimo, sarebbe andata benissimo. Ora invece questa situazione si azzera, resteremo nel dubbio da questo punto di vista, e dobbiamo poi ricordarci sempre una cosa, che un conto è auspicare Conte resta, Conte non resta, ognuno può avere la sua idea e sono tutte quante rispettabili. L'unica cosa che mi sento di dire, che è abbastanza chiara ed evidente, almeno nella mia posizione da tifoso del Napoli, adesso parlo, non da giornalista, il mio lavoro diciamo mi impone, mi piace anche di fare analisi approfondite sulle statistiche, sull'aspetto tattico, mi piace farlo così, però dal punto di vista del tifoso, io sono tifoso del Napoli, non sono tifoso di Conte, non sono tifoso di De Laurenzi, non sono tifoso manco di Sarri, non sono tifoso di nessuno, c'ho stima, apprezzo di più, apprezzo di meno ai giocatori, questo mi piace molto, peccato se n'è andato, però va bene, arriva un altro, ma non mi lego a nessuno, cioè mi sono legato a uno, io tutte le forme di venerazione e di idolatria non le condivido, non bisogna mai esagerare con nessuno, anche con i più bravi, non bisogna esagerare, si cambia, l'importante è la maglia, per me esistono la maglia e Diego, lo sapete come la penso, Diego è un discorso a parte, per tutto quello che ha saputo rappresentare, oltre quello che ha fatto in campo, tutto quello per come ha saputo rappresentare Napoli, in una maniera nella quale, onestamente, vi devo dire la verità, per trovare gente che ha rappresentato Napoli bene come Diego, ci dobbiamo spostare a Pino Daniele, a Massimo Troisi, a Edoardo De Filippo, a Bennato, ci dobbiamo spostare in altri campi, a Totò, ci dobbiamo spostare in campi artistici, musica, attori, comici, ci dobbiamo spostare in altri campi, perché poi per quanto riguarda quelli che hanno lavorato per la società sportiva Calcio Napoli, io non trovo persone che mi hanno rappresentato come tifoso del Napoli se non Diego, questa è la mia posizione, vi può piacere o no, è la mia posizione. Ugo?
2: Ciao, buonasera Paolo.
0: Ciao, buonasera.
2: Vabbè, pure io sono dispiaciuto che Conte vada via, anche se non sempre, come hai detto tu, non sempre mi è piaciuto il suo modo di fare calcio, però tanto di cappello, perché in 2 anni ci ha portato uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto molto probabile, comunque una qualificazione Champions, però devo dire la verità, non mi è piaciuto l'uomo Conte, mi spiego. Non so se ricordi la conferenza stampa di presentazione 2 anni fa a Palazzo Reale, quando lui esortava i giocatori che erano allora in rosa e quelli che sarebbero arrivati al mercato a non considerare Napoli di passaggio, ma insomma un punto di arrivo, e poi lui invece l'ha considerato una tappa manco fossimo al Giro d'Italia.
0: Allora, ragazzi, io ora ho detto delle cose positive su Conte allenatore e ero molto convinto sul fatto che lui potesse addirittura apportare dei miglioramenti al suo calcio, quindi più positivo di questo sull'allenatore non si poteva dire.
2: Sono perfettamente d'accordo con te su questo.
0: Sulla comunicazione invece non ero per nulla ottimista. Cioè, se Conte restava a Napoli, bene, l'allenatore del Napoli ci farà fare buon risultato sicuramente, non dico vincere, ma ci renderà sicuramente competitivi, mi va bene, però sempre con le orecchie tappate quando faceva le conferenze che non mi piacciono, questo l'ho sempre.
2: Ma questo mi amareggia, ti ripeto, perché è la conferma, ove mai ce ne fosse bisogno, di quanta ipocrisia.
0: No, perché sono farraginose, le conferenze sono le conferenze di Conte sono farraginose, sono tutto il contrario di tutto, a volte dice delle cose che poi dopo, come tu hai giustamente rilevato, le cose che seguono, le cose che ha detto sono completamente opposte, oppure dice cose completamente in contrasto. Quest'anno, per dirne una, dice che il secondo posto, la qualificazione Champions per una società come il Napoli è un grande risultato, e se festeggiano squadre come il Milan e la Juve, non vedo perché non dobbiamo festeggiare noi il secondo posto. Io quando dice questo sono d'accordissimo con lui, dico bravo mister, condivido appieno questa affermazione. Poi dalla sua stessa voce sento dire il secondo e il primo dei perdenti, allora a quel punto faccio fatica a trovare un filo. Però.
2: Certo, certo. Senti, per concludere una domanda vorrei farti, ma che tu sappia, con lui se ne va via anche Oriali?
0: È molto probabile, direi di sì, credo di sì, questo non è stato detto, ma credo di sì.
2: Questo, vabbè, Oriani mi dispiace pure per lui, perché comunque lo ritenevo un buon
0: collante.
2: Credo
0: di sì, sarebbe una sorpresa, non lo so, se perché poi dopo la verità è che credo di sì, sai perché? Non perché per esempio De Laurentiis potrebbe pure decidere di dire a Oriali tu invece vuoi restare, però probabilmente Oriali è talmente legato a Conte che andrà con Conte, e Conte non è che
2: soprattutto credo,
0: e Conte non è che finisce di fare allenatore
2: nazionale.
0: Ma Conte, ragazzi, non lo so quanto. Io penso addirittura che lo vedremo prestissimo su un'altra panchina, o quella della nazionale, o il Milan, o la Juve, o leggo in Turchia, non lo so dove, sinceramente. Però se non succede adesso, diciamo prima dell'inizio della prossima stagione, a inizio stagione succede sicuramente, massimo a novembre, dicembre, la prima squadra importante in giro per l'Europa, certo, in crisi, lo chiama lui, quindi non più tardi di 2-3 mesi Conte troverà una
2: cosa. Sono perfettamente convinto, assolutamente, anche perché veramente come allenatore vale.
0: Ciao, grazie Ugo.
2: Grazie a te, complimenti sempre.
0: Grazie, grazie. No, vabbè ragazzi, stanno fermi poco allenatori che hanno una sequela impressionante di stagioni negative, figuriamoci Conte starà fermo o pochissimo o niente, secondo me la previsione più probabile è che non starà fermo niente. L'unica cosa che oggi lui sta dicendo in giro è che non ha niente tra le mani, io gli credo, però non è che non sa come si muovono le cose. Il Milan, se interrompe con Allegri, potrebbe andare da lui. La Juventus fino a 3 giorni fa era chiusa come porta, perché Spalletti in Champions già aveva rinnovato, il rinnovo c'è, però un'eventuale, a questo punto probabile, esclusione dalla Champions della Juve può rimischiare tutte le carte della Juventus, e quindi a lui potrebbero pensare. La nazionale, leggo dei nomi, ma lui secondo me è sempre la soluzione migliore, quindi alla fine potrebbero pensare di andare da lui, quindi una di queste tre secondo me sbuca fuori. Salvatore.
3: Ciao Paolo, buonasera e complimenti. Paolo, io invece la penso in maniera opposta da chi mi ha preceduto, perché io penso che l'idea di calcio di Conte sia molto carente nel calcio moderno. E ti faccio una domanda, Paolo. Secondo te, no, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Barcellona, Real Madrid, perché non ha mai preso in considerazione il nome di Antonio Conte e ha preso il nome di José Mourinho, che anche secondo me ha idee di calcio molto carenti nel calcio moderno, e andrà al Real Madrid,
0: e questo non...
3: in Europa ha vinto qualcosa José Mourinho.
0: In Europa club molto importanti stanno quasi tutti qua, infatti la scelta del Real Madrid è assolutamente in controtendenza rispetto alle top europee, cioè andare su Mourinho che negli ultimi anni non ha fatto manco grandi risultati, perché Mourinho comunque è un allenatore che non ha vinto in Turchia, che non ha vinto nella sua ultima esperienza italiana, la Roma non ha vinto, poi non ha vinto in Turchia, poi non ha vinto in Portogallo. Quindi dico questo per dire che a me Mourinho è simpaticissimo, però mancano i risultati. Non è che il no, perché tu la metti sul piano del gioco, io lasciamo perdere
4: il gioco. No, ma è una domanda di
0: lasciamo perdere il gioco. Ultimamente mancano i risultati, come ultimamente devo dire, mancano i risultati, per esempio a Massimiliano Allegri, che sono sette anni che non vince, quindi prendere certi allenatori sinonimo di risultato, ma bisogna andare a vedere anche quando hanno ottenuto i risultati. Certo, adesso o il secolo passato.
4: Certo, Paolo, però dato che il Napoli sono 20 anni che vive d'Europa, no? L'Europa porta tanti soldi al Napoli e ci fa campare di rendita. Per me è un bene che Conte sia andato via, perché
0: io però sai che non lo so, perché io così io guardo.
4: Oh Paolo, sono i risultati.
0: Lo so, ma io il passato lo conosciamo tutti. Però il passato non è un'indicazione oggettiva per il futuro, Salvatore. Cioè, nel senso che un allenatore che ha fatto sempre male in Europa e sempre bene in Italia, Conte, no? Sempre bene in Italia e male in Europa, ma chi te lo dice che l'anno prossimo non andava male in campionato?
4: No,
0: arrivava in semifinale in Champions. Chi ce lo può dire? Il calcio è strano, no?
4: Però i fatti stanno là e secondo me è un bene che si cambi. Sì.
0: Ciao Salva, grazie.
4: Ciao Paolo.
0: Va bene, allora facciamo che ci fermiamo un attimo prima. Allora teniamo un attimo la possibilità di aprire. Sto facendo velocemente. Andiamo qui con il primo che si carica, ne sono tanti, però ho aperto adesso, quindi c'è, stiamo caricando, eccolo qua. Buonasera, visto che Real Madrid è andato su Mourinho, un pensierino su Arbeloa sarebbe fantascienza, grazie Enzo. Ma Arbeloa finora non ha colpito la fantasia di nessuno come allenatore, è andato lì in una situazione di emergenza, ma non ha fatto bene, non vedo perché dovremmo andare su questo nome, ce ne sono tanti altri che hanno fatto bene e hanno dimostrato più cose, poi diventerà un grande allenatore, per carità. Paolo, pensi Fabio Pisacane come profilo della panchina del Napoli? Io direi che no, onestamente, mi dispiace, è un ragazzo ottimo, napoletano, sarebbe bello, però io credo che sono ragazzi ancora, i due napoletani che allenano in Serie A, molto bravi, Pisacane, Palladino, ma non lo so se sono loro i nomi giusti per la panchina del Napoli, onestamente. Questo direi di no, questa è la mia opinione. Pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Dice Dani da Soccavo: per me Sarri sì, Farioli anche. Avrei preferito la permanenza di Conte, ma diciamo che con un allenatore nuovo potremmo anche puntare su alcuni giocatori non esplosi quest'anno, tipo Beukema, Lang, De Bruyne, magari anche Lucca. Fare qualche giusto accorgimento e non rivoluzionare la squadra con un nuovo mercato faraonico. No, questo non sarà possibile, quindi probabilmente qualcuno di questi potrebbe essere preso di nuovo in considerazione. Abbiamo visto una cosa che a me non è che mi entusiasma: il like di Lang sulla notizia che Conte andava via. Non mi piace questo modo di comunicare dei calciatori, però al di là se piace o non piace a me, è il loro modo di comunicare, significa che Lang si candida nel caso in cui non venga poi riscattato in Turchia con un nuovo allenatore, perché oggettivamente non si era preso con Antonio Conte. Io andrei su Xavi Alonso. Xavi Alonso è, però fermo subito questo amico Andrea, va al Chelsea e quindi Xavi Alonso cancelliamo. Puntare su Allegri, tanto vale tenersi Conte. Ma qui non è tanto vale tenersi Conte. De Laurentiis voleva tenere Conte, Conte che ha deciso, abbiamo spiegato perché, di non restare. Magari allenatore vincente ma gioco peggiore. Sarri potrebbe andare bene, grosso un salto nel nulla, italiano ni, risultati troppo alternati, altalenanti, come lo stesso De Zerbi. Io andrei su Xavi Alonso, un'altra volta su Xavi Alonso, non è possibile. Comunque era un'ottima idea, l'idea era buona, però la notizia è che andrà lì. Tra Enzo Maresca e Roberto De Zerbi chi preferiresti? Io sogno Fabregas, un saluto da Christian, ma per me vanno bene tutti quanti, questa tipologia di allenatori vanno bene tutti, non riesco a dire quello più di quell'altro. Onestamente, la verità è che non verrà nessuno. Fabregas resta a Como, Maresca va al City con Guardiola che lascia probabilmente, e De Zerbi è bello che ha accasato al Tottenham, con un pareggio si salva e inizia il percorso del suo quinquennale con la squadra del nord-est di Londra. Allora, ci abbiamo Diego. Ah, Diego, ciao. Diego Maradona Junior al telefono. Ciao Diego.
6: Caro Paolo, come buon pomeriggio stai? A te, buon pomeriggio a tutti. È un
5: ciao.
6: Piacere parlare,
5: con te. Piacere.
6: E ho telefonato perché volevo da te una disamina che noi abbiamo fatto anche in questi giorni, no? Con l'eventuale arrivo di Sarri e un centrocampo a tre, no? Con sì. Penso Lobotka da play, perché secondo me se arriva sì. Sarri mette il veto sulla cessione di Lobotka.
5: D'accordissimo.
6: Secondo te è possibile i due interni di centrocampo McTominay e De Bruyne, o vedresti De Bruyne magari partendo dall'esterno un po' più sotto punta con un centrocampista stile Allan?
5: Poi voglio sentire che ne pensi tu, Diego. Per me sì, a me piacerebbe molto. Facciamo qualità, oramai si vince con la qualità. Tra l'altro De Bruyne qualità, ma McTominay qualità ma anche sostanza, quindi non saremmo manco leggerini, perché comunque c'hai De Bruyne, c'hai McTominay che c'ha sostanza, c'hai Lobotka che non lo devono prendere per quello leggerino perché è fortissimo nella fase difensiva, insomma per me si farebbe con un bel terzetto.
6: Ma guarda, io credo che McTominay e De Bruyne siano due interni meravigliosi in un modo di intendere il calcio molto diverso da, da quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Però tu sai che Maurizio è un allenatore in questo molto meccanico, nel senso che
5: gli quindi lei ha bisogno delle catene di un certo tipo.
6: Gli interni di centrocampo.
5: E faccio una domanda io a te, Diego. Va. Per fare giocare questi due insieme, mettere un altro tipo di centrocampista, un altro tipo di mezzala, quello che entra più in questi meccanismi, no? Tipo per esempio quello che c'ha adesso la Lazio, no? Per fare un nome, Taylor, no? Che è molto adatto, abbiamo visto noi, purtroppo nostro malgato contro il Napoli, come è stato bravo a capire quei meccanismi,
6: Taylor è fortissimo.
5: Quei meccanismi di Sarri. E invece se noi giocassimo 4-2 con De Bruyne, con McTominay, Lobotka nei due e De Bruyne nei tre dietro la punta?
6: Guarda, quest'anno McTominay a me mi ha sorpreso, perché non ero molto convinto di vederlo nei due di centrocampo, avevo qualche dubbio. Conte, una delle grandi uno dei grandi meriti di Conte è stato trasformare McTominay in un centrocampista totale, cioè nel senso far giocare McTominay anche nei due. È una situazione che mi piace moltissimo, anche se io per esempio da mezzala nel gioco di Sarri vedrei molto bene Gilmour, non so come la vedi, come la vedi tu.
5: Come no, l'ha fatto anche, quindi a me piace l'idea. Ora, al di là dei nomi che noi stiamo facendo, che sono i nomi di quelli che ci stanno, no? E non di quelli che potrebbero arrivare. Però se noi passiamo a un centrocampo a tre, io vorrei ricordare a tutti che oramai vanno molto di moda i centrocampi, va per la maggiore il centrocampo a tre molto tecnico del Paris Saint-Germain, no? Quindi il discorso degli automatismi, della velocità, del ritmo, della qualità nel palleggio, nella capacità di inserirsi e fare gol, secondo me ha preso il sopravvento sulla fisicità, il che non significa che uno come Anguissa va male, perché sembra che questo sia un discorso contro gli Anguissa. No, Anguissa non va male perché Anguissa è pure tecnico, per carità, quindi se ce l'hai pure tecnico, però quello solamente fisico, secondo me, se sei una squadra che vuole controllare, dominare le partite, è un po' una palla al piede, non so che ne pensi.
6: Guarda, con me sfondi una porta aperta, perché io credo che per correre c'è l'atletica e per giocare a salto c'è il calcio. Sì. Io sono sempre stato di questa opinione. Secondo me il Napoli può sopportare un centrocampo, per esempio lo Gilmour con McTominay e De Bruyne, però secondo me poi hai bisogno di Politano.
5: Sì, però tu sei dinamico lì in mezzo, il pallone viaggia veloce, a me piacerebbe vedere una squadra così. Vediamo innanzitutto se è Sarri quello che avrà questo compito, Diego, perché non lo sappiamo ancora.
6: Sì, anche perché poi con Italiano cambia praticamente la filosofia proprio generale di calcio, anche se negli ultimi anni cambiato, però...
5: Cambiato un po', Ma che ne pensi tu? Questo ti volevo chiedere, Diego, che ne pensi tu dell'ultimo Sarri? Cioè, ci sono motivazioni molto forti che mi dicono persone che hanno seguito con attenzione la Lazio, lo hanno spinto a far sì che noi non riconoscessimo più la Lazio come una squadra sarriana, no? Noi che abbiamo avuto il piacere di vedere quel tipo di gioco fatto a Napoli, ma anche prima ad Empoli. Però le motivazioni sono valide, le motivazioni che mi hanno dato, cioè che lui ha capito che comunque non c'era tutta sta qualità, non c'era tutta sta capacità realizzativa davanti, ha abbassato il baricentro, dice vediamo di non prenderli, e quindi è stata una scelta obbligata, ma non una scelta, quindi potrebbe a Napoli non riproporla con un parco giocatori superiore, che ne pensi?
6: Ma io sono d'accordissimo con te, io credo che Maurizio si contraddistingue dagli altri prima di tutto per il credo che lui ha difensivo, nel senso, mi spiego meglio, la difesa gioca di reparto sempre, sì. Non gioca mai a duello, neanche con i terzini, mai, e lui non è uno di uomo contro uomo, lui è uno che gioca sulle linee di che difende le linee di passaggio, quindi già si andrebbe in una mentalità difensiva totalmente diversa da quella
5: particolarissima, che particolarissima la difesa a quattro dell'area, dei movimenti che io ho visto e rivisto durante i tre ritiri precampionato con lui, e poi li ho visti applicati una meraviglia nei tre anni delle partite di Sarri. Sono dei meccanismi abbastanza unici, cioè lui è l'unico.
6: Lui è un fautore della zona a tutto campo, sì. In tutto e per tutto. E soprattutto
5: non si è fatto attrarre dalla moda che ormai tutti fanno.
6: No, lui è molto in fase di possesso. A me lui mi ha cambiato l'idea di vedere il calcio, non totalmente, perché lui è un allenatore che vuole i due tocchi, io invece sono più propenso a lasciare anche il terzo tocco, il quarto tocco se serve, però è normale che ci dobbiamo preparare, se dovesse tornare Maurizio, a una rivoluzione tecnico-tattica clamorosa, e per queste rivoluzioni ci vuole tempo.
5: Questo è importante, dirlo e memorizzarlo per evitare sbalzi eccessivi di umore e soprattutto sbalzi frettolosi di umore, perché poi le stagioni sono lunghe. Io, come vedo io un allenatore lo prenderei per 3, per 4, per 5 anni, per come vedo io. Per come funziona in Italia purtroppo è difficilissimo, se non impossibile.
6: Anche io sono d'accordo con te, però poi sai...
5: Però devi educare le piazze, Diego, bisogna educare le piazze.
6: Perché
5: Arteta ha vinto il campionato ieri sera ed è in finale di Champions, però Arteta per 8 anni non ha vinto niente.
6: Ma purtroppo lì c'è una mentalità e una cultura molto molto diversa rispetto a noi. Però sai che cos'è? Io credo che è lecito... gli allenatori piacciono o non piacciono, le idee di gioco piacciono o non piacciono, e con Conte le chiacchiere stanno a zero, scudetto, supercoppa e secondo posto, si spera, a livello di risultati poco di più poteva fare.
5: Io ero convinto che restava ed ero convinto che aggiornava alcune cose, perché l'ha fatto capire tra le righe, l'aveva fatto capire tra le righe che avrebbe introdotto cose
6: nuove.
5: Qualche cosa, l'ho detto prima, che lui restava, si metteva a 4, metteva un attaccante in più, vedevamo un Conte diverso. Perché? Perché lui ha capito che per restare a certi livelli il calcio va in una direzione e lui da certi livelli non si vuole muovere. Tant'è vero che questa mia teoria sta trovando in queste ore conferma, nel senso che lui non va via per un discorso di uomini, gioca la squadra, mi piace, non mi piace, ma va via per altri motivi che non sono la nostra, che non è né la mia né la tua passione trattare, perché a noi ci piace parlare di calcio. Però
6: tu sai benissimo, Paolo, tu sai benissimo che purtroppo quando si attacca un'etichetta a una persona, sì, poi è difficile staccarla. Il Napoli anche quest'anno, molto di più l'anno scorso, però anche quest'anno ha fornito prestazioni importanti, perché per esempio io ricordo con l'Inter ha fatto una grande prestazione.
5: Prima lo dicevo a un amico che ha telefonato e ha detto tutto il campionato giocato male, ho detto ragazzi tutto il campionato giocato male, non si vince la Supercoppa e non si arriva a secondi. Ci sono state partite orribili e l'abbiamo detto, ma ci sono state tante partite molto buone, tante partite insomma abbastanza bene, insomma, non bisogna pigliare tutto e buttare tutto.
6: È opinabile, Paolo. Io mi sarei augurato di fare almeno altri 2 o 3 anni con Antonio Conte.
5: Io uno sicuro.
6: Per radicare la sua mentalità forte e vincente. Però poi dopo bisogna essere, per onestà intellettuale, chi non voleva la permanenza di Conte, e però poi bisogna sedersi e avere pazienza, perché non tutto, non tutte le volte tu cambi e al primo anno vinci lo scudetto, eh?
5: No, ma questo è bene che lo dica direttamente il presidente, però fa piacere che lo dici tu, io lo posso dire pure io, ma se lo dice il presidente di invitare tutti alla calma, secondo me male non si fa. Diego, t'abbraccio forte, quando grazie, vuoi, Paolo, mi fai sempre un grande piacere, e io sto a disposizione quando tu qualche volta vuoi per la tua a mezzogiorno, quando vuoi.
6: Un grande abbraccio Paolo.
5: Ciao Diego.
6: A tutti quanti, a te, a tutti.
5: Grazie, grazie a Diego Maradona Junior, ho fatto molto piacere questa sua telefonata, non l'abbiamo telefonata, ha preso la linea, è stato bravissimo, è riuscito ad intervenire e ci fa molto piacere questa bella chiacchierata con Diego, che ci siamo visti un po' di volte, non è che abbiamo parlato tanto, però abbiamo parecchi modi di vedere il calcio che sono simili, diciamo. Lorenzo, ciao.
7: Buonasera Paolo, buonasera.
5: Buonasera.
7: Ciao, io ascoltavo con interesse questo dialogo tra te.
5: Grazie, mi fa piacere.
7: Perché ho dei dubbi, prendimi con le molle, naturalmente, sì. Prendimi molto con le molle, però come a te mi piace riflettere proprio sul calcio e su come ci presentiamo.
5: Bello, bello sto verbo che hai scelto. No, riflettere è un bel verbo, perché se qua dobbiamo fare gli schieramenti senza riflettere, no, non andiamo molto lontano. Cioè, per me è il disastro per la mia trasmissione se andiamo a Guelfi e Ghibellini. Invece, ragionamenti, ci divertiamo.
7: Io proprio per questo motivo ti seguo volentieri. E il dubbio che ho io, ascoltami bene, speriamo veramente di sbagliare. Io credo che un giocatore come McTominay non sia adatto a Maurizio Sarri. Io credo questa cosa qua.
5: Perché però, voglio sapere perché.
7: Allora mi spiego. Allora Sarri credo che gradisca dei giocatori molto tecnici. Cioè, Sarri è stato bellissimo da vedere quando aveva a disposizione gente appunto che 1-2 e toccava benissimo il pallone anche in velocità. In velocità io la squadra di Conte, meriti e demeriti, su tutti i risultati, soprattutto l'ho vista molto carente sul piano tecnico, molto fisica.
5: Allora, posso dire una cosa? Ora non voglio appoggiare in toto quello che stai dicendo, perché poi un allenatore bravo, qualsiasi allenatore bravo, un giocatore non così bravo, ma un giocatore che fa così la differenza nel nostro campionato, trova il modo per sfruttarlo e per farlo rendere bene. Poi se vogliamo fare questo giochino perfetto per Conte, McTominay, perfetto, non perfetto per Conte, De Bruyne, io vengo sul tuo terreno, ti do ragione anche, però per me poteva poi comunque pure De Bruyne fare bene con Conte, se Conte faceva un tipo di, quando Conte riusciva a produrre un tipo di partite adatte a lui, così come lo stesso discorso lo riporto su un Sarri, su un italiano con McTominay. Quindi,
7: sai perché ti dico questo? Perché
5: però facendo proprio le pulci alla tipologia di gioco non hai detto una cosa assurda, che non lo faccia giocare, che non gli piaccia,
7: no, non mi permetterei mai, magari mi chiama Sarri e dice ma che stai dicendo? No,
5: anche Sarri starà abbastanza assatanato di avere giocatori così forti dopo che ne ha avuto di meno forti negli ultimi anni.
7: Però non so se convieni con me. La Lazio di Sarri si è espressa ad alti livelli, ha fatto anche un secondo posto.
5: Sì.
7: Dietro il Napoli e c'aveva tecnicamente una squadra forte, cioè c'era Luis Alberto. Tra l'altro lui non legava nemmeno caratterialmente con Luis Alberto. Ma
5: c'aveva Milinkovic, Savic, c'aveva Zaccagni in
7: tutta tecnica.
5: C'aveva Zaccagni in grandissima condizione, Zaccagni di quest'anno era praticamente poco.
7: Tutta gente tecnica, 1-2, palla veloce. Stando io dietro mi sono visto molto compassato, tocchiamo molte volte il pallone in fase di impostazione, cioè, poi Sarri saprà adattarli meglio.
5: Sarri, come tutti gli allenatori che vengono a Napoli dal sottoscritto, vengono accolti con grande speranza. Allora io vi dico che per esempio Allegri, Allegri spero che non venga, ma se domani mattina la notizia è Massimiliano Allegri tifoso del Napoli, io incomincio a essere tifoso di Allegri e spero che Allegri vada benissimo e diciamo mi faccia fare una brutta figura che a me non era il mio preferito, ma viva la brutta figura mia e il Napoli va bene. Io sono talmente tifoso che figurati che
7: Sono d'accordo con te, io ho sempre detto, ma con chiunque, chi è l'allenatore del Napoli, io tifo per l'allenatore del
5: normale.
7: Napoli. Quando il giorno dopo che se ne va,
5: non è che ci dobbiamo innamorare troppo delle nostre idee, questo lo dico a tutti, lo dico a te, agli altri tifosi, lo dico ai giornalisti soprattutto, non ci innamoriamo delle nostre idee, il che non significa non avere paura di esprimere le proprie opinioni per poi essere smentiti dai fatti. Le opinioni si possono dire. A me, per esempio, Allegri non lo prenderei, e c'ho una serie lunghissima di motivazioni da mettere dietro questa mia affermazione. Non è me antipatico, non me antipatico. Quindi c'è una serie di motivazioni.
7: Non mi piace proprio tecnicamente.
5: Però le squadre col baricentro così basso, le squadre che non vanno a pressare, le squadre che
7: ti fanno stare una partita in
5: accompagnano con pochi uomini l'azione, non mi entusiasma. Poi viene a Napoli, lo riesce a fare, e capiremo tutti quanti che era il Milan che non era adatto a lui e non lui. Per carità, questo bisogna sempre avere la capacità di valutare bene le cose. Grazie Lorenzo.
7: Buona serata, ciao Paolo. Grazie.
5: Marina da Napoli. Mio padre, 104 anni, diceva sempre: se il Napoli gioca male e vince, sono contento. Noi non abbiamo quasi mai avuto sviste arbitrali a favore, ma quella rara volta che accadeva scuoteva la testa e diceva: non mi piace vincere così, voleva vincere con merito perché così c'è soddisfazione. Vittorie a testa alta. Grazie, ti seguo sempre, complimenti. Grazie a te Marisa, ed è bello così, noi siamo un poco così, devo dire la verità, abbiamo questo tipo di cultura. Non certamente l'importante, l'unica cosa che conta è vincere, il fine giustifica i mezzi, queste schifezze qua non ci sono mai appartenute. Vado in pubblicità. Luigi, ciao.
8: Ciao Paolo, ciao, buonasera.
5: Ciao.
8: Paolo, ti voglio chiedere una cosa, secondo te, mettiamo il caso che venga Sarri, no? Però come dicevi tu, a me farebbe piacere un allenatore, al di là del nome, uno bravo che possa stare 4-5 anni, non queste cose ogni 2 anni e si ricambia il progetto. Ma tornando Sarri, con De Bruyne, non potrebbe tornare al primo Sarri, quello che viene a Napoli col trequartista, come voleva fare con
5: ho capito quello che dici. 4-3-1-2, se vogliamo dire i numerini di quell'idea di Sarri iniziale, che Napoli non funzionò bene perché poi Insigne, Cagliecon, Mertens,
8: gli esterni che erano
5: più giocatori che era meglio farli partire, sì. Mi pare che mise Cagliecon lì, che era proprio totalmente fuori posizione, fece questo erroruccio, fece questo errore iniziale e fu corretto dalla squadra, fu corretto un po' da tutti, fu corretto anche da noi, che devo dire la verità, qualcuno di noi lo disse, perché poi quando si dice i giornalisti non possono parlare di calcio con gli allenatori, intanto noi ce ne eravamo accorti prima del grandissimo Maurizio Sarri, che era meglio 4-3-3, sarà stata fortuna, però ogni tanto pure una fesseria la indoviniamo pure.
8: Quindi pensi che potrebbe anche...
5: Non lo so, perché da tempo non l'ha fatto più poi.
8: Non l'ha fatto più poi dopo quell'episodio.
5: Dopo Empoli, sì, a Empoli lo faceva, sì. Non l'ha fatto più, no.
8: Vabbè,
5: grazie Luigi, pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, in questo istante il Calcio Napoli mi comunica una bella iniziativa e ci tengo molto, ne avrei parlato della squadra primavera del Napoli, comunque ora ne parlo a maggior ragione perché vi posso dire che il Napoli, per tutti i tifosi che vorranno andare allo stadio piccolo di Cercola quando si giocherà sabato alle 13 il play-out salvezza fra Napoli e Cagliari, partita secca grazie al pareggio ottenuto a Cagliari, il Napoli è rimasto davanti ai sardi e quindi la gara secca per salvarsi o retrocedere si gioca al piccolo di Cercola. Visto che i ragazzi vanno incitati e sostenuti, hanno fatto una stagione tormentatissima, c'è questa bella iniziativa della Società Sportiva Calcio Napoli, un gadget per tutti i tifosi che andranno lì a incitare il Napoli primavera, un gadget della Società Sportiva Calcio Napoli. Ovviamente riceveranno il gadget e non pagheranno nulla nemmeno per vedere la partita, perché l'ingresso è gratuito. Quindi chi può andare, secondo me fa bene ad andarci, è il Napoli, è la nostra squadra. Io ho tifato tutto l'anno vedendole in TV, credetemi, perché io tifo comunque per il Napoli anche a livello giovanile, quindi ho tifato molto per questi ragazzi, speriamo riescano a ottenere questo importantissimo risultato sabato alle 13. Allora andiamo a leggere questo messaggio, poi andiamo a telefono. Nunzio dice: via Antonio Conte, no Sarri, no Allegri, no Italiano, no Palladino, un solo nome con un ingaggio adeguato, Napoli ha potenzialità economiche superiori al Como, scappa da Como, Fabregas, fa il nome Nunzio, ma pare che lui invece sia talmente coinvolto nel progetto che abbia deciso di restare lì. Poi non lo so, ho letto che tra i 1500 nomi usati in questi giorni dai colleghi che il Napoli avrebbe contattato pure Fabregas. Benissimo, una buona idea questa, aver contattato pure Fabregas. Però veramente, ragazzi, a questo punto non ci manca nessuno. Avete fatto tutti i nomi possibili e immaginabili, non ci manca nessuno proprio. E quindi si fa pure confusione, perché poi si vedono allenatori con idee calcistiche diametralmente opposte. Io spero che non sia questo invece il percorso che sta facendo il Napoli. Spero che il Napoli almeno sulla tipologia, non sul nome forse ancora no, ma almeno sulla tipologia abbia idee chiare. Vedo nomi che sono allenatori con idee completamente diverse rispetto a altri, non lo so quale sarebbe poi il motivo che ispira queste scelte, se si salta di palo in frasca da un allenatore che vede il calcio in un modo a uno che lo vede nella maniera opposta. Quindi mi auguro tanto che sia questa smania dei colleghi di fare i nomi, di non sbagliare, di non perdere nessun nome possibile. Devono scrivere tutti i giorni, devono cercare di portare notizie, li capisco. Io non ho questo tipo di compiti, io faccio un altro tipo di trasmissione, mi confronto con voi, quindi vi dico non lo so chi viene, però vi dico spero che ci siano idee chiare. Se fosse come stanno scrivendo in questo momento un po' tutti sarebbero confuse, secondo me. Se, già quando vedo il ballottaggio Sarri-Allegri mi sembra strano che ci sia un ballottaggio Sarri-Allegri. Mo io, sapete come vedo il calcio, però meglio che dicono Allegri. Paolo, fregati, non me ne frega niente che ne pensi tu. Allegri, benissimo, mi fa piacere perché almeno avete un'idea chiara. Ma Sarri o Allegri oppure italiano mi sembra un po' di confusione, non lo so, sinceramente. Quindi spero che non sia così, che sia una cosa dei giornalisti. Aldo.
5: Ciao Paolo, ciao, buonasera. Ciao. Chiamo semplicemente per sapere la tua, appunto, su uno degli allenatori che secondo me, per me ha un solo nome, a meno che non siano i Fabregas, i Guardiola e Klopp, che non rimmo tutti, no? Ma secondo me a Napoli Vincenzo Italiano, appunto, sarebbe l'ideale, visto anche che comunque su uno degli allenatori che secondo me, per me ha un solo nome, a meno che non siano i Fabregas, i Guardiola e Klopp, che non rimmo tutti, no? Ma secondo me a Napoli Vincenzo Italiano, appunto, sarebbe l'ideale, visto anche che comunque ha un nesso con Sarri.

0: perché bisogna sempre, lui ha ottenuto il podio, perché a volte molto... a volte si dice ma che ha vinto, ma che si vince col Bologna, si vince il campionato col Bologna.
1: Gonzari non abbiamo vinto nulla, non vuol dire niente.
0: No, ma dico, però Gonzari noi praticamente abbiamo vinto, perché però ma abbiamo vinto perché Sarri è bravo, ma perché teneva una bella squadra, perché Sarri con l'Empoli non avrebbe certamente fatto e giocava benissimo con l'Empoli, ma non ha fatto 91 punti, quindi questo mi sembra facilissimo da dire. Quindi questi allenatori che non hanno avuto la grande opportunità come Italiano, come Grosso, cioè della grande squadra con un parco giocatori importanti, sono allenatori secondo me non giudicabili. Quando avranno l'opportunità vedremo che tipo di quelli lì che già li bocciano, non capisco come fanno a bocciarli, come quelli lì che mettono la mano sul fuoco che vadano bene, pure secondo me hanno delle potenzialità, poi devono avere l'occasione, vediamo se le esprimono oppure no.
1: Soprattutto perché poi sono allenatori che valorizzano, ecco, proprio come Sarri, che Mertens è diventato Mertens, ma perché Sarri l'ha schierato prima, appunto abbiamo visto un altro Mertens rispetto a quello magari dell'anno prima, oppure perché lo stesso Italiano, i Cambiaghi di quest'anno, oppure i Calafiori, cioè è stato lui comunque a valorizzare dei giocatori.
0: Poi un'altra cosa che dico, Aldo, un'altra cosa che dico io è questa qui, che poi dopo, quando noi possiamo farci un'idea, no, degli allenatori, possiamo farci un'idea, però poi un giudizio più approfondito e dettagliato, io sono del parere che lo riescono a dare i giornalisti che seguono in maniera specifica una squadra. Cioè noi qui a Kiss Napoli, siamo, quanti ne siamo? 6-7 che parliamo del Napoli e siamo gente che dalla mattina alla sera segue il Napoli. Poi le altre partite le vediamo, per carità, io ne vedo tantissime, però diciamo la specializzazione è il Napoli, quindi bisogna conoscere la materia, il calcio. Però poi ci si specializza su una squadra, quindi io non sono uno specialista, lo seguo il Bologna, l'ho seguita la Fiorentina Italiano, ma non come seguo il Napoli quotidianamente da sempre, quindi non sono in grado di dare un giudizio completo, ecco.
1: Io penso che per quello che piace, diciamo, alla piazza, comunque Napoli è una piazza dove piace giocare a calcio, no? È quello che un po' tutti contestano a Conte, al di là delle, diciamo, dei risultati. Io credo che Vincenzo Italiano meriti veramente un'opportunità, anche perché poi è uno che piace a De Laurentiis, lo sappiamo, in passato anche ha avuto dei contatti, però secondo me se sarebbe giunto il momento di dargli una piazza, appunto, ecco, come Napoli.
0: Va benissimo, vediamo.
1: Perché poi
0: oggi è ritornato un attimo fuori questo nome, da tempo era stato accantonato, oggi è uscito di nuovo.
1: Ricordiamo che quest'anno in Bologna comunque in Europa League è uscito con l'Aston Villa, che è molto probabile.
0: Stasera gioca la finale col Friburgo. Aldo, grazie. Grazie. Non mi dire niente, volevo salutare anche Nicola che ha un minuto prima della fine della trasmissione. Ciao Nicola.
2: Paolo, sì, buonasera. Ciao, sarò velocissimo. Paolo, non ce l'ho con te ovviamente, io sono ospite nella tua trasmissione, però per me quello che è stato fatto nei confronti di Conte è stata fatta una cosa vergognosa, perché noi eravamo il migliore allenatore, penso, in Italia, sono sicuro, ed è praticamente noi ce lo siamo lasciati scappare via, perché da ottobre è stata fatta una campagna mediatica contro Conte senza motivo, praticamente, e adesso però gran parte dei tifosi, io sento che si parla di Italiano, si parla di Grosso, si parla di Sarri addirittura, ma per me non sono minimamente paragonabili a un Antonio Conte, non c'è proprio paragone, e questo è il male del Napoli, prendere questo e passare da un allenatore come Conte a allenatori tipo Grosso, Italiano, perché siamo veramente...
0: Io ti devo salutare, Nico, perché è finita la trasmissione.
2: Mi dispiace, chiamerò un'altra volta.
0: Chiama un'altra volta,
2: mi farebbe piacere farlo con te.
0: Sì, perché è un discorso abbastanza complesso. Tu l'hai ridotto, hai detto la tua posizione in maniera chiara, però poi bisogna svilupparla. Però comunque sicuramente c'erano, secondo me, i presupposti affinché restasse, però ricordiamo sempre che poi le scelte vengono fatte non solo sul piano calcistico, ci sono tanti altri fattori, e pare che Conte stia raccontando che gli altri fattori sono stati determinanti, e certamente non penso che siano stati i tifosi o i giornalisti in generale, non penso che ci sia questo potere. Io faccio parte di tutte e due le categorie, sia giornalista che tifoso, ma non penso che abbiamo questo potere. Qualche altra situazione un po' più che gli è pesata potrebbe essere stato, da quello che abbiamo capito. Poi un giorno, se vorrà, ce lo spiegherà lui in maniera precisa e dettagliata. Vi lascio a Vincenzo Perna per le news, poi a Calvano Calaiò per la trasmissione della

0: Sera, ringrazio Ciro Froi in regia, ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, ha tentato di trascinare l'ex fidanzata verso i binari urlandole più volte moriremo insieme. Protagonista del terribile episodio, un 26enne che è stato arrestato dalla polizia a Pompei con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della giovane. L'intervento è avvenuto nella serata di ieri quando gli agenti sono arrivati sul posto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 26enne stava ancora strattonando l'ex fidanzata e cercava di trascinarla verso di sé mentre lei provava ad allontanarsi in evidente stato di agitazione. Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso un quadro fatto di comportamenti ossessivi, controlli continui, aggressioni fisiche e minacce legate alla volontà della ragazza di interrompere la relazione sentimentale. Ancora cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Landolfi, il 48enne reo confesso del duplice omicidio di due prostitute fatte cadere nel vuoto in un cantiere edile abbandonato di Pollena Trocchia nel Vesuviano, dove poi sono state ritrovate dai carabinieri. Landolfi ha però rilasciato dichiarazioni spontanee e autoaccusatorie del terrone di quelle già acquisite in caserma dai carabinieri della procura di Nola, dopo essere stato individuato e bloccato in casa alcune ore dopo il ritrovamento dei corpi delle vittime. Al momento si sta cercando ulteriori riscontri per rafforzare il quadro accusatorio, che già però appare robusto. Inoltre è doveroso da parte degli investigatori verificare se l'uomo si sia reso protagonista anche di altri episodi simili, considerata la facilità con la quale ha ucciso le due donne il 16 e 17 maggio scorsi. Cambiamo argomento, c'è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di euro di ricadute complessivamente, però questo guardando sia la ricaduta diretta, che riguarda ovviamente l'attrazione turistica, ma anche il ritorno d'immagine. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi oggi a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup in merito alla ricaduta economica per il territorio campano che ospiterà la fase finale del trofeo sportivo più antico del mondo, ospitato per la prima volta in Italia. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell'ultimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona contro l'Udinese. Passerella finale per Antonio Conte, che lascerà il club azzurro a fine stagione sperando in un pari o una vittoria per poter chiudere al secondo posto. Intanto la società sonda i possibili sostituti, con Sarri che parte in pole position ma senza escludere le piste Mancini e Max Allegri. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Buonasera Marcello.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Una giornata, quella odierna, che naturalmente è caratterizzata, e come questa, anche quelle che verranno, dalla corsa alla panchina del Napoli, in attesa naturalmente dell'ultimo atto di questa stagione, la sfida tra Napoli e Udinese di domenica alle ore 18, sfida che serve solo e soltanto al Napoli per cercare di strappare un risultato positivo e chiudere al secondo posto questa Serie A. Al momento i nomi che si stanno facendo sono tanti, ma pare che, caro Emanuele, siano tre che si stanno contendendo la panchina del Napoli nella prossima stagione: Sarri, Allegri e poi Vincenzo Italiano. Il tuo parere in breve su questi tre allenatori, su queste tre candidature, e se hai un tuo candidato, diciamo così, che non va per la maggiore in questo momento, che magari vedresti bene sulla panchina azzurra.
0: Ma guarda Marcello, sono tutti e tre allenatori bravi, ma con caratteristiche diverse. Sarri predilige molto, molto il possesso palla, si distende in avanti con un fraseggio veloce, stretto tra i reparti, ripartenze, abbiamo visto la Lazio con il Napoli. Allegri lo conosciamo, diciamo non molto lontano dallo stile Conte, anzi a livello di gioco forse qualcosina
1: in meno,
0: e poi Italiano, che fa un gioco propositivo però un po' leggermente scriteriato dalla parte difensiva molto molto alta. Ci sarebbe da fare un'analisi più ampia, perché comunque sai, Sarri lo conosciamo, però come hai detto bene tu e come abbiamo già detto, togliamoci dalla testa che farà la stessa annata e lo stesso gioco dei 91 certo. punti, perché il calcio è cambiato, perché comunque ha giocatori completamente diversi. Dipende, è chiaro che se ti parlo da risultatista, come io preferisco, direi Allegri, che comunque sai, anche se non fa un gioco un bellissimo gioco, è molto vicino a Conte, e quindi sai, ti può portare l'obiettivo a casa. Se bisogna fare un ragionamento un po' più aziendalista, quello che secondo me vorrà fare De Laurentiis, magari ingaggi magari di meno, magari spendere cartellini ancora di meno, svecchiare la squadra, allora lì andrebbe bene sia Sarri che Italiano. Dipende cosa vuol fare De Laurentiis, ma penso sia indirizzato a questa ultima cosa che ho detto, e quindi penso che De Laurentiis si sposterà verso uno tra Italiano e Sarri, che è da vedere, perché Italiano a quanto pare il Bologna
1: vuole trattenerlo,
0: aveva detto che comunque voleva riconfermarlo, e adesso la palla aspetta a Italiano. Dall'altra parte Sarri, che gli piacerebbe ritornare a Napoli, ma comunque c'è giunto lì, a quanto pare l'Atalanta è forte, forte su di lui. E Allegri
1: è allenatore del Milan,
0: non solo è allenatore del Milan, ma che in caso di Champions scatterebbe certo. l'anno di contratto, però ha divergenze con la società, quindi è ancora tutto da capire. Però a quanto mi risulta e ci risulta, diciamo che De Laurentiis è più, ovviamente, più avanti con Sarri rispetto sì. agli altri due, che cioè, addirittura si vocifera, c'è stato già un incontro a Roma, quindi però l'importante è che il Napoli comunque rimane competitivo, che lotta per tutti gli obiettivi, quello primario eventualmente la prossima stagione è comunque entrare in Champions, perché l'abbiamo detto non è scontato, e quindi l'importante è che il Napoli avrà un allenatore di livello che possa raggiungere dei trofei.
1: e che non si faccia passare troppo tempo come è accaduto nell'estate post terzo scudetto, dove De Laurentiis fece, non so se ricordi, tutta una serie di casting, così venne chiamato quel periodo con questo appellativo. E far passare meno tempo possibile, avere le idee chiare il prima possibile con l'aiuto di Manna, che a differenza di quel periodo può svolgere un ruolo importante, in primis perché all'epoca il direttore sportivo del Napoli era come se non ci fosse, perché era tutto in mano a De Laurentiis e decideva solo e soltanto lui, anche sull'allenatore. Adesso secondo me Manna deve consigliare al meglio Aurelio De Laurentiis sulla scelta.
0: Attenzione, non è che Manna chissà, cioè voglio dire, è un direttore sportivo che ha dato tanto al Napoli già da quest'anno, però ricordiamo che l'ultima parola ce l'ha sempre il presidente.
1: No, infatti parlo di consigliare, non decidere, ci mancherebbe.
0: Nel senso che comunque alla fine negli ultimi anni, diciamo, forse con Conte un po' De Laurentiis si è un po' abbassato, ma l'ultima parola spetta a lui.
1: Lo dicevo perché se giustamente fai muro con la Roma per trattenere Manna, addirittura fargli un adeguamento di contratto per togliergli totalmente dalla testa la possibilità di andare via, è altrettanto giusto che tu chieda consiglio al tuo direttore sportivo relativamente alla
0: Però nel senso, nelle parole che ha detto Conte, tu ricordi quando ci fu la dichiarazione di De Laurentiis, dove disse: se Conte deve fare una scelta
1: la deve dire per tempo, così io posso trovare
0: A quanto pare Conte l'ultima partita ha dichiarato che il presidente sapeva un mese fa, e quindi penso che un mese fa già, se De Laurentiis sapeva che era volontà era quello di non continuare, è incominciato comunque a muoversi. Quindi penso che dopo la partita con l'Udinese, che adesso non se ne parla perché ormai tiene banco
1: la questione allenatori,
0: ma Napoli ha il dovere almeno di fare un pareggio, uno per sicuramente blindare il secondo posto, e anche nelle casse del Napoli arriveranno più soldi che fare terzo o quarto. Due, perché mi auguro che fanno una bella passerella a Conte, che saluterà, e non penso che Conte vuole andare via perdendo. E poi per un discorso comunque di d'immagine, quindi penso che quando dichiareranno dopo l'Udinese l'allenatore che andrà via, penso che dopo massimo un paio di settimane De Laurentiis comunicherà l'allenatore, perché Marcello, il tempo vola, che passano un mesetto sì già stai a Dimaro, quindi è giusto che comunque già si incominci a programmare alla prossima stagione.
1: Sono d'accordo con te. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp testuali e vocali. Siamo pronti per partire, c'è Salvatore con noi. Ciao Salvatore.
2: Buonasera Manu, buonasera Gianluca.
1: Marcello.
2: Ciao. Niente, io sono uno dei pochi, modo di dire, perché ascolto tutto il giorno Radio Chi Si Disse e sento tanti radioascoltatori che sono favorevoli, chi è il contrario. Io sono di quelli che, per me, non dico sono contento, ma non mi taglio le vene che è andato via Conte, dico la sincera verità. Ero stufo di quel calcio di Conte, con quei passaggi all'indietro infiniti, tutta la partita in continuazione, ero stufo. Sì, lo ringrazio per quello che ha portato a Napoli, lo scudetto, la Supercoppa, sta mentalità vincente. Bisogna vedere il prossimo anno se effettivamente ha lasciato la mentalità vincente, perché anche Spalletti ha lasciato qualcosa di grande, e poi quando è andato via siamo caduti al decimo posto.
1: Quindi, ma infatti l'obiettivo di Conte era quello proprio di lasciare una squadra, una società con la mentalità vincente. Per questo il secondo anno ha scelto di restare, capisci? Proprio per continuare quel progetto,
2: quella mentalità. Io bisogna attendere per quello.
0: Il problema è che Spalletti voleva lasciare al suo successore soprattutto anche il bel gioco. Poi è stato Garcia a stravolgere un po' tutto e a fare.
1: Io dico che Spalletti, ed è una scelta che ci può stare, abbia inteso lasciare con un buon ricordo la sua avventura a Napoli, proprio perché secondo me non era convinto che si potesse replicare una stagione positiva proprio perché mancava un certo tipo di mentalità, cosa che invece Conte voleva instillare in questa piazza, in questo ambiente, in questa società, in questa squadra, continuando il secondo anno e chissà magari anche il terzo. E qui secondo me che c'è la differenza, che Conte voleva fare in modo che non fosse saltuario o comunque episodico il vincere a Napoli. Spalletti invece era un po' più per il "è successo questa volta, secondo me non ci sono le condizioni per creare una stagione positiva e lottare anche l'anno prossimo per vincere".
2: Però non abbiamo la prova del 9.
1: Ah no, per carità, ci mancherebbe, assolutamente. Sono tutte sensazioni.
2: Non abbiamo la prova del 9.
0: Infatti sono tutte sensazioni.
1: No, le uniche prove concrete che abbiamo è che Conte l'anno scorso ha vinto, quest'anno ha vinto la Supercoppa e ha lasciato il Napoli al secondo posto. Poi tutto il resto, però, ragazzi, sono tutte nostre congetture, le vostre.
2: Però c'è un'altra cosa da dire, che in 2 anni di Spalletti, Conte, abbiamo speso bei soldi. Onestamente mi aspettavo più di quest'anno di vincere il campionato, non l'altro anno. Invece quest'anno, per tante problematiche che abbiamo avuto, e secondo me anche a causa sua, perché lui quando fa la conferenza stampa ultima tira fuori gli infortuni, che dicono, gli ha detto che tanti se ne sono presi con me per gli infortuni, però ha tirato in ballo infortuni traumatici, non infortuni muscolari. Ha fatto sempre "che colpa mia se Maretta si è fatto male alla caviglia, è colpa mia se Di Lorenzo si è fatto male giù". Però non ha detto
1: però non abbiamo neanche la controprova che la preparazione atletica sia alla base degli infortuni muscolari,
2: è chiaro
0: ragazzi che anche lui, l'abbiamo sempre detto,
1: qualche
0: responsabilità ce l'ha, ce l'aveva.
2: Lui non l'accetta che uno gli dica qualcosa,
0: ma lo sai perché non l'accetta, caro Salvatore?
2: Perché è vincente.
0: Oltre che un vincente, lui dice "ma perché io devo cambiare metodi di lavoro se io il mio lavoro è sempre lo stesso e dove sono stato vinto?" Questo lui.
2: E perché a Napoli allora? Per il primo anno di Sterni, i campi di calcio che non erano all'altezza. Penso che è venuto.
0: Sì, però alla fine ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. Il Napoli, bene o male, è arrivato al secondo posto anche nel materiale che c'ha. Quindi dice perché
1: devo cambiare?
0: Devo cambiare. Questa è l'idea. Però sa anche lui che comunque è normale che un po' di responsabilità sugli infortuni muscolari, ma non secondo me.
2: Tu mi insegni perché hai giocato a calcio a livelli. Il calcio cambia in anno, se lui questo metodo di lavoro lo usava 10 anni fa, probabilmente questo metodo di preparazione, come Zeman, facevano le preparazioni per un mese, non si vedeva il pallone, facevano gli scalini, balzi, tribune, saltavano, ma questa era una preparazione di 20-30 anni fa. Il calcio si evolve anno per anno.
0: Il calcio
2: preparazione che ha fatto Conte andava bene 10 anni fa, oggi come oggi.
0: Il calcio si è evoluto, Salvatore, però adesso il calcio è fisico, non è più tecnico, e quindi adesso il materiale, la qualità è bassa, è tutto fisico, è come nelle scuole calcio, c'è un ragazzo bravo tecnicamente, bassino, non lo prendono, uno che è 1,90 anche scarso tecnicamente lo prendono, perché il calcio va così. E quindi lui dice in Italia con questo calcio fisico è giusto farsi trovare atleticamente nella maniera giusta, che poi è stato fondamentalmente anche l'anno scorso, nel momento in cui poi l'Inter ha mollato, lui con il lavoro e con la mentalità che è riuscita a dare alla squadra ha preso il sopravvento ed è andato sopra all'Inter nei momenti clou della stagione.
1: Salvatore, ti dobbiamo salutare.
2: Solo una cosa,
1: vai.
2: Si sta tirando fuori il nome, io spero che Allegri, per l'amor di Dio, neanche per idea. Sarri, Minestra, da scaldare. Io dico un nome che qualche anno fa fu accostato a Napoli, Xavi, che era Xavi del Barcellona, che era
1: è una scommessa, perché comunque dal punto di vista dell'esperienza a certi livelli
2: è allenato a Barcellona, non è che allenato,
1: sì, però poi dopo quello.
0: No, diciamo che ha avuto poca esperienza da allenatore. Questo, e poi alla fine lui ha allenato il Barcellona e ci ha anche giocato. Però alla fine, sai, in un altro
1: contesto devi sempre vedere se ti confermi. Grazie. Salvatore. Andiamo da Enrico. Ciao Enrico.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Questa è la prima volta che ci sentiamo dopo la notizia shock dell'addio di Conte. E onestamente
1: è uno shock positivo o negativo per te?
3: No, in verità tendenzialmente, come il tifoso che ha chiamato prima, io sarei, diciamo, per cambiare allenatore. Okay. Però se la scelta è tra quelli che con cui avete aperto la trasmissione, mi rimangio alla mia idea, cioè nel senso che in questo momento l'italiano mi sembra veramente non pronto per una squadra che ha vinto lo scudetto e che poteva vincerlo anche quest'anno con la rosa forte come il Napoli. Sarri lo ritengo un allenatore profondamente cambiato da quello, sì, che abbiamo conosciuto noi, non più adeguato a questo livello per me di squadra, e Allegri era un allenatore su cui avrei provato ad investire eventualmente l'anno scorso, perché lo credevo ancora in grado di dare una scossa alla sua carriera dopo la brutta parentesi del ritorno juventino. Ma quest'anno a parte con i risultati, perché io credo che non è così scontato che vada in Champions, perché la trovo assolutamente possibile, sì, il Milan è una squadra che non vinca in casa, certo, con Cagliari, ma cioè scelte inconcepibili, cioè prendere un giocatore come Leao, che chiunque conosce e vede il calcio sa perfettamente che Leao sa solo sgaloppare, cioè metterlo prima punta è stata una follia tattica incomprensibile. Allora questo allenatore veramente è in fase di delirio, perché pensare veramente di mettere Leao prima punta, un giocatore che non sa calciare, un giocatore che non sa staccare di testa, un giocatore che non sa proteggere la palla, ha una caratteristica sola fenomenale, in quella caratteristica che ha, ma solo quella, pensare di metterlo prima punta denota veramente follia.
1: Quindi Enrico, abbiamo capito che per te Allegri è meglio che venga depennata come
3: ragazzi,
1: opzione.
3: Sì, veramente io sono avvilito, però non escludo che qualora Conte non chiuda con la nazionale, sì, non escludo che lui vada a Torino con la Juve, perché non escludo che Spalletti venga diciamo rimpiazzato da lui, e a questo punto in tutto questo giro io mi riprenderei Spalletti se proprio devo dire, tra virgolette,
1: il problema è il rapporto con De Laurentiis.
0: No, ma questo è da capire se realmente poi Spalletti, dopo che ha rinnovato con la Juve, va via di nuovo dalla Juve. Cioè, io penso che come società Juve è difficile che rimandano via un allenatore, e che cambiano ogni anno. Cioè, secondo me, anche se non va in Champions, è comunque stato un fallimento, anche se Spalletti, sì, da quando è arrivato è attualmente come se fosse al secondo posto.
1: Però era stato chiamato per riportare la Juve in Champions.
0: Assolutamente sì. Però il prossimo anno, al di là della Champions o meno, si deve ripartire con un progetto. E quindi non penso che poi vanno a strapagare di nuovo un altro allenatore per prenderne un altro. Io sono d'accordo con Enrico di Allegri, però devo spezzare una lancia a favore di Allegri, perché per questo è in lite con la società, perché da quando è arrivato, ragazzi, lui ha chiesto una punta centrale, e la punta centrale il Milan ne ha preso Kuldrup, cioè, ma stiamo scherzando? È normale che lui si deve inventare 4-4-2 con Leao e Pulisic davanti, non ha altre alternative. Nkunku abbiamo visto che è stato un investimento che ha fatto 5-6 gol, 7 gol, ma c'è anche da dire che il materiale non è che è oltre Rabiot,
1: sia di primissima qualità.
0: Non è di primissima qualità.
1: Grazie Enrico.
3: Grazie ragazzi.
1: Buona serata. Ernesto, prima della pubblicità, vai Ernesto.
4: Buonasera.
1: Ciao.
4: Ragazzi, volevo parlare un po' del Toto, diciamo, allenatore.
1: Vai.
4: Che si sta parlando in questi giorni. La scelta che ricade su Vincenzo Italiano io non l'appoggio, però per il semplice fatto che a me non piace come allenatore Vincenzo Italiano, perché è un allenatore che stravolge la squadra settimana per settimana, l'ha fatto a Bologna, l'ha fatto a Firenze, a me questa cosa non piace. Però punterei su una scommessa, perché a questo punto se c'è riuscito all'Inter a prendere Kivu al primo anno dopo Parma, perché non lo possiamo fare noi? C'è un allenatore in giro che attualmente è libero, l'ex allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, che secondo me
0: Chelsea.
1: Era il nostro nome preferito, se ricordi. Io e Emanuele avevamo indicato in lui il giusto connubio tra esperienza dal punto di vista europeo e un'idea di calcio comunque offensiva e all'avanguardia.
4: La situazione a Napoli, perché è un allenatore che che secondo me è un vincente. L'ultima cosa che voglio aggiungere per la situazione che è stata parlata prima di Leao, sì, come prima punta, secondo me Leao è un Osimhen 2.0 con meno caratteristiche, nel senso che Osimhen è un po' più fisico rispetto a Leao, però se quello che fa Osimhen lo può fare anche Leao, secondo me.
0: Per quanto mi riguarda no.
4: Non sanno calciare tutti e due.
0: Però per quanto mi riguarda
1: oddio, Osimhen che non sa calciare, ragazzi.
4: A me non piace Osimhen.
1: Ma dire che non sa calciare.
0: Di sicuro è scordinato, può essere ancora grezzo, però ragazzi, c'è la punta centrale e la punta centrale, cioè è un altro ruolo. È come se Osimhen gli mette a fare l'esterno. Sì. Cioè.
4: Tu sei una prima punta, quindi io mi ricordo tu come calciavi e i stessi tiri che facevi tu, io i tiri che fa Osimhen non li concepisco.
0: Sì, ma al di là dei tiri, Ernesto, al di là dei tiri, una punta centrale deve essere forte di testa ed è Osimhen, è allucinante. Deve essere bravo spalle alla porta, deve attaccare la profondità centralmente, deve comunque proteggere la palla e far salire la squadra. Queste sono caratteristiche che Leao non ha. Leao ha bisogno del binario, ha bisogno della linea.
4: Leao ha bisogno di profondità.
0: Ma da esterno però,
1: esatto,
0: non partendo da centrale, perché partendo da centrale in un 4-3-3 e lui dovrebbe giocare spalle alla porta.
4: Infatti questo non lo può fare, ma io non ho mai visto, diciamo, come vero 9 Osimhen, purtroppo.
1: No, Ernesto, non mi trovi non è sicuramente il 9 più forte della storia del Napoli, ce ne sono almeno 3-4 più forti di lui, ma comunque nella top 5, ragazzi, non scherzo.
4: Diciamo i 9 sono altri giocatori, sono Lewandowski, Haaland,
1: sì, no, hanno caratteristiche diverse, ma sono pur sempre, cioè per me anche Mertens è un 9, eppure non ha le caratteristiche fisiche tipiche del numero 9, però lo è diventato ed è un signor 9, falso 9, chiamatelo come volete. Grazie Ernesto.
4: Va bene, arrivederci.
1: Ciao, buona serata. Prima di andare in pubblicità voglio leggere qualche messaggio. Quando ADL scelse Garcia, Meluso non era stato ancora nominato DS, infatti, come ricordavo prima, all'epoca De Laurentiis aveva deciso di prendere in mano la situazione e decidere senza consultarsi praticamente con nessuno, senza aspettare neanche la nomina del direttore sportivo, cosa che in questa stagione invece c'è, perché c'è la figura del direttore sportivo, e per me un consiglio, un confronto con il direttore sportivo prima che l'ultima parola sia di De Laurentiis ci deve essere.
0: Ma anche perché De Laurentiis dichiarò, se tu ti ricordi,
1: non c'è bisogno del direttore sportivo.
0: No, dichiarò che si è preso le responsabilità, certo, di aver sbagliato della scelta di Garcia, sì, di aver fatto una cosa da sola, perché ha detto: mi aspettavo che con quella squadra avrebbe
1: qualsiasi
0: fatto
1: allenatore potesse
0: bene
1: far
0: chiunque.
1: Bene,
0: sì. Quindi tesoro degli sbagli, non penso che De Laurentiis vada così a occhi chiusi a prendere un allenatore uno qualunque, diciamo.
1: Ragazzi, tolto Guardiola siamo messi maluccio per quanto riguarda le alternative. Questo ce lo scrive, vediamo Giovanni, immagino sia il nome. Poi vedrete quanti rimpiangeranno l'addio di Conte, sempre Giovanni ce lo scrive. Allegri è scarso, l'allenatore più sopravvalutato di sempre. Anche questo mi sembra un giudizio un po' esagerato per un allenatore che ha vinto tanto con la Juventus, ha vinto con il Milan, ha raggiunto 2 finali di Champions League sempre con la Juventus. Va bene che possa non piacere, ma addirittura
0: possa non
1: dire
0: piacere
1: che è scarso,
0: gioco,
1: e sopravvalutato.
0: Come gioco, se ne ha vinte tanti di scudetti, un motivo ci sarà, non entusiasma neanche me come gioco, però comunque è stato comunque un vincente. Ovviamente, sai, Xavi Alonso ci piaceva, è andato al Chelsea, Maresca ci piaceva, è andato al City,
1: sì.
0: Vuoi dire, non è che ti rimangono tanti, e per questo il Napoli va su Farioli, che comunque era un altro profilo che piaceva, rimane al Porto, quindi questi sono in lizza in questo momento. Ricordiamoci che il Napoli comunque, al di là dell'allenatore, parte da una buona base
1: di calciatori, assolutamente.
0: Ci fermiamo
1: pubblicità.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
8: Torniamo in diretta e andiamo subito da Luca. Ciao Luca.
9: Ciao Marcello, buonasera.
8: Ciao Luca.
9: Emanuele Calaiò e niente, Forza Napoli. E io vorrei dire che diciamo questa situazione si è potuta creare, mi piacerebbero a Napoli come allenatori nuovi, facendo il suo allenatore Farioli del Porto oppure Vincenzo Italiano del Bologna, che ha fatto molto bene anche con la Fiorentina un paio di anni fa in conference. Io penso che anche diciamo i calciatori del Napoli tipo Højlund con il modulo diciamo di questi due calciatori manderebbero, cioè, farebbero praticamente diciamo andrebbero molto bene diciamo come a livello praticamente diciamo di spazi, di profondità, di gioco, anche gli esterni Neres e dall'altra parte Allison, perché poi tra l'altro praticamente la Lazio ha avuto 52 infortuni di cui 20 muscolari. Con Sarri quest'anno gira una infiammazione al tendine rotuleo, quindi diciamo poi Sarri si è involuto, come diceva il precedente telespettatore. A me piacerebbe vedere diciamo un po' di gioco, diciamo questo gioco sulle fasce con la difesa alta.
8: Chiaro.
9: Penso che Italiano e Farioli siano i profili anche migliori di Mancini, secondo me. Volevo comparire da parte di Emanuele Calaiò. Grazie.
8: Ciao Luca, grazie.
10: Ciao Luca. Allora, per quanto riguarda Farioli, l'ho detto prima, era un profilo che a De Laurentiis piaceva, però a quanto pare ha vinto il campionato col Porto e dovrebbe rimanere là, dovrebbe essere riconfermato. Guarda, a me Italiano piace, perché ovviamente ci sono come in tutte le cose i pro e i contro, come in tutti gli allenatori, però Italiano è un allenatore che ha esperienza, che comunque conosce benissimo il campionato italiano, Firenze, Bologna, ha fatto l'Europa sia con la Fiorentina che col Bologna, ha fatto pure la Champions League, in conference, ha fatto bene diciamo col Bologna e con la Fiorentina. È chiaro che ha un gioco particolare, perché ha questa difesa alta. È vero, Bologna, Firenze non è Napoli, gli obiettivi sono diversi, ma per quello che lui ha fatto con la Fiorentina e il Bologna, che ha ottenuto ottimi risultati, con una squadra più forte come il Napoli magari otterrà ancora di più i risultati. Per esempio col Bologna e con la Fiorentina, che ha ottenuto posti in classifica importanti con difensori che magari non sono all'altezza di quelli che ha il Napoli. Quindi se arriva italiano e magari riesce a a trovare una difesa veloce, che riesce a scappare all'indietro, che comunque mantiene la difesa alta, perché anche Conte tante partite l'ha tenuta alta la difesa. Io penso che, per esempio, se il Napoli prendesse un difensore come Gila, per esempio al gioco di italiano sarebbe perfetto, però da metà campo in su si vede qualcosa di più. Italiano, per esempio, alla punta centrale la fa giocare bene, come le caratteristiche che magari può avere Højlund. Quindi a livello di esperienza ce l'ha, a livello europeo e italiano, perché ormai sta in Serie A da parecchio tempo. Ma poi soprattutto è un allenatore che fa delle rotazioni, che comunque fa giocare tutti e sfrutta tutta la rosa che ha a disposizione. E altra cosa positiva, che comunque non è un pretenzioso, capito? Quindi secondo me, con una squadra più forte che ha avuto comunque ovviamente la Fiorentina e col Bologna, secondo me può fare ottime cose.
8: Gianluca con noi, ciao Gianluca.
11: Buonasera ragazzi, ciao Marcello e ciao Bomber.
10: Ciao.
11: Allora, voglio fare un po' di provocazione stasera. Ma domenica sera, quando finisce la partita, il Napoli è finito o continuerà?
8: Certo che continuerà.
11: Ah, no, perché il direttore De Maggio l'altro giorno, l'altro poco piangeva perché se andava Conte, perché
8: ragazzi, guarda, anche a noi dispiace che Conte
10: dispiace,
8: io avrei preferito restasse,
10: è normale, però si va avanti nel senso
8: ma questo lo sappiamo tutti, anche il direttore,
10: anche il direttore
8: non
10: come me, come
8: non
10: Marcello,
11: so, però e non lo so quanti anni avete, ma io ho vissuto quando Maradona se n'è andato da Napoli. Io sono qua 52 anni.
8: Certo.
11: Ragazzi, Napoli in mano a De Laurentiis, De Laurentiis ha dimostrato che ha portato allenatori del calibro di Ancelotti. Benite.
8: È vero.
10: Ma guarda che la cosa più importante è che ci sia De Laurentiis in questo Napoli. Questa è la cosa principale. Però come Maradona ha fatto la storia.
11: Sì,
10: voglio dire, quando se n'è andato e quando purtroppo non c'è
11: però
10: più.
11: Non mettiamo il paragone Maradona.
10: No, nel senso che quando c'è qualcuno che comunque ha fatto la storia, nel senso che ci ha fatto godere, per esempio come Spalletti, come Kvara, come Conte, come tante persone che comunque ci hanno fatto vincere però qualcosa, rimangono nella storia. E quindi dispiace.
11: Bomber, scusami, però con Conte vedo troppa, non lo so, troppa enfasi, troppo coinvolgimento, troppo.
8: Ma grazie, è uno che ti ha fatto vincere lo scudetto, la Supercoppa e ti ha lasciato secondo, penso che un po' di enfasi è giusto che ci sia, no? Per un allenatore del genere.
11: Vabbè.
10: Magari magari non ti piace per gusto, perché magari giocava eccezionalmente, quello ci sta, so gusti.
8: Cioè, tra un allenatore che ha vinto quello che ti ho appena elencato e un altro allenatore che viene a Napoli, tranne Sarri, ma viene a Napoli per la prima volta e non ha lo stesso curriculum di Conte neanche nel recentissimo passato, è normale che uno tende ad affidarsi un po' più sull'usato, sicuro tra virgolette, che sul nuovo. Poi non è detto che chi arriva debba fare peggio di Conte, ci mancherebbe, anzi può fare anche meglio di Conte.
11: Assolutamente no, perché qua già si aspetta che chi viene il predecessore di Conte lo aspettano al varco per massacrarlo.
8: Anzi, spero ci sia un po' più di pazienza rispetto a quella che si è avuta poca quest'anno con Antonio Conte.
10: Anche perché chi arriverà però, comunque no, deve ricominciare da casa, nel senso.
11: Però io dico una cosa, no? C'è uno che prende Conte, no?
8: Sì.
11: Quali sono le aspettative?
8: È quelle di essere competitivo e provare in tutti i modi a vincere.
11: No, allora perché uno poi dice una cosa, poi ne pensa un'altra, perché Conte, come è stato detto sempre, arriva primo, arriva secondo.
8: E infatti così è andata.
11: come sono i numeri di Conte, che in Champions League fallisce sistematicamente.
8: E quello detto. Sì, no, quello l'abbiamo detto, che la critica, l'avventura in Champions,
10: è stata pessima. Sì.
11: Fallimentare, no, pessima.
8: Vabbè, chiamala come vuoi, a me il termine fallimentare nello sport non piace a prescindere, però se la vuoi chiamare così. A me non piace usare la parola fallimento, per chi fa sport è sbagliato, perché chi si misura in uno sport non fallisce. Ci prova, partecipa, può andar male, può deludere particolarmente, ma la parola fallimento nell'ambito sportivo a me non piace. Però, per carità, come tu hai i tuoi gusti per Conte o contro Conte, io non uso la parola fallimento nell'ambito sportivo, neanche calcistico, proprio in generale nello sport. Francesco con noi, ciao Francesco.
12: Ciao ragazzi, buonasera.
8: Buonasera. Complimenti
12: sempre per la trasmissione e per la vostra competenza. Volevo darvi una nuova chiave di lettura, almeno un'idea che mi sono fatto io. Il fatto che Conte ci lasci dichiarando fattori esterni a quella che sia tutta la situazione, mi ha fatto pensare che magari lui ha visto nel futuro il fatto che difficilmente faranno vincere, mi riferisco a quelli del palazzo, faranno vincere in Napoli qualche altro trofeo o qualche altro scudetto. In quest'ottica, secondo me, io l'ho visto come se lui si fosse arreso all'evidenza di tutto questo schifo e di tutto questo di cui abbiamo discusso durante l'anno, e abbia, diciamo, tra virgolette, tutelato la sua immagine dicendo no, io vado via, piangetevela voi.
10: Ma guarda Francesco, io ovviamente intanto ti ringrazio e ti saluto, ti rispondo in diretta. Io l'ho letta in una maniera diversa, cioè nel senso, non è quello perché ha visto che magari in futuro magari il palazzo non ci fa vincere più niente, ma diciamo la sua negatività parte dall'ambiente, nel senso di qua, che si è sentito solo, e per quello che comunque lui
8: anche
10: ha
8: in
10: fatto.
8: Questo aspetto anche nella questione arbitrale, cioè nel senso i torti arbitrali che ha subito il Napoli, così come anche altre squadre, questo l'abbiamo sempre detto, nel momento in cui ci sono stati quella serie di torti, mi riferisco al pari interno con il Verona,
10: Bergamo
8: eccetera, si aspettava un po' più di compattezza all'interno nell'ambiente, proprio per fare in modo che la squadra quantomeno sotto questo aspetto, e così anche l'allenatore, fosse tutelata mediaticamente, attenzione. Si aspettava un po' più di sostegno in quell'ambito.
10: È una scelta lecita, Marcello, perché poi alla fine lo sappiamo benissimo, l'allenatore non è semplice da farlo, soprattutto a Napoli. Lui aveva dichiarato che quest'anno era una stagione difficile. E quando, sai, quando uno poi, al di là degli infortuni, anche delle critiche mosse, quando poi alla fine vede uno scudetto, il mio lavoro in 2 anni, uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, e negli ultimi 3-4 mesi si è parlato di Conte sì o Conte no, sai, l'ambiente diciamo sentiva l'aria un po' pesante, e continuare con quest'aria e iniziare una nuova stagione che magari poteva essere ancora più difficile l'anno scorso, partire così, diciamo,
8: non se l'è sentita,
10: non vedeva quell'entusiasmo, e quindi a sua volta anche lui non trovava più gli stimoli, perché c'è rimasto un po' male, soprattutto in questo
8: ambiente. Infatti, Manu, alla base della scelta di un qualsiasi professionista in ambito lavorativo ci deve essere la convinzione di voler restare e del progetto di cui fai parte,
10: allenatore o giocatore,
8: esattamente, ma in qualsiasi ambito lavorativo,
10: rimanere scontento, oppure un calciatore,
8: meglio andare via,
10: rimanere scontento è meglio comunque andare via, ma di sicuro con una botta nel cuore, perché lui ama Napoli e gli rimarrà sempre nel cuore.
8: Mario con noi, ciao Mario.
13: Buonasera, sono sempre io, Mario di Avesta.
8: Ciao Mario. Ciao Mario.
13: Volevo dire che in Napoli con un allenatore, con chi si è preso?
8: Ancora nessuno, Mario. De Laurentiis sta facendo i suoi sondaggi.
13: Per me mi piace quello là, l'allenatore del Manchester City.
10: Guardiola,
8: anche a noi piace.
13: Sì.
10: Anche a me piace, ma è difficile, Mario.
13: Finalmente siamo riusciti a entrare in Champions League in Napoli.
8: Esatto, ufficiale, l'anno prossimo.
13: Volevo dire un saluto a tutti i tifosi del Napoli, in tutta l'Italia, in tutto il mondo, che vogliono bene tutti quanti.
8: E anche noi ti vogliamo bene. Ciao Mario.
10: Ciao Mario,
8: buona serata. Francesco con noi, ciao Francesco.
14: Salve ragazzi, ciao. Io volevo soltanto parlare di un motivo, secondo me quello principale, basilare,
8: sì,
14: che ha portato Conte a lasciarci, ed è quello relativo agli infortuni. Tutti lo trascurano, non si parla di staff medico, staff...
8: Tu parli del rapporto incrinato con lo staff medico?
14: Sì, sicuramente sì.
8: Sì.
14: Sono sicuro di questo e non riesco a spiegarmi queste oltre 40 infortuni muscolari che sono arrivati da tutti i giocatori che hanno fatto la preparazione estiva. I vari Hojlund, Elmas e altri che adesso non mi sovvengono, arrivati successivamente alla preparazione estiva, non hanno subito incidenti così gravi.
8: Hojlund l'ha subito uno stop, però era inizio stagione, era con la nazionale, sì, un problema muscolare.
14: Sì, infatti, ma non così gravi come gli altri.
10: Lo so, Francesco, però nel calcio
8: capita.
10: No, nel senso ognuno ha il proprio fisico, qualcuno lo assorbe di più il lavoro, qualcuno meno. Ogni calciatore ha
8: l'età media anche.
10: L'età, per esempio, Hojlund c'ha 23 anni, Rachmanin ne ha 33. È normale che l'assorbi diversamente, capito?
14: Sì, ma anche dei giovani si sono fatti male, vedi il nostro ragazzo.
10: Ma Vergara però non è stata una cosa muscolare, là è stata una cosa di alafascite plantare.
8: Esatto.
10: Ed è tutta un'altra cosa.
14: Ho capito. Comunque io ritengo che questo ci sia stato uno scollamento fra la
10: parte. Ma ci può stare, perché quando Conte ha detto, io ho detto a De Laurentiis un mese fa le cose che mi sono piaciute e le cose che no, e magari le cose che no, magari influiscono anche queste cose che stai dicendo.
8: La motivazione dello staff medico c'è nel momento in cui Conte, nella fase di riabilitazione e di recupero di questi calciatori, non si è trovato con le tempistiche che gli sono state comunicate dallo staff medico e relativamente a come sono ritornati questi calciatori che arrivavano da problemi muscolari, alcuni di essi, non tutti, perché poi ricordiamo anche De Bruyne che è ritornato dai problemi muscolari, andava benissimo, però De Bruyne ha fatto tutto l'iter riabilitativo in Belgio non affidandosi più di tanto allo staff medico del Napoli.
14: E poi probabilmente penso che si sia trattato anche di un fatto di scollamento con
8: è sicuramente una delle motivazioni, ma legate più alla questione riabilitativa e ai tempi di recupero comunicati dallo staff medico a Conte, non tanto dalla preparazione atletica di Conte, capisci?
14: Per ultimo i due nomi che voglio indicare sono quelli di Italiano e di Grosso.
8: Italiano, quindi okay. due giovani.
14: È più giustificato perché ha fatto delle finali europee, ha vinto una Coppa Italia. Quindi è un allenatore che promette molto molto bene, Grosso altrettanto, ma non ha avuto ancora i risultati.
10: Certo, non ha tutta ancora questi campionati alle spalle.
8: Grazie Francesco. C'è un altro Francesco e poi andiamo in pubblicità. Vai Francesco, già stavo aspettando da un po'.
10: Ah, ok.
8: Vai.
15: Ciao, buonasera.
8: Buonasera.
15: Ciao Francesco. Buonasera Marcello. Forza
8: Ciao.
15: Napoli sempre.
8: Sempre.
15: A prescindere ovviamente da allenatori, presidenti.
8: Ma ci mancherebbe. Abbiamo tifato Napoli in tempi molto più bui di questo.
15: Io sono uno di quei boomer, ormai sono 54 anni che frequento quella curva e quindi figurati. E io per esempio vivo non positivamente ovviamente l'abbandono di Conte, anche mi conservo questo lumicino di speranza che qualcosa possa succedere e Conte resti qui da noi, perché secondo me il salto di qualità che ci ha fatto fare Conte nella mentalità, cioè nel pensiero di partire a inizio campionato sapendo che saremmo stati competitivi per questo, voglio dire, tra tutti gli allenatori che prenderemo, che sarà il mio più grande allenatore che avremo, perché io il prossimo che sarà, chiunque esso sia, per me sarà il migliore. Perché
10: certo.
15: Sono tifoso del Napoli e voglio che sia
10: giusto.
15: Può piacermi, non piacermi, mi piacerà, perché sicuro è perché l'allenatore del Napoli lo dobbiamo sostenere per questo. Questo dovrebbe essere poi il principio che dovrebbe sostenere tutti.
10: Sì, esatto.
15: Che perdere uno come Conte in questo momento ti lascia un po' perplesso, nel senso che i risultati portati a casa, io sono vengo da un mondo vecchio del calcio dove il risultato contava e come, cioè voglio dire, arrivare vincere uno scudetto in una città dove sono stati 24 in 100 anni non è tanta, è tantissima roba,
10: certo,
15: voglio dire,
10: certo.
15: Arrivare secondi, siamo arrivati 9 volte nella nostra storia, tipo questi ragazzi che vivono un po' con il calcio come la PlayStation, dovrebbero un attimo rivivere certi momenti, certe situazioni che forse non hanno vissuto e quindi non riescono a capire il calcio di una volta cosa significava.
8: Condivido in pieno, Francesco.
15: Vivere a botta di PlayStation, forse qualcuno confonde il calcio vero dal calcio virtuale. Non è la PlayStation, il calcio è un gioco di contatto, è un gioco di sport, è un gioco, uno sport fisico, e c'è bisogno di gente che si alleni, si prepari. E quando mi si viene a dire, Salvatore mi dice, ah, ma Conte fa la preparazione 10 anni fa, ma Salvatore, ma tu che ne sai di preparazione? Risponde a uno staff, c'ha preparatori, c'ha gente che segue la dieta dei calciatori, qua si parla da bar sport come dagli esperti. Chi lo dice che quando ha sbagliato la preparazione? Sulla base di cosa lo si stabilisce? Non ci sono competenze, certe cose evitere proprio di entrare. E questo ambiente che si è creato con Conte a Napoli, a me è quello che ha dato molto fatica dal primo giorno che è arrivato. Non durerà perché gli dichiarerà con De Laurentiis, appena arrivato. Poi la prima difficoltà, poi Conte molla e lascia perché il Napoli non gli farà la campagna acquisti. Conte ha sopportato addirittura la cessione di Clara senza sostituzione. Cioè, a Napoli si parla dei soldi spesi per Conte, ma non si parla mai delle cessioni fatte durante Conte. Abbiamo perso Venne Clara durante la gestione Conte, sì, e Clara non è stato mai sostituito. E senza Clara Conte è arrivato a maggio e ha vinto lo scudetto, ha battuto una corazzata come quella dell'Inter. Allora, ricapitolando, la cosa che io spero è che Conte, come ha fatto a Torino con la Juve e a Milano con l'Inter, ha lasciato quella base che poi è stata proprietaria ai successi futuri, quando Allegri si è vinto ancora di più su quella base, come Inzaghi sulla base di quello che ha creato Conte a Milano, poi ha vinto e è andato in Italia dicendo.
8: Lì però c'è stato anche una facilitazione rispetto a questo discorso che tu stai facendo, legata all'aspetto tattico, perché fondamentalmente Allegri alla Juve e Inzaghi all'Inter hanno preso lo stesso scheletro tattico che aveva lasciato Conte e hanno continuato il suo lavoro, tra virgolette, ecco. Se viene un allenatore con idee diverse, con un'impostazione tattica diversa, è normale che riparti da un altro punto, e devi dare però serenità e pazienza a questo nuovo allenatore. Tramite cosa? Tramite delle dichiarazioni ad inizio stagione all'ambiente, dove dici: signori, stiamo cambiando in maniera drastica l'impostazione tattica e anche tecnica di questa squadra, di conseguenza diamo tempo al nuovo allenatore, ai nuovi calciatori, al nuovo staff naturalmente, di riuscire a mettere in pratica il loro lavoro senza andare ad aggredire il nuovo allenatore e la nuova squadra dopo i primi 2, 3, magari anche 4 risultati non proprio positivi. Questo secondo me credo che debba essere un aspetto fondamentale se si sceglie un allenatore alla italiano, alla grosso. Capisci?
15: Ho fatto la premessa.
8: Sì.
15: Il prossimo allenatore, chiunque questo sia, per me sarà
8: certo, e non è detto che debba fare per forza peggio di Antonio Conte, questo ci teniamo pure a sottolineare.
15: Voglio dividere con chi voglio dire.
8: Certo. Ti devo salutare, Francesco, sono in ritardissimo con la pubblicità. Un abbraccio e grazie per aver chiamato. Pubblicità.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, siamo tornati in diretta, andiamo da Salvatore.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
10: Ciao. Ciao Salvatore, buonasera.
9: Niente, vabbè, mi volevo associare un po' pure a 80 anni di Conte, che tutti quanti sembra che sia il Messi a Napoli. Vi voglio ricordare solo una cosa: il Napoli quest'anno ha speso 150 milioni di euro.
8: Sì.
9: Di calciomercato, dove la metà di questi soldi spesi non sono serviti.
8: Sì, ci sono almeno due acquisti totalmente sbagliati e qui c'è anche la responsabilità di Conte, mi riferisco a Luke
9: e
8: Lang.
9: Poi ti dico tutta la verità, io non credo neanche che siano sbagliati tutti e due.
8: No, non scherziamo Salvatore, mamma
9: mia. Ma non tanto Lang. Secondo me Luca va bene.
10: Sì, vabbè, forse come si dice a scuola, Lang è rimandato.
8: È rimandato, ragazzi, ma però, è rimandato anche dal Galatasaray indietro al Napoli,
10: sì,
8: dopo un campionato in Turchia.
10: Senso, le occasioni le ha avute per mettersi in mostra. Sì,
8: ha caduto Salvatore, mi dispiace che magari riprova a chiamare. Caro Salvatore, Antonio con noi. Ciao, ciao Antonio.
11: Ciao Marcello, ciao Emanuele, sempre un piacere ascoltarvi. Marcello, vabbè, volevo dire una cosa, io prendo un magone sul discorso che
8: sì,
11: di tutte queste critiche, perché non ho idea, cioè io gli scudetti li ho visti tutti, dovevi sì, essere allo stadio, cioè veramente è la prima volta, io ho 64 anni, che mi dispiace che non allenatore vada via. Cioè io mi auguro che ci ripensi, perché veramente,
8: difficile, cioè, difficile se non impossibile.
11: Quest'anno c'è, mo ci vuole, ma che critica gli vogliamo fare? Ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Però volevo solo dire una cosa, cioè, giusto per andare a Emanuele. Emanuele, ma io Sarri, lo dire già, non mi piace, cioè, non lo rivoglio a Napoli, perché è stato veramente tante soddisfazioni. Però volevo solo dire una cosa, cioè, giusto per andare a Emanuele, ma io Sarri, lo dire già, non mi piace, cioè, non lo rivoglio a Napoli, perché per come se n'è andato, vabbè,

0: Brasile Conte, che va dal sodo, cinico, concreto, cerca di portare il risultato a casa, l'obiettivo a casa. Ovviamente come Conte non è che ha questo gioco champagne, però alla fine anche lui comunque ti motiva, ha quella mentalità, è un vincente, dove Juve, Milan comunque ha vinto due finali di Champions, quindi comunque per guadagnare tutti questi soldi un motivo ci sarà, come Conte. È chiaro, dipende sempre gli obiettivi che vuole De Laurentiis. Se vuole rimanere sempre vincente con un allenatore di caratura così, oppure vuole altro, un allenatore un po' più giovane, aziendalista, che comunque gli dai, lavora con quello che ha a disposizione, sempre pretese, senza pretese, è un allenatore che fa un gioco diverso, valorizza i giovani, e perché no, magari valorizza quei calciatori che magari sono stati sul mercato elogiati, che poi non sono stati risultati buoni, per esempio come Lang, come Lucca, come Beukema, magari con un altro allenatore, perché ragazzi, ogni allenatore ha le proprie fisse, ha un proprio gioco, magari ve lo ricordate Gattuso con che lo botca, chi era Gattuso, non lo faceva,
1: preferiva Demme a Lobotka.
0: Poi magari arriva un altro allenatore dove magari preferisce Lobotka, lo fa migliorare,
1: il calciatore cambia magari dal punto di vista atletico, mentale, anche quello mentale,
0: atletico,
1: quindi tanti fattori,
0: prende più fiducia e quindi magari De Laurentiis prende magari quel profilo là, però ripeto, dipende sempre molto da che obiettivo, da quello, certo, da quello che vuoi.
1: Alfredo, velocissimo, che siamo in chiusura della prima ora, vai.
2: Ok, grazie ragazzi, grazie dell'opportunità, complimenti sempre.
1: Grazie.
2: Allora, sarò velocissimo. A me la situazione Conte a me non mi convince, l'addio di Conte, non può essere solo dovuta a... Io ho sentito anche De Canio parlare con voi in pomeriggio, non può essere solo una situazione ambientale.
1: Ma infatti non è solo la situazione ambientale, è la motivazione principale, stando a quello che...
2: Io spero che sia la principale, poi spero che ci sia una conferenza stampa continua. Però per quanto riguarda la situazione ambientale, io però vorrei dire una cosa. Ieri è stata la giornata dell'ipocrisia, perché tutti quanti adesso fanno finta e dicono, tutti i giornalisti. Allora, per esempio, c'è il vostro direttore che ha detto che c'era qualcuno che faceva degli editoriali in cui, nelle trasmissioni in cui partecipa anche Emanuele la sera, senza citare il nome, e questi editoriali erano senza capo e senza coda. Ok, poi ci sono anche però dei direttori che facevano trasmissioni come il vostro, un paio di settimane fa, le 10 cose che il Napoli non risponde, tra cui anche oggettivamente delle critiche a Conte. A me mi viene veramente da ridere che adesso tutti quanti abbiamo scoperto che abbiamo perso un grande allenatore, che doveva essere il potentato contro il Nord, dovevamo fare fronte comune, e è una vita che l'ambiente napoletano si spacca. Io lo dico per il prossimo allenatore che verrà, preparatevi, sarà la stessa cosa. Ci saranno le stesse cose.
1: Purtroppo sì, caro Alfredo.
2: Però, ragazzi, sì, voi siete obiettivi, io vi seguo. Sì. Anche il vostro direttore non può fare che sono commuovo ieri, perché è stato pure lui ad attaccare il Napoli, come tutti quanti.
1: Però si parlava, attenzione, le 10 cose a cui tu fai riferimento sono legate all'organizzazione societaria.
2: E non c'entra, esatto, qualcosa c'entra anche Conte.
1: No, Conte è uno di quelli che anche in conferenza stampa parlava di centro sportivo, parlava di settore giovanile, ma naturalmente sono aspetti da medio-lungo termine, e parlarne ogni volta in conferenza stampa quando c'è un obiettivo stagionale da campo da raggiungere diciamo così, lascia il tempo che trova, ma erano aspetti che aveva sottolineato anche Conte. Quando si è reso conto che questi upgrade a cui si faceva riferimento anche dal punto di vista della comunicazione, in quei 10 punti di cui parlavi tu, ha evitato proprio di menzionarli, perché sapeva che nel periodo in cui lui rimaneva allenatore del Napoli queste cose non sarebbero cambiate, e quindi si è basato solo e soltanto sul campo.
2: Ok, l'ultima domanda, vai. Cosa ne pensate di i nomi sono Sarri, sì, però Farioli, che a me è un nome che mi piace tantissimo,
0: però l'abbiamo detto, mi sa che resta al Porto, è un allenatore che comunque piace a De Laurentiis, ma dovrebbe rimanere al Porto, che ha vinto, sì, il campionato.
2: Va bene.
1: Ciao Alfredo, buona serata.
0: Ciao Alfredo.
1: Un abbraccio. Ascoltiamo un disco e poi torniamo.

0: da parte di Marcello Calvano,
1: Emanuele Calaiò.
0: Al telefono con noi c'è Andrea Dossena. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Manu, buongiorno, buonasera a tutti.
0: Caro Andrea, voglio anche da te un parere in merito a questo divorzio ufficioso tra il Napoli e Antonio Conte, una decisione presa interamente dal tecnico azzurro e comunicata già da un bel po' di tempo. Te l'aspettavi e secondo te alla base di questa decisione qual è l'aspetto che ha giocato un ruolo fondamentale?
2: Ma sì, me l'aspettavo perché insomma è un po' tutto l'anno che l'obiettivo del Napoli, in base a quello che ha speso il presidente, quindi negli obiettivi del presidente ho speso molto di più rispetto all'anno scorso e ho vinto tra virgolette meno rispetto all'anno scorso e sono uscito male in Champions League. Penso che per quanto riguarda invece mister Conte possa aver visto un po' il gruppo arrivato e quindi la ciliegina oppure la goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo me è stato l'esonero, cioè la non qualificazione dell'Italia al mondiale, che secondo me porta mister Conte a tornare a fare il CT della nazionale.
0: Quindi pensi che questa motivazione possa aver stuzzicato, anche magari convinto ancora di più, Conte a interrompere il suo rapporto con il Napoli per mettersi in lista d'attesa tra virgolette per la nazionale?
2: Sì. Adesso non so se le mie due opzioni, secondo me, di Conte sono o tornare alla Juventus o in nazionale. Adesso è vero che Spalletti è fresco di rinnovo di due settimane fa, però la non qualifica in Champions League, secondo me, possono ancora far variare i quadri a Torino, ecco.
3: Andre, tu sei allenatore, ovviamente segui il Napoli e sai benissimo la rosa che ha il Napoli a disposizione con diciamo tutti i disponibili. E per il progetto futuro, dal prossimo anno, che alla fine è pure anche il centenario, per caratteristiche di questo gruppo qua, chi andresti a prendere come allenatore diciamo dei nomi che comunque si vocifera tra Sarri, Italiano e Allegri? Chi secondo te per la rosa del Napoli e per il futuro potrebbe andare bene per un dopo Conte?
0: Andrea, ci sei? Abbiamo un problema con il collegamento con Andrea Dossena. Intanto che lo ristabiliamo, leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Non prendiamoci in giro, il motivo principale, come si dice, come dice Conte, è il malinteso con lo staff medico, il motivo alla base dell'addio di Conte al Napoli. Siamo ritornati nuovamente da Andrea Dossena. Andre, non so se hai sentito la domanda di Emanuele. Andrea,
2: io sono un fan di Sarri, quindi sì. Nei nomi che mi hai fatto, Vincenzo lo conosco perché abbiamo giocato insieme e tutto, ha fatto un percorso bellissimo, farebbe sicuramente bene anche a Napoli, però io il Napoli di Sarri l'ho amato tantissimo, quindi se dovessi dire un nome ti direi Sarri.
3: Dato che scegli Sarri, Andre, pensi che ovviamente stiamo parlando del Sarri di 10 anni fa e almeno io per quanto mi riguarda non penso che potrà diciamo eguagliare quello che ha fatto in passato, perché certo, il calcio si è evoluto, però anche lui nel tempo comunque si è evoluto. Pensi che questa squadra, questa rosa abbia le caratteristiche per magari non quel Napoli lì, ma che il Napoli possa fare un bel calcio e raggiungere degli obiettivi?
2: Sì, perché alla fine, all'inizio, Conte ha plasmato, ha modellato, ha cercato di fare tanti moduli per in base agli infortuni che aveva, però se tu guardi dice riesco questa squadra a metterla giù con un 4-3-3, 9 undicesimi, 8 undicesimi, hai già gli elementi a disposizione.
3: Anche perché so da anni che comunque il Napoli, diciamo il suo marchio di fabbrica è sempre stato il 4-3-3, quindi.
2: Bravissimo, quindi devi fare magari nei giocatori usurati, in quelli che ti chiedono di andare via, in quelli che la carta d'identità gioca a sfavore, andare a mettere le pedine che mancano, però non c'è molto lavoro da fare, ecco. Quindi per me Sarri è il nome, ma secondo me, non lo so, per il mio presentimento è il nome più accreditato.
0: Vogliamo parlare della bella manifestazione della partita di questo Napoli Legends che vedrà protagonisti Emanuele Calaiò e Andrea Dossena, così come tanti ex calciatori del Napoli. Martedì sera, Andrea, ho letto anche il tuo post sui social dove mostravi la tua felicità per essere uno dei protagonisti di questa reunion che secondo me farà venire lacrimoni a tanti tifosi del Napoli e anche a voi che vi ritroverete nuovamente al Maradona.
2: Forse probabilmente prima a noi che si spera, poi magari anche i tifosi per aver lasciato un bel ricordo, però magari prima a noi, sia nel rivederci e sia nel logicamente un millesimo rispetto all'emozione che provavi quando le partite erano ufficiali, c'era in palio qualcosa di importante da giocarsi. Però ecco, posso dire, uno, quando me ne sono andato via da Napoli, quando me ne sono andato via dall'Italia a fine carriera, così una delle cose che rimpiangevo di più era di non tornare anche da avversario almeno una volta in quello stadio. Quello che ho detto, mi piacerebbe tornare ancora una volta a calcare quel campo lì.
3: Voglio dire, ti sta allenando, sei in forma, perché
2: tu non ti preoccupare,
3: perché voglio dire, qualche cross
2: vediamo se più rete riesce ancora a saltare o se non ci fosse neanche la gazzetta.
0: Guarda Andrea, Andrea, basterebbe anche solo un cross come quello che mettesti sulla testa di Cavani in quel Napoli-Juventus 3-0.
2: Vedi, tante emozioni, tanti ricordi.
0: Tra l'altro facesti due assist in quella partita o uno? L'altro cross fu di Maggio.
2: Era dall'altra parte.
0: Fu di Maggio.
3: Parlando adesso di attualità, parlando anche ovviamente approfittando, mi hai fatto l'assist dei cross, ovviamente Andrea giocava sulla fascia sinistra, si è parlato comunque in questi giorni rinnovo sì o rinnovo no di Spinazzola. Tu continueresti a puntare su di lui perché comunque quest'anno è stato un giocatore duttile, ha ricoperto tanti ruoli, fossi la società glielo rinnoveresti, anche se c'ha un'età comunque abbastanza avanzata?
2: Allora, giocatori che hanno vinto, che sanno come si vince, io me li tengo sempre stretti. Hai visto che può giocare ancora, magari non tutte le partite, sicuramente non tutte le partite, ma comunque ti può essere importante. Ti parlo anche magari anche da allenatore: se il ragazzo è sano, nel senso, se la mentalità è sana, se accetta magari di essere più importante nello spogliatoio, però durante gli allenamenti è sempre positivo, ti alza il livello dell'allenamento assoluto, e queste cose lo può sapere solo un direttore sportivo che lo vede quotidianamente, un allenatore che lo vede quotidianamente. Se ci sono tutte queste cose qua, i giocatori d'esperienza vanno assolutamente tenuti, logicamente magari riadattando su quelle cose economiche, facendo capire al ragazzo che non potrà più essere una pedina fondamentale in campo negli 11 titolari, ma in tutto quell'altro che discorso che ti ho fatto. Se è un ragazzo che invece si crede ancora che deve andare forte, che può fare 38 partite, che la panchina gli è indigesta, allora diventa negativo, allora devi mandarlo via.
0: Grazie mille Andrea.
3: Grazie Andrea, ci vediamo martedì.
2: Ci vediamo martedì.
0: A martedì, ricordiamo tra l'altro che Kiss Napoli è anche radio ufficiale di questo evento, Notte da Leoni a Napoli, partita che sarà trasmessa tra l'altro su DAZN, questo per rispondere anche alla domanda di un nostro ascoltatore. Abbiamo parlato dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri, chi è stato allenato proprio da Max Allegri ai tempi del Cagliari, il nostro prossimo ospite è Jeddah.
3: Ciao Bomber, buonasera.
0: Come stai?
1: Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito come sempre.
0: Grazie a te per averlo accolto. Adesso hai i microfoni di Kiss Napoli per elencare i pregi e i difetti di Massimiliano Allegri, anche se stiamo parlando di un Allegri del secolo scorso quasi,
3: esatto.
0: Perché
3: no, ma soprattutto se ovviamente ce lo vedresti bene panchina,
0: certo,
3: Napoli.
0: A Napoli.
1: Ma secondo me, guarda, io sono convinto di una cosa, oltre che un grande allenatore, secondo me è una persona che sa gestire, ha imparato una cosa che secondo me ha imparato, ma è sempre stato anche nel suo stile, quello di non fare polemica anche con la società. È un allenatore che secondo me cerca di mettersi in soprattutto in questi ultimi anni, no? Dopo che ho avuto poi a Cagliari, è un allenatore che lavora comunque con quello che ha, ovviamente, però è chiaro che a questi livelli in una grande squadra bisogna dare, secondo me, una squadra che possa essere in grado, secondo me, di poter anche valorizzare il lavoro dell'allenatore, perché sono partito da questo, perché poi si parla tanto di un Allegri, no, ma secondo me non va bene, ma secondo me qua e là c'è questo Milan che gioca male. Ho detto: ragazzi, ma sai cosa c'è, Ema? C'è un problema, lo dico direttamente a te, perché poi tu hai giocato anche in un'epoca, abbiamo giocato in un'epoca in cui veramente c'erano grandi giocatori, no?
4: Certo.
1: E tu oggi, quando guardi le squadre di oggi, secondo me è lo sbaglio che si può fare, io metto tutti noi possiamo fare quello, è quello di fare paragoni, non tra le squadre di una volta e le squadre di adesso. Secondo me è un calcio molto diverso, è interpretato in maniera diversa, in cui si punta molto su fisico, non che quell'epoca non si puntava anche.
3: Ma c'era un po' più di qualità, ovviamente.
1: Però la qualità, bravissimo, la qualità era diversa. Molto molto diversa, certo. In cui un allenatore si preoccupava tanto ad allenare, io dico sempre che l'allenatore è quello che è responsabile per di aumentare la prestazione del giocatore. La prestazione può essere la condizione fisica, il discorso
3: mentale,
1: tattico e mentale, bravissimo. Però su un discorso tecnico, io credo che il discorso tecnico, ma io te lo chiedo a te, ma qualche allenatore ti ha mai detto come stoppare un pallone, come fare un contromano? Cioè, io non credo.
3: No, questa deve essere nel tuo bagaglio personale.
0: Alla scuola calcio dovevi imparare questi aspetti.
1: Questa è roba da scuola calcio, ma io penso che quando il giocatore arriva ad alto livello, secondo me, io penso che il giocatore sia in grado anche di fare una scelta, di fare uno stop, di fare un movimento, di fare... Io dico questo per cosa? Secondo me, per me Allegri è un grande allenatore, perché lui sa riconoscere anche nel giocatore quando è bravo, di saperlo lasciare esprimere. Secondo me è un allenatore che non ti lega a un qualcosa. E io credo che Napoli, secondo me, per quello che io vedo, è che Napoli ha bisogno di grandi allenatori con personalità che sono in grado di sopportare anche certe pressioni, di non andare di non scontrarsi tutte le volte sempre col presidente, di non fare polemica tutte le volte, perché secondo me sono quelle cose che rischiano di poi rovinare un ambiente, non dico uno spogliatoio, ma un ambiente in generale, tra la piazza, il presidente, i giocatori. E secondo me, da questo punto di vista, credo che Allegri, secondo me, sia un grande allenatore sulla gestione di certe situazioni quando diventano complicate. Poi se tu gli metti, secondo me, la squadra in un certo modo per farlo per far vincere, secondo me, io penso che lui sia in grado assolutamente di farlo. Perché noi parliamo semplicemente, io do molta retta agli allenatori e sono convinto che la nuova leva di allenatori che stanno venendo fuori, tra i veri De Rossi, Fabio Grosso, lo stesso Palladino, lo stesso Italiano, grandissimo allenatore, tutti questi allenatori, secondo me, io sono convinto che sicuramente diventeranno grandi, però devono avere anche, oltre che la possibilità, andare in un ambiente che gli consentano di fare certi discorsi. Napoli è una piazza che ha bisogno di un allenatore che sia pronto, che abbia il bagaglio, un certo bagaglio, di supportare la pressione di una squadra che lotta per scudetto. Ecco, questo è. Ma io lo vedrei bene, devo dire la verità.
0: No, questo è chiaro. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, proprio nell'ottica Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, come si inserirebbero Alisson e Giovane nel suo modo di vedere il calcio e quanto potrebbe farli migliorare anche da un punto di vista tattico? Certo, per loro prima Antonio Conte, poi Massimiliano Allegri, più scuola italiana di così si muore.
1: Sì, secondo me. Ma guarda, io penso che il Milan giochi in questo modulo, secondo me, perché io credo che i giocatori che ci sono...
3: Perché non c'ha la punta centrale.
1: Bravissimo. Cioè, vedi, chi ha giocato a calcio ci arriva subito a un discorso del genere. Cioè, non stiamo facendo un discorso del bar, stiamo facendo un discorso serio, che anche un discorso tattico è importante. Io sono convinto che se Allegri va a Napoli, cioè con giocatori di quel tipo, soprattutto un giocatore come Giovanni, cioè non credo che lui prenda Giovanni e possa farlo giocare da quinto o farlo fare difensore centrale, no? O terzino, faccio un esempio, il terzino, cioè va a sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche, a giocare da esterno che punta l'uno contro uno, e questo, secondo me, io credo che Allegri le sue qualità sono quella. Io penso che lui andrebbe a cercare di valorizzare quello che è la caratteristica di una squadra, che è quello che lui ha fatto, e ve lo posso assicurare, questo a Cagliari. Nel momento in cui lui dava la libertà totale, in cui ha trovato la cabala, il Cagliari giocava in quel modo lì, no? Quel trequartista, due punte, e lui veniva da Sassuolo, che lui era abituato a giocare a 4-3-3.
0: Sì.
1: Invece a Cagliari dice: la squadra gioca così, benissimo, rimane così, perché quella era la caratteristica. Lui si è adattato con la squadra lì, e quindi e poi dopo portò avanti per un po' di anni anche quel discorso del trequartista. Ma se non ce l'hai non lo può fare, ma se tu hai gli esterni bravi, buoni per puntare l'uomo, io sono convinto che lui è uno che gli esalta in assoluto. Quindi secondo me potrebbe essere un nome giusto, ma penso che la girando l'allenatore, il direttore sportivo, secondo me quest'anno sarà molto molto tosta.
0: È vero, ci saranno tanti cambiamenti. Bomber, grazie,
3: grazie
0: mille,
3: Bomber.
0: Sempre un piacere.
1: Un abbraccio.
0: Grazie davvero a Jeddah per essere stato con noi. Chiudiamo il cerchio dei papabili nuovi allenatori del Napoli parlando di Vincenzo Italiano. Lo facciamo con chi lo conosce molto bene, perché è stato il suo presidente ai tempi dello Spezia, ed è Stefano Chisoli. Salve presidente, buonasera.
4: Buonasera, salve presidente, buonasera a tutti.
0: E allora Vincenzo Italiano, che viene corteggiato da Aurelio De Laurentiis in tempi non sospetti, proprio quando lei era ancora il presidente dello Spezia, se non erro. Ecco,
4: certo.
0: Le chiedo subito se nel corso di questi anni De Laurentiis l'ha chiamata per chiederle un parere in merito a Vincenzo Italiano, magari non tanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma proprio come persona, che è una sfera a cui De Laurentiis tiene particolarmente.
4: Certo, no, non l'ho sentito il presidente, e mi farebbe anche piacere parlargli, perché ovviamente conosco bene il mister Italiano, e quindi tutti gli anni se ne parla un po' sempre, sì, di un possibile arrivo a Napoli, e quest'anno con il fatto che Conte andrà via, penso che possa essere un profilo interessante, insomma.
0: Ecco, ma un endorsement da parte sua nei confronti di Italiano dal punto di vista caratteriale, anche per quello che è riuscito a carpire dal suo lavoro sul campo, quando magari lo ha visto allenare durante la settimana allo Spezia?
4: Ma io posso solo parlarne non bene di Italiano, ma benissimo, perché secondo me è un grande allenatore. Poi tra l'altro ha uno staff giovane, sono tutti ragazzi in gamba, Nicolini, Campo, Fericano, Tito, insomma sono tutti ragazzi che vivono di calcio, e Italiano si vede proprio anche dal lavoro sul campo, che coinvolge sempre tutti i giocatori, e è una bella persona, quindi è una persona con cui si va d'accordo, e per me è un allenatore molto bravo. Poi io devo dire la verità, se rimane a Bologna sono contento, perché poi io sono agente FIFO, buoni rapporti col Bologna eccetera, quindi non voglio spostarlo anche solo a parole, no? Però penso che, non so quali possano essere le alternative per il Napoli, ma tra gli allenatori giovani lui è sicuramente
3: senza
4: uno dei più
3: importanti. Io penso che al di là di Napoli penso che Italiano sia pronto ad arrivare in uno step successivo. Ha fatto benissimo col Bologna, con la Fiorentina, e pensi presidente che è arrivata l'ora di fare il grande salto e allenare una big? Perché secondo me ha fatto benissimo con Fiorentina e Bologna, ma se va in una big con giocatori di qualità superiore può sicuramente lottare per trofei importanti.
4: Ma io proprio non avrei dubbi, nessun dubbio, perché lui, a parte che è un allenatore coraggioso e non ha paura delle grandi piazze, però la sua storia lo dimostra. Lui allena da 8 anni, non ha mai sbagliato un anno. Con noi a Spezia ha fatto 52 gol, avevamo l'ottavo, il non attacco della Serie A, non ci saremmo salvati e con quel tipo di gioco, se non avesse fatto quel tipo di gioco. E poi soprattutto un allenatore di livello europeo, che è una cosa che anche per il Napoli è importante, perché con la Fiorentina ha fatto 2 finali di Conference, col Bologna il primo anno in Champions ha giocato alla pari con le grandi squadre, quest'anno in Europa League è uscito con l'Aston Villa che stasera si gioca la finale. Quindi è un allenatore a cui non manca niente. Poi, se devo dire la verità, per me è un allenatore che migliora i giocatori, anche perché con lui in Doie ha fatto 11 gol l'anno scorso, l'anno prima ne aveva fatto 1. Quest'anno Rowe sta facendo una grandissima stagione. specialmente gli esterni.
3: Ma anche perché secondo me ricoprirebbe, diciamo, quello che comunque vuole De Laurentiis, il fatto di è un allenatore che comunque non ha pretese, è un allenatore che comunque sfrutta tutto l'organico, è un allenatore che anche va a svecchiare una rosa perché predilige comunque i giovani, fa comunque un gioco offensivo, quindi per caratteristiche, ha esperienza anche a livello europeo, per caratteristiche sembrerebbe proprio quello adatto a quello che vorrebbe Aurelio De Laurentiis per il dopo Conte.
4: Ma io proprio Napoli per lui sarebbe una piazza bellissima, perché alla fine proprio non avrei dubbi, perché il calcio è cambiato, avete visto anche voi che ormai il calcio è spettacolo, gli allenatori giovani che sono propositivi, che giocano in attacco, e questo è il futuro. Cioè, Chivu quest'anno ha vinto il campionato ma aveva la quinta difesa. Italiano, Flick, Company, Farioli, cioè fanno giocare bene le loro squadre, fanno giocare in attacco, la gente si diverte, è un calcio europeo, moderno, quindi davvero a me piacerebbe tanto, perché sarebbe perfetto per lui. Poi però lui ha un contratto con il Bologna, Sarri è un grandissimo allenatore.
0: Bologna sta facendo il possibile per trattenerlo.
4: Ma adesso questo penso di sì, perché insomma anche qua a Bologna ha fatto bene, perché l'11° Montengaggi della Serie A, arrivano ottavi, noni, per un pelo non vanno in Conference, se la giocavano con l'Atalanta, sono andati davanti a Lazio e Fiorentina che erano due squadre importanti, quindi non si può assolutamente dire nulla, anche qua a Bologna ha fatto un gran lavoro. Certo, poi dopo hanno magari perso dei punti, delle partite per poco, perché hanno giocato in attacco, però
0: fa parte della filosofia di Vincenzo Italiano, bisogna metterlo in conto, diciamo.
4: Sì, fa parte della sua filosofia, però se tu hai dei giocatori come il Napoli che magari alcuni errori individuali non li fanno, che sono dei campioni, certe partite non le perdi anche se giochi in attacco.
3: No, questo avere una rosa un po'
4: il
3: più
4: il portiere,
3: importante.
4: I difensori, cioè con una rosa come il Napoli il margine di errore è molto più basso dei singoli.
0: Questo è chiaro.
4: Senza nulla togliere ai giocatori del Bologna, per carità, che sono bravissimi tutti, hanno fatto un grande campionato, però io penso che lui a Napoli veramente farebbe divertire tutti, il presidente, i tifosi e anche farebbe un bel percorso europeo.
0: Staremo a vedere.
3: Grazie presidente. Tutto chiaro.
4: Prego, buona serata a tutti.
0: Buona serata a lei. Grazie all'ex presidente dello Spezia, Stefano Chisoli. Ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
6: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Diretta, buonasera da Marcello Calvano,
1: Emanuele Calaiò
0: e buonasera Walter Baseggio che è in collegamento con noi. Ciao Walter, come
1: Ciao
0: stai?
1: Walter, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: E allora Walter, come hai preso la notizia della separazione ufficiosa, ancora non ufficiale, tra Conte e il Napoli, e se se ne è parlato in Belgio di questa notizia?
2: Ma certi tifosi del Napoli sì, si parlano spesso del Napoli, soprattutto di Antonio Conte, l'allenatore del Napoli che normalmente se ne va. Ne abbiamo parlato qua ancora ieri con certi anche giornalisti qua in Belgio, e dopo vediamo un po' la scelta sua, perché non ha ancora detto che se ne va.
0: Non è ancora ufficiale, però la scelta è stata presa ormai da tempo immemore, si può dire, da parte del tecnico.
2: Sì, credo che l'ha detto anche lui, che mese fa,
0: esatto,
2: ha parlato col presidente.
0: Ma in quest'ottica di Conte lontano da Napoli nella prossima stagione, come si inserisce Kevin De Bruyne? Secondo te, o meglio, secondo quanto magari si dice in Belgio, la partenza di Conte può essere un motivo per De Bruyne per restare a Napoli o essere ancora più convinto di restare a Napoli?
2: Ma credo che nella sua testa per il momento a De Bruyne, che l'ho visto abbastanza bene, e credo che lui rimarrà a Napoli, perché lui vuole ancora dimostrare le sue capacità. Quest'anno ha avuto molta sfortuna anche con l'infortunio, e comunque è stato fuori 5-6 mesi, sono tanti, e dopo, quando fai un buon inizio di stagione e poi ricominciare bene, credo che per il Napoli sarà forte quando c'è anche Kevin De Bruyne al 100%.
1: Guarda, diciamo, i nomi che ovviamente si fanno per il dopo Conte: Allegri, italiano, Sarri. Chi secondo te, per gusto tuo personale, vedresti bene nella panchina del Napoli per il dopo Conte?
2: Per me, per il dopo Conte serve anche un allenatore che per me conosce anche la casa. Per me Sarri è l'uomo giusto, anche calcisticamente, perché quando c'è una rosa come il Napoli, dopo ci saranno anche dei nuovi giocatori, perché ce n'è che partiranno. Con Sarri è un calcio differente di Conte. Conte è un allenatore molto bravo tatticamente, mentale, questo si vede subito sul campo. Quando c'è anche delle difficoltà, Conte ti può risolvere queste difficoltà. Con Sarri è totalmente differente, l'abbiamo visto anche quest'anno, perché io lavoro anche qua per il canale DAZN Belgio per il campionato italiano, e ho fatto anche la partita Napoli-Lazio, quella partita lì, e vedo che Sarri c'ha sempre quel calcio che può fare la differenza anche.
0: Ecco, secondo te Kevin De Bruyne si esalterebbe ancora di più, o comunque con quale allenatore si troverebbe meglio, tra Allegri, Sarri o un emergente tra virgolette come italiano, lo stesso Grosso?
2: Per me è Sarri, sinceramente. De Bruyne sarà bene con Sarri, perché Sarri è un allenatore che gli piace il gioco anche offensivo, e troverà la posizione giusta per De Bruyne. È vero che a centrocampo in Napoli c'ha tanti bravi giocatori, e quest'anno c'era un po' di difficoltà, è vero, a questo centrocampo, con all'inizio stagione con Lobotka, Anguissa, McNominay e De Bruyne, qualche volta non era facile. Credo che De Bruyne deve trovare lo spazio dove gioca, questo è molto importante.
1: Ma una cosa, diciamo, fondamentale, che sia con italiano, con Grosso, ma anche con Sarri, che comunque prediligono il gioco, il possesso palla, e fondamentalmente può sicuramente rilanciare le caratteristiche di Højlund, della punta centrale, che piuttosto di giocare solo spalla alla porta magari lo può esaltare nel ricevere più palloni in profondità, ritornare alle sue caratteristiche.
2: Sì, assolutamente, hai ragione. Quando giochi anche con... l'abbiamo visto all'inizio stagione, diciamo, la partita un po' bella del Napoli per me quest'anno è quando De Bruyne con Højlund hanno fatto la differenza con gli Sporting di Sabona, per trovare lo spazio
1: anche con la Fiorentina,
2: e trovare lo spazio verso la punta, perché non è facile come una punta come Højlund sempre essere spalla alla porta, e non è facile, deve trovare lo spazio, e là De Bruyne può essere molto molto forte.
0: Walter, da ex centrocampista, ti chiedo, tra Lobotka e Anguissa, che sono due giocatori che rappresentano due colonne portanti del Napoli che ha vinto gli ultimi due scudetti, di chi ti priveresti se proprio dovessi scegliere?
2: Allora, io nel sistema, se metti De Bruyne e McTominay, hai bisogno veramente di un numero 6 che ti può far giocare verso di lui. Per me io guarderebbe Lobotka, anche se Anghissa a me mi piace tanto.
0: Quindi tratterresti Lobotka e faresti partire Anghissa?
2: Sì.
1: No, anche perché ci sta, perché già comunque Anghissa lo giugno dell'anno scorso comunque si pensava di dover andare via perché voleva altri stimoli, e poi per quanto ci riguarda il Napoli sta comunque cercando un centrocampista per quelle caratteristiche, quindi è più facile che rimane Lobotka che Anghissa, perché magari penso che è finito un ciclo per lui, anche perché i due infortuni di quest'anno tra la schiena e la coscia, penso che hanno influito parecchio.
2: Sì, si vede anche nelle sue partite che Anghissa è un giocatore molto potente fisicamente, e si è visto non il 100% di Anghissa da quando è tornato dalle fortune, si vede che c'è ancora qualche piccolo problemino, come è successo a Lukaku, perché quando tornava Lukaku si vedeva che non era al 100% nelle sue accelerazioni, la sua tenuta sul campo. Vede, Anghissa e Lukaku hanno avuto tanti problemi per tornare al 100%.
0: Ecco Walter, hai fatto riferimento a Lukaku e mi hai anticipato, perché volevo chiederti proprio del ormai ex attaccante del Napoli, perché immagino che anche in Belgio ci si sia resi conto che l'avventura di Lukaku a Napoli è terminata. È peccato che sia terminata in questo modo, cioè io avrei preferito un epilogo diverso tra il Napoli e Romelu Lukaku, per quello che è successo la passata stagione, perché Lukaku è stato uno dei protagonisti principali della vittoria dello scudetto, e anche per come comunque il Napoli è stato vicino al calciatore, lo ha lui stesso riconosciuto in quell'intervista dopo la partita con il Verona.
2: Sì, giusto, l'anno scorso ha fatto un campionato veramente benissimo, Napoli è stato campione. Dopo l'inizio stagione, con l'infortunio ha avuto molte difficoltà, hanno comprato Aulun che ha fatto anche bene subito, e quando è tornato si vedeva non Lukaku dell'anno scorso, questo è sicuro. Dopo c'è anche quelle chiacchiere un po' con il mister, con la società, è successo un po' di casino su questo punto di vista. Io l'ho visto quella settimana scorsa, perché sono andato a vedere la finale Anderlecht in Saint-Gilloise, c'era, e l'ho visto allenarsi qua al centro sportivo della nazionale belga. Io abito a 1 chilometro da lì e qualche volta vado a vedere un po' gli allenamenti, e sta provando di tornare fisicamente, e nell'ultimo step con i medici della nazionale, e vediamo, lui si preparerà per la Coppa del Mondo.
0: Ma questo Anan Kalali del Saint-Gilloise, ma me ne parli un po' di questo giocatore, allora, perché interessa molto al Napoli. Innanzitutto l'ho pronunciato bene, mi aiuti con la pronuncia?
2: Kalali,
0: ok.
2: Sì, l'ho visto in 5-6 partite quest'anno, l'ho visto la settimana scorsa in finale del Coppa del Belgio. È un giocatore semplice, non è un giocatore che cercherà veramente sempre l'uno contro uno come fa Politano o come fa Alisson Santos o come fa anche Spinazzola quando va sulle fasce. Credo è un giocatore più riservato nel gioco. Lui c'ha la palla, rigioca un tempo, due tempi, e proverà se molto alto nell'uno contro uno. E per me nel calcio del Napoli io non lo vedo, te lo dico sinceramente, adesso nel momento di adesso. Si può che fra 2-3 anni avrà un'ampiezza un po' più larga, ma nelle partite che l'ho visto io, tecnicamente molto bravo, anche fisicamente, ma nella profondità manca qualcosa. So che il Napoli piace tanto gli esterni abbastanza alti.
0: Quindi non è ancora pronto per il Napoli in generale, per il calcio italiano, questo intendi?
2: Per me per il Napoli, soprattutto per il sistema tattico del Napoli.
1: Ok.
0: Grazie mille Walter.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Un abbraccio. Grazie davvero a Walter Baseggio, ex calciatore del Belgio, che un trascorso anche in Italia al Treviso, tra l'altro ad inizio anni 2000. Facciamo un salto a Udine, perché anche l'Udinese in questa sessione estiva di mercato potrebbe essere una squadra da cui il Napoli potrebbe attingere relativamente ai calciatori. Ne parliamo con il collega Francesco Pezzella. Ciao Francesco.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Francesco.
0: Prima con Walter Baseggio chiacchieravamo relativamente a Anghissà e Lobotka. Qualora dovesse partire Anghissà, Attà sembrerebbe essere uno di quei calciatori individuati dal Napoli per sostituirlo. Le caratteristiche sono quelle? Dov'è che secondo te è un calciatore superiore o a livello di uno come Anghissà, che lo abbiamo ribadito più e più volte, è uno di quelli che ha dato tanto al Napoli nella vittoria di due scudetti?
3: Le caratteristiche secondo me sono diverse. Anghissà è molto più fisico, anche se tecnicamente molto rotato anche lui, per carità, però è molto più fisico rispetto ad Attà.
1: Quindi
3: che, è un giocatore un pochino più tecnico, più forse anche agile. Non lo vedo come caratteristiche particolarmente simile ad Anghissà. Poi dipende anche chi allenerà il Napoli, se sarà ancora Conte e se c'era un altro allenatore che magari utilizza giocatori con schemi, con giocatori di caratteristiche diverse. Però non lo vedo come un sostituto, cioè il Napoli potrebbe anche prenderlo a Attà in ogni caso, perché è un giocatore comunque emergente, bravo, che ha dimostrato di avere grandi qualità. Non sono sicuro però che se dovesse andare via Anghissà prenderebbero lui per sostituire Anghissà con quelle caratteristiche.
1: Però secondo me è un giocatore, il Napoli lo sta seguendo al di là di...
3: Sì, ma questo a prescindere.
1: A prescindere, esatto, di chi è l'allenatore.
3: Sta interessando ad un giocatore che comunque di prospettiva è un giocatore che può fare delle cose molto molto molto importanti.
1: Sì, dico, secondo,
3: come ha fatto vedere.
1: Secondo te è un giocatore che può giocare sia a due che a tre e mezzo al campo, ma secondo te se può già fare, è pronto per una big, per fare il salto di qualità in una piazza come Napoli, che ricordiamo non è Udine.
3: Pronti per una big, sai, è sempre difficile dirlo, ma se uno è bravo, quindi sì, ti direi di sì.
0: Secondo te il costo del cartellino su che cifra si potrebbe aggirare?
3: Questo, guarda, non saprei, perché sai, l'Udinese poi fissa delle certo, valutazioni, delle quotazioni che finora non sono neanche mai venute fuori come ipotesi, quindi non saprei su che idea basarmi, però insomma, considerato che è un giocatore giovane che ha fatto quest'anno la primavera, diciamo, esperienza di consacrazione con tante partite giocate, quindi cose buone, cose molto buone fatte, non saprei dire, di certo insomma svariati milioni di euro.
0: Beh, questo è poco ma sicuro,
1: ma secondo
3: me una ventina, secondo me, ma sai, potrebbero essere anche di più,
0: non meno di 20, teniamoci più o meno su questa cifra.
3: Che aveva chiesto l'Udinese per Luca,
1: certo.
3: Quindi voglio dire, senza fare paragoni, andare a fare,
1: vabbè, poi uno è attaccante, un altro è un centrocampista,
3: cose diverse, però per dire, considerando quel tipo di valutazione che fa l'Udinese, non mi stupirei se chiedesse non meno di 20.
1: No,
3: ripeto, questa è una sensazione mia.
0: Certo, certo, ci mancherebbe.
1: Senti,
3: che non ha nessuna base per dirti che si parte da questo.
0: È una sensazione, molto chiaro.
3: Non meno di questo, diciamo.
1: Senti, ci aspettiamo una formazione, diciamo, nell'ultima partita con il Napoli, una formazione tipo da parte dell'Udinese, oppure magari Runeich magari cerca di dare spazio ovviamente a giovani o a chi ha giocato meno, visto e considerato che l'Udinese è comunque...
3: Ma io
1: già
3: credo che la sconfitta contro il Lecce in casa, contro la Cremonese, abbia in qualche modo reso la preparazione e le aspettative su Napoli diverse, perché l'Udinese è uscita male dalla partita contro la Cremonese, anche con i tifosi che erano liberiti, alcuni, insomma, c'è stato un po' di dibattito, tifoseria sulla sconfitta, non tanto sulla sconfitta in sé, ma su come è maturata, insomma, le solite cose che succedono a fine campionato, come sai, che poi alla fine fanno partire polemiche e contestazioni. Non c'è stata una contestazione, perché poi tra l'altro ieri la squadra ha partecipato al completo alla festa dei club organizzati, quindi è stata una chiusura in casa che dal punto di vista di risultato ha lasciato qualche strascico, ma c'è comunque la voglia adesso di provare a conquistare qualche altro punto. Quindi, secondo me Rune ci farà giocare tutti i migliori che ha a disposizione, almeno nella fase iniziale della partita, poi si vedrà. Non credo che abbia voglia di venire a Napoli a
0: fare la comparsa,
3: a far giocare chi non ha mai giocato. Insomma, sì, potrebbe esserci qualcosa, ma credo che verrà a giocarsela nelle migliori condizioni possibili.
0: Davis, l'ultima prima di salutarti, un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per Attà, però questa volta per sostituire Lukaku.
3: Sì, ci può stare. Davis è un giocatore, anche lui, che ha fatto vedere ottime cose. È uno che, se sta bene, può fare davvero tanti gol e in tanti modi diversi, perché ha delle caratteristiche che gli permettono di essere pericoloso in diversi modi. Quindi questo potrebbe essere anche questo un elemento e un calciatore sul quale il Napoli potrebbe puntare se si dovesse arrivare alla necessità di sostituire Lukaku, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche. Insomma, ci siamo lì, hanno lo stesso modo più o meno di
0: interpretare il ruolo
3: in campo, sì. E direi che Davis adesso, ovviamente, non prendetemi per pazzo, certo, ma dal punto di vista tecnico forse anche un pelino qualcosa in più, ma nella gestione della palla nello stretto, ecco, questo intendo, nonostante certo, certo, le sue caratteristiche fisiche rispetto a Lukaku. Però vediamo, è un giocatore che sicuramente può interessare al Napoli, come anche a tante altre squadre che hanno bisogno attaccanti con quelle caratteristiche.
0: Grazie mille Francesco, grazie, buona mille. Serata.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie a Francesco Pezzella. Al rientro vi faremo ascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro Vincenzo Perna con mister Ciccio Baiano, e vi leggo anche le dichiarazioni di Pastorello, procuratore di Meret, e anche di Claudio Lotito sul futuro di Maurizio Sarri. Tra poco.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile,
6: più divertente,
5: più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Vi leggo brevemente le dichiarazioni prima di Federico Pastorello, che ha parlato a margine dell'evento di presentazione del Golden Boy a Solomeo relativamente al futuro di Meretta. Ha dichiarato: vedremo se sarà confermato il fatto che Conte vada via da Napoli. Questa è una variabile importante sul prendere decisioni. Sul ballottaggio con Milinkovic-Savic Conte era stato molto chiaro, purtroppo poi Alex ha avuto un infortunio che lo ha tolto da questa competizione. Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo, eventualità che naturalmente noi scartiamo assolutamente. Riguardo invece il futuro di Maurizio Sarri, intercettato dai cronisti presenti a Montecitorio, Claudio Lotito ha dichiarato: Sarri ha un contratto con la Lazio, io sono il presidente della società, che volete da me chiedete a lui, l'allenatore ha un contratto con noi, punto. Me lo immagino proprio Lotito che fa queste dichiarazioni con il suo tipico tono. Siamo pronti per ascoltare Vincenzo Perna, che ha intervistato Ciccio Baiano. Grazie a Ciro Froio, che ha curato la parte tecnica questa sera. Grazie a Emanuele Calaiò.
1: Grazie a te, Marcello Calvano. Appuntamento sempre ore 19 domani con il calcio della sera.
0: Vincenzo Perna con Ciccio Baiano. Buona serata a tutti.
2: Siamo con Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, benvenuto.
3: Grazie per l'invito.
2: Grazie a te per averlo accettato. Senti Ciccio, ovviamente parto dal marasma, no, che si è generato qui a Napoli dopo la decisione di Antonio Conte di non rimanere con il club azzurro, nonostante avesse ancora un altro anno di contratto. Sicuramente è una situazione brutta, perché ormai diciamo ci si era un po' abituati a questo personaggio davvero incredibile nel lavoro, nella cultura sportiva e anche e soprattutto nei trofei, perché non bisogna dimenticare che in 2 anni, uno scudetto e una supercoppa, Antonio Conte li ha vinti qui a Napoli.
3: Ma sicuramente sì, mi aspettavo sì, la conferma visto l'anno di contratto, ma poi Antonio ci ha abituato che non rimane più di 2 anni in una squadra, anche se poi io non sono ancora così convinto che possa lasciare, perché non l'ho sentito che ha detto che se ne va. Perciò finché c'è vita c'è speranza, finché non dirà che è ufficiale l'addio a Napoli, io sinceramente ci spero sempre.
2: Eh beh, sicuramente è una persona, prima un atleta, poi un grande allenatore, che ha dimostrato di saper vincere. Napoli che è comunque rimasto competitivo anche quest'anno, perché c'è ancora la possibilità di confermare il secondo posto, basterà un semplice pareggio nell'ultima giornata. Come giudichi la stagione degli azzurri?
3: Complicata. È vero che Napoli è partito che poteva riconfermarsi, la campagna acquisti è stata importante, però c'è stato l'intoppo dei tanti infortuni che hanno compromesso. È vero che Napoli è partito che poteva riconfermarsi, la campagna acquisti è stata importante, però c'è stato l'intoppo dei tanti infortuni che hanno compromesso.

0: la senti. E qui stiamo parlando di giocatori che fanno veramente la differenza quando stanno bene.
1: Sicuramente, diciamo, una volta che esce una notizia del genere, no? Di un grande allenatore che lascia una grande panchina, perché ormai il Napoli si è dimostrato ancora una volta all'altezza di quello che è stato uno stato di crescita da parte del percorso di Aurelio De Laurentiis, vengono poi subito accostati tanti nomi. Quello più forte in questo momento sembra essere Maurizio Sarri, un toscano che conosciamo molto bene da queste parti. Ti chiedo se credi alle cosiddette minestre riscaldate e se secondo te potrebbe essere il nome giusto per continuare questo percorso di crescita.
0: Sicuramente sì, perché ormai lui conosce la piazza, e però pongo un quesito: si prende Sarri per rivedere il grande calcio che ci ha fatto vedere negli anni, o perché realmente questo allenatore possa venire da vincere? Perché poi ci sono delle cose da dire. Da quando Sarri è andato via da Napoli, e dove è andato, non è che ha fatto vedere il calcio che abbiamo ammirato a Napoli, perché ovviamente devi avere gli interpreti di un certo spessore, e lui questi interpreti non l'ha mai avuto, né al Chelsea, né alla Juventus e neanche alla Lazio.
1: È vero. E poi, se possiamo ragionare, no? Così tanto non ci ascolta nessuno, Ciccio. A me viene un grande interrogativo relativo al fatto che spesso e volentieri si è accusato Antonio Conte di puntare sempre sugli stessi, e questo magari ha causato anche i tanti infortuni di inizio stagione che poi hanno condizionato quella che è stata l'annata del Napoli di Antonio Conte in questo secondo anno. Però di fatto anche Maurizio Sarri, all'epoca noi recitavamo la formazione titolare a memoria perché giocavano sempre gli stessi, più o meno all'epoca c'erano le tre sostituzioni, però a volte non le si faceva neanche quelle tre, quindi il dubbio nasce anche da qui. Forse la valorizzazione della rosa come la vorrebbe Aurelio De Laurentiis sarebbe un po' più complicata con Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.
0: Non sono d'accordo con te, perché Maurizio, prima di mettere in campo specialmente giocatori che arrivano da altri campionati, ce ne vuole, perché devono assimilare il proprio credo di calcio, e all'inizio quei 13-14 giocatori e va avanti con quelli. Però anche quest'anno su questo punto è cambiato, perché c'è stato alla Lazio, ha fatto tante rotazioni, anche se poi anche lui ha avuto dei grossi problemi, perché all'inizio non potevano fare mercato, l'hanno potuto fare solo a gennaio, perciò gran parte del gruppo che ha trovato erano anni che giocavano insieme, poi le idee di calcio erano diverse, però non poteva fare altro, perché non ha avuto innesti da fare. Poi a gennaio gli hanno preso quei 3-4 giocatori e li doveva far giocare per forza, perché non aveva altro.
1: È vero, è verissimo. Senti, ma qualora Massimiliano Allegri decidesse di lasciare il Milan, sarebbe un nome giusto, o ormai anche lì, andando a guardare quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni, Massimiliano Allegri potrebbe essere semplicemente una scelta dettata dal nome piuttosto che dai risultati che potrebbero arrivare veramente?
0: Io penso che se dovesse, la vedo dura, dovesse arrivare Allegri, è vero che si critica tanto il gioco di Allegri, ma questo è un allenatore che è minimo arriva in Champions League tutti gli anni, tutti gli anni, perciò ovviamente vai sul sicuro di poter fare un campionato da protagonista e non hai grosse sorprese, perché poi il Napoli si chiede questo, di essere protagonista, non è che poi giochi per partecipare, tu a Napoli giochi per vincere.
1: E non solo, secondo me, perché oltre a giocare per vincere in campionato, l'anno prossimo, Ciccio, bisognerà fare un

0: figura diversa rispetto a quella Champions che abbiamo visto quest'anno, lì dove arrivare trentesimi non è di certo da Napoli, se guardiamo all'organico che aveva a disposizione.
1: No, sono d'accordo con te. In Champions Napoli non ha fatto bene, lo si può dire tranquillamente, è stata una delusione, perché arrivare ai trentesimi per le squadre che c'erano non è una bella cosa, però ovviamente, ripeto, con gli infortuni che ha avuto, questo non è un alibi, però hanno inciso moltissimo sull'andamento della Champions.
0: Senti, un'ultima, Ciccio, te la voglio fare su Vergara, perché finalmente l'abbiamo rivisto in campo dopo il problema di fascite plantare che lo ha interessato e tenuto lontano dai campi. Tra poco arriveranno quelle che sono le convocazioni del commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, Baldini. Credi che ci sarà anche lui tra quei nomi? È soprattutto un nome che può essere quello tra il futuro della nazionale e quello del Napoli?
1: Me lo auguro, perché ovviamente sono due partite che potrebbero dare la possibilità a quei giocatori che si sono messi in luce in campionato. È vero che ha avuto un infortunio, ma prima dell'infortunio questo ragazzo ha fatto vedere veramente delle cose importanti, perciò mi auguro che possa avere una chance di poter dire la sua perché sono due amichevoli. Se non si provano adesso i giovani, quando si devono provare?
0: Giustamente. Senti, Ciccio, grazie come sempre per essere stato nostro ospite, un abbraccio forte.
1: Grazie a te, Vincenzo, a presto.
2: Save the Date, il bar dello sport, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo mercoledì 20 maggio, nuova puntata di Estano Kiss Kiss. Salutiamo e ringraziamo Gianluca Vigliotti e il bar più famoso al mondo, ma adesso abbiamo il bello più famoso al mondo, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Il microfono in faccia, chi so.
0: Che c'è, contento di mano?
1: Cuscumis anche in diretta, qui su 7.6 del Digitale Terrestre, ma pare De Martino, qui questa mattina, camicia bianca. Bellezza mediterranea, camicia bianca, vi ricordo che praticamente non ho fatto neanche

0: un ridocchino, a differenza.
1: Ho capito,
0: a differenza. Ma... no, De Martini rimarca l'unico. Cretino.
2: Non è
0: ignorante,
2: che basta una camicia bianca.
0: Ma avere il suo blill per fare De Martino.
2: Ci vuole anche l'addominale di De Martino per fare.
0: Ma tenga una da cosa, si vuole dire.
2: Ma chi ti dice che non ce l'abbia anche lui? Cioè, vabbè.
0: Adesso mi parla con Belen, accanto a lui Marco Pesacane.
2: Anche perché lui vanterebbe una relazione con Belen, ma di cui nessuno ha mai visto prove. Parlo di te, parlo di te.
0: Martello.
2: Buongiorno anche a Simone Zaccaria in regia che curerà la parte tecnica. Iniziamo con Annalisa e la sua canzone estiva. Quando

0: siamo e da dove?
1: Ha scritto qualche donna per me, vedi? Ha scritto qualche donna, qualcuna che.
0: Uane, mi si facevo ridocchina, pacchista, ha scritto un amico.
1: Pacchista, vabbè, pure ci va bene, chissà.
0: Buongiorno, allora. Sabino il macellaio.
1: Niente proprio, neanche una Loredana, una Marina, Giovanna.
0: Ma Sabino è per, era per Vigliotti, mi dispiace Sabino, purtroppo è cambiato il programma.
1: Se n'è andato, se n'è andato.
0: E poi due vocali, ma da quello che posso intuire sono due uomini, sì, Antonio.
1: Niente, vabbè, 342 000 100. Oggi facciamo, affrontiamo, ecco, un argomento etico. Se vogliamo, Pesacane, se te ne vuoi andare, vai, rimango solo io, vai.
0: Grazie,
1: perché già rompi i coglioni. Già prima di iniziare l'argomento, già stai rompendo i coglioni, già mi stai azzilliando. No, va bene, non voglio.
0: Faccio solo una domanda. Bianco assoluto, scusami, Zaccaria.
1: Ma già come ci azzilliamo?
0: No. Se vabbè. Vado via, sì. Se vado via, la prestazione me la danno lo stesso?
1: No, perché la radio mi sa, c'è il telefono.
2: Allora, guarda, stamattina. Come stai, bello?
1: Sono freschissimo, insomma, veramente. Si può dire che De Martino copia a me. Ecco,
0: allora, dopo, anzi, se dopo questo. Dopo questo passaggio,
1: sì, hai ragione.
0: Dopo questo passaggio pubblicherò una storia di una foto che il mio telefono mi ha riproposto.
1: Sì.
0: Anticipo solo che era del 2017.
1: Com'era bello.
0: Tu dici?
1: Com'era bello.
0: Tu dici?
1: 2017,
0: mi permetto di dire che ad oggi, nel 2026, sei nettamente migliorato.
1: Siamo migliorati. Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi affrontiamo un discorso etico. Ve la leggo come scritta. Castello delle cerimonie. Sapete tutta la polemica che c'è? Il castello delle cerimonie praticamente deve essere chiuso. Hanno perso la causa.
0: Abusi edilizi, ricordiamo.
1: Abusi edilizi, insomma. La proprietà del castello è passata in mano al comune. Il comune che ci farà altro. Quindi il ristorante, il centro per i matrimoni chiuderà, ecco, dovrebbe chiudere, e c'è una lettera dei camerieri e dei cuochi della Sorrisa, i quali dicono: noi non abbiamo colpe, fateci lavorare. No, ci sta tutto, sapete che stanno ancora combattendo i gestori del castello delle cerimonie di fronte alla Corte Europea, stanno ancora cercando di ottenere di nuovo l'apertura del ristorante, e c'è questa lettera appello dei dipendenti, no? Quasi, sì. 200, dici quasi 200 dipendenti che ha questa struttura. Questa lettera è un appello umano, dicono, prima ancora che politico, concludono. Chiediamo alle istituzioni di trovare una soluzione concreta che salvaguardi il personale, i livelli occupazionali e il futuro delle famiglie coinvolte. Dicono il livello occupazionale e il futuro delle famiglie coinvolte. In particolare, chiediamo un tavolo urgente. State chi nei tavoli in un ristorante? Ma la da Roma 1 tavolo. Perché sei delle coisine, un tavolo permanente tra comune, regione, Campania, prefettura e governo. Garanzie occupazionali immediate per tutti i dipendenti diretti dall'indotto. La lettera continua e roba varia. Loro dicono praticamente sì, va bene, la cosa è illegale. Pensate, per cortesia, non rompere le palle. Dicono loro: vabbè, sì, la cosa è illegale, sì, è nata sull'illegalità, sì, va bene.
0: Dal 79
1: stiamo andando avanti così, però. In questa cosa illegale, in questa cosa che non è tanto per la legge, si è creato un indotto, ci sono 200 famiglie che ci campano e roba varia. La domanda mia è questa, che ve la faccio a voi, non la sto facendo a te, va bene?
0: Non ho fatto niente.
1: La sto facendo a noi.
0: Posso respirare almeno?
1: No.
0: Perché manco respirare? Posso respirare.
1: No, non devi respirare. Allora, la mia domanda è questa. Si sono creati dei posti di lavoro attorno a questa cosa illegale, ma che significa? Allora è una cosa illegale che crea dei posti di lavoro, visto che si sono creati dei posti di lavoro, allora che facciamo? Una cosa illegale la facciamo a diventare legale?
0: Ha appena criticato questa cosa.
1: No, dico, questa è la domanda.
0: È una domanda.
1: È giusto, dici, va bene, una cosa illegale, ma visto che si sono creati dei posti di lavoro, allora rendiamo questa cosa illegale legale e basta.
0: Non penso.
1: Come ha detto, il mio piazzo di fumo, mi savi, e va buh. E che fa?
0: Ma come va?
1: di mio magazzino senza licenza. E vabbù, ecco,
0: però lavora,
1: però
0: le
1: ci sta gente che fatica, c'è gente, bambini che mangiano su questa cosa. Allora lasciamolo. Secondo voi è giusto o non è giusto? Per esempio, la Sorrisa, che era questa struttura, ormai si è capito che tra le varie sentenze altro deve chiudere, perché è passato in mano a... ma solo perché c'ha questi dipendenti, c'ha un indotto, deve restare aperta?
2: Tu mi hai detto
1: non ne
2: ha
1: risposto, devo... ne ha parlato,
2: ma ne ha
1: parlato
2: la domanda,
1: come te lo devo dire, mi hai guardato, come stai accedendo un programma,
0: scusami, scusami, però perdona,
1: lo sto facendo alla gente, lo sto dando un saggio, tutta sta bomba atomica, Putin, tu
0: ammanazzi, assolutamente no, per carità, non mi permetterei mai, però scusami, ci sono due testimoni qui, se tu mi guardi e fai una domanda,
1: non l'ho fatta a te la domanda,
0: ma mi hai guardato comunicativamente parlando, ho capito, ma
1: posso sempre sputare, pensa cane, non so più.
0: Per fortuna hai parlato, però insomma.
1: Guardo,
0: l'hai detto.
1: Allora, questo è il discorso. Vabbè, si è creata questa cosa un pochettino da nostrana, no? Che dici, va buio, ormai si è aperto, va buio, è giusto. Siccome c'è sta gente che ci fatica, allora manima l'aperta, è già, va buio, capi? Va buio. O non va buio? Ecco, questa è la domanda di oggi, un fatto etico che trattiamo qui a Yes and Kiss Kiss, un programma che tratta scienza, politica, religione, ecco, etica, anche etica, 342, no, pensa cane, non ti piace urino, 342-00-00-100 per i vostri messaggi, o 081-546-6873 per intervenire in diretta. Se a me leggi qualche messaggio, come la vedono i nostri radioascoltatori, non mi interessa.
0: Ma se me lo dicevi, io stamattina non scendevo manco, non scendevo manco.
1: Sta buscando pronto?
0: Vabbè, ma mi scoccio così.
3: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, la Sorrisa, sono d'accordo con Rosario. Allora, sì.
0: Ma Rosario non si è espresso,
1: non sono espresso. Vabbè,
0: Rosario ha fatto due domande, non si è espresso.
3: Allora, cosa dobbiamo fare? Cioè, giustamente, se c'è un'illegalità che crea un indotto, dice, vabbè, dobbiamo legalizzare tutto. E non va bene.
1: Non va bene.
3: Io dico sempre questo, ok, la Sorrisa, ci sono stati degli abusivismi, ma... perché oltre a far chiudere la Sorrisa non si va ad indagare su chi ha detto vai avanti, poi tanto è sciolto?
1: Sì, ma questo non
0: dice il fatto, non lo stanno facendo.
1: Ma anche se facciamo questa cosa qua, secondo te bisogna rimanere aperta?
3: Il sindaco di turno faceva comodo a tutti quelle illegalità, ma perché non si va a indagare?
1: E quindi tu su questo ci ascolta rimarresti aperta la cosa per l'indotto lavorativo?
3: No, allora, se la Sorrisa deve chiudere perché c'è stato fatto qualcosa di sbagliato, è giusto, poi si deve vedere. Però
0: scusami, il punto è proprio questo, la Sorrisa chiude, la domanda ora è però, c'erano tante persone, 200 a quanto pare, che lì ci hanno lavorato e potrebbero continuare a lavorare lì. Ci devono andare a rifondere queste 200 persone?
3: Però ci dovevano pensare 30 anni fa.
1: Bravo, perché sì. Questa cosa dell'illegalità della Sorrisa va avanti da parecchio.
3: Giusto perché non mi sento interrompo. Vai. Avete visto, no? Ieri o l'altro ieri, io sono purtroppo del paese dove è successo il fatto di Martina Carbonaro, no?
1: Sì.
0: Ok, perché, mi spiace.
3: Perché un anno è passato per un processo?
1: Vabbè, sono le lentezze della burocrazia. Però mi devo fermare un attimo perché sono lungo.
3: Poi si vanno a creare giustamente il cameriere, il cuoco che lavora, che giustamente quello dice.
1: Ma secondo te adesso sono lungo? Oggi sono lungo.
0: Non scusami, ma che cosa intendi? A parte che il casomai
1: il terzaggio è lungo, Pesacana. Allora voglio sapere da te, da saperto giusto.
0: Hai la camicia bianca, si vede troppo.
1: Vabbè, mi fermo un attimo.
3: Giù,
1: un famo. E che infamità qui su 7-7 Digital Terrestre.

0: ricordiamo bene, la sorrisa è praticamente entrata nella bufera dopo che sono stati...
1: Non lo voglio dire perché ci sta qua, non è De Martino quello a sinistra, sono io, Rosario Verde. Che ti dà a fare? Perché me ne una camisa bianca, ma che De Martino ha pigliato fosse verde. No, no, è un passivo.
0: Scusami.
1: De Martino. No, ci possono confondere perché siamo molto simili, ci somigliamo.
0: Ma De Martino al massimo è grande quanto il tuo naso, quindi non credo che qualcuno guardandoti pensi a De Martino.
1: Si capisce. Allora,
0: ad ogni modo dicevamo, infatti sono questi, la sorrisa entra nella bufera perché si scoprono questi abusi edilizi che in realtà vanno avanti dal 79, che hanno permesso alla struttura di ampliarsi oltre
1: un villa nell'aeroporto hanno fatto, un albergo nell'aeroporto, che sei tu buddè?
0: Tutto già hai tinto.
1: Mamma tua, 200 posti fatico per nell'aeroporto.
2: Scusa, ma stai bello, stai...
0: A te ti stavano
1: non
0: facendo.
1: Non sono De Martino, come la giarina, ci mai posso mettere camisa bianca, posso mettere.
0: Scusami, a te stavano facendo un piccolo muretto sul terrazzo e tu sei saltato dalla sedia, adesso vuol dire che un eliporto è roba da poco.
1: No, che non lava te cose.
0: Vabbè, dettagli. Ad ogni modo, di mezzo ci sono ancora i lavoratori, 200 di loro, tra cuochi, camerieri.
1: Sì, pensa che sono passati anni sul cameriere che si faticava là. Dopo tanti anni, dice, guarda, che sono stanno giurendo, tu mi trovi una tua fatica, no?
0: E lo devi chiedere.
1: Ma per esempio, si vanno chiudere la radio, tu lo trovi nato poi se fatica, dici, guarda, fra 3 anni, fra 4 anni.
0: Stanno chiudendo la radio?
1: Non lo so, te lo dicono, che fai?
0: Pronto! No, il discorso è, tu non mi hai chiesto cosa penso io, quindi non te lo posso
1: dire.
0: Non
1: lo puoi dire, non ti devi proprio scrivere.
0: Ce l'avrei un'idea,
1: non ti devi scrivere. Pronto, lì vai pacca a mezzo, chi si pensa su De Martino?
3: Ciao, pronto. Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao caro,
1: dimmi.
3: Allora, la prima cosa per me deve rimanere aperta.
1: Ah, perché?
3: Perché? Mo mi spiego. La prima cosa, lo so, a Marco ce lo dico proprio, la conosci la sindaca di Sant'Antonio Abate?
0: Ma non diciamo
1: cosa conosco?
3: La sindaca di Sant'Antonio Abate.
1: Non mettere queste cose in mezzo
3: No, la conosci.
1: No, non la conosco, non la voglio conoscere, ma fa farsi fatto i maschilisti.
3: Tu non sai cosa ti perdi,
1: Sì, ma non è il maschilismo, che significa?
0: Ma stai parlando di un personaggio istituzionale, non puoi parlare così.
3: Istituzionale, quello è bellissimo.
0: Ho capito,
1: una bella persona. Una bella persona, sì.
3: Solamente perché? Solo perché te lo sindaco.
1: No, ma parlamo la soldi, andiamo a mezzo su fatto. Voglio sapere tu sei d'accordo, anche se è una cosa illegale.
3: Perché? Perché, mo vi spiego, è un fatto sociale. Allora, usi e costumi.
1: Ma... il fatto sociale sussiste pure se è una cosa illegale. Allora a Napoli
3: ma lasciamo perdere, ma non fa niente.
0: Scusami,
1: ha detto la sua, grazie.
0: Perdonami, immagino che a Sant'Antonio Abate o dintorni ci siano altre strutture che facciano la stessa attività della sorrisa.
1: Aspetta. Babbo, ma dici, ho fatto la concorrenza.
0: Non è un po' sleale il fatto che tu, senza avere le autorizzazioni, hai fatto cose che non potevi fare e quindi grazie Orazio che sei diventato una grande struttura?
1: Che si chiama legalità, pensa cane.
0: Capito quello.
1: Pronto. Buongiorno, salve.
4: Buongiorno, Alfonso.
1: Ciao Alfonso.
4: Ciao, buongiorno a te. No, volevo fare un intervento per quanto riguarda la sorrisa.
1: Prego.
4: L'illegalità l'ha combattuta. Lo Stato si dovrebbe sostituire praticamente alla sorrisa, così prevede la normativa, e dovrebbe garantire un certo tipo di continuità lavorativa ai dipendenti. Perché oggi la struttura è stata acquisita. Acquisita non significa distruggere, significa poi gestire. E con la gestione...
1: ma sono degli abusi edilizi che vanno abbattuti.
0: Cosa gestisci? No,
1: cioè...
4: Permettimi, insomma, un'osservazione, insomma.
1: Sì.
4: In tutte le strutture che sono state intervenute sono fallite. In tutte quante. Tutte. Lo Stato interviene, acquisisci per abbattere o abbatti direttamente.
1: Sì, ma così la legalità diventa una cosa relativa. Allora a questo punto qua io apro una cosa illegale, ci metto 200 dipendenti e mi diventa legale. Come
4: l'osservazione è un'altra. No? Se lo Stato acquisisce perché ho acquisito la struttura, significa o la gestisco o l'abbatto.
1: Okay, no, cambiano destinazione d'uso, scusami. Non diventa più un ristorante, ma diventa una cosa a sfondo sociale. Ci faranno delle scuole, altre cose a livello sociale.
0: Un pochiccio come scuola con gli arredi, penso
1: che cambierà.
4: No, allora dimmi due strutture che lo Stato ha acquisito e poi ha gestito senza fare.
1: Sì, ma la domanda non è questa. Il discorso è: io domani. Scusa, rispondimi. Rispondimi. Se no, non. Va bene, vai, continua tu. Vai, vai.
4: All'Italia.
1: Sì.
4: Con partecipazione statale, lo Stato nel 2008 l'acquisisce, alla gara è fallita. Si sono divisi gli utili e i dividendi. Tutti gli amministratori delegati.
1: Ma non è attinente a quello che stiamo parlando.
0: Non c'entra niente,
1: c'entra niente di quello che stiamo parlando.
0: Allora, scusami un attimo, semplifichiamo. Ho capito che volevi dire. Cioè, tu dici adesso se passa in mano a un'amministrazione, la Sonrisa sicuro chiude. Però il punto è un altro. Se la Sonrisa è diventata la Sonrisa, non lo ha fatto facendo le cose per bene, perché loro erano consapevoli che stavano facendo degli abusi edilizi. Ti piace vincere facile così? Cioè, è normale che magari un'amministrazione non riesce, perché nel fare le cose come si dovrebbero fare va incontro a certe difficoltà, tipo sa che non può aprire un eliporto così o fare un albergo colà. Quindi è quello il discorso, che probabilmente quella struttura senza gli abusi forse non sarebbe mai diventata quello che è.
4: E sono d'accordo, quindi bisogna o si decide di abbattere o si, nel momento in cui si acquisisce, ha acquisito la struttura, non ha deciso l'abbattimento, attenzione, perché se avessi deciso l'abbattimento,
1: no, mi sembra che c'è anche l'abbattimento degli abusi, anche l'abbattimento degli abusi. Vabbè, ho capito come la pensi. Non la pensi, praticamente. Ciao, ciao amico mio, ciao.
0: Però cosa ci vuole? Un condono? Cosa si fa in questi casi? Ma come fai? Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi. 342-00-00100. Ma fra pochissimo riapriamo ancora le linee. Come risolvereste voi questo nodo? Fareste in modo di tenere aperta ancora la Sonrisa oppure non si può fare?
1: Nel allora, frattempo... Condest, chi va a fare su 7-6?
0: Campania, Barrombe.
1: Ma guarda, sono tale qua. Ma come si può fare? Non è De Martino, sono io che sei venuto su 7-6, non è De Martino.
0: Ma io ora
1: mi chiedo per De Martino che non ci sa camisa bianca.
0: Ora, ma secondo voi, la domanda che vi faccio,
1: mi piace lui,
0: io questa cosa la metterei sui social, perché la domanda ora è: aprendo questo pacco, secondo voi cosa ci potrà
1: la mutante
0: uscire?
1: Pensacana, staccatina, vabbè, la mutanda di 3 giorni di Pensacana.

0: Devo leggere questo messaggio. Buongiorno.
1: Ma posso mettere proprio questa camicia bianca?
0: Premetto che Stefano De Martino è uno dei miei bonus tradimenti. Ci sta tutto, ma Rosario, posso assicurarti che non sei da meno. Oi. Saresti capace comunque di affascinare, ammaliare una donna, hai tante qualità. Annalisa. La somma, dice. Allora, Annalisa.
1: Annalisa da somma.
0: No, dice la somma, quindi la forse lei è la somma, Annalisa.
1: Poeta.
0: Insomma. Molto. Però io dico, Annalisa,
1: no,
0: probabilmente.
1: Non
0: vuol
1: dire niente, pensa, perché tutto quello che puoi dire è solo per gelosia pischiatiglia.
0: No, lascia lo chiedo. Probabilmente la televisione è in una posizione dove a questo orario arriva la luce e diretta e non si vede bene.
1: Vabbè, sì,
0: mentre
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: la sera, quando c'è Stefano De Martino, con i giusti presupposti si vede bene. Perché credimi, Annalisa, quello che dici è falso. Allora, andiamo avanti.
1: Vedi che è schiattiglio.
0: No, ma
1: dico, non ti vergogni.
0: È onore della verità.
1: Ma capisci proprio che è giusto.
0: Allora,
1: non vi confondete. Se vi siete aprita la televisione, non è che è venuto a lavorare Stefano De Martino a Kiss Now. Sono io che ci somiglio molto con la camicia bianca, però andiamo avanti.
0: Io la farei una puntata di Stefano De Martino con te lì a fianco.
1: Per confondere
0: gli spettatori.
1: Gemelli.
0: Visto Pupac.
1: Vi faccio back. Stavanza ci fu un buttiglione. Vabbè, lasciamo stare.
0: Fai rivedere il pacco. Fai rivedere il tuo pacco.
1: Per cortesia, basta.
0: Fai rivedere il tuo pacco.
1: Siete gelosi. Andiamo avanti. Allora, si parlava della sorriso. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
2: Sono Salvatore, chiamo da Napoli.
1: Ciao Salvatore.
0: Salvatore, se vuoi parlare con Stefano De Martino devi chiamare la Rai, però hai sbagliato.
1: Basta.
2: No, ma non avrei mai confuso una beltà come quella del nostro amico Verde con una normale bellezza
1: di Stefano De Martino, diciamolo pure. Dimmi tutto, caro, vai.
2: Un vantaggio di Rosario.
1: Vai, caro,
2: allora,
1: vai.
2: Andiamo alle cose che ritengo un po' più serie. Allora, vai. Ovviamente la domanda ha una sola risposta: se c'è un'illegalità bisognerà fermarla. Il problema è come, e secondo me la soluzione non è chiudere, abbattere e poi, dove oggi c'è una struttura dove lavorano persone nel bene o nel male e c'è stata un'attività, facciamo tabula rasa, la facciamo diventare un terreno incolto, oppure fra 10 anni forse si pensa di costruire una scuola, un parco, e lasciamo una zona in degrado in mano al nulla. Perché lo Stato ovviamente non può, come diceva un amico, assumersi l'onere di diventare imprenditori al posto di quelli che l'hanno fatto. Allora, fermo restando che gli imprenditori che hanno fatto quegli abusi sono gli unici che non avranno problemi economici, perché continuano a fare le loro attività anche televisive, quindi i veri colpiti sono i lavoratori dipendenti. Perché il Comune non dice ok, perfetto, tu qua, caro imprenditore, esci fuori, hai perso tutto quello che hai fatto, la struttura è diventata mia, la mettiamo a norma, se c'è qualcosa che non va a norma, per esempio le riporto, lo togliamo, ma costituiamo una bella cooperativa fra i dipendenti, il Comune li affianca per 1 o 2 anni dicendo guardate, sugli utili che farete una parte vanno al Comune a saldo e ristoro di quello che è stato il danno, dopodiché fra 5 anni vediamo com'è la situazione, potete diventare autonomi, continuate nella legalità. Ecco, secondo me questa potrebbe essere una soluzione.
1: Così però noi non riusciamo a uscire da questa italietta, cioè da questa mentalità che in Germania, in Svizzera, in Svezia. Scusami un attimo, no, ti faccio una domanda.
2: Voglio solo precisare una cosa, però non si capisce. Io nella vita faccio l'avvocato e mi interesso di società. In Italia di queste situazioni al nord, e io il nord ce l'ho sugli occhi, hanno risolto una marea di queste situazioni in questo modo, cioè salvando la legalità, fuori chi ha fatto le illegalità, basta, non puoi lucrare più su quello che hai fatto, anzi, se c'è da trovare qualcosa per andarci a ristorare lo prendiamo, ma non buttiamo l'acqua sporca
1: con tutto il bambino dentro, tu dici.
2: Facciamo una bella cooperativa fra i dipendenti, se siete in grado di portarla avanti nella località, 1 anno, 2 anni, 5 anni, vi diamo pure una mano, dopodiché si fa il punto, non siete stati capaci, va tutto male, ok, ritorniamo al progetto iniziale, butta tutto giù e facci il parco pubblico.
0: Avvocato, mi scusi, però, però anche
2: no,
0: così.
2: No, non mi chiamano avvocato, l'ho detto solo per farti.
0: Amico mio, allora, amico mio, però così.
2: Una base di esperienze vissute.
0: Però perdonami, così è un po' facile. Cioè,
2: aziende al nord, nella ricca Monza Brianza, costruite totalmente in abuso per chilometri quadrati,
0: e va bene.
2: Le hanno salvate così.
0: Secondo me, però, è sbagliato anche quello. Cioè, io parlo.
2: Secondo te è sbagliato, ma.
3: Poi ci hanno appiccicato
0: prendi il pacco, fai vedere che sei Stefano De Martino.
1: Allora, cioè, grazie avvocato, mi devo fermare, grazie. Grazie avvocato.
0: Però, così io ipoteticamente.
1: Ma questo
0: domani
1: non te l'ho domandato,
0: Pisacane. No, ma perché domani
1: all'inizio
0: ognuno
1: del programma ho domandato.
0: No, però.
1: Ho domandato a Pisacane. Già sapevo Pisacane come l'avevi detto.
0: Ma perché sbagliato?
1: È normale, è logico, non dà la domanda perché è retorica, poi la
0: sai anche tu che cose, però dico, vabbè. Forse così è un po'.

0: Pacco, eccolo qua, Rosario Verde, fa rivedere quel pacco molto bello, fallo rivedere.
1: Vai avanti, tu parli schiattiglio, lascia stare. No, non sei geloso, vai avanti.
0: Sto facendo qualcosa per i nostri ascoltatori e telespettatori.
1: Non parlare, non interessa questi cose. Vai avanti. Leggi qualche messaggio, vedi?
0: Vabbè, leggiamo qualche messaggio.
1: Giustifica lo stipendio, vai, giustifica.
0: Rosario, quanto sei brutto, Rosario.
1: Sì, vabbè, domani.
0: Buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas. Volevo dire, a pochi centinaia di metri alla Sorrisa c'è un'altra azienda che il 25 maggio devono abbattere il capannone, ci sono altre 30 famiglie in ballo. Non si potrebbe trovare una soluzione? Ad esempio, lo stabile diventa proprietà del comune e chi ne soffruisce paga una retta mensile al comune. E qua anche abbiamo un altro problema.
1: Ecco, andiamo in questa logica che ok, io inizio una cosa illegale, metto gli impiegati dentro, metto i dipendenti dentro, a un certo punto lo Stato mi salva perché ho i dipendenti dentro, quindi iniziamo tutte queste attività in maniera illegale che poi dopo ci trova, e chi fa nella legalità invece apre una cosa nella legalità
0: è fesso
1: perché dice scusa, ma dice vabbè, come dice l'avvocato, però il proprietario poi perde la proprietà, però intanto chi le sa fatte 10, 20, 25 anni di quell'attività guadagnando degli utili.
0: E
1: quindi se ci fosse una legge che dice ok, tu 25 anni quanti utili hai fatto? 3 milioni, 4 milioni, 1 miliardo, mi restitui primo miliardo o vai in galera, per esempio. Chiamo il carcere su questa cosa.
0: Non lo so, la legge non
1: dice,
0: so come
1: se no non riesco a trovare una giustizia, ecco, su questo punto di vista. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ragazzi, sono a Porto di Napoli.
1: Qui, in su, a quanto tempo? Ciao.
2: Ragazzi, cambio con la Basilicata. Voglio una giornalina.
1: Per essere onesto, ti sei confuso pure tu quando mi hai visto in onda.
2: Che ci fate
1: Martino?
0: Io ho capito, Rosario è come Superman Clark
1: Kent. Ma non rispondere, ma lascia.
0: Basta, lui ora indossa gli occhiali ed è Rosario Verde. Se li leva è Stefano De Martino.
3: Ma stamattina ci sta Rosario Verde.
1: Vedi?
3: No, ma chi è Rosario Verde? Nasce De Martino.
1: Non è giovane. Ma posso metterci, ma ti ha mandato pure la titoletta. Fammi una cortesia, non ti mettere più la camicia bianca.
0: Poro Stefano, ci avrà le orecchie che fischiano di brutto proprio stamattina. Vabbè. Diego, sei ancora là?
1: Oh, se n'è andato.
0: Vai, è andato. Ragazzi, quando sento discorsi di certe persone, capisco perché la criminalità organizzata in genere non saranno mai estirpati dalla nostra beniamata terra. Io direi, se queste persone erano al corrente di collaborare ad un'attività illegale, non dovrebbero essere denunciate e processate per collusione e complicità? Allora qui la situazione si complica. Io un'altra cosa che ho pensato è stata, magari questi dipendenti, se ipoteticamente erano ignari di quelle che erano le cose fatte,
1: ormai questa causa va davanti da anni, Marco.
0: Io potrei dire tra virgolette denuncio se perdo il mio posto di lavoro, il mio datore di lavoro che mi ha dato un posto di lavoro ingannevole o in una struttura che era a rischio chiusura, cioè ha messo a rischio la mia professionalità. Esiste questo tipo di reato, questo tipo di denuncia? Chi può dircelo? Solo un avvocato magari. 081 546 6873. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Peppe.
1: Oui, Peppi.
4: Ragazzi, io quello che mi chiedo sempre, io da cittadino, quando succedono queste cose, è perché, diciamo, le autorità competenti, le amministrazioni locali arrivano sempre dopo tanto anno con queste cose. Cioè, tutti sanno che magari gli va a festeggiare in questi locali, o gli magari fa un lavoro verso certe strutture. Cioè, ma chi l'ha fatto la riposta? Ma chi sta facendo? Cioè, questi qua non sanno mai niente. A me è questo quello che mi chiedo. Io punirei sicuramente per legge chi fa un abuso, ma l'amministrazione.
1: No, io so che comunque va avanti da anni, cioè mo vedi è stato sospeso di nuovo perché praticamente ci sta la Corte Europea, cioè ci stanno tutti questi cavilli, se c'è dei buoni avvocati tu vai avanti anni. Per rispondere all'avvocato prima, sì, sono d'accordo con lui, va bene, però questi vecchi proprietari mica se ne possono andare così con gli utili, cioè, non fa niente. Paga qualche multa e te ne va. No, mira tutti gli utili che hai fatto in questi 25 anni, se no non ha senso proprio la legge, capisci? Cioè, secondo me.
4: È quello, esatto, che poi alla fine vedi, c'è gente che va a lavorare, gente che magari ecco, ha preso un posto di lavoro, fanno mutuo, bello poi si ritrova in strada, ma si va a innescare un processo che diventa veramente, cioè che dopo uno cosa deve fare? Questa è la mia domanda, ragazzi.
1: Va bene, grazie fratello. Ciao,
0: la lasciamo nell'etere e torniamo tra pochissimo, state lì.

0: parli con qualcuno che ne capisce, se no con noi parli con l'ignoranza.
1: È entrato
0: totale.
1: Gianluca Miranda proprio in questo momento.
0: Esatto, è entrato almeno un giornalista che si occupa di calcio. Grazie fratello, noi ci fermiamo un attimo, finiamo la prima ora e la prossima ora produciamo un argomento che è pungente.
1: Fermi lì.

0: ancora tu qui.
1: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: di Yassaro Kiss in una mattinata dove si sta perdendo il senso di orientamento sui conduttori di questa trasmissione, in particolare sul mio collega Rosario Stefano Verde De Martino, che è in piena crisi di identità.
1: Ma pensavo, che fai usceme? Cioè,
0: ma sai, sono gli ascoltatori.
1: È inutile che fai così. Cioè,
0: scusa, senti, metti i messaggi che stanno arrivando, mettili, fai sentire.
1: Non scendere.
2: Poi, buongiorno. Ma quindi mo è Rosario a fai pack?
0: Capito? Cioè, c'è confusione.
3: Stefano, mo lo pack 23 a fianco a te.
1: Si confondono. Seconda ora di Yes and Non Kiss Kiss. Seconda ora, sapete che questo è un programma che si occupa soprattutto di cultura, di scienza, scientificamente, Yes and Non Kiss Kiss è secondo soltanto a Geopop. Ecco, dopo Geopop viene
0: Chi te l'ha detta questa cosa? Chi te l'ha detta questa cosa?
1: Ma tu fai un produttore programma. No, sì. Dico, questo programma è anche tuo.
0: No, ma non mi risulta questa
1: cosa. Il maggior detrattore di questo programma sei tu.
0: Ma dici cose che non sono vere, ma quando mai?
1: Sì, proprio va bene. Vabbè, un'amica ce l'ho in casa, eccolo.
0: Vabbè,
1: qua.
0: Quindi ci vuoi dire anche tu come si fa l'acqua cassata?
1: Parliamo di scienza, non lo so, ecco, mi rivolgo a te, caro radioascoltatore, ma soprattutto alle donne in questa seconda ora, perché io dico che voi donne vi fate troppi problemi. Perché secondo me i vostri stereotipi di bellezza sono più fra voi donne che per noi maschi. Infatti la scienza dice che molti uomini sono più felici con donne curvi. Significa che sono un po' in carne, sì. Ecco. Quindi la donna in carne per l'uomo, dice la scienza, è meglio, ecco. Diteci se è vero o no, caro Radio Rattuso che sei a casa. La scienza suggerisce che l'attrazione verso le forme morbide sia legata a dinamiche evolutive e psicologiche. Addirittura gli studi indicano che le proporzioni, come il rapporto tra vita e fianchi, segnalano salute e fertilità. Quindi la donna più in carne è, più in salute sta, più è fertile, più attira l'uomo, mentre alcune ricerche associano le donne formose ai partner più felici e relazioni stabili. Va bene? Il fattore evolutivo, salute e fertilità. Dal punto di vista antropologico ed evolutivo, l'attrazione per le curve è spesso collegata a segnali biologici ancestrali. Quando dico ancestrale dico i tanto tempo fa.
0: Cioè parli della uoma?
1: Della uoma, quando la uoma e l'uomo si vedevano, no? Se l'uomo vedeva la uoma secca secca, diceva che già fa questa secca plenda.
0: Questa non sta buona.
1: Questa non sta buona, che la più in carne. Faceva sangue a ciacella, diciamo la verità.
0: Eccola qua. Quindi torna alla ciacella di ieri.
1: La ciacella. Fianchi più larghi e cosce piene sono stati storicamente associati a riserve energetiche.
0: Ma perché ce lo dobbiamo fare?
1: Non facito fa! Questo... Sto facendo un simposio.
0: Provate a far chiudere il secondo programma scientifico. Umaronna mia,
1: ma che te ne verrà di biz? Parlo con Marcello, non voglio andare di biz. Allora, coscia più larga, riserva energetica, l'abbondanza di risorse è una migliore capacità di affrontare le gravidanze. Perché più grossa è, più mantiene la gravidanza. Certo. Secca secca. Allora, proporzioni ideali.
0: Non devi ripetere quello che ti dice la caglia delle gurme.
1: La mappina.
0: Non te lo devi dire.
1: Proporzioni ideali. Allora, il rapporto vita fianchi, noto come indice VHR, che sarebbe continua a rimanere uno dei principali parametri di attrazione fisica universale, benessere psicologico della coppia. Praticamente la coppia che ha la donna insomma un po' più carnona, ecco, come dice
0: una donna che non segue quello stereotipo ormai un po' anche
1: Secca senza salute, che sa buffare le gallette, che si è la maglia di la...
0: Guarda che le stai mangiando anche tu le
1: galette. Cucinato, ho fatto un'insalata, ma voto di macaroni. Ehi! Essere emotivamente più stabile e felice. Le coppie che hanno la ciacella sono più emotivamente più stabile e felice. Mostrarsi più inclini a risolvere i problemi di coppia, non
0: compiti
1: di vita, vivere giornate con un tasso di risate e buon umore maggiore. Perché hanno mangiato, non sono morne fam. Allora tu a tavolo, la moglie, ah, ah, ah. Sai sazi, capite? Sei pure ubriaco, però sai sazi, babù, sei insavato, ma si sazi. Ah, sì, che subito si imbriaca.
0: Sì, va subito.
1: Il suo piccerino. E nemmeno nelle denuccia, come dicono all'Università Federico II.
0: Questo sarebbe un programma scientifico.
1: Quindi, ma Amadino, voglio sapere perché vieni?
0: Perché c'è un contratto firmato.
1: Ma
0: c'è
1: un contratto da già subito. Scusa, certo. Se non ti piace il programma, non venite.
3: Ma non so, dice.
1: Alla sorriso, va fuoco.
0: Scusami.
1: Sono 10 anni, 11 anni, faccio questo programma che si basa sulla scienza, su dati, dati.
0: Allora questa cosa.
1: No, dati.
0: Questa cosa che il programma si basa sulla scienza esiste solo nella tua testa. Non c'è niente di scientifico in quello che hai. Ovina, chi si è che si imbriaca prima. Ma dove sono le prove scientifiche di queste cose che stai dicendo?
1: Non ti fidi?
0: No.
1: Lascia. Fai dimissione. Chiama Antonio. Dice, Antonio, voglio andare a prendere il posto di Pasquale Portici.
0: No, devo.
1: Anzi, devo mannazza Russo Pasquale.
0: No, non si può.
1: Lo pigliasse tu, ma
0: pigli. Qua io amo le ragazze curvi. La mia ragazza già lo sa. Una ragazza magra non la penso proprio. Mentre una curvi già sto prendendo le mazzate, dice Peppe.
1: Ma che te ci puzzo lì? È come la canna d'agnello, non è niente, capito? L'agnello è buono, però non mangia niente. La roba tu muori fame,
0: Effettivamente le attrici e le modelle degli anni 50 e 60 erano tutte un po' curve. A partire dagli anni 70 è stata scelta la donna magra come immagine di moda e cinema. Comunque io preferisco sempre
1: anche Sofia Loren, vi ricordate nel film Pane, Amore e Fantasia, come si chiamava il film, lei faceva era carnuna,
0: però non la definirei proprio curve.
1: Oggi
0: aveva delle forme importanti.
1: Vedi confronto poco che la sec va via Hutchinger e piglia Danna, come si chiama la Sofia Loren. Bella carnuna.
0: Sì, due modelli completamente diversi.
1: Capito.
0: Allora, altri messaggini, tanti vocali, Zaccaria, lavoro per te in questo caso, mi dispiace.
1: Ma poi non è scientifica, dammi a me, leggi i messaggi, leva da me, tu accettati là e mi guardi, non dissociati e te li va a me.
0: No, ma sto. Buongiorno ragazzi, siete incommensurabilmente grandi, soprattutto Rosario, ma curvi sta per Boatella, chiede Domenico da Caserta.
1: No, Boat no. Che c'è?
0: È troppo.
1: Perché ci stanno pure le maghe che sono bruttine, che c'entra?
0: Gianni da Quarto, ma ragazzi, cosa ne pensate? Lasciamo perdere. Ciao. No, pensavo che.
1: Si impelaga da solo in questo messaggio.
0: Pensavo che era un messaggio volto a Stefano De Martino. Invece no, si riferiva ad altro. Allora. Quindi oltre a De Martino il buon Rosario Verde ha sostituito anche Alberto Angela con i suoi programmi scientifici.
1: Vabbè, non mi permettere mai di togliere il posto Alberto, per
0: ma ormai già l'hai fatto,
1: è colleghi
0: da Rai ti vuole, si sa.

0: programma che corre sul filo e in bilico del politicamente corretto. Sentiamo.
1: Rosa, ma che hanno fatto che stessi che c'è una bella scelta tanto
2: è bello mangiato. Oh, ah, è bello mangiato. Oh, ah. Favorita che mi faccio in chiappetto.
0: Che cos'è?
3: Buongiorno ragazzi, Emanuele da Cavano.
4: Ciao Emanuele.
3: Rosa, com'è bella curvi? A ricerca mi coppesita è solo curvi, curvi natural, curvi massaggi, curvi busti, solo, solo curvi.
5: Guarda, sa, dopo terzo bicchiere di vino a Belen che sta lavando i piatti, invece è mugliere da gine carne.
0: No, questo me rispondo.
6: Rosa, ma è tutto come dici tu, però per quante caffine, no? E tu mi trovi una matriosca annanza, ma uno come ha da fare? Uno mi ha da spiegare.
0: No, questo per, mi rivolgo alle donne, perché le donne si fissano loro che, per piacere a, forse agli uomini, sai, i diete, cose, come è bella quella perché è magra. Non è vero, non è vero. Tipo, certo. A noi maschi, Luanna Miesa Pesacana, naturalmente, che non pensi che si associerà a noi vrenzoli, ma l'uomo vrenzolo come noi piace la donna in carne. L'uomo elegante come Pesacana, naturalmente, è un'altra vita.
7: Ma io guardo altre caratteristiche,
0: altre
7: in una
0: cose.
7: Donna.
0: Sì, gli occhi, lui guarda gli occhi.
7: L'animo, ecco,
0: l'animo e gli occhi, sì. Sì, pronto.
8: Buongiorno ragazzi, sono Ettore.
0: Ciao Ettore.
8: Ciao, no, beh, io volevo dire che praticamente, ma non è una cosa mo questa, cioè tutta la storia. Voi vi ricordate qualche quadro come Medioevo, il Rinascimento, che in Marzi scupa? No, tutte ragazze.
0: L'ha detto, la scienza pensa che noi guardiamo il stare bene, quindi il fatto di stare in carne vuol dire che stai bene.
8: Poi diciamo la verità, noi non andiamo a Giovanna, come dicevo prima, una Marzi scupa, è una persona che ci fa sangue.
7: Qua se ci stava Ciro Froio ti aveva tagliato, ma proprio da due ore. Metti bene sto telefono, non si capisce niente.
8: Io?
7: Vai,
0: vai.
8: No, dicevo, noi poi vogliamo comunque una persona che alla fine ci faccia star bene,
0: certo.
8: Ci faccia sangrare di secondo me tutto quello dopo passa, non dico in secondo piano, perché comunque anche l'occio vuole la sua parte, certo, però fondamentalmente le cose di cui abbiamo bisogno sono altre, secondo me.
0: Da saper cucinare, tu dici, certamente. Allora.
8: No, no, io può benissimo.
0: Personalmente.
8: Non me lo vedo io personalmente. Ma da far sangrare, si muove fa parte della PlayStation, ma posso fare.
7: Ah, tu stai, avevo intuito bene. Cioè, tu vuoi una relazione dove non hai critiche o rotture di scatole, fondamentalmente.
8: No, ma sì, allora la critica e la rottura di scatole ci deve essere.
0: Lasciami vivere. Essere.
8: Tranquilli, cioè dobbiamo stare, tu stai bene.
7: E da quanti anni
0: sei? Diventa nato Roberto Musello.
7: No, fammi capire.
0: Diciamo che tiene pure due martelli e torri, insomma.
8: Sì, infatti.
0: Oi! Oi!
7: Senti!
0: E la domanda! Cioè, chi si sa presente? Ragazzi, ha speso 150 euro i martelli, è logico che la moglie davanti.
7: 350.
0: Facci vedere la spesa in mezzo.
7: Scusa, da quanti anni sei single?
8: Mi sentite?
0: Sì, sì.
8: Sì, sono sposato da 5 anni con un bambino di 3 e mezzo.
0: Bravo,
7: ma
0: bravo,
7: lei lo sa?
0: Bravo, bravo.
8: Lo sa. Aiuto, faccio tutte cose, ragazzi, perciò stop.
7: Ah, ecco. Ciao caro, un abbraccio.
0: Ciao.
7: Finalmente qualcuno che ha la televisione che funziona bene. Più che De Martino assomiglia a Herbert Ballerina. Oh!
0: Perché che c'è Herbert Ballerina?
7: È bellissimo, ma ti somiglia
0: un po' di Herbert Ballerina.
7: Diciamo che se vogliamo ragionare.
0: No, dillo proprio. Sei in onda, vai. Dici. Herberto Ballerina è più brutto di De Martino.
7: Se vogliamo parlare di un canone di bellezza estetica, Stefano De Martino, per alcuni elementi ovvi,
0: guarda come se ne esce.
7: È un passo avanti a Herbert Ballerina.
0: Quindi Herberto Ballerina è brutto.
7: No, è meno bello. È meno bello.
0: E quindi non sono brutto allora.
7: Questo è un altro discorso, quello che riguarda
0: stiamo parlando.
7: No, mi sto incartando. Sei tu che vuoi mettermi
0: e piglia posizione, dice che è brutto Herbert Ballerina.
7: No, lui ha detto che tu assomigli a Herbert Ballerina e io dico sì, sono d'accordo con te. Basta questo.
0: Furbo. Pronto,
7: ho imparato dal più bravo, amico mio. Pronto,
9: fratelli colleghi,
0: dimmi tutto, tu che ne capisci femmina, vai.
7: Licenziano da sì, solo per diventare colleghi.
9: No, tengo turni pomeriggio, quindi riesco a motosci a fare sovizia e faccio appisciate, ma ci disse proprio che è l'argomento mica sto qua.
7: Sì,
0: vai.
9: Allora, a parte il fatto che io ho, lo sapete, no? Sono un famoso playboy e così, quindi io ho 3-4 tipo.
0: Si vi dà il cervello corice, sì.
9: Per tutti i gusti.
0: Sì.
9: Si tenga a secchi che l'inganno normale, la fotomodella che sta fatta plastica, la coppa all'ogni dei piedi, fine.
0: Sì.
9: Fine fronte, no?
0: Sì. E quale preferisci?
9: Voglio dire, in tutto questo tempo ho capito che la bellezza, oppure io avevo una donna che poi non ci sto più, no? Che quando camminava mi sapeva, scusate per il termine, mi poteva sembrare una pornodiva, vabbù, ma dall'aspetto, però nei canoni, nei parametri, non era quella che poteva sembrare quando camminava, perché tenevano un cuffio di tabù e non era nemmeno esperta.
0: Esatto, sì, a volte l'apparenza
7: inganna.
9: Ogni donna poi ha capito, c'ha una.
0: No, ma a te piace più la donna in carne o meno in carne?
9: Ma non è in carne, la donna con le forme è al limite, capito?
0: La donna curvi, capisci cos'è curvi?
9: Sì, ho capito.
0: Ti piace?
7: Ma chi sta fatto coglio coglio? Che ragionamento è?
0: Vabbè.
9: Ho capito.
0: Non abbiamo capito niente. Sì,
7: no, lui
0: sì.
7: Sta dicendo che poi alle volte, a fronte di un apparire estetico, caratterialmente la donna magari.
0: Sì, ma che ce ne fotte a noi? Ho fatto un'altra domanda. A te ti piace la curvia o no? Vabbè, ciao Carmine. Ciao Carmine.
7: Lui te l'ha detto, lui prende qualunque cosa. Cioè, nel senso, a lui piace. Ha avuto esperienze, da quello che dice, con donne di qualsiasi tipologia. Allora, Carmine d'Assist, famoso playboy. Una volta si diceva Omun. E cum uno somette in gap.
0: È vero.
7: Allora, abbiamo ancora tempo, Zago. 081-546-6873. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ciao. Sì,
7: finalmente una donna, finalmente.
0: Vai. Chi sei?
7: Sì,
0: abbassa la radio.
4: No, io ce l'ho abbassata.
0: Ascoltaci per radio, vai. Non c'è per telefono, scusami.
4: Allora,
0: dimmi.
4: Va bene?
0: Sì, mo sì, vai.
4: Allora, buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno a te.
4: Per Sanremo?
0: Sì, certo, vedi, mi ha pure confuso.
7: È meraviglioso.
0: Sono Rosario, non sono De Martino. Sì. Dimmi.
4: Voi, io vi ho detto che voi andrete a Sanremo.
0: A vendere i fiori sicuramente.
4: No, perché se tu mi mancate, voi stanno a dire innanzitutto. Per carità, siete due persone veramente bravissime.
0: Grazie. Quelle mamme.
4: Allora, innanzitutto bello che sta camminando.
0: Scusa un attimo, ma perché mi è interessato? Cretino, quando
7: vedi che non sono solo io.
0: Lui sempre bravo, che ha battuto la parte.
7: Tu te la prendi sempre con me, ma quello che fa quello.
4: Allora,
0: ci è passato un anno.
4: Una cosa.
0: Sì.
4: Stamattina volevo parlare tutti pure un'altra cosa riguardo della sorrisa là.
0: Sì,
4: volete dire l'ultimo tanta guai, vorrei dire allo Stato. Ma poi pure che c'è da luogo che faticano tanta gente. Poi un'altra cosa. Noi dobbiamo aiutare a tutte le persone che vengono, dobbiamo aiutare qua e a noi chi ci aiuta. Questo dice allo Stato.
0: Pensiero leggermente estremista, però insomma va bene. Ciao, su siamo a Giulio.
7: C'è un partito nato da poco che potrebbe essere d'accordo con queste idee. Quello con la camicia bianca è Stefano De Martino, l'altro è Gennarino e ci azzecca pure, sono pisacane. E permettete, Gennarino, chi può farlo meglio di me? Voglio dire. Allora andiamo ragazzi un attimo in pausa, torniamo tra pochissimo, state con noi.

0: Disputandum est, dicevano i latini, ovvero dove c'è gusto non c'è perdenza, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, e a quanto pare, al netto di quelle che possono essere anche un po' le credenze, diciamo, social, che è il forum più grande che abbiamo oggi da consultare, la bellezza estetica forse è un qualcosa di relativo, perché al netto di stereotipi soprattutto femminili un po' troppo perfetti, a quanto pare da questa ricerca di cui
1: ne capita proprio niente, caro collega.
0: Fammi finire.
1: Caro sanitario collega, ma lei non ha capito niente.
0: Fammi finire.
1: Non ha capito niente. Invece sto andando da gusti bus, non significa.
0: Perché sto fammi finire. Questa ricerca dimostrerebbe che invece agli uomini piace la donna che è curvy, quindi che non rispecchia quel canone di bellezza, proprio perché ci sono degli elementi ancestrali nel vedere le forme un po' più abbondanti in una donna che ci richiamano al piacere, al gusto e all'appartenenza.
1: No, va bene uguale. È un'altra cosa. Infatti la dea madre, gli antichi avevano la dea madre, che poi a noi si è trasformata questa credenza. La dea madre era una donna grassa con un petto così grande, perché certo, dava abbondanza, no? Allora gli antichi sfamare. Pensavano, quindi è questo istinto ancestrale, che quindi ci piacciono di più la ciacella, ecco.
0: Ma io ho detto, scusa.
1: Ah?
0: Io che ho detto?
1: Hai parlato tre ore, ma non hai detto il punto essenziale.
0: Certo che l'ho detto.
1: Caro collega, sei divulgatore tu.
0: Senti, quando parlo scientifico e non capisci, mi cadono le braccia. Guarda, veramente. Pronto?
2: Pronto?
1: Salve. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono Ivan da Forte.
1: Ciao caro.
0: Ivan, volevo giusto?
2: Prima lasciare al messaggio che ha mandato prima Carmine Savas, dove Rosario ha fatto un attimo di confusione. È l'attività che è illecita, ma il capannone è illecito, perciò verrà abbattuto. Perché quella realtà lavorativa la conosco personalmente da vicino. Volevo più che altro lanciare un appello: se qualche amico di Radio di Schist Napoli ha qualche capannone da affittare nelle zone limitrofe, Castellammare, Gragnano, se si può mettere in contatto con me o direttamente con Carmine, ci farebbe un grande piacere.
0: Cioè, scusa, fammi capire, allora l'attività in questione di quella struttura vicino, sempre lì alla Sonrisa, sì, giusto? Sì. L'attività ovviamente è in regola, è tutto, solo che c'è questo capannone che è abusivo?
2: È il capannone che è abusivo e la proprietaria non ha mai fatto nulla per renderlo legale, non se ne è mai fregata. Ma queste 30 famiglie, tra cui la mia e quella di mio cognato, tra un po' potrebbe andare in mezzo alla strada. Perciò volevo anche aiutare tramite la radio, se qualcuno nelle zone limite fa qualche capannone da fittare, può mettersi in contatto con me o direttamente con Carmine, che ha mandato un messaggio, in modo da aiutare questa realtà ad andare avanti, perché aveva anche intenzione eventualmente di comprare un capannone.
1: Vabbè, ciao. Va amico bene. Grazie,
0: abbiamo
1: ciao,
0: raccolto
1: ciao, ciao, ciao.
0: L'appello, insomma,
1: ciao.
0: Allora la grassezza, come scrive l'amico, è visto come un punto a favore per le culture povere per ovvi motivi. Beh, certo ragazzi, perché lì dove c'è abbondanza non c'è povertà teoricamente. Io credo che anche la famosa mangiata domenicale che abbiamo noi ce l'abbiamo così abbondante proprio perché era un modo per fuggire dalla povertà, anche se
1: la fame, per morire di fame,
0: anche quello. C'era un noi quando si perché
1: fame,
0: sai perché sai perché quando sei
1: pronto
0: di fronte a un buffet,
1: sì,
0: tu ci vai addosso,
1: ma me lo stai dicendo scientifico. E tu mammo che cazzo ignorante, perché muovo fu scientifico,
0: l'ho letto,
1: perché
0: ho letto una
1: no
0: cosa.
1: No,
0: ho
1: perché letto, no, perché se hai letto non tu sei scientifico, non parla, questo non
0: dici le cose,
1: no,
0: che
1: scientifico facci la vita,
0: ma tu le leggi le cose scientifiche,
1: poi
0: muovo
1: fu scientifico. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Vuol dire che sei
3: sono
0: bello,
3: ballerino. Sono emozionato perché comunque parlare con un presentatore Rai non è da tutti i giorni.
1: Non sono, non sono da mattino, sono verde. Vabbè, lascia stare, va. Dimmi.
3: No, ti posso fare una domanda?
1: Si sta confondendo, dimmi caro.
3: Se quando andrei a Sanremo porterai un po' di napoletani in più al festival.
1: Sul dopo festival si parla che dopo festival lo faranno i collaboratori, cioè gli amici suoi.
3: Piano bar dopo festival, che roba fai qua?
1: Dopo festival, per esempio, Paolo Antoni, Biagio, questi qua.
3: Quindi porterai questa gente qua, la tua.
1: No, quello che ho letto, non sono io, sono Rosario. Sta confondendo. Stai confondendo.
0: Attenzione, escono altri elementi a favore della tesi che Rosario e Stefano De Martino, guarda, ecco qua qui Rosario mentre balla, bravo, devo dire, molto bella linea, bella linea. Pronto?
4: Sì, sono Lello.
0: Ciao Lello.
1: Ciao Lello.
4: Buongiorno ragazzi. No, per stare in tema discorso curvi,
3: Ho sentito la vicinità vostra da poco, questa manifestazione che si fa molto a settimana, interessante. Spero che viene potete usare tutto pizza, bellissimo.
1: Sì.
0: No, non ho capito. Non
3: neanche ho tutto pizza. No, ho capito male, ho messo la Z. Scusatemi. Pronto?
0: Allora, ricominciamo. Ecco. A volte ci vorrebbe solo quello. Solo quello ci può salvare. Va bene, canzone? È presto? Canzone, dai, canzone.

0: caro, parlo con te, perché non voglio fare polemica, però io ho il naso a patatina, no? Tutti quanti lo sanno che è a patatina. È un chilo di patatine, vabbè, ma sembra patatine.
1: La patata americana.
0: La patatina è un chilo di patata americana. Un gatto, va buono, voglio parlare giù, va bene. Non parlo più, ma tu ne parli, tu hai fofoni, che ne parla.
1: Però posso dire, quello di Stefano è un naso a patatina.
0: Però soltanto che tengono un chilo i patatini, capisci? Cioè, è abbondanza, come l'argomento che stiamo parlando oggi.
1: C'hai il naso curvi.
0: C'è un naso bravo.
1: Il naso curvi.
0: E non fare body shaming. Non fare, un po' shaming, capi?
1: Tu sei curvi di naso e di panza, poi per il resto una lice.
0: Sì, la panza. Va bene, 0815466873. Se volete potete intervenire in diretta, che la gelosia è con meno luce, ognuno sa potessi schiattare. Che può fa?
1: Andiamo al telefono. Dai, 0815466873.
0: Pronto? Sì, vai avanti, vai.
1: Dice un amico, cosa è caduto che vi ha distratto? No, il tablet in un modo un po' rovinoso ha rischiato grosso. Rosario, devi condurre programmi interculinari. Gaetano, il Corriere.
0: No, no, una volta lo facevamo l'angolo culinario qui a Sannon Kiskis. Ti ricordi? Tu te ne hai accaduto. Lascia parlare con la no, tu te ne hai accanto.
1: Ma lui è la fortuna di questa
0: sì,
1: radio.
0: Sì, non va bene, non va bene. Pronto?
1: Beh, di Rosario una patata americana, l'ho detto io.
0: Chi sei? Che vuoi dire? Che stai dicendo? Ha buttato una ASM attaccato, va bene. Immagini in Val d'Aosta un ascoltatore che ti chiama e dice: ma te chi? Possibile.
1: In Toscana sarebbe pericolosissimo.
0: Più in Toscana, ma in Val d'Aosta non bene.
1: Io non ho responsabilità su quello che leggo, guarda.
0: No, l'ho leggere.
1: Ma qua la patatina, tu tieni un naso a tucano.
0: A tucano, il tucano, il tucano.
1: Il tucano, hai presente? Tucano?
0: Certo, pronto.
1: Pronto?
0: Ah, non c'è, non c'è, vai.
1: Ah, Marco, è la tua occasione di ingroppare De Martino. No, no, no. Non lo farei mai, non lo farei mai. Allora,
0: io non lo so se veramente fossi De Martini, se questo l'ingroppatino non se la fa fare.
1: Vabbè. No, assolutamente. Ma oggi il programma lo stanno facendo De Martino e Bonolis, ma magari. Poi curvi e mia moglie era secchissima, poi la gravidanza l'hanno messa un po' di carne e a me fa sangue assai. Ecco, vedi?
0: Vedi? Piace,
1: vedi?
0: Piace,
1: vedi? Piace. Vedi? Magari la cosa effettivamente che può dispiacere è che lei vorrebbe tornare alla sua forma fisica precedente, quando invece ora
0: sì, ma lo dico alle donne, è un vostro parametro, non è nostro.
1: Però intanto che vuoi dire a una donna se lei non si vede bene in quel modo, che dobbiamo fare?
0: Pronto?
2: Sì, sono Vincenzo.
0: Dice Baghetto prima. No?
2: Senti un po', volevo dire, ieri un signore ha chiamato per una casa che diceva per comprarla spendeva sui 300 e qualcosa di euro.
0: Sì.
2: Io e Provincia di Caserta, un bilocale sopra e sotto, e un giardino e un cortile, per 100.000 euro gliela do.
0: Va bene. Abbiamo lanciato.
1: L'amico voleva un capannone, sì. Non una villetta con giardino.
0: E che da fai?
2: No, no, no, non è una villetta, un bilocale. Piano terra e piano primo piano.
0: Non dare conto. Va bene. Ok, va bene. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Ciao amico mio, ciao, ciao, andiamo avanti.
1: Sì, ma tu commetti un errore, perché poi lui si pensa che ha fatto passare un messaggio corretto, quando magari corretto.
0: E a te a chi lo si pensa? A te che te ne porto.
1: Vabbè.
0: Che poi c'ha pure assammato prima, e tollarmi.
1: Perché tu rispondevi? Ma rispondevi? Infatti, come ha bypassato? Diceva, ma che hit prima? No, io c'ho un mio locale. Vabbè, cose strane che succedono solo su Kiss Kiss Napoli. È meglio la donna curvi a carne bella, con l'osso non si fa manco obbrò. Dice un amico, e qua anche vanno varie considerazioni in merito. Dai, abbiamo il tempo per un'ultima telefonata, 0815466873. Se volete vendere o acquistare qualcosa, vediamo cosa possiamo fare in questi ultimi 18 minuti di Yes and No Kiss Kiss. Poi andiamo, Marco non fa o shaming Rosario?
0: Fu shaming, shaming in quello.
1: Un po' di shaming,
0: un po' di shaming.
1: Almeno il naso di Rosario. Pronto. Originale.
0: Pronto? Va bene così, sì, allora ci fermiamo un attimo, poi c'è una canzoncina, c'è la foto di pubblicità, canzoncina, l'ultima parte, vai.

0: nostra puntata di Yes and Kiss Kiss, ma prima abbiamo qualche minuto.
1: Questo è un altro tema che si potrebbe fare. Amore è? Che cos'è?
0: Che cos'è?
1: Secondo te l'amore cos'è?
0: Domani?
1: L'amore è portare il pane a casa e andare a mangiare un cuzzitiello. L'amore è? Cos'è? Insomma, aiutare la moglie a fare. L'amore è, per esempio, pesacane?
0: Passare l'aspirapolvere a casa.
1: Ecco, pure questo. Questo anche. Vabbè che li sa fare per te personalmente a te, però insomma, va bene.
0: Sì, no, magari sei lì.
1: Però è maschilista un po' questa cosa.
0: Perché?
1: Ecco, tu sei come quegli uomini che fanno il regalo alla moglie, ci regalano la lavastoviglie, la scopa elettrica. No, o completi niente, tutte cose che serve nice, capito? No, non va bene. Passa l'aspirapolvere, è normale, insomma. La dovresti passare di default.
0: No, Sofia non ho mai fatto di questi regali. Non ho mai fatto di questi regali.
1: Passare l'aspirapolvere, dico.
0: Un paio di volte è capitato, quello sì. Quello però dico il regalo.
1: Un paio della... di volte. Sanzi, ma vint'anni, con che un paio di volte ha passato l'aspirapolvere.
0: Sono,
1: da quant'anno, due volte. Siamo guaiati qui su 7-6.
0: Tu quante volte l'hai fatto?
1: Mai.
0: Vedi?
1: Mai.
0: Almeno io.
1: Mai, non far mai prendere. Ma per non offenderla, come siamo. Si mettesse bene annanzi a tua moglie a dire non sai fa, hai capito?
0: C'è una macchia sulla camicia.
1: Pronto?
0: Piacere, ma pronto? Ragazzi, buongiorno. Rosario, Rocco ti sta aspettando giù per riscuotere i 1000 euro. Giuseppe, il papà di Rocco.
1: Qui Giuseppe, ciao, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Qui ciao, caro, ciao bellissimo.
2: Ciao, io penso una cosa, indipendentemente dai gusti, curvi, non curvi, mi piace, non mi piace.
1: Sì.
2: Molte persone si sentono in difetto e sentono troppo la pressione del lato estetico rispetto al resto, a tutto il resto della persona, però purtroppo per loro lo subiscono per se stesse, se stessi, perché uomo o donna, e per la persona che hanno di fronte, nel senso, a me mi sta guardando Rosario, io, perché io sono brutta e mi guarda Rosario che è brutto, non ti tengo brutto, è un esempio.
1: Sì, ma non cambia esempio, mettici a noi, io metterò a Mark in un brutto, così non mi piglio.
2: No, è Mark è bruttissimo.
1: Ah, ecco, brava, lui sì, vabbè.
0: È una proporzione.
2: No, semplicemente sì. Si subisce questa cultura praticamente, ma siamo poi i primi ad utilizzarla.
1: Certo.
2: Cioè mi sta guardando, mi guardano solo i brutti, e mi guardano solo i brutti perché sono brutta. Cioè ci sta questo mi è capitato con parecchie amiche che facevano questi discorsi, più che con uomini. L'uomo lo subisce un po' di più, ma in silenzio, non lo va a raccontare.
1: Ma io non lo so se hai avuto pure tu questa esperienza. Io le donne più belle che ho conosciuto, ma veramente belle, sono quelle là più complessate. Una volta una ragazza, ma bellissima, un'attrice, non ti faccio il nome, ma la conosci, molto bella, aveva il complesso di avere il ditino del piede, per esempio, il mignolino.
2: No, ma quello è il problema, perché poi tu ti vai a cercare il piccolo difetto, perché
1: c'era.
2: Quando non si è capito che la perfezione è tutt'altro che estetica.
1: Infatti.
2: È una mia idea.
0: Sì,
2: ciao, buona giornata.
1: Buona giornata pure a te, fratello. Ciao.
0: Diciamo che poi esiste questa regola non scritta di questo canone di bellezza, che è il famoso la famosa bellezza. Beh, che ci impone la società, no? Rispettare. Certo. Per esempio, oggi anche l'uomo, no?
1: Diego Armando Maradona è un bel ragazzo, no? Lei dice, ma vai, chiudi la porta.
0: Bel ragazzo, c'ha un fascino. Però non lo annoverei.
1: Ma come dici che tenga i soldi?
0: Cioè. Sì, che le tiene i soldi. Cioè, non è perché c'hai i soldi sei bello.
1: Sei bellissimo, che soldi.
0: C'hai la macchina grande? C'è la macchina molto grande, c'hai il SUV.
1: No, c'è una 500.
0: Brutto segnale,
1: brutto
0: questo.
1: Segnale.
0: È un brutto segnale. In genere, macchina grande, si sa, la proporzione è anche lì. Però, ti ripeto, anche l'uomo oggi deve essere in un certo modo, un pochino palestrato, magari il tatuaggio un po' per forza.
1: Ma
0: Invece no, tra i più giovani purtroppo ci sono delle persone che si lasciano un po' coinvolgere da questi parausfielli.
1: Ma non ci credo, però.
0: Allora,
1: oggi vedete un riotto a mare, quattro palazzi, dai, c'è Ricci, pure la panza innanzi, vedete come sono bello, mi sa che.
0: No, là non sei bello.
1: Pure con una palla, bravo. Ma una palla, ma che sono, mi sa che.
0: Ecco,
1: i soldi fanno queste cose, mi sa.
0: Ecco qual è la differenza tra noi e Geopop, per esempio, che noi diciamo scientificamente di questo, pure una palla, cioè belli.
1: Ma perché non deve a Geopop? Ma perché non deve con la concorrenza? Perché non deve a Geopop?
0: Stai là.
1: Se vuoi già, perché te raccomando, cioè, se te ne vuoi andare con la concorrenza, vai con la concorrenza.
0: E tra le altre cose, Andrea Moccia l'ho conosciuto anche, è simpaticissimo.
1: E ci hai domandato fatto la giudiziaria?
0: No.
1: Dici, mi indusso cada a me,
0: No. Abbiamo parlato amabilmente di altre cose.
1: Se te ne vuoi andare con la concorrenza, vai con la concorrenza.
0: E tra le altre cose, Andrea Moccia l'ho conosciuto anche, è simpaticissimo.
1: E ci hai domandato fatto la giudiziaria?
0: No.
1: Dici, mi indusso cada a me,
0: No. Abbiamo parlato amabilmente di altre cose. Allora, Stefano, sa.

0: 0815 466 873. Stiamo parlando di argomenti scientifici, ecco. Oggi si è parlato un po' di scienza, ecco, vai.
1: Rosario, sai chi mi pare? L'autista NCC che ti aspetta sotto all'aeroporto, Fabio da Barra.
0: Vabbè, Fabio, sei bloccato, ti abbiamo bloccato. Non puoi parlare
1: allora,
0: più.
1: Allora, 0815 466 873. Sì, capita purtroppo. Rosario, sei bello come il gufo nei bui con gli occhi gialli. Nel buio.
0: Nel buio con gli occhi gialli, che è bellissimo. Il gufo è un animale bellissimo.
1: Spaventa un po', però, a prima acchito, quando te lo trovi così. Cioè, ti giri, c'è il gufo là, un po' non te la
0: spaventa. Vabbè, pure il lupo ti spaventa. Ma pure noi facciamo. Hai faccio nel buio a pesarana, dove ti metto paura.
1: Per fortuna qui ci sono luci un po' dappertutto. Va bene, dai, siamo in conclusione. Io vi ricordo, non perdetevi l'appuntamento questa sera con.
0: Ah, c'è una telefonata.
1: Verde.
0: Pronto?
1: Su Rai 1, pronto?
0: Pronto. Qui Enzo, ciao.
2: Rosario.
0: Qui.
2: Più belli che in sconfitta la Juve.
0: Hai detto tutte cose. Hai detto tutte cose, cioè, compagno
1: questo,
0: mio.
1: Posso dire, questo è veramente
0: chi un bel complimento. Chi si è complimento?
1: Questo qui, detto qui, è proprio un bel complimento. Allora, dicevamo, questa sera Rosario con i suoi pacchi vi aspetta sul Rai 1.
0: Ma perché dai, guarda, non sono io, questo perché ho messo la camicia gialla, mi avete confuso con De Martino, ma sono Rosario, vedi? Non sono De Martino.
1: Stasera non sei in Rai.
0: Ma no, De Martino fa il cazzi.
1: Torniamo però domani, sempre tra le 10 e le 12 con lui, Rosario Verde.
0: Non mi metto una cannottina, sono proprio pigliato per Richard Ghis. Non sono Richard Ghis, ecco. Allora, lui è Marco Pesacane.
1: Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo in ottima compagnia con un fortunatissimo Gianluca Miranda e con Diego Armando Maradona Junior, ma soprattutto sintonizzatevi sul 76, perché la cosa più bella di vedere da Diego c'è è come si aggiustano i microfoni i prossimi due conduttori. Non perdetevi questo siparietto, a domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aggiù.